0: globale. Una volta nel Novecento erano più distinti i settori, le armi da una parte, la finanza dall'altra, i media dall'altra. Oggi i grandi gruppi finanziari hanno in mano giornali, hanno partecipazioni azionarie nelle imprese delle armi, e quindi l'informazione è molto più complessa, è molto più controllata e guidata.
1: E in quel mercato delle armi ci sono uomini e donne che lavorano ogni giorno, alcuni per necessità, altri per convenienza, altri ancora per convinzione. Noi che siamo abituati ad ascoltare sempre le ragioni degli altri, abbiamo provato ad immaginare le ragioni, di un uomo che in nome e per conto dell'industria bellica gira il mondo vendendo i suoi prodotti.
2: Un assassino, un venditore di morte. Questo sono io per molte anime belle. Da 10 anni, in giro per il mondo, faccio il rappresentante di un'industria bellica e sono contro la guerra. Quando lo dico nessuno mi crede, tranne quelli che fanno il mio stesso lavoro. Io lo so. Più di tanti altri, più di tutti voi, che la guerra è il pozzo nero dell'umanità, ma da quel pozzo nero, dal pozzo nero dell'animo umano nel quale covano la violenza, l'avidità, la sete di potere, ci si deve difendere. E le armi servono anche a questo, da sempre. La gente come me vi ha assicurato la pace qui in Europa, perché è sull'equilibrio delle armi, comprese quelle nucleari tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che per decenni si è retta la tregua della guerra fredda, mica sulle manifestazioni di qualche gruppetto di pacifisti. E se oggi la guerra è alle porte dell'Europa è perché quel vecchio equilibrio si è rotto e con il tempo bisognerà trovarne un altro. Ma nel frattempo le armi, quelle che stiamo inviando da mesi in Ucraina, ad esempio, servono proprio a questo, a non far prevalere il più violento, il più avido, il più assetato di potere. Io lavoro per la pace, non per la guerra. E ho il timore, lo ripeto, il timore, non il vanto, che oggi il nostro lavoro sia più efficace di quello svolto da centinaia di persone alle Nazioni Unite, le quali sulla carta dovrebbero assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, ma che di fatto non è più in grado di far prevalere le ragioni della pace in nessun teatro di guerra. E a quanti seduti al calduccio della propria casa, qui nella nostra Europa ancora democratica e pacifica, continuano a strepitare contro la vergogna dell'industria bellica, vorrei fare solo qualche domanda. Se 80 anni fa non ci fossero state le bombe, le mitragliatrici, i bombardieri e i giovani soldati disposti a farsi ammazzare, chi vi avrebbe liberato da Hitler, da Mussolini e dalle atrocità di quei regimi? E se 10 anni fa non ci fossero stati i missili, i droni, le portaerei, i caccia da combattimento intervenuti in Siria e in Iraq, chi vi avrebbe liberato dal terrorismo islamico che stava portando la morte per le strade e le metropolitane delle vostre città? Io sarò anche un venditore di morte. E la guerra è certamente una sporca faccenda, ma la vostra ipocrisia da salotto non cambierà le cose.
1: Ecco, professore, come la mettiamo con la nostra ipocrisia? Tendiamo a dimenticare l'orrore della guerra quando è lontano o quando ci conviene?
0: Ma io qui faccio un riferimento a quell'episodio centrale con Caino, che quando, dopo aver ucciso il fratello, davanti alla domanda dov'è tuo fratello, risponde: non sono io il guardiano, il custode di mio fratello, perché chiedi a me? Quando non c'è custodia c'è violenza, c'è omicidio. Quindi il dire sono lontani, sono faccende complicate, in fondo appunto nelle nostre tiepide case, no? Come diceva Primo Levi, cioè il dire questo in realtà è un modo per non essere custodi del fratello. Noi oggi abbiamo delle responsabilità enormi. Ognuno di noi, per quello che sta accadendo in Medio Oriente, che sta accadendo in Ucraina, e e diciamo non sono mica io il custode di mio fratello, chiedi a qualcun altro, io che c'entro?
1: Cassieri, per stabilire un nuovo equilibrio politico e quindi militare che poi garantirà la pace, che prezzo stiamo pagando e che prezzo dobbiamo pagare?
3: Due parole, nuova guerra fredda, nuova cortina di ferro.
1: Ci spiego.
3: La stabilizzazione passerà attraverso il riconoscimento di una diversità, la globalizzazione non sarà più totale, ci saranno due mondi che dovranno convivere all'interno del sistema planetario. E quello che pensavamo fosse definitivamente caduto con il crollo del muro di Berlino, invece si va ricomponendo ogni giorno di più. L'ultima

0: così come stanno le forze armate sul campo, quindi con i russi pesantemente all'interno del territorio ucraino, lungo un fronte di 1300 km, che è il confine che separa i due paesi, demilitarizzare quella zona e al tempo stesso mettere per 20 anni nel congelatore l'ipotesi che l'Ucraina possa entrare a far parte della NATO. In questo modo il mondo prende fiato, forse ricaricherà in noi le energie per tornare a confliggere, ma al momento l'unica certezza è che questo mondo è fratturato, c'è una faglia nuova e una nuova cortina di ferro che va separando non soltanto la Russia dall'Europa, ma il mondo occidentale, il mondo euroatlantico, da quello che una grande analista americana come Angela Stent ha già definito 2 anni fa, the rest. Cioè c'è l'Occidente e c'è il resto del mondo, che in termini di PIL e di demografia comincia a pesare quanto il nostro.
1: Ecco, allora nella ricerca di questo difficile e doloroso equilibrio militare c'è chi fa grandi affari. Allora torniamo ai dati, perché questi sono i dati sull'attività dell'industria bellica italiana. In un solo anno, dal 2022 al 2023, le esportazioni sono aumentate del 24% e gli utili netti delle aziende esportatrici italiane hanno già segnato un più 45%. Papa Francesco, professor Bruni, lo ricordava, l'industria bellica è quella che garantisce maggiori profitti. E a volte i titoli azionari di quelle industrie belliche sono direttamente o non direttamente nelle soluzioni di investimento che ci vengono proposti dalle banche, anche a noi piccoli investitori. Allora le chiedo, anche noi dovremmo fare maggiore attenzione?
2: Io quando qualche anno fa ho preso coscienza che la mia banca aveva delle partecipazioni importanti nel mercato delle armi, ho cambiato banca e ho un conto diverso. Cioè queste cose, uno vorrebbe, solito discorso, cosa vuoi cambiare tu con i tuoi pochi soldi privati, un sistema, è vero, però questo diventa spesso un alibi per non metterci la testa sulle cose, cioè quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo in banca, vogliamo domandare almeno questi interessi alti da dove vengono? Dall'azzardo? Dal petrolio, dalle guerre, e poi cambiare conto, perché mentre quando si va in banca per aprire un conto corrente nessuno se ne accorge, se vai per chiuderlo, esperienza, scendono subito i direttori, perché è un segnale importante.
1: Dunque è una questione di coscienza, e da una questione di coscienza ripartiamo tra poco attraverso il nostro spazio teatrale, perché sul nostro palco è già pronto un operaio di una fabbrica militare, pronto a spiegarci le sue ragioni. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. In questa puntata in cui stiamo parlando della realtà della guerra e della speranza universale di pace, stiamo anche analizzando le ragioni profonde, politiche ed economiche dei conflitti in corso, ma stiamo anche parlando di responsabilità personale. Se prima abbiamo ascoltato nel nostro spazio teatrale un rappresentante delle fabbriche di armi, adesso è il momento di ascoltare il racconto di un operaio di una fabbrica di armi.
6: Papà? Ma tu sei un assassino? Quando mio figlio mi ha fatto quella domanda, mi si è gelato il sangue. Eravamo in macchina, lo stavo accompagnando a scuola e ho provato a capire quello che immaginavo già. Luca, perché mi fai questa domanda? Lo dicono i miei compagni, mi ha risposto lui. Dicono che fabbrichi quelle bombe, quelle con cui uccidono i bambini, quelli che vediamo al telegiornale. Io allora ho provato a buttar lì la risposta di comodo che mi ero preparato da tempo. Luca, io non sono un assassino, io sono solo un operaio. Io costruisco una cosa, ma non sono io a decidere come usarla.

0: usarla. Sai quanti operai in giro per il mondo costruiscono coltelli? E secondo te sono tutti assassini? Un coltello può uccidere, è vero, ma se lo usi per mangiare è solo un coltello. Luca è rimasto in silenzio, ma sul suo viso, lì nello specchietto retrovisore, la faccia era quella di un figlio che ha appena scoperto di avere un padre assassino. Perché con la mia risposta non reggeva, era evidente di fronte a una domanda così dura. La stessa che mi ero fatto 1.000 volte vedendo quelle immagini al telegiornale, ma tu sei un assassino? E se quella domanda te la fa tuo figlio, tu non ci dormi più. E io infatti ho perso il sonno, perché di quello stipendio avevo bisogno con una famiglia, due figli e un mutuo sulle spalle. E quel lavoro lì, nella fabbrica, quella delle bombe, era una salvezza in una zona come la nostra, dove le aziende chiudevano una dopo l'altra e la gente andava via. Siamo solo operai, diceva secco mio padre quando provavo a parlarne con lui, che in quella fabbrica aveva lavorato 30 anni. Siamo solo operai, mi rispondeva secco Carlo, l'amico di una vita che poi era diventato anche il mio compagno di fabbrica. No, Carlo, non siamo solo operai, prima siamo uomini, poi siamo operai. E solo mia moglie lo ha capito che così non poteva andare avanti. E quando quella notte, l'ennesima notte nella quale mi rigiravo nel letto, ha acceso la luce, tutto è diventato possibile. Che lei un piano per noi ce l'aveva già. E così mi sono licenziato. Oggi viviamo mandando avanti la piccola azienda agricola che mio padre aveva abbandonato per lo stipendio sicuro della fabbrica. Lavoro duro, molto più di prima. E i soldi in casa sono di meno. Ma ora Luca lo sa. Luca lo sa che suo padre non è un assassino.
1: Professor Bruni, lei ce lo ricorda spesso, a volte anche davanti a questioni che ci sembrano enormi, il gesto di una persona sola può essere profetica, può essere d'esempio, può aprire una strada.
2: Certo, perché per tante cose la massa critica per cambiare il mondo è fatta di tante persone, ma per altri fenomeni la massa critica è uno, cioè io. Posso decidere di rimanere o di andare senza condannare tutti quelli che rimangono, ma io posso fare la mia scelta davanti. È molto bello questo testo, veramente anche molto profondo. Io posso sempre decidere se rimanere in un luogo o andare via. E se vado via, quel gesto cambia il mondo, perché cambia il mio mondo e quello è il mondo attorno a me.
1: Però Cassieri, quando si parla di scelte secondo coscienza, sa, bisogna anche essere realistici perché è diversa la realtà del mondo occidentale, è possibile quindi nella democrazia, ma non è possibile in tutti i paesi. Penso ad esempio ai movimenti pacifisti in Russia quanto in Ucraina, oppure alla possibilità di raccontare la diserzione in Ucraina, che invece non è così.
3: Il fatto è che noi questo privilegio lo utilizziamo poco e a volte lo utilizziamo anche male. E questa è una delle colpe che portano l'europeo in questa fase storica a doversi assumere delle responsabilità di fronte alla sua storia, che era inimmaginabile appena qualche tempo fa. La incapacità delle nostre guide, delle nostre leadership, di individuare la strada giusta per sventare il rischio di un nuovo conflitto ai confini dell'Europa è qualcosa che la generazione che si sta affermando oggi nelle scuole, nelle università, addosserà a chi oggi è ancora al governo, ai governi, sia pure in grave bilico, perché ci sono stati anni durante i quali quella che era una contesa amministrativa sullo status di due regioni all'interno del grande paese ucraino, parliamo di Lugansk e Donetsk, e poteva essere irreggimentata in una logica di riforma costituzionale che è stata anche accettata dai due presidenti che si sono succeduti a Kiev, Poroshenko, e Zelensky ha dovuto fare i conti con che cosa? Con l'animus, come dire, di combattente del nazionalismo, e questo non ha consentito di varare quelle soluzioni che politicamente l'Europa avrebbe dovuto imporre. C'erano tutte le condizioni dal 2014 al 2022, l'Europa, le sue leadership, i suoi governi, i suoi finanziamenti consentivano di fare pressioni per arrivare a quel punto di mediazione che avrebbe tranquillamente sventato l'accendersi di un conflitto di questa portata. Purtroppo non è stato così e quindi, a proposito di responsabilità individuali, l'etica delle scelte deve riguardare noi quando scegliamo una banca anziché un'altra cosa, piuttosto una produzione anziché un'altra, ma anche quando decidiamo chi ci deve rappresentare in quei consessi che poi fanno

0: storia dell'umanità.
1: E continuiamo a parlare di scelte etiche, perché ha molto colpito me, ma credo anche voi, quando l'ex generale Tricarico nel servizio sottolineava la necessità di limitare l'aumento della spesa militare se questo va a inficiare settori chiave come la sanità oppure la scuola. E allora, per approfondirlo, forse può essere utile tornare ai dati e acquisire un po' di consapevolezza su quanto costano davvero gli armamenti. Vediamo qualche dato che è stato elaborato da Banca Etica e dall'Alleanza Globale per la Finanza di Valore. Allora, guardiamo, un aereo da caccia F-35 costa quanto la realizzazione di 3.244 posti letto in terapia intensiva. Con la spesa per un sottomarino nucleare di classe Virginia si potrebbero comprare 9.180 ambulanze nuove. Una fregata multiruolo europea equivale allo stipendio annuale di 10.662 medici. Allora, professore, un paese come il nostro, che non si può certo permettere di fare altro debito, forse mentre aumenta le spese militari, poi diminuisce la spesa della sanità, della scuola, di settori chiave.
2: Ci sono due discorsi intrecciati, ma anche distinti. Cioè, la spesa militare non va accresciuta in sé. Anche se avessimo un'abbondanza di denaro per permetterci tutte le autoambulanze e le terapie intensive del mondo, dal punto di vista etico la spesa militare non deve crescere, perché è un male comune, è un modo perverso di utilizzare la contribuzione dei cittadini in qualsiasi momento, soprattutto in paesi già armati come siamo noi. Poi c'è chiaramente il discorso dello spiazzamento reciproco, che oggi in tempi di scarsità, come siamo in questo momento in Europa, aumentare la spesa militare significa direttamente diminuire altre spese. Quindi è doppiamente grave.
1: Senta Cassieri, sono rimaste sospese due questioni che la recentissima elezione di Trump rendono ancora più stringenti. La prima è la richiesta degli Stati Uniti per un aumento del nostro contributo alle necessità della NATO.
3: Sì, questa è una delle cose che in qualche modo ci porterà in rotta di collisione con le nostre coscienze, perlomeno di coloro i quali pensano che ci siano altre spese prioritarie rispetto a quella di enfatizzare la necessità della difesa. E tutto sta anche nell'indicare la vera entità della minaccia. Noi possiamo perseguire un'infinita possibilità di essere messi in condizioni di insicurezza se ci inventiamo o se ci vogliamo raccontare l'esigenza di contrastare un nemico. Noi dobbiamo stare anche alle cose, nel senso, A, in questo momento, per i prossimi 10 anni, e tutti i geostrateghi lo negano, Putin, la Russia, la forza di ampliare il proprio raggio di intervento? La risposta che ci danno gli esperti, a cominciare dai militari, è no. E allora, di fronte a questa impossibilità di farci del male, perché dobbiamo continuare a deviare risorse preziose e scarse dai nostri budget su un fronte che è quello delle armi, della difesa, che così come sono strutturate consentono comunque di avere uno scudo di fronte alle peggiori eventualità?
1: Vale lo stesso discorso anche per la costituzione di un esercito europeo?
3: No, la costituzione dell'esercito europeo è un progetto che ha molto senso, perché avrebbe dato nerbo all'idea di Unione Europea. Quando, ed era soltanto il 2017, il nuovo presidente, allora da poco eletto Macron, tenne un visionario discorso alla Università della Sorbona, in cui parlava della rifondazione dell'Unione Europea, rifondazione dell'Europa passando attraverso la scoperta della sovranità europea, parlava di un'entità geopolitica per la prima volta adulta in grado di parlare da pari a pari con gli Stati Uniti, con la Russia e con la Cina, e per fare questo invocava, auspicava la costituzione di un esercito europeo all'interno, funzionale a una visione di politica estera europea. Questo ci avrebbe messo probabilmente nella condizione meno ancillare di quanto noi non ci ritroveremo da qui ai prossimi 20 anni, dopo un conflitto ai nostri confini, quelli europei, che non siamo stati in grado di disinnescare per tempo.
1: Siamo in conclusione, professore, e dobbiamo tornare a quella profezia di pace del profeta Isaia, che deve rimanere per noi il faro e la meta.
2: Sì, come abbiamo anche evocato, oltre Isaia, anche Caino. Perché è importante? Perché la parola che Caino usa, non sono io custode di mio fratello, shomer, è la stessa parola che usa Isaia per se stesso. Io sono sentinella, custode, shomer. Quindi il profeta è l'anti-Caino. Cioè colui che dice di fronte alla domanda dove è tuo fratello, sono io il custode. Quindi oggi noi abbiamo bisogno di più profezia a livello popolare, non immaginiamo i grandi leader, più profezia tra la gente, più voce, più speranza vera e meno Caino e meno indifferenza.
1: E così concludiamo la nostra puntata. Grazie ad Alessandro Cassieri per le sue riflessioni e per averci accompagnato. Grazie all'attore Denis Fasolo per essere stato allo stesso tempo un rappresentante dell'industria bellica.

e un ex operaio di una fabbrica di armi. Grazie come sempre al nostro professor Luigino Bruni, che ci ricorda sempre il valore della profezia e della speranza. Con lui e con voi che ci seguite da casa, ci vediamo sabato prossimo alle 15:15.

0: Che ragazzo sarà stato Gesù? Diverso da tutti gli altri, questo è sicuro. Un rivoluzionario vero che con il suo amore è stato capace di far cambiare corso alla storia. Ecco, io invece ho sto cambio della bici che non riesce a cambiare più neanche una marcia.
1: Don Michele, che fai? Non mi direi che vuoi truccare la bicicletta per andare più veloce?
2: Lo sai, anch'io una volta da ragazzino l'ho fatto col motorino. Poi l'ho confessato a mio padre, non puoi capire quante me l'ha dette e quante me l'ha date.
0: Fortuna che non hai fatto l'incidente. Comunque le biciclette non si truccano. E che mi si è rotto il cambio.
2: Dai, fammi vedere, magari ti posso dare una mano.
0: Ah, che tu capisci le biciclette?
2: Ma io mi intendo un po' di tutto, sono un po' un tuttofare io.
0: Ma non devi spingere, ma allora...
2: Ho capito.
0: Ma scusa,
2: Ho capito, ma questo deve entrare, deve. Vabbè, sì. Cioè, se no il cosino non va, no? Ce l'ho, ho capito, c'ho la soluzione.
0: Sì.
2: Lo sai che devi fare?
0: No, che devo fare?
2: Ricomprala. Ma non il cambio, la bicicletta proprio, una bella bicicletta nuova. Guarda, questa oramai è vecchia.
3: Ma così sono capaci tutti. Che ricompri, ricomprare sempre. Le cose bisogna aggiustarle, come diceva mio nonno. Ci posso provare, c'è quella vita
0: La finite, mi state dando ansia. Vi allontanate, per favore. Mi sembrate i pensionati che stanno a vedere il cantiere. Per favore, l'unico che capisce le biciclette qua sono io.
4: Ma no, ma questa vedi che è solo sporca. Ma se vi levate tutti quanti, io gli do una bella lucidata, te la faccio proprio lucida, con un po' di olio di gomito, passa, capito?
0: La finiamo, per favore. Me la fate aggiustare, è la mia bicicletta, io capisco le biciclette. Voi ve ne andate a un chilometro da qua, ci sta un cantiere, vi mettete là con le maglie dietro la schiena e vi guardate tutti i lavori in corso. Va bene? Come si dice? Chi fa da sé fa...
4: Fa per tre, e arrangiati.
3: Andiamo, va.
5: Per queste cose qui.
0: Mannaggia la miseria!
6: La miseria non è una bella cosa, ma io i conti me li sono fatti bene, non sono proprio una miseria. Insomma, ti dovevo dire una cosa.
0: Gianluca, per favore, non ti ci mettere pure te. Era un modo di dire per la bicicletta rotta.
6: Ah, la bicicletta?
0: Sì.
6: Fammi vedere.
7: Ehi!
0: Tutti esperti oggi.
7: Ciao, come va? Sei in difficoltà, vuoi una mano?
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
15: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
16: La luce valgo è una deformità progressiva.
17: Lentamente in questa posizione.
18: Stiamo mandando diversi suoni.
19: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
20: Ti rilassi completamente.
21: Cadono 100 capelli al giorno.
22: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
23: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
15: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Beh, vedi, qua c'è tutto, su YouTube intendo. Mio zio dovrebbe provare a guardarsi un tutorial invece di insistere e fare sempre tutto di testa sua.
1: Ciao ragazzi, Don Manolo, ti devo dire una cosa, cioè in realtà la dovevo dire prima a Don Michele, però poi è arrivata Irene, è arrivata per me, però poi si è messa a dare una mano a lui. Insomma, devo dire una cosa a tutti quanti, ma non l'ho detta ancora a nessuno.
2: Va bene Gianluca, dilla a me intanto.
1: Domani mi serve un giorno libero, non posso venire qui in canonica.
2: Ok, ma c'è qualche problema?
1: No, no, nessun problema, o forse sì, un problema grande come una casa.
2: Oh, e allora aspetta, parliamone,
1: No, no, per ora non c'è molto altro da dire.
3: Allora, vediamo un po'. Aspetta che qua.
4: È questo, capito?
3: È il deragliatore che è rotto. Questo va cambiato. Se non l'hai mai fatto, non è proprio semplicissimo da fare. Ci vuole un po'. A questo punto però ti conviene cambiare anche tutti quanti i cavi.
4: Scusa un attimo, questa è mia nipote che mi sta bombardando di link a tutorial per aggiustare biciclette, ma le biciclette non sono tutte uguali, no? Cioè, le biciclette sono come gli esseri umani, ognuno ha una sua storia, una vita vissuta, questa troppe ne ha vissute. Però io ti sto facendo perdere un sacco di tempo, tu eri venuto a parlare con Gianluca.
3: Eh sì, ma non ti preoccupare, adesso vado. Ti ha detto qualcosa? Delle novità? Ti ha informato?
4: Nulla.
3: No?
4: Di che si tratta?
3: Allora te lo dirà lui, aveva piacere a dirtelo personalmente. Sono fiera di lui, lo sai? Sta facendo passi da gigante ultimamente.
4: Perché Gianluca è un gigante, solo che non lo sa.
1: Via dei Gerani 97, venerdì ore 17. Ok, va bene, grazie.
3: Ehi, sono passata a trovarti. So che sei molto impegnato con la cosa della casa, che stai ricominciando a cercarla, sono molto contenta per te. Come va?
1: Va che ho fissato 12 appuntamenti.
3: Ah, 12? Sono un po' troppi.
1: No, per una statistica è considerare un campione rappresentativo, ma non è solo matematica. Ho pure pensato ai 12 apostoli. 12 è un numero che mi piace. A me piacciono i numeri, ma la gente pensa che siano soltanto numeri. Invece dietro ogni numero c'è una storia.
3: Senti, ma ti accompagna qualcuno o vai da solo?
1: No, vado da solo. Proprio oggi ho deciso che sarei andato da solo quando ho sentito Don Michele che ha detto una cosa. E allora mi sono detto, sai che c'è? Vado da solo.
3: E che diceva? Bravo.
1: Diceva, chi fa da sé fa per tre.
4: Ho capito, ma su questi tutorial sembra tutto molto facile.
0: Ma lo è un gioco da ragazze. Anzi, se vuoi ci posso provare io perché ho le mani più piccole,
4: No,
0: magari.
4: no, ma che è questo vizio di toccare la mia bicicletta? Quella conosce soltanto me, cioè il tocco del padrone.
0: Sì, vabbè, che c'hai la bici con l'impronta digitale. Vabbè, zietto mio, tu sei tutto matto.
4: Ma ovviamente il divertimento, con lo zio Pazzarello.
0: Ah, quello è sicuro. Oh, senti, io vado a studiare, eh. Ci vediamo dopo.
4: Sì, a
0: Ciao, ciao.
4: dopo.
5: Splendido splendente. Ehi Gianluca, ciao! Credevo stessi fuori tutto il giorno, tutto bene?
1: Tutto bene? No, tutto male. Ma la bicicletta di Don Michele?
5: Non è ancora riuscita ad aggiustarla.
1: Ciao Don Michele, volevo dirti che ho finito prima del previsto, quindi per qualsiasi cosa io sono qui.
4: Che eleganza, complimenti. Ah, scusa per l'altra volta, tu volevi parlarmi e io ero impegnato questa bicicletta. Scusa, guarda, adesso sono a tua disposizione per parlare. Che mi devi dire?
1: Sì, ti dovevo dire una cosa, ma non è più importante ormai.
4: Vabbè, però prima era importante.
1: Vero, vero, sì, i sogni sono importanti, però sono solo sogni e oggi me ne sono reso conto.
4: Beh, i sogni sono solo sogni fino a quando non decidi di realizzarli. E qual è il tuo sogno?
1: È quello di andare a vivere da solo, te lo ricordi? Io me lo ricordo, no, non me lo sono mai scordato. Vedi, mi sono vestito anche elegante per gli appuntamenti di oggi con l'agente immobiliare. Guarda.
4: È un grafico? O è un rebus? Cioè, non hai trovato la soluzione del rebus? Non ti torna?
1: No, a tornare mi torna tutto. I rebus poi sono un campione. È che non torna mai niente agli altri quando si tratta di me. Non riescono proprio a prendermi e quindi tutti mi dicono di no. E alla fine nessuno è disposto ad affittare una casa ad uno come me.
4: Ma perché c'è un problema di garanzia? Serve una garanzia economica, la do io.
1: No, non è quello il punto.
4: E allora qual è il punto? È tutto un po' strano.
1: Strano è strano. Don Michele, a volte tu mi sembri strano. Sembra proprio che vivi su un altro pianeta.
4: Io?
1: Io, sì. Sì, tu, Don Michele. Ma è possibile che non ti rendi conto che io sono diverso? Che sono speciale, come dicono i miei genitori? Però alla fine le persone speciali non sono normali. Sono come un'anomalia, A volte fanno paura.
4: Paura te? Te non faresti paura neanche a una mosca.
1: Sì, ma non è facile quando sei come me. Che tutti ti dicono che non sei capace, che non sei pronto. Insomma, io non so cucinare, non so gestire una casa. E un po' è vero. E allora sai che penso? Che hanno ragione. Che non sono pronto io. E io certe cose non le so fare.

0: Gianluca! Tutto ok?
1: Sì, ok, ok.
2: Gianluca, siediti qui, con noi.
1: Ma la bicicletta? Don Michele non l'ha ancora aggiustata?
0: Gianluca, la verità è che mio zio è proprio negato con le cose manuali. È un incapace, non le sa fare. Però non vuole neanche chiedere aiuto a nessuno. E quella bici rimarrà ferma per giorni.
2: Mi ricorda qualcuno.
3: Ho comprato deragliatore e cavi online, eh? Tra poco si torna in bicicletta. No, ti chiamavo perché ho parlato con Gianluca ed ho capito che cosa lo preoccupa. Cioè, sta rinunciando al progetto, quello di andare a vivere da solo.
4: No, questa cosa a me mi dispiacerebbe.
5: No, dispiace anche a me. Gianluca ha fatto grandissimi progressi negli ultimi tempi.
3: Ma secondo te la sua patologia potrebbe essere limitante per questa scelta di vita?
5: Guarda, che sono veramente tantissime le persone che soffrono del disturbo autistico ad alto funzionamento. E rivelano grandissime sorprese. Gianluca, per esempio, no? La sua passione per i numeri o... il suo modo stravagante di vedere il mondo. Personaggi famosissimi. Hanno la stessa sindrome, tipo Anthony Hopkins, Elon Musk.
3: Ma se passi tutta la vita con la gente che ti ripete questo non lo puoi fare perché sei diverso,
4: alla fine che ci credi pure te.
5: E poi cominci anche a perdere la fiducia in te stesso.
3: È quello il problema, cioè non avere fiducia. Sta venendo un'idea. Bruno! Scusa un attimo, devo parlare con Bruno. No, ti richiamo dopo. Bruno! Mi stava venendo in mente una cosa.
6: Oh, Don Michele mi ha chiesto se puoi essere tu a mettere a posto tutte queste cose per data di scadenza, per evitare gli sprechi.
1: Data di scadenza? Cioè, non sono già messi in ordine di scadenza?
6: No.
1: Roba da matti. Vabbè, dai, ci penso io.
6: Bravo. Ah, e poi quando hai finito, ricordati di passare in salone perché Don Manolo ti vuole parlare.

0: Ah, ecco, di proprio te stavo cercando. Senti, i conti non tornano, le bollette sono aumentate, stavo pensando di cambiare i gestori.
1: Hai già fatto una media annuale delle spese? E sei sicuro di questo aumento? E in quale percentuale?
0: No, non ho fatto niente. Senti, pensaci te e cerca di capire anche se ci sono alternative migliori. Ti serve una calcolatrice?
1: Una calcolatrice? A chi? A me.
0: Angela ha detto che ti aspetta quando hai finito, eh?

0: Che brava che sei, ma come fai? Sembra un gioco di prestigio.
1: Ho imparato, Gianlu. Io prima non sapevo fare niente in cucina, poi fai, rifai la pratica. Ecco qua.

0: Beatate, io non so fare neanche un uovo al tegamino.
1: Ah, io invece sono la regina delle uova al tegamino. Quello pure prima di arrivare qua, eh. Ma perché è proprio una cosa semplice l'uovo al tegamino, capito? Una cosa da principiante. Anzi, se vuoi, io ti faccio pure da lezioni.
0: No, no, grazie, tanto a casa c'è mamma che cucina.
1: Ah, Gianlu, non fare il mammone. Tu devi imparare, no? Prima o poi. Te ne vuoi andare di casa o no?
0: Sì, vorrei, però non so se sono in grado, io non so fare niente.
1: Io so che invece tu sai fare un sacco di cose. Bruno ha detto che tu l'hai aiutato a sistemare tutto il magazzino. E Don Manuel era felicissimo perché dice che hai trovato questo nuovo gestore che a noi ci fa risparmiare un sacco di soldi di gas e pure di acqua.
0: Sì, si risparmia il 13,6%, non male.
1: Senti, fai tu, dai, che io devo mandare un messaggio. Vai, tieni. Ah, poi dopo dobbiamo pure sistemare il lavandino là, mi devi aiutare a sturarlo, eh?
0: Guarda,
2: Ottimo, un bellissimo lavoro.
3: ha anche fatto un foglio di calcolo col computer che possiamo aggiornare man mano che consumiamo le scorte. E a me sto ragazzo mi sorprende. Sembra assorto nel suo mondo. Invece è un genio. Un genio.
2: Eugenio, Eugenio, comunque è un ragazzo che sa districarsi in qualsiasi situazione. Diciamo che secondo me fino adesso l'hanno fatto vivere in una bolla. Noi ci dobbiamo dar da fare per farlo uscire da sta campana di vetro.
3: Ma sono i ragazzi come Gianluca che vanno protetti. Suscitano proprio protezione. Ui, guai a chi ci tocca, il nostro Gianluca, eh.
2: Guai.
1: Ma tu sei proprio un uomo di casa, ma guarda che meraviglia!
2: Gianluca, io ti voglio dire grazie, ma ti voglio fare proprio i complimenti per come hai svolto i compiti che ti abbiamo assegnato, che non sono i compiti di un sacrestano, no, no, sono quelli di un amministratore della chiesa, di una casa.
0: Ma la chiesa è la nostra casa. Sono felice di essere stato utile.
2: Senti, io non so che cosa ti renda diverso dagli altri, però, come dice Mammadua, secondo me tu sei un essere speciale. E perciò un essere speciale non può smettere di inseguire i sogni. E se non ti vogliono affittare casa, peggio per loro, non sanno che si perdono. E poi, se non è uno, sarà l'altro.
0: Un altro, Don Michele, mi hanno detto no in 11,
2: Undici.
0: su 12. Pure tu la puoi fare la percentuale, non è che bisogna essere un po' autistici per dire il 91,67%.
2: Il 91,67, no, veniva 65.
4: Zio, è arrivato questo pacco per te.
2: Oh, per fortuna, i pezzi della bici. Eccoli qua, questo mi cavi. Il deragliatore. La posso aggiustare.
0: Don Michele, che ti serve una mano per montarlo sulla bicicletta?
2: No, basta con sto fatto che dovete mettere le mani sulla mia bicicletta. La mia bicicletta è mia e la gestisco io, va bene? Oh, davvero. Come si dice? Vuoi la bicicletta? E ora pedala. Vado a pedalare. Io posso ogni cosa in Cristo che mi dà la forza. Quante volte ci siamo ritrovati con qualcuno accanto che magari a fin di bene ci dice: ma lascia stare, non è alla tua portata, è troppo alto l'obiettivo. E noi allora, senza provarci, abbiamo lasciato perdere. Però San Paolo ci ha appena detto che se noi agiamo in Cristo, riceviamo una forza speciale. Per avere fede in Dio dobbiamo passare per la fiducia in noi stessi e poi abbandonarci al Padre quando pensiamo di non farcela.

0: Molto bella l'omelia di oggi, sembrava che parlasse con me o di me.
1: Sono contento che ti sia piaciuta. Sì, in effetti parlavo di te. Ah, anche di te.
0: Grazie. E sai una cosa? Ho deciso che andrò a vedere l'ultimo appartamento, il dodicesimo.
1: Oh, bravo, sono contento, bravo. Non devi demordere, capito? Devi portare avanti la tua rivoluzione. Come Gesù. Hai visto che ti ha combinato Gesù?
0: Ha combinato la chiesa e la sai una cosa, ho capito che nessuno può farcela da solo, neanche tu, Don Michele. Quindi forza, fatti aiutare. E ho capito perché non ci riesci, perché è una questione di alternanze, una questione numerica. Vedi? Ci sono rapporti medi, rapporti alti. E corti. E a proposito di essere o non essere normali, una cosa è certa, io di anomalie me ne intendo.
1: Ma tu sei un genio. Ma lo sai che faccio per festeggiare? Io vado subito a fare un giro.

0: uova per tutti. E dovete sapere che le ha preparate Gianluca.
1: Ah, complimenti.
2: È per questo che i tuorli non si sono rotti, eh?
3: Evviva Gianluca!
4: Sì, però devo ancora perfezionare i tempi di cottura.
0: Ah, aspettate che sta venendo Irene.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Scusate il ritardo e grazie dell'invito a pranzo all'ultimo minuto. Allora, che si festeggia?
4: Si festeggia che finalmente ho trovato casa. Il 12° appartamento era quello giusto, l'unico senza agenzia. Ora dovrò lasciare la caparra.
5: Che bella notizia, allora festeggiamo. Allora, come si dice? Hai voluto la bicicletta? E ora pedali.
8: Wow, ma davvero vai a vivere da solo?
4: Sì, però no, non da subito. Prima si deve liberare l'appartamento che ero occupato. Insomma, il tempo di imparare ancora quello che non so fare.
0: E vabbè, dall'uovo alla carbonara il passo è breve.
5: Un applauso, dai!
7: Bravo!
9: Diciamo le preghiere prima di mangiare. Signore, ti ringraziamo per questo cibo, ma soprattutto per questa splendida comunità che ci hai donato. Buon appetito!
3: Buon appetito!

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonati, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skawa, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skawa serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e 4 anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dall'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto. Such is the way of the world, it can
0: never know. Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
1: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
0: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro.

0: giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
1: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
2: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
0: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
1: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. E Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
0: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel rosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante

0: recita il mea culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
1: Il viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la guerra fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
2: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyła si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si è recato per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.

0: Questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
1: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyla visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
0: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyla precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
1: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
0: Tre anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
2: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
0: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul. E il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Intanto a Sydney il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e, prendendo il Papa per le mani, lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: oddio, il Papa sta male, ha avuto un malanno, ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa

0: separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico, Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
1: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
2: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo. Sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza. L'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia. E questo me l'ha trasmesso e quando penso a loro due, li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, e se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita, e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente, qualche anno prima, abbiamo iniziato un cammino di fede. Ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando. E gli ho detto, Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così proprio di... mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto, proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno, era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice, come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto.

0: a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta. Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita. È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore cosa vuoi da me. Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita. E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te. Se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento col vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario. Sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi due anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne. Quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il primo novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997, uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano. E ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

0: È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me e solo con me. Quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi, io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone. Aiutato da chi di dovere all'interno della comunità, ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

In questa schiera di martiri risplendono anche 33 missionari e missionarie che lasciarono la loro terra e cercarono di introdursi nella realtà cinese assumendone

0: con amore le caratteristiche nel desiderio di annunciare Cristo e di servire quel popolo. Le loro tombe sono là, quasi a significare la loro definitiva appartenenza alla Cina.
1: Il 1 ottobre 2000 i beati martiri salesiani Monsignor Luigi Versiglia e Don Carlisto Caravario sono stati proclamati santi con altri 118 martiri cinesi, uniti anche nella cerimonia della canonizzazione a quel popolo a cui scelsero di donare la propria vita. Ripercorrendo le biografie di questi due santi, non si può non rimanere colpiti dalla tenacia della loro vocazione missionaria, dalla semplicità con cui spesero tutta la loro esistenza a servizio degli altri, dall'umiltà con cui valutavano il proprio operato, dalla serenità con cui, in ogni istante della loro vita religiosa, accettarono l'eventualità del martirio. Luigi Versiglia nacque ad Oliva Gessi in provincia di Pavia nel 1873. Di natura allegra e gioviale, era molto vivace ed intelligentissimo. Il suo sogno di ragazzo era di diventare veterinario. Guidato dall'esempio della famiglia, era molto religioso, ma per nulla desideroso di farsi prete. Furono necessarie l'atmosfera di Valdocco e la presenza di Don Bosco per far germogliare la sua vocazione. Il santo dei giovani sicuramente lesse un avvenire luminoso nell'anima bella di quel ragazzo tanto scatenato nelle ricreazioni quanto diligente nello studio, tanto allegro con i compagni quanto concentrato nella preghiera. Il seme lanciato da Don Bosco trovò terreno fertile nel cuore di Luigi, che nel 1888 espresse la volontà di farsi salesiano con la speranza di andare missionario. Finalmente, nel 1905, gli giunse la proposta di far parte della prima spedizione salesiana in Cina. Il Signore gli aveva concesso la grazia di esaudire il suo più grande desiderio ed ideale, quello di essere missionario. Nella tradizione orale della famiglia salesiana, la diffusione della congregazione in Cina era legata ad un sogno di Don Bosco. Si narrava che Don Bosco avesse sognato due grandi calici alzarsi al cielo. Quando questi si fossero riempiti, uno del sangue e l'altro del sudore dei suoi figli, l'opera salesiana si sarebbe diffusa meravigliosamente in Cina. Nel 1918 il rettore maggiore Don Albera donò il calice con cui egli aveva celebrato il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale a Don Versiglia. La meta della spedizione missionaria era Macao, dove i salesiani erano stati chiamati dal vescovo del luogo a prendersi cura del locale orfanotrofio. Furono anni di pene e di sacrifici, scriverà più tardi Don Versiglia. La rivoluzione portoghese del 1910 costrinse i salesiani ad abbandonare Macao, ma il vescovo, deciso a non privarsi della collaborazione dei figli di Don Bosco, li destinò al distretto del Leung-shan. Lo slancio missionario di Don Versiglia aveva trovato il terreno ideale. La sua unica preoccupazione era di poter essere sempre e totalmente a servizio di Dio, della gente, dei confratelli.
2: Monsignor Versiglia voleva un gran bene ai suoi figli. Quando partivano per la missione, dedicava loro tutte le sue attenzioni. Spesso dovevano alzarsi molto presto per prendere la barca. Don Luigi allora si alzava prima di tutti, preparava la colazione e il caffè, poi andava a bussare alla loro porta. «Svegliatevi, la colazione è pronta!» Dopo colazione prendeva la lanterna e li accompagnava personalmente al molo, dopodiché tornava per celebrare. Si comportava così sia con i confratelli che con i giovani studenti.
1: Il clima politico della Cina andava

nel frattempo rapidamente deteriorandosi. Nel 1911 la rivoluzione capeggiata da Sun Yat-sen rovesciò il regime imperiale e ben presto una sanguinosa guerra civile oppose il nord al sud del paese. Ciononostante, l'attività di Don Versilia e dei suoi confratelli proseguiva senza soste. Alle cure dedicate alle presenze missionarie del Leung Shan si aggiunse nel 1912 la riapertura dell'orfanotrofio di Macao. Al termine del 1917 i salesiani firmarono con il vicario di Canton una convenzione in virtù della quale assunsero l'incarico di fondare una nuova missione negli 11 distretti di Xiuqiao. Don Versilia, responsabile dell'opera salesiana in Cina, affrontava le crescenti responsabilità con energia, spirito di sacrificio, entusiasmo. Nonostante la carenza di personale, i pericoli legati alla situazione di guerra civile, le innumerevoli necessità della giovane missione, la fatica fisica, le difficoltà negli spostamenti, Don Luigi non concedeva a se stesso un solo istante di riposo. Egli fu sempre presente al fianco dei confratelli sparsi su un territorio sempre più vasto, nelle piccole comunità cristiane dei diversi distretti, offrendo il suo aiuto a chiunque ne avesse bisogno. Il 9 aprile del 1920 la missione salesiana di Xiuqiao veniva eretta a vicariato. Vicario apostolico e vescovo veniva designato Don Versilia. L'elevazione di Don Versilia a vescovo parve a tutti cosa naturale. Solo lui, nella sua umiltà, non riusciva a capire come avessero potuto sceglierlo.

0: Nel 1922 Monsignor Versilia tornò in Italia in occasione del capitolo generale. Chi aveva l'occasione di ascoltarlo ne rimaneva conquistato. E tra questi vi era il chierico Callisto Caravario. Callisto era nato l'8 giugno del 1903 a Cournier. La sua famiglia si trasferì a Torino pochi anni dopo la sua nascita ed egli frequentò prima l'oratorio San Giuseppe e poi la scuola elementare di San Giovanni Evangelista. Proseguì gli studi prima a Valdocco e poi a Valsalice. Fin da piccolo aveva manifestato il desiderio di farsi sacerdote con una convinzione ed una serietà sorprendenti per la sua giovane età. Intelligente, calmo, affettuoso, pieno di paterna attenzione per i suoi compagni, Callisto era un'anima limpida, innamorata del Signore. Diventato salesiano, la sua massima aspirazione era quella di poter partire missionario. Nel 1924 il suo sogno diventa realtà. Il chierico Caravario parte con il gruppo di salesiani diretto alla nuova scuola professionale di Shanghai. Dopo essere stato a Macao e a Timor, nel 1929 arriva a Shuzhou per essere ordinato sacerdote da Monsignor Versilia, che lo destinò alla missione di Linzhou. Negli anni che il chierico Callisto trascorse a Shanghai e a Timor, la situazione politica della Cina si era ulteriormente complicata con il diffondersi delle dottrine bolscevicche, xenofobe ed antireligiose. La successiva frattura tra nazionalisti e comunisti aumentò la situazione di confusione.
1: A causa dei disordini e dei continui attacchi dei militari e dei pirati, Monsignor Versilia per ben 4 anni non aveva potuto visitare le comunità cristiane della zona di Linzhou, il distretto ad ovest del vicariato.
0: Don Callisto arrivò a Shuzhou per poterlo accompagnare. La partenza era fissata per la mattina del 24 febbraio 1930.
1: Il giorno prima di partire per Linzhou, Monsignor Versilia predicò alle figlie di Maria Ausiliatrice sul tema della morte, cosa che parve strana alle suore. Parlare di morte durante le festività del nuovo anno lunare è una specie di tabù in Cina. Monsignore concluse affermando: «Con la morte non porteremo niente con noi, neppure i peccati rimessi. L'unica cosa che ci seguirà saranno i nostri meriti».
0: Non era la prima volta che nelle parole di Don Versilia vibrava un accento di profezia. Anche da altri discorsi da lui tenuti prima di partire sembrava trasparire la certezza che qualcosa di grave si sarebbe verificato durante il viaggio verso Linzhou.
1: Monsignor Versilia, Don Caravario e i loro compagni di viaggio giunsero alla missione di Linkonghao la sera del 24 febbraio. Passarono la notte alla missione. La mattina seguente, alle 7, celebrata la messa, partirono in barca. Vi erano in tutto 13 passeggeri. I due missionari, 3 giovani donne, 2 loro fratelli, un'anziana catechista, un ragazzino, la famiglia del barcaiolo e i tiratori. Il viaggio, lento e noioso, sarebbe durato 6 giorni. Dopo il primo passo del mattino, giunsero ad un paese denominato Gola dell'Argento Bianco. Discesi a terra, videro presso il mercato degli individui armati che avevano tutta l'apparenza di essere pirati. Quando la barca si stava avvicinando al cuneo di terra chiamato Punta dell'Aratro, improvvisamente una dozzina di uomini armati comparsi sulla riva ingiunse loro di fermarsi ed approdare. I pirati pretendevano una taglia di $500. Monsignore, con calma e gentilezza, cercò di far loro capire che erano missionari e che non possedevano tanto denaro. Ma quando i pirati si avvidero della presenza delle 3 giovani donne, decisero di rapirle. Monsignor Versilia e Don Caravario sbarrarono loro il passo con i propri corpi. I pirati li picchiarono selvaggiamente finché Monsignor Versilia perse i sensi e Don Caravario non ebbe più la forza di combattere.
2: Oh.
1: I pirati fecero scendere dalla barca prima le ragazze e poi i missionari. I due sacerdoti vennero poi separati dalle giovani e condotti all'interno del boschetto di bambù. Monsignor Versiglia fu udito intercedere invano a favore del giovane confratello. I due martiri, legati insieme, si inginocchiarono, volsero lo sguardo al cielo e rimasero assorti in preghiera.

0: Cletoni, oh non teo,
1: Cinque colpi di fucile echeggiano nell'aria. Monsignor Versilia e Don Caravario avevano portato a pieno compimento la loro vocazione di missionari a servizio della gente. Avevano donato la loro vita per la salvezza delle anime a loro affidate, imitando Cristo, il loro Maestro. La notizia della morte dei due missionari si diffonde rapidamente, suscitando sgomento e commozione in Cina e all'estero. La devozione verso due figure eroiche nacque spontaneamente ed immediatamente in varie parti del mondo. A migliaia di chilometri di distanza e molti decenni dopo, nelle rispettive città natali, Monsignor Versilia e Don Caravario costituiscono un modello da imitare, una ragione d'orgoglio, una presenza viva, un chicco di frumento, che gettato nella terra e morto, ha portato molto frutto.
2: Monsignor Versilia è per noi di Oliva l'anima del paese. Ha lasciato in tutti gli abitanti di Oliva un senso di fede profondissima. Io ho colto nel segno questo anelito, questa dimensione di fede, il martirio vissuto come espressione più alta della vita cristiana, interpretato da Monsignor Versilia.
3: Veda, San Luigi Versilia è una figura viva, attuale, che dà la spinta, che dà la carica alle molteplici iniziative della gente di oggi e di qualche anno fa. La gente lo sente vicina, partecipe dentro le proprie case. È il nostro simbolo.
4: La scelta di Caravario di dare la vita, che vuol dire tutto, per me, quando sono in missione, è uno stimolo poi per non tenere niente per me, insomma.
5: E sono poche le persone che al giorno d'oggi si fanno ammazzare per il proprio prossimo, mentre Caravario ci è riuscito, soprattutto in una società come la nostra, dove ognuno pensa sempre a se stesso e lascia poco spazio al prossimo.
6: Lui ha avuto il coraggio di fare una scelta ancora più radicale, quella di partire all'avventura veramente, andare in Cina, e quando si è trovato là di vivere fino in fondo quello in cui credeva, e spero di riuscire a fare altrettanto anche qui da Cornier.
7: Ci siamo preparati con una serie di iniziative, e ancora vivremo delle iniziative per approfondire la figura di San Callisto, per approfondire anche il suo messaggio e per vivere come una provocazione per noi cristiani del 2000 la sua coraggiosa testimonianza di fede.
8: La proclamazione ufficiale della santità di Monsignor Versilia di Don Caravario è per noi dell'Ispettoria del Piemonte e della Val d'Aosta non solo motivo di orgoglio e di grande gioia, perché essi sono nati e sono cresciuti come figli di Don Bosco nella nostra terra, ma è soprattutto un forte richiamo di rinnovato impegno alla fedeltà, alla nostra missione, al nostro impegno educativo pastorale. Essi diventano allora i modelli e i testimoni a cui attingere risorse nuove per rispondere nell'oggi alle esigenze di tanta gioventù.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti nella nostra cucina. A quest'ora su TV 2000 noi cuciniamo e qui a quel che bolle in pentola io ho addirittura uno chef a cucinare con me, Fabio Cinelli.
1: Ciao Beatrice, buongiorno a te.
0: Buongiorno, benvenuto anche ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno Fabio.
3: Buongiorno a tutti.
0: Loro sono Sonia di Palermo e Luigi di Brescia e danno il benvenuto a tutti i nostri amici, le nostre amiche che ci seguono da casa. Siamo qui pronti a fare tutte cose buonissime provenienti dalle nostre ricette regionali, gustose, tradizionali. E infatti oggi il nostro chef ci preparerà
1: un pancotto. L'abbiamo un po' rivestito, l'abbiamo fatto un pochino più particolare perché è un piatto di recupero, l'abbiamo un pochino nobilitato.
0: E cioè che vuol dire pancotto con?
1: Con uovo poché.
0: Che vuol dire poché?
1: Uovo in camicia.
0: Uovo
1: così,
0: in camicia.
1: L'abbiamo rivestito di nuovo con uovo poché, ma uovo in camicia. E soltanto del parmigiano a finire al di sopra, giro di pepe. Ma è un piatto che si presta ad essere condito con cose completamente diverse. Dal tartufo a un crudité di funghi.
0: E diamo subito,
1: quello che abbiamo possiamo metterci sopra.
0: Diamo subito la lista degli ingredienti che useremo invece oggi per prepararlo. Allora, per preparare il pancotto con uovo poché occorrono 1 litro di acqua, una cipolla, una costa di sedano, una carota, una patata, un pezzo di pane raffermo, un uovo, un cucchiaio di aceto, olio extravergine d'oliva, formaggio stagionato, quindi anche il sapore del formaggio. Ma la prima cosa che hai fatto, vedo, hai messo su un brodo.
1: Brodo vegetale con le nostre verdure. Io per comodità le ho fatte a dadini, ma possono essere tagliate anche in maniera molto più grossolana. Si prestano benissimo. Poi abbiamo messo su dell'acqua a bollire, l'abbiamo salata leggermente e acidulata con un pochettino di aceto.
0: Aceto.
1: Aceto perché ci aiuta nella coagulazione dell'albume, quindi l'uovo ci aiuta un po'.
0: C'è sempre un motivo per cui taluni ingredienti vengono usati nelle nostre ricette, per le proprietà organolettiche oppure perché danno una particolare consistenza ai nostri piatti. Io so che questo è un piatto molto difficile da realizzare, nel senso che è complicato e è una materia di esame proprio per chi vuole diventare chef. Allora,
1: diciamo che lo si faceva come prova un po' di tempo fa, insieme alle salse madri, a una serie di preparazioni di base. Adesso non più, ormai siamo andati oltre, anche la cucina è andata un pochino oltre.
0: Però tu l'hai messo in un cassino.
1: Io l'ho messo, esatto, in un colino perché così la parte liquida dell'albume filtra verso il basso e non rimarrà soltanto quella parte che tenderà a coagulare.

0: Proviamo anche con quello fresco, ben venga, ci sarà una parte liquida minima.
1: Minima, quindi comunque passarlo nel colino,
0: una volta
1: appoggiarlo.
0: Preparato, creiamo un vortice nell'acqua che è andata in ebollizione. Non portiamo l'ebollizione in maniera eccessiva perché poi ci potrebbe rovinare l'uovo.
1: Quindi l'acqua appena entrata in ebollizione va fatta vorticosamente girare dentro la pentola per creare poi il vortice che accoglierà il nostro uovo, che continuerà a girare dentro l'acqua. Guardate che bello, mamma mia! E fa questa camicia bianca, l'albume che si colora di bianco intorno al tuorlo.
0: Esatto.
1: Quanto tempo deve cuocere?
0: 3 minuti.
1: Ah, vabbè, 3 minuti, allora possiamo aspettare tranquillamente?
0: Sì, però tu aspettiamo, però non sei...
1: Non mi devo rilassare?
0: No, perché? Nella maniera più assoluta, perché guarda cosa succede a casa tua.
1: Cioè?
2: Ciao mamma, ciao Fabio. Oggi sto preparando una pasta al forno con sugo, melanzane, mozzarella e uovo sodo. Adesso sto mettendo il parmigiano perché l'ho già posizionata nella teglia. Sto mettendo il parmigiano in modo che quando la metterò in forno si formi la crosta. Ciao mamma, ciao Fabio. Mamma, ti voglio bene, ti aspettiamo.
1: Mamma mia, ma io mi squaglio così. Ma chi è andata a farla questa clip?
0: Penso che l'abbia inviata lei stessa.
1: È mio marito, il complice è mio marito sicuramente, perché dicono che ormai sto sempre qua in cucina e lì sono obbligati loro a preparare tutto, però vedo che se la cavano bene.
0: Benissimo.
1: Hai sentito, forma la crosticina.
0: Sì, con quale dimestichezza parla della pietanza, di come l'ha preparata.
1: Lei è la mia quarta. Eh sì, ho 4 figli, anche tu ne hai 4.
0: Anch'io ho 4 figlioli.
1: Ma cucinano
0: sì.
1: I tuoi?
0: Sì, cucinano. Spazio dalla cucina vegetariana a chi è veramente carnivoro, quindi hanno preso un po' tutto il lasso della cucina.
1: E io ho 2 maschi e 2 femmine, anche tu?
0: 2 maschi e 2 femmine.
1: Ah, fantastico.
0: Siamo stati bravissimi.
1: La famiglia numerosa è proprio una cosa bella, però insomma... anche voi avete un figlio, mi sembra, no?
3: Sì.
1: Che ve ne dà, vi dà pensieri per 4, vero Sonia?
3: È un figlio unico, ma nello stesso tempo non è neanche figlio unico, nel senso che è bravino, non perché...
1: Ma poi soprattutto so che vi riempie la casa di amici.
3: Esatto.
1: Quindi comunque il povero Luigi è sempre lì in cucina a cucinare, perché è lui che cucina, vero Sonia?
3: Anche io, qualche volta, ma anche io.
1: Ecco, mettiamo le cose in chiaro, perché lui spaccia notizie false e tendenziose sul tuo conto.
3: Capita meno spesso, però cucino, e cucino pure bene.
4: Io glielo concedo, quando cucina bene.
1: Ecco.
4: Infatti facciamo festa quando cucina.
1: Bene.
0: Perché si preserva. Quindi quelle volte che si esprime è top.
1: Certo.
3: Il meglio di me, sì.
1: Però li vedo molto attenti. L'uovo poché, voi lo sapevate.
4: Sarà pronto, secondo me.
1: Sono pronti, 3 minuti sono passati, hai controllato tu. E allora che cosa facciamo?
0: Su consiglio di Luigi.
1: Che ha tenuto il tempo,
0: certo,
1: per noi. Grazie,
0: certo.
1: Luigi.
0: Andiamo.
1: Lo prendiamo con una schiumarola.
0: Esatto.
1: Perché se dovesse cuocere troppo diventerebbe sodo.
0: Sodo, esatto, non sarebbe più. Lo mettiamo, siccome non lo utilizziamo nell'immediato, lo mettiamo ad asciugare un pochino.
1: E poi che cosa facciamo?
0: Poi possiamo iniziare a preparare il nostro pancotto.
1: Come si fa il pancotto?
0: Allora, si usa del pane raffermo. Nel nostro caso non ne avevamo di così raffermo, lo abbiamo tostato in forno.
1: Ecco, quindi nella nostra cucina riutilizziamo tutto.
0: Comunque,
1: non si spreca mai niente,
0: mai.
1: Lo vedrete poi alla fine della puntata, c'è un momento particolare con la ricetta del riciclo. Però nel caso non aveste del pane duro potete tostare del pane.
0: Mettiamo il pane.
1: E
0: il nostro brodo vegetale. Mettiamo prima soltanto il brodo. Se ci va qualche verdurina in mezzo non accade assolutamente nulla. Il fatto che debba essere ben raffermo o tostato è perché altrimenti diventerebbe, diciamo che proprio perché l'abbiamo un po' rivisitato, possa arrivare in tavola ancora con la sua
1: fragranza, croccantezza. Perché masticare comunque dà gusto.
0: Chiudiamo con
1: quindi vedo che
0: verdurine colore.
1: Ecco, le verdurine cerchi di prenderle verso la fine perché restino in superficie.
0: In superficie ci diano colore. A questo punto noi ci metteremo sopra un pochino di parmigiano.
1: E mentre allora aspettiamo che sia composto perfettamente il nostro uovo poché, io farei entrare la nostra ospite di oggi, colei che cucinerà con noi.

0: Antonella Canneori da Todi con sua figlia Giorgia. Benvenute!
1: Ciao,
0: ciao, ciao, benvenute!
1: Ciao. Grazie mille!
0: Nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola lì c'è Fabio Cinelli.
2: Benvenuti!
3: Piacere.
2: Benvenute!
0: E ci sono i nostri assaggiatori ad accogliervi.
1: Ciao!
2: Ciao, ciao.
0: Sonia e Luigi che sono in attesa di assaggiare quello che ci preparerai oggi. Io ho preso subito gli ingredienti. Antonella e Giorgia vengono da Todi e mi avete chiesto di preparare della farina, semola, uova e rape.
1: Sì.
0: Allora, tu sei la regina della pasta all'uovo.
1: Grazie.
0: Però oggi hai portato delle rape che cominciamo a tagliuzzare, giusto? Su questo tagliere.
1: Sì, sì.
0: Cominciamo a tagliuzzare le rape perché noi non vi diciamo subito quello che Antonella deve prepararci. Nel frattempo ti dico che il nostro chef sta facendo un pancotto con uovo poché. Le uova tu le metti crude dentro l'impasto, lui invece ce le cuoce e ci fa un piatto che non avevo mai mangiato. Tu vivi a Todi da quanti anni? Da sempre?
1: Da sempre, Todi nelle vicinanze.
0: E ecco, guarda che bella la tua Todi, eccola lì, in questa foto. Che bella
1: una
0: questa
1: cittadina
0: foto.
1: Piccola ma carinissima.
0: Sì, io ci vado molto spesso, la Todi di Jacopone.
1: Sì,
0: Todi cominciamo a conoscerla sin dai tempi del liceo. Giorgia, tu sai cucinare?
3: Diciamo che me la cavo, però certo come la mamma sicuramente lei ci mette più passione.
0: Ma ogni tanto te la fanno la sorpresa di cucinare per te, Antonella, farti trovare
1: sì,
0: pronto?
1: Sì, sì, a voglia, sì, sì. Non tanto, però qualche volta succede e mi fa molto piacere.
0: Infatti oggi si è parlato dei figli di Fabio, di mia figlia che è una bambina di 8 anni e mezzo, ma già ha molta voglia di imparare. Tu a quanti anni hai imparato a cucinare, Giorgia?
3: Ma una decina, diciamo.
0: A 10 anni,
3: sì,
0: infatti
3: sì,
0: quella è l'età in cui puoi stare sicuro che i bambini in cucina non si facciano male. Allora, le nostre rape le sminuzziamo. La rapa è un tubero.
1: Sì.
0: Ma questa ricetta si può fare anche con altre verdure?
1: Sì, si può fare con tutte le verdure, può essere spinaci oppure pomodoro, tante altre verdure, zucca gialla, qualsiasi.
0: Ti do degli indizi, quindi verdi, rosse, gialle,
1: nere, seppia.
0: Ecco, quindi tutte queste cose possono servire per fare in maniera diversa quello che prepareremo, ma non vi diciamo ancora che cos'è. Per scoprirlo dovete tornare qui nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono sempre qui con Antonella Canneori, che è venuta da Todi per cucinare con noi, e sono qui con il nostro chef Fabio Cinelli e con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, che hanno accolto al loro tavolo la nostra Giorgia, che è la figlia di Antonella. E Antonella è qui, abbiamo sminuzzato questa rapa rossa perché vuole farci che cosa?
1: Allora oggi vi preparo una lasagna con le rape rossa, quindi con le rape e carciofi e salsiccia.
0: Ecco, è una cosa spettacolare, facciamo una sfoglia colorata.
1: Intanto allora preparo la sfoglia.
0: Esatto, do subito la lista degli ingredienti che servono per fare questa ricetta. Allora, per preparare la lasagna di sfoglia rossa con carciofi occorrono, per la sfoglia rossa 500 g di farina, 150 g di semola di grano duro, 4 uova, 2 rape. Per il condimento 3 carciofi, 1 spicchio d'aglio, sale e pepe, 3 salsicce sbriciolate, 300 ml di besciamella, formaggio grattugiato e 300 g

0: grammi di mozzarella. E allora ecco qui che rompe subito le uova nella sua fontana la nostra Antonella, e io invece chiedo al nostro chef gentiluomo Fabio di pulire i carciofi e poi di prepararli per la nostra ricetta e anche la salsiccia magari. Dici, ma chiedi tutto a lui? No, perché noi qua ci abbiamo da impastare e da fare, ma anche perché io soffro, perché c'è mia suocera che mi rimprovera sempre, dice che non so pulire i carciofi. E allora, siccome lui è molto bravo e ha soprattutto un diktat, qual è questo diktat?
1: Nel dubbio togli un altro giro di foglie.
0: Ecco, quando ti sembra di aver finito.
1: Quando ti sembra di aver finito, togli un altro giro di foglie.
0: A me sembra di sprecare, e invece no, è proprio così. Il carciofo deve essere pulito molto bene. Gira, toglie e poi pulisce il gambo. Nel frattempo noi ci dedichiamo all'impasto. A che punto della lavorazione vanno inserite le rape?
2: Sì, adesso, in questo momento.
0: Ah, quindi proprio all'inizio, sì. Quando l'uovo è un po' stato già sbattuto nella nostra fontana, aggiungiamo le rape. Giorgia, ma te la sai fare questa sfoglia?
3: Devo dire che questa è forse un po' troppo difficile per me,
0: sì.
3: Però mi piace molto con la verdura.
0: Però è proprio interessante questa cosa di mettere le rape, che i miei figli per esempio non mangerebbero mai. È un bel suggerimento per le mamme, per far mangiare la verdura ai propri bambini, mascherata dentro un impasto.
2: Eh sì, precisamente, piace, così si mangia le verdure.
0: Si può fare anche con gli spinaci, abbiamo detto, per farla diventare verde, e anche con altri tipi di verdure,
2: sì.
0: Anche col cavolo nero, per esempio.
2: Volendo, certo. La zucca gialla, che è molto dolce.
0: Luigi, tu sei abituato a mistificare un po' la realtà mescolando le verdure dentro. Tuo figlio quando era piccolo mangiava tutto o dovevi?
4: Io ho cercato di fargli mangiare tutto, però poi lui ha avuto delle preferenze, ma non ha mai provato a fare la pasta mescolando le verdure.
0: Che poi con le verdure del tuo orto chissà come verrebbe bene la pasta.
4: Però io le usavo per condire la pasta. Faccio dei meravigliosi tagliolini con le verdure.
0: Io mi ricordo che quando erano piccoli non mangiavano neanche il cavolo, così compravo il broccolo siciliano e lo sminuzzavo e gli dicevo che era pesto. E loro dicevano sempre, ma sto pesto ha un sapore strano. Dicevo, ah, sarà la marca, è una marca differente. Sonia, anche tu hai usato questi escamotage?
5: No, fondamentalmente no, perché come diceva Luigi, Giacomo insomma ha sempre mangiato più o meno tutto. Per cui, insomma, gli escamotage non abbiamo dovuto usarne più di tanti.
0: Bene, senti Antonella, invece la cosa che mi ha colpito, che ho saputo, mi ha raccontato Giorgia soprattutto, che tu sei andata con Giorgia e Gaia in Argentina.
2: Viaggio bellissimo.
0: A trovare la famiglia che aveva ospitato tua figlia per un progetto culturale.
2: Preciso.
0: Quanto tempo è stata? Un anno, Gaia?
2: Gaia è un anno scolastico, sì. Sono stati molto molto accoglienti questa famiglia, sia mia figlia ma anche
0: infatti
2: noi.
0: Abbiamo una foto, guarda, voi
2: bellissimo.
0: Tre, senza Sauro, tuo marito.
2: No, lui è rimasto a casa, sì.
0: Voi siete andati in Argentina a trovare la famiglia di questa ragazza, ma nello stesso tempo a casa tua?
2: Sì, avevo una ragazza ospite al posto di mia figlia, diciamo, e si chiama Melissa. Che saluto.
0: Ecco, perché anche tua figlia in Argentina ha trovato una famiglia che aveva figli della sua età, per cui si è trovata bene.
2: Sì, per aveva tre ragazzi, due maschi e una femmina.
0: Esatto, e quindi lei è andata a trovare la sua amica in Argentina.
2: Sì.
0: E invece questa ragazza messicana che è stata da voi ha imparato a fare la sfoglia con te.
2: Sì, assolutamente sì, mi piace. La cucina italiana è innamorata.
0: Ecco, questa è un'altra foto di te con le tue figlie che eravate sempre in Argentina.
2: Sì. È innamorata della pasta e quindi la sa cucinare, e tant'è vero che mi richiama e dice che la fa tutti i giorni a casa sua.
0: Che bello.
2: Specialmente i tortellini, è il suo piatto preferito.
0: E ti ha insegnato qualcosa questa ragazza messicana?
2: Sì, che faccio, non dico tutti i giorni, ma quasi, e guacamole, che a me piace tantissimo, e prima diciamo che non lo conoscevo.
0: Dove sei? Qui con Gaia?
2: Sì, qui siamo nelle cascate di Iguazú. Vicino al Brasile, al confine tra l'Argentina e il Brasile, splendido.
0: Che bello, ti è piaciuto andare a fare questo viaggio in Argentina?
3: È stato un viaggio meraviglioso, abbiamo scoperto totalmente una nuova cultura e soprattutto abbiamo conosciuto i genitori che hanno ospitato Gaia, è stato veramente, veramente stupendo.
0: È molto bello quando c'è questo scambio culturale che passa anche per le tradizioni culinarie. È arrivato il momento di

0: tendere il nostro impasto? Lo trovi di una consistenza giusta?
1: Perfetta.
0: Perfetta, quindi abbiamo aggiunto le nostre rape. Cominciamo a stendere l'impasto, ma mentre stendiamo l'impasto io voglio farti vedere che c'è qualcuno che ti pensa da casa. Vediamo chi è.
1: Chi sarà?
2: Ciao mamma, visto che oggi sei in trasmissione e io non sono potuta venire, ho deciso di cucinare un dolce che tu mi preparavi sempre quando ero piccola. Faremo dei biscotti cocco e cioccolato con degli ingredienti semplicissimi e che tutti noi abbiamo in casa, ovvero il caffè, il cioccolato sciolto, il cocco per dolci e dei biscotti secchi. Per prima cosa prendiamo un biscotto e ci mettiamo del cioccolato. Così. Voilà. Adesso lo chiudiamo con un altro biscotto, così, semplicissimo. Ed ora arriva la parte un po' più complicata, ovvero quello di immergerlo nel caffè senza farlo rompere, mi raccomando. E adesso nel cocco. Un po' così. E voilà, il nostro biscotto è pronto. Mentre io finisco di prepararli, ti ricordi mamma quella volta che alle elementari per la festa di carnevale mi sono dimenticata di dirti che effettivamente avrei dovuto portare un dolce per i miei compagni? E tu, insieme al mio aiuto, in soli 5 minuti, prima di andare a scuola, sei riuscita a preparare questi fantastici biscotti, che poi hanno riscosso un successo immenso tra i miei amici. Mmm, che buoni! Mamma mia! Se fossi in te, io mi sbrigherei a tornare. Ciao mamma, ti mando un bacio.
0: Ah, che peperino che è questa Gaia. Giorgia, ma anche te li fai questi biscotti?
1: Sì, a me piacciono anche un pochino più semplici, magari con un po' di crema.
0: Con la crema, ecco. Sì. E voi li fate i biscotti?
3: Io sì, raramente, sembra incredibile, però ogni tanto li faccio i biscotti.
0: E chi li mangia? Luigi o Giacomo?
4: Fa delle reginelle buonissime.
0: Le reginelle cosa sono?
3: Sono dei biscotti palermitani, credo siciliani, con il sesamo esternamente. Nell'impasto c'è l'arancia grattugiata, buoni, buoni.
0: Buoni. Allora, Antonella sta ancora ultimando con la sua sfoglia di fare... Ecco, vado a controllare, il nostro chef. Ti abbiamo lasciato con i carciofi, la salsiccia, tutto sotto controllo?
5: Sì, allora abbiamo lessato dei carciofi, li abbiamo messi in padella con uno spicchio d'aglio, un pochino d'olio, sale. Ora aggiungiamo un pochino di pepe.
0: Hai seguito passo passo la ricetta di Antonella?
5: Assolutamente.
0: Non hai fatto qualcosa di...
5: No, non ho cambiato nulla. Anche
0: ti sei attenuto.
5: È la sua ricetta.
0: Benissimo.
5: Quindi sembrava più che doveroso attenermi alle sue istruzioni.
0: Quindi un po' di pepe.
5: Un po' di pepe, sale, olio.
0: E invece la salsiccia solo con un goccio d'acqua, mi è parso di capire.
5: Io metto prima un pochino di olio. La scotto e poi aggiungo dell'acqua.
0: Benissimo.
5: E la lascio andare. Ora.
0: Allora, lei è quasi pronta. Quando sarà pronto prossimi. Ce lo porti qui al banco, io vengo a vedere. Abbiamo fatto la sfoglia, è pronta. Allora, la sfoglia potrebbe essere sbollentata prima, ma siccome è venuta bella sottile,
1: quindi...
0: allora noi la mettiamo direttamente nella teglia. Abbiamo messo un po' di burro nella teglia e la besciamella e cominciamo a fare gli strati con il nostro... la nostra salsiccia e i nostri carciofi. Però tu metti un po'
1: anche
0: di besciamella e un po'
1: di burro.
0: Bene. Eccolo qua il nostro ripieno.
1: Sì.
0: Allora, sposto un po' questa, così ci mettiamo qui.
1: Grazie. Mettiamo un po' di salsiccia.
0: La salsiccia, abbiamo messo un po' di besciamella, qualche fiocco di burro e qualche pezzo di mozzarella.
1: Poi
0: la salsiccia
1: carciofi.
0: E i carciofi.
5: Giura.
0: Prego. Benissimo. E così facciamo uno strato dopo l'altro questa nostra bella lasagna di sfoglia rossa con carciofi e salsiccia. E c'è anche un po' di mozzarella.
1: Poi formaggio.
0: E formaggio.
1: E mozzarella.
0: Intanto la parte più difficile è stata quella di pulire i carciofi e ci ha pensato il nostro chef gentiluomo e che ha fatto un ottimo lavoro.
5: Però vedo che anche la sfoglia è fantastica.
0: Hai visto che bella che è?
1: Si procede in varie... altezze quando uno lo desidera,
0: quindi si
1: possono
0: può...
1: essere 2, 3, 4, ma non più. Secondo me è sufficiente anche 3 strati.
0: Stando sempre attenti a farcire in maniera omogenea, perché altrimenti qualcuno potrebbe risentirsi del fatto di non...
5: Esatto, poco condimento, dice perché io poco, perché lui di più.
0: A lui sono capitate più salsicce,
5: esatto,
0: a me più carciofi. Ecco, vedo che gli assaggiatori stanno seguendo molto attentamente questo procedimento, perché credo che Luigi abbia già individuato quale angolo di salsiccia e quale angolo di lasagna vuole, quello col carciofo, col

0: pezzo di carciofo più grande, vero?
1: Facciamo la salsiccia
2: più grande.
0: Ah, con la salsiccia.
1: L'ultimo strato, mettiamo prima, no, la salsiccia.
0: Salsiccia, si può variare, mettere sì. più mozzarella, più salsiccia, sorprendere.
1: Più sono abbondanti e meglio è.
0: Bene, bene, bene, che sapore. E poi tutta questa bella teglia composta andrà nel forno a gratinarsi e in questo caso anche a cuocersi, perché abbiamo scelto di mettere la sfoglia senza sbollentarla prima, perché essendo sottile basta mettere un po' di besciamella in più e otterremo la cottura perfetta.
1: Ecco, un po' di burro e è pronto.
0: Quindi l'ultimo strato non sarà di sfoglia ma rimarrà
1: sì.
0: carciofi e salsiccia, mozzarella, un po' di burro sì. e parmigiano. Altro vado pezzettino. Via a metterla nel forno.
2: Ma con una pasta che non sia con le barbabietole, per esempio fatta con la zucca, con gli spinaci, sì. possiamo usare tranquillamente lo stesso ripieno.
1: Anche, oppure variare, si possono fare per esempio, con io a volte le faccio con funghi e salsiccia, con zucchine e salsiccia, oppure speck, diciamo che oppure vegetariani.
2: Quindi la costante comunque non è la salsiccia, ma possiamo sì. variare con lo speck.
1: Sì, qualsiasi cosa.
2: Potremmo quasi considerarlo per alcuni aspetti uno svuotafrigo.
1: Sì, sì, è anche una cosa pratica perché ce l'hai pronta e quindi arrivi a casa, forni e
2: le forni.
1: Una cosa si può preparare anche il giorno prima, la sera prima.
0: Grazie. Anzi, quando riposano le lasagne diventano più buone. Ma invece il nostro pancotto con l'uovo poché a che punto è? Non dobbiamo impiattarlo?
2: Pronto? Dobbiamo impiattarlo, finirlo e presentarlo, ahimè, ai nostri assaggiatori.
0: Hai fatto almeno 3 uova, perché c'è anche Giorgia che deve assaggiare quello
2: chi
0: che
2: ci dà preoccupazione è Luigi.
0: È Luigi, che
2: gli altri non fanno, cioè...
0: La nostra buona forchetta.
2: Allora, a casa, consiglio, nel momento in cui andiamo a finire un piatto, togliamolo da dove poi lo andremo a portare in tavola, perché altrimenti ci sporca il tutto e non è assolutamente carino. Noi facciamo così.
0: Ecco qui, allora il nostro chef sta impiattando, sta preparando.
2: Ne mettiamo un pochino al di sotto.
0: Rifinisce il suo piatto.
2: Prendiamo delicatamente.
0: L'uovo poché. Un filo d'olio extravergine di oliva. Quindi come i gelati panna sotto e panna sopra, qui facciamo...
2: O cioccolato sopra, sotto, possiamo fare come vogliamo.
0: Qui facciamo formaggio sotto e formaggio sopra.
2: Perché, come abbiamo detto, l'ultima parte può essere finita in maniera diversa.
0: A seconda del
2: gusto. Un pochino di parmigiano io sotto lo metto sempre. E poi...
0: Bene, l'uovo, il pancotto con l'uovo poché è pronto e impiattato. La nostra lasagna con la sfoglia rossa, i carciofi e le salsicce è nel forno, ma non finisce mica qui, perché Antonella Canneori di Todi ci farà un'altra ricetta. Cosa ci fai?
1: Sì. E dopo prepariamo un dolce.
0: Cosa?
1: Il salame al cioccolato.
0: Salame al cioccolato o salame di cioccolato,
1: sì,
0: a seconda.
1: Quale.
0: E allora io vado subito a leggere qual è la lista degli ingredienti per preparare il nostro fantastico salame al cioccolato. Occorrono 500 g di biscotti secchi, 130 g di zucchero, 3 uova, 100 g di noci, 40 ml di caffè, 130 g di burro sciolto a temperatura ambiente, 80 g di cacao amaro in polvere, 80 g di cacao dolce in polvere. Ed ecco qua i nostri ingredienti già pronti. La nostra Antonella comincia un po' a muovere sì. i rossi dell'uovo
1: sì.
0: con lo zucchero. Oh, scusa un attimo, a proposito di uova, vedo che è arrivato sul vostro tavolo il pancotto con l'uovo poché del nostro chef. No, no, no, no, no, fermo! Fermo, per carità, non mi rompere l'uovo poché. Per adesso senza uovo. Assaggiatelo, accontentatevi.
2: Chi lo mangia l'uovo poi?
0: Dobbiamo tirare a sorte chi è il fortunato.
2: Va bene.
0: Va bene, noi continuiamo a preparare il nostro fantastico salame di cioccolato, che è un dolce povero in qualche modo.
1: Sì.
0: È conosciuto in tutta Italia e ognuno ha il suo procedimento.
1: Precisamente.
0: Per esempio, noi montiamo le chiare.
1: Sì.
0: Mischiamo uova e zucchero, sbricioliamo i biscotti e mettiamo il burro fuso qui. Io invece per esempio lo faccio col cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e l'uovo va un po' anche, come si può dire, pastorizzato ad una temperatura. Mentre invece vedo che tu, perché ti fidi anche che il tuo uovo sia ben fresco.
1: Se no si può mettere anche nel freezer per far sì che...
3: sì, che vengano abbattuti,
1: sì,
3: i batteri.
1: Sì, benissimo. Tranquilli.
3: Chef, però... tu che mi dici della pastorizzazione delle uova?
2: Noi diciamo che professionalmente partiamo da uova già pastorizzate, perché si tende a usare quelle in brick, proprio per evitare queste problematiche.
3: Benissimo. Allora io comincio a montare le chiare e poi formeremo questo bellissimo salame di cioccolato, ma dopo la pubblicità. A dopo, a fra poco.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
3: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono sempre qui con la nostra ospite Antonella Canneori e il nostro chef. Lavoriamo alacremente per preparare il salame di cioccolata. Io ho montato le chiare, Antonella sta intanto versando il cacao dentro le uova che ha già battuto con un po' di zucchero. Il nostro chef ci ha sminuzzato i biscotti e ci sono già le noci sminuzzate anche sul tagliere. Nel frattempo vedo che la lasagna è finita. No, no, no, no, no. Aspetta, Luigi, per favore, è calda. Io lo dico per te, la lasagna...
14: Perché mi scotto.
3: Ho paura che ti scotti, poi dopo come fai a gustare bene? Giorgia, potete aspettare un attimo. Intanto noi facciamo il salame di cioccolato, ma volevo dire ad Antonella che tu hai preso una decisione molto forte quando hai scelto di fare della tua passione una professione e poi ampliandoti, andando ad aprire un altro laboratorio a Perugia, giusto?
1: Sì.
3: Ci è voluto coraggio?
1: Sì, ecco. Sì, sì, però viene tutto con naturalità.
3: E infatti adesso io ho, pensando a te, ho annotato sul mio libro, io ho un libro sul quale annoto ricette, frasi che mi colpiscono, ho annotato una frase che ti voglio leggere. È una frase di Don Tonino Bello e dice così: fate spuntare gemme di decisioni forti e sui rami della vostra vita matureranno i frutti della speranza. Perché, ecco, dietro ogni decisione forte c'è la speranza che tutto vada bene. E tu l'hai detto con molta naturalezza, poi le cose sono andate per il verso giusto.
1: Vero.
3: È vero. Ma com'è la vita a Todi?
1: A Todi si sta bene. È piccolo, ma è pieno di verde. E quindi, e non siamo lontani, sia anche Perugia, Verni, quindi ci possiamo spostare se vogliamo qualcosa di in più.
3: Senti, a proposito di decisioni forti, c'è anche la decisione di dare la vita a queste due belle figlie splendide. Giorgia, che ti ha accompagnato oggi, che cosa fai, Giorgia, tu nella vita?
15: Io studio relazioni internazionali.
3: Relazioni internazionali,
15: sì.
3: Quindi anche lì una bella scelta.
15: Sì.
3: E vai con mamma a fare qualche passeggiata nel verde di Todi ogni tanto?
15: Sì, molto spesso, di solito la domenica appena finisce di lavorare sia io e mia sorella andiamo, l'accompagniamo a fare delle passeggiate. Abbiamo l'opportunità di vivere appunto nel verde, quindi...
3: Vedo che qua sta impastando, ma dobbiamo aggiungere ancora cose. Sì. Cosa serve? La chiara? Ce l'abbiamo una Marisa, chef,
2: sì,
3: nel cassetto, eccola là, la Marisa.
2: Prego.
3: Aggiungiamo le chiare. Noi chiacchierando, come si fa in tutte le cucine, annusando gli aromi, i profumi, facciamo anche un po' appunto di conversazione. Prepariamo e ci raccontiamo. Ed è bello sentire raccontare la vostra vita di famiglia, queste due bimbe che ti danno un sacco di soddisfazioni.
1: Sì, sì, sì, vero.
3: Gaia mi sembra la più girandolona.
15: Sì, sì, sì.
3: E Gaia viene a fare le passeggiate con voi?
15: Sì, sì, sì, sì, lei è quella che decide il percorso, magari dove andare. Quindi...
3: E cercate i funghi nel bosco o non sapete riconoscerli?
15: Io cerco più gli asparagi.
1: Le erbette anche.
10: Le erbette, anche a me piace gli asparagi. Poi Gaia fa, stando con i scout, quindi è molto, mi impara tante cose.
2: Preparatissima.
10: Sì, preparatissima.
1: Come è preparato il nostro Luigi, che invece è un cercatore di funghi provetto?
14: Già da bambino con mio padre andavamo a cercare i porcini, gli ovuli, i galletti.
1: Bene, allora mettiamo anche i biscotti nel nostro impasto e nel frattempo andiamo a vedere invece dove è andata Francesca oggi a scoprire quale tradizione, quale ricetta, quale sapore.
16: Buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola, io questa mattina mi trovo alla trattoria Talenti del Mare e con me c'è lo chef Luca Nicolì.
17: Buongiorno.
16: Buongiorno chef, grazie dell'ospitalità in questa bellissima cucina.
17: Grazie a voi.
16: Tu stai preparando qualcosa di non buono, buonissimo, che cos'è?
17: Oggi andremo a fare un gnocchetto con asparagi, ricci e un assoluto di limone.
16: Oh, allora, come partiamo, chef?
17: Iniziamo.
16: Abbiamo preparato gli asparagi.
17: Sì, che vengono pelati e tagliati semplicemente. Andiamo in padella, padella sempre molto calda.
16: Padella calda, olio.
17: E andiamo con gli asparagi.
16: Via. Allora, gli asparagi devono rosolare per
17: rosolare, quanto? Sì, 30 secondi. 30 è importante secondi. Che rimangano sempre croccanti. Li andiamo a salare,
16: sì.
17: Poco poco.
16: Ecco qui, un po' di sale.
17: Così.
16: Gnocchetti.
17: Gnocchetto. Semplicemente patata e farina. Giusto, giusto un ovetto.
16: Un ovetto. Bene. Ecco qui i meravigliosi rumori della cucina.
17: Non ci abbandonano mai.
16: È vero? Ma voi fate delle cose strepitose, devo dire, voi chef. Allora,
17: e andiamo
16: buttiamo
17: a calare
16: lo gnocchetto.
17: 30 secondi.
16: 30 secondi, subito
17: sì.
16: Si cuoce.
17: Nel mentre, se vuoi, vi spieghiamo come
16: esatto,
17: facciamo.
16: Esatto, questo assoluto di limone che mi interessa.
17: Un assoluto di limone. Prendiamo semplicemente dei limoni non trattati, li mettiamo al forno a 50 gradi per 2-3 ore, fino a quando dentro diventano proprio morbidi, morbidi, morbidi. Aspettiamo che si fredda, li tagliamo a metà, estraiamo la polpa e lo filtriamo. E questo è il risultato che viene.
16: Bellissimo.
17: Limone, proprio un odore di limone, come puoi sentire.
16: Sì.
17: Fortissimo.
16: Straordinario, bene. Allora, nel frattempo sono pronti già i nostri gnocchi,
17: sì, sì.
16: Perché sono passati quei 30-40 secondi, quindi
17: li andiamo
16: a scolare, li mettiamo in padella con gli asparagi, eccoli qui.
17: Ok.
16: E poi, chef?
17: Eccoci qui. E manca solamente il riccio, quindi se ti posso chiedere un cucchiaio, gentilmente.
16: Certo. Voilà. Pronti per il riccio.
17: Facciamo tirare la nostra salsa.
16: Che bello. Colore bellissimo.
17: Profumo.
16: Profumo straordinario. Loro non possono sentirlo, ma io sì. Beatrice e Fabio, non solo sento l'odore, ma mi sono preparata anche qua una forchettina subito, subito. Una cosa tra noi.
17: Sei pronta?
16: Certo. Pronti? Allora,
17: vai.
16: Andiamo ad impiattare.
17: Andiamo ad impiattare.
16: Ci siamo.
17: Prendo.
16: Eccolo qui. Allora, un gnocchetto meraviglioso con asparagi, ricci e limone, qui alla Trattoria del Mare, grazie a Luca.
17: Grazie a te, sempre un
16: e
17: piacere.
16: Profumo. E così. Voilà, ci siamo.
17: E finiamo, vai, lascio a te. Già questo proprio assoluto di limone,
16: l'assoluto
17: proprio
16: di limone.
17: Molto poco, meno di un... Perfetto,
16: guarda
17: così,
16: un po'.
17: Vai. Perfetto. Okay.
16: Il mio tocco c'è,
17: sempre.
16: Ma il tuo è migliore. Grazie, chef.
17: Grazie
16: Sono
17: mille.
16: Pronta ad assaggiare. Ciao, Beatrice. Ciao, Fabio.
17: Ciao.
1: Che meraviglia, c'è sempre da imparare. È proprio vero che sia un ristorante, una mensa, un circolo, una casa. Francesca trova sempre sapori, tradizioni che ci fanno sentire in famiglia. E qui noi, nella nostra famiglia di Quel che bolle in pentola, stiamo per assaggiare questo fantastico salame di cioccolato, salame al cioccolato, che la nostra Antonella sta preparando per noi. Ha aggiunto adesso, per ultime, le noci tritate e il caffè. Qualcuno
10: sì.
1: Mette il rum. Tu invece no.
10: Sì.
1: Questo salame al cioccolato ha diversi modi in cui viene preparato in tutta Italia. Giorgia, tu l'hai provato anche fatto da qualcun altro?
15: Sì, però devo dire che quello della mamma è sempre mio.
1: È la stessa cosa che dicono i miei figli quando provo a farlo io, mi dicono no, quello di nonna è uguale, anche se seguo lo stesso procedimento. In realtà io metto un po' di rum perché mi piace quel gusto, ecco. A te piace il rum nel salame di cioccolato, Luigi?
14: Io metto il marsala.
3: Il Marsala.
14: Il Marsala.
3: Sì. In onore alla, della Sicilia, la Sicilia
14: di Sogno. In onore della Sicilia, poi un vino liquoroso, non è così intenso come il rum e ammorbidisce un po' di più il gusto.
3: E a te Sonia piace il caffè o anche il liquore dentro il salame di cioccolato?
18: Anche a me piace di più il liquore, però noi anziché le noci mettiamo le mandorle tritate. Penso
3: Infatti.
18: Che il principio sia lo stesso. Però.
3: Sì, devo dire che appunto ci sono tanti modi di preparare questo dolce, ma è sempre buono. La cosa difficile poi è metterlo dentro la carta forno e farlo diventare un salsicciotto, che è quello che andiamo a fare adesso. Ci aiuterà il nostro Fabio, vero chef?
2: Sì, certo.
3: Tu che sei molto molto bravo a fare tutto ciò che... perché è uno chef, è qua proprio per insegnarci anche un po' di trucchetti. C'è qualche trucchetto da osservare in questo momento?
2: No, non in particolare, no.
3: Però ci vuole un po' di maestria.
2: Poi la nostra amica è talmente sicura, vedi, quindi sicuramente ha maestria nel farlo.
3: Quanti Grazie. Ne avrai già preparati? Non abbiate tanti. Paura se sembra morbido, vero? Perché
10: No, poi quando va in frigo diventa...
3: Frigo, anzi, o in freezer.
10: Prima nel freezer, poi nel frigo.
3: E mentre il nostro salame di cioccolato va a farsi un bel riposino nel frigo, nel freezer, noi vi diamo tutti quanti i procedimenti che abbiamo osservato oggi per eseguire le nostre meravigliose ricette. State attenti! Per preparare il pancotto con uovo poché abbiamo preparato un brodo con carota, sedano, cipolla e patata tagliate a cubetti. Abbiamo aperto l'uovo in un colino per fargli perdere la parte di albume troppo liquida. In un altro pentolino abbiamo messo abbondante acqua a bollire con un cucchiaio d'aceto e un po' di sale. Abbiamo creato un vortice con un cucchiaio, girando velocemente l'acqua non in piena ebollizione. A questo punto vi abbiamo calato l'uovo e abbiamo lasciato cuocere per esattamente 3 minuti. A cottura ultimata lo abbiamo tirato su con una schiumarola. Abbiamo versato il brodo sul pane con le verdure e vi abbiamo adagiato l'uovo. Abbiamo chiuso con un filo d'olio e formaggio stagionato. Per preparare la lasagna rossa con carciofi abbiamo tritato delle rape rosse lessate, abbiamo impastato sulla spianatoia le uova con le farine aggiungendo il trito di rape e abbiamo steso la sfoglia abbastanza sottile. A parte abbiamo pulito e lessato i carciofi, poi li abbiamo ripassati in padella con aglio e olio. In un'altra padella abbiamo cotto la salsiccia con un goccio d'acqua. A questo punto abbiamo montato la lasagna mettendo uno strato di besciamella in teglia, poi le sfoglie, altra besciamella, la salsiccia, i carciofi, il parmigiano grattugiato e la mozzarella tagliata a dadini. Abbiamo proseguito così fino ad esaurimento degli ingredienti. Abbiamo poi cotto a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Per preparare il salame al cioccolato abbiamo per prima cosa lavorato i tuorli con lo zucchero. Abbiamo aggiunto il burro fuso, poi il cacao, gli albumi montati a neve, poi le noci tritate, i biscotti sbriciolati e il caffè. Abbiamo lavorato il composto per qualche minuto finché non è stato omogeneo. Abbiamo versato su un foglio di carta forno e dato la forma al nostro dolce. Poi lo abbiamo tenuto in frigo per almeno 2 ore. Abbiamo servito, tagliato a fette e spolverato di zucchero a velo. Ed eccoci qua con i nostri piatti già pronti, la lasagna di sfoglia rossa con i carciofi, l'uovo poché adagiato sul nostro pancotto e le nostre fette di salame già belle dentro il piatto mentre Antonella le sta cospargendo di zucchero a velo. E vedo che i nostri assaggiatori, anche Giorgia, sono già lì con una fettina. Infatti il salame era bello grande, bello lungo, ma invece ce ne sono rimaste solo 6 fette. Com'è?
14: Buono. Meraviglioso.
3: Ecco, però io prima ti ho detto di non rompere il nostro uovo perché volevo che questo rito venisse consumato. Chef, vieni qua per favore, perché è una cosa molto scenografica. Ecco qua, coltello e forchetta. Facci vedere. Oh, rullo di tamburi, che meraviglia! Perfetto. Ed ecco che la nostra camicia si apre e il tuorlo dell'uovo va lì ad insaporire il pancotto con le verdure. Grazie chef per questa emozione che ci hai donato. Spero che voi a casa abbiate capito come fare tutto, perché adesso è il momento di porre molta attenzione su un'altra ricetta, la ricetta del riciclo. Antonella, il nostro chef a questo punto della trasmissione sceglie di usare, adoperare qualche ingrediente avanzato dalla preparazione delle ricette che abbiamo realizzato fino ad oggi e ci fa una ricetta riciclando. Ottimo. Vieni a vedere, andiamo a vedere che cosa Che cosa combina? Cosa hai scelto di tenere oggi?
2: Questa fantastica sfoglia rossa, la nostra amica, qualcosa di eccezionale. Il brodo vegetale che abbiamo usato come base per il nostro pancotto. Quindi

0: in maniera molto semplicistica.
1: Arrotoli la sfoglia. Fai cannelloni? No, perché io devo indovinare, capito? Secondo voi che cosa fa Giorgia?
2: Fettuccine, fettuccine.
1: Fettuccine, ma sei sicuro proprio? No, vabbè, vi eravate messi d'accordo?
0: Certo.
1: Ma perché? Con lei tu sei complice e mi escludi da queste partecipazioni.
0: Devi indovinare lei.
1: Stanno in combutta, quindi... capito? E mi escludono, quindi fettuccine. Ah, fantastico.
0: Guarda che bel colore,
1: bellissimo. Fettuccine rosse, perché l'impasto...
3: Con le rape abbiamo aggiunto...
1: La rapa rossa, barbabietola. Ah, fantastico. Nel
0: quindi
1: brodo...
0: immaginiamo il contrasto di colore fra tutte le nostre verdurine messe all'interno e la tagliatella rossa.
1: Volevo già... Ha detto che un giorno di questi mi... Ma scusa, queste fettuccine quanto dovrebbero cuocere nel brodo?
3: Due minuti, massimo tre.
1: Due minuti, massimo tre, Luigi?
4: Sto aspettando per assaggiarle.
1: Hai il tuo timer,
0: Luigi aspetta tutto, però, Luigi aspetta tutto.
1: Sì, però è bravo, perché hai visto che prima con l'uovo poché ci ha dato lui, è stato perfetto il tempo di cottura.
0: Oltretutto poi ha resistito, è stato bravissimo a non aprirlo.
1: Ma gli ho cacciato un urlaccio, ho fatto no!
4: Ma io vi controllo, sto attento che vi comportiate bene.
1: No, ma noi siamo bravissimi, io soprattutto non vedo l'ora di assaggiare il salame di cioccolato che avete voi, perché c'è appunto una differenza con quello che fa la mia mamma e io voglio assaggiarlo per capire quale sia migliore. Sonia, tu ne hai mangiate diverse versioni con le mandorle, questo con le noci ti piace?
2: Molto. Veramente molto interessante. No, però volevo dire una cosa, sì. La capacità di Luigi di passare dal salame di cioccolato alle fettuccine mi stupisce, sono
0: a questa
2: perplessa.
0: Capacità.
1: Dolce e salato. Ah, guardate come fa. Ti prego, mi rifai questa cosa? Usi il coppino, noi lo chiamiamo il mestolo, per arrotolare le fettuccine.
0: Anche
1: vedere.
0: Il brodo ha assunto una colorazione rosata.
1: Che meraviglia!
3: E l'acqua.
1: Scusa, mi fai rivedere come arrotoli? È finito il piatto, guarda che bello!
0: Ci manteniamo su quantità giuste.
1: Sì, però aspetta, ti prego, fammi provare questa cosa. Voglio provare con le mie mani a fare questa cosa che sembra tanto carina. Tu prendi le fettuccine e le arrotoli
0: non
1: dentro.
0: Non mi assumo responsabilità, è chiaro.
1: Guarda che bello. Poi fai così e lo metti qui.
0: Continua a girare.
3: Non sono capace.
0: Vabbè, apprezziamo.
1: Infatti, adesso mi dà lezione. Ci vediamo alla prossima puntata. Domani saluto Antonella, Canneori di Todi, con Giorgia sua figlia, i nostri assaggiatori. Ciao amici, ci vediamo domani.
2: Ciao.
1: E il nostro chef meraviglioso, Fabio
0: Grazie.
1: Cinelli. Ciao amiche, amici a casa, ci vediamo domani.
2: Ciao.
1: Qui su TV 2000, quel che bolle in pentola.
3: Grazie a tutti.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Ed ecco una voce dal cielo che disse: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto, ascoltatelo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre dice a Gesù: dice ai servi, fate quello che vi dirà.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me.
5: Padre nostro che sei nei

0: pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto e si trasfigurò davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'Eucarestia. Lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes

0: O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato nella terra trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi alla grotta, questa grotta dell'incontro, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Padre gli grida, sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
2: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
3: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
4: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
5: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
2: Vorresti avere una mamma, Michael?
3: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
6: Nowhere Special. Una storia d'amore. Domani in prima serata.
7: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
8: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
9: Chi è che le ha fatte?
10: Io.
11: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
10: Sei nata per fare questo?
12: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
13: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
11: Stasera?
13: Sì, insieme, noi due.
6: Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.
14: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
15: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
14: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
6: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.

0: mia vita è cambiata tanto nel 2015, quando purtroppo è morto mio marito in 3 ore e quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche e ripartire da capo.
1: Io vedo e noi incontriamo nelle persone tanta paura, tanto senso di smarrimento, la paura di non ritrovare il lavoro, la paura di non poter provvedere ai propri bisogni familiari. Veramente queste persone hanno bisogno di un accompagnamento.
0: Andare in Caritas e chiedere aiuto non mi ha aiutata soltanto dal lato finanziario, che avevo anche bisogno, ma dal lato umano. Perché ho trovato delle amiche che sono come delle sorelle qui in laboratorio, delle persone tutte buone, cioè la vita è cambiata. E poi tu stai in mezzo a persone che hanno problemi come te, quindi forse riesci a superare anche i tuoi.
2: Con l'aiuto dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, in questo laboratorio sono state accolte in questi anni più di 30 signore e vengono accolte nel nostro laboratorio per un periodo di tempo, può andare da 3 a 6 mesi e in questo periodo naturalmente gli viene corrisposto un contributo e nello stesso tempo hanno l'occasione di rimettersi in gioco e eventualmente anche per la prima volta di entrare in

0: Contatto con il mondo del lavoro. I rumori sono sempre numerosi e sono i rumori prodotti dalle mani delle signore che qui sono inserite e lavorano con noi.
1: Arrivi, trovi subito una famiglia. Famiglia penso sia proprio la parola esatta per definire questo ambiente. Lì per lì il primo giorno è traumatico. Può scappare il pianto, si sente un po' il cuore in subbuglio, ci si sente agitati, ci si sente emozionati. È qualcosa di difficile spiegare a livello emotivo. Pian piano passano i giorni, tutto diventa più semplice, più familiare. Non è più, cominci a guardare il mondo con occhi diversi. Ti arriva quella tranquillità che ti dà, vedi già un'opportunità davanti a te. Non dico che tutto sia facile, che il percorso è un qualcosa che ti fa star bene, sì, ti fa riacquistare fiducia in te stessa, però ti dà anche la possibilità di guardare avanti, mentre prima non lo potevi fare.
2: Tu non ci crederai, ma io anche a casa ho sempre la macchina da cucire aperta in cucina. Nella mia cucina entri c'è la macchina da cucire. Purtroppo io mi piace, una cosa la faccio volentieri. Faccio anche gli abiti da danza. E quando li vedo addosso alle ballerine, nei saggi, ecco, è tanta soddisfazione, francamente. Cioè ti senti considerata, realizzata.
0: Il punto di forza del nostro laboratorio è l'impegno che ci siamo dati. Abbiamo cercato negli ultimi tempi di lottare contro lo spreco che sembra ci sia un po' che popola il nostro mondo. Quindi una iniziativa che abbiamo intrapreso negli ultimi tempi è stata quella del riutilizzo dell'abito da sposa. Questa iniziativa deriva dal fatto che abbiamo avuto possibilità di avere un certo numero di abiti da sposa che ci sono stati regalati, ma abiti da sposa non recenti, ma addirittura risalenti a penso degli anni 80, anche forse qualcosa anche di antecedente. Quindi ormai fuori moda, completamente fuori moda. Però abbiamo voluto dimostrare come un abito ormai lasciato e dimenticato nell'armadio da molti anni possa di nuovo essere indossato al giorno d'oggi, in questo momento, da una sposa giovane, ma soprattutto anche dare la continuità, proprio questo cammino di continuità tra la famiglia, tra la madre e la figlia, tra la nonna e la nipote, mai pensare che una cosa è fine a se stessa, anzi ha una vita dietro che vale la pena sempre di essere, che sia sempre riconosciuta e di nuovo un nuovo inizio, insomma.
3: Durante il periodo del lockdown il nostro laboratorio ha continuato a lavorare. Ha iniziato con la cucitura delle tuniche dove avevano gli ordini, che dovevano esserci le prime comunioni a breve. Ovviamente non si sono fermate soltanto con le tuniche della prima comunione, arrivavano le richieste delle mascherine e per questo loro si sono subito attivate, reinventate e hanno iniziato prima per fornire le mascherine ai nostri operatori volontari dei centri d'ascolto parrocchiali e diocesani, per chi andava all'emporio, e poi hanno incominciato a avere ordini anche da realtà diverse.
1: Quando mi è stato proposto di venire qui ero totalmente in panico. Allora, la sartoria è stato il mio primo lavoro da ragazzina. Andavo a scuola e al pomeriggio, quando rientravo dalla scuola, andavo anche al laboratorio di confezioni. dissi subito, fatemi far di tutto ma non mandatemi al laboratorio. Dove mi hanno mandato? Sono arrivata qui, il primo giorno è stato panico, perché veramente riprendere in mano il cucito e tutte queste cose un po' mi spaventava dal lato pratico, mi dicevo sempre non sono capace, non mi piace, non lo voglio fare.

Invece, quando sei accompagnata o condividi questi spazi, questo tempo con altre persone che sono secondo me speciali, perché tutt'oggi le ragazze che sono state qui con me siamo rimaste in amicizia, ancora ci sentiamo, ci vediamo, tutt'oggi siamo qui insieme che collaboriamo con tante cose.

0: tante famiglie si trovano in difficoltà con il pagamento dell'affitto e delle varie utenze. Di fronte a questo grosso problema, famiglie che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, famiglie che non la possono avere, abbiamo pensato di creare un fondo, in parte dato con i fondi CEI che hanno inviato alle varie diocesi, e a noi ci sono stati dati 100.000 euro. 50.000 euro li abbiamo messi noi come Caritas, offerte che ci sono pervenute durante il periodo del Covid. Con questo fondo abbiamo pensato di intervenire sulle famiglie dando un contributo di 1.500 euro a fondo perduto.
1: Dico sempre di affidarsi, di non avere paura di chiedere, perché questo è un sano chiedere, non è un chiedere con egoismo o pretenzioso, è soltanto di dire ho voglia di vivere, ho voglia di rimettermi in gioco, perché sopravvivere è veramente diverso dal vivere, dall'andare avanti, quindi affidarsi magari a questa realtà che veramente ha tanti progetti, ha tante prospettive.
2: Poi lo sai che cosa mi piace di tutto questo? Mi piace che vengo considerata per quello che faccio, magari questo non è poco, ecco.

0: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
1: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
2: Tieni fuori quel nanerottolo.
0: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Sabato in prima serata.
3: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
4: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
3: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
0: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.

0: Che ragazzo sarà stato Gesù? Diverso da tutti gli altri, questo è sicuro. Un rivoluzionario vero che con il suo amore è stato capace di far cambiare corso alla storia. Ecco, io invece ho sto cambio della bici che non riesce a cambiare più neanche una marcia.
1: Don Michele, che fai? Non mi direi che vuoi truccare la bicicletta per andare più veloce?
2: Lo sai, anch'io una volta da ragazzino l'ho fatto col motorino. Poi l'ho confessato a mio padre, non puoi capire quante me l'ha dette e quante me l'ha date.
3: Fortuna che non hai fatto un incidente. Comunque le biciclette non si truccano. È che mi si è rotto il cambio.
2: Dai, fammi vedere, magari ti posso dare una mano.
3: Ah, che tu capisci di biciclette?
2: Ma io mi intendo un po' di tutto, sono un po' un tuttofare io.
3: Ma non devi spingere, ma allora...
2: Ho capito.
3: Ma scusa,
2: ma... Ho capito, ma questo deve entrare, deve. Vabbè, sì. Cioè, se no il cosino non va, no? Ce l'ho, ho capito, c'ho la soluzione.
3: Sì.
2: Lo sai che devi fare?
3: No, che devo fare?
2: Ricomprala. Ma non il cambio, la bicicletta proprio, una bella bicicletta nuova. Guarda, questa oramai è vecchia.
4: Ma così sono capaci tutti. Che ricompri, ricomprare sempre. Le cose bisogna aggiustarle, come diceva mio nonno. Ci posso provare, c'è
3: no,
4: quella
3: vita la finite, mi state dando ansia. Vi allontanate, per favore. Mi sembrate i pensionati che stanno a vedere il cantiere. Per favore, l'unico che capisce le biciclette qua sono io.
5: Ma no, ma questa vedi che è solo sporca. Mo se vi levate tutti quanti, io gli do una bella lucidata, te la faccio proprio lucida con un po' di olio di gomito, passa, capito?
3: La finiamo, per favore. Me la fate aggiustare, è la mia bicicletta. Io...

0: Io capisco le biciclette, voi ve ne andate a un chilometro da qua, ci sta un cantiere, vi mettete là con le maglie dietro la schiena e vi guardate tutti i lavori in corso. Va bene? Come si dice? Chi fa da sé fa?
1: Fa per tre. E arrangiati.
2: Andiamo, va.
0: Mannaggia la miseria!
3: La miseria non è una bella cosa, ma io i conti me li sono fatti bene, non sono proprio una miseria. Insomma, ti dovevo dire una cosa.
0: Gianluca, per favore, non ti ci mettere pure te. Era un modo di dire per la bicicletta rotta.
3: Ah, la bicicletta?
0: Sì.
3: Fammi vedere.
4: Ehi!
0: Tutti esperti oggi.
4: Ciao! Come va? Sei in difficoltà, vuoi una mano?
5: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
6: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8. In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Da domani, in seconda serata. E disponibile on demand su Play 2000.
7: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
8: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
7: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
6: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.

0: Beh, vedi, qua c'è tutto, su YouTube intendo. Mio zio dovrebbe provare a guardarsi un tutorial invece di insistere e fare sempre tutto di testa sua.
1: Ciao ragazzi, Don Manolo, ti devo dire una cosa. Cioè, in realtà la dovevo dire prima a Don Michele, però poi è arrivata Irene. È arrivata per me, però poi si è messa a dare una mano a lui. Insomma, devo dire una cosa a tutti quanti, ma non l'ho detta ancora a nessuno.
2: Va bene Gianluca, dilla a me intanto.
1: Domani mi serve un giorno libero, non posso venire qui in canonica.
2: Ok, ma c'è qualche problema? Oh,
1: No, no, nessun problema. O forse sì, un problema grande come una casa.
2: e allora aspetta, parliamone, no?
1: No, no, per ora non c'è molto altro da dire.
3: Allora, vediamo un po'. Aspetta, qua.
4: È questo, capito?
3: È il deragliatore che è rotto. Questo va cambiato. Se non l'hai mai fatto, non è proprio semplicissimo da fare. Ci vuole un po'. A questo punto, però, ti conviene cambiare anche tutti quanti i cavi.
4: Scusa un attimo, questa è mia nipote che mi sta bombardando di link a tutorial per aggiustare biciclette, ma le biciclette non sono tutte uguali, no? Cioè, le biciclette sono come gli esseri umani, ognuno ha una sua storia, una vita vissuta, questa troppe ne ha vissute. Però io ti sto facendo perdere un sacco di tempo, tu eri venuto a parlare con Gianluca.
3: Eh sì, ma non ti preoccupare, adesso vado. Ti ha detto qualcosa? Delle novità? Ti ha informato?
4: Nulla.
3: No?
4: Di che si tratta?
3: Allora te lo dirà lui, aveva piacere a dirtelo personalmente. Sono fiera di lui, lo sai? Sta facendo passi da gigante ultimamente.
4: Perché Gianluca è un gigante, solo che non lo sa.
1: Via dei Gerani 97, venerdì ore 17. Ok, va bene, grazie.
3: Ehi, sono passata a trovarti. So che sei molto impegnato con la cosa della casa, che stai ricominciando a cercarla, sono molto contenta per te. Come va?
1: Va che ho fissato 12 appuntamenti. No,
3: Ah, 12? Sono un po' troppi.
1: per una statistica e considerare un campione rappresentativo. Ma non è solo matematica, ho pure pensato ai 12 apostoli. 12 è un numero che mi piace. A me piacciono i numeri, ma la gente pensa che siano soltanto numeri. Invece dietro ogni numero c'è una storia.
3: Senti, ma ti accompagna qualcuno o vai da solo?
1: No, vado da solo. Proprio oggi ho deciso che sarei andato da solo quando ho sentito Don Michele che ha detto una cosa. E allora mi sono detto, sai che c'è? Vado da solo.
3: E che diceva? Bravo.
1: Diceva, chi fa da sé fa per tre.
4: Ho capito, ma su questi tutorial sembra tutto molto facile.
0: Ma lo è un gioco da ragazze. Anzi, se vuoi ci posso provare io perché ho le mani più piccole, magari mi
4: No,
0: ascolti.
4: no, ma che è questo vizio di toccare la mia bicicletta? Quella conosce soltanto me, cioè il tocco del padrone.
0: Sì, vabbè, che c'hai la bici con l'impronta digitale? Vabbè, zietto mio, tu sei tutto matto.
4: Ma metti il divertimento, con lo zio Pazzarello.
0: Ah, quello è sicuro. Oh, senti, io vado a studiare, eh. Ci vediamo dopo.
4: Sì, a
0: Ciao, ciao.
4: dopo.
5: Pa-pa-param, pa-ra-pa-pa-param, pa-ra-pa-pa-param. Splendido, splendente, no. Ehi Gianluca, ciao! Credevo stessi fuori tutto il giorno, tutto bene?
1: Tutto bene? No, tutto male. Ma la bicicletta di Don Michele?
5: Non è ancora riuscita ad aggiustarla.
1: Ciao Don Michele, volevo dirti che ho finito prima del previsto, quindi per qualsiasi cosa io sono qui.
4: Che eleganza, complimenti. Ah, scusa per l'altra volta, tu volevi parlarmi e io ero impegnato con questa bicicletta. Scusa, guarda, adesso sono a tua disposizione per parlare. Che mi devi dire?
1: Sì, ti dovevo dire una cosa, ma non è più importante ormai.
4: Vabbè, però prima era importante.
1: Vero, vero, sì, i sogni sono importanti, però sono solo sogni e oggi me ne sono reso conto.
4: Beh, i sogni sono solo sogni fino a quando non decidi di realizzarli. E qual è il tuo sogno?
1: È quello di andare a vivere da solo, te lo ricordi? Io me lo ricordo, no, non me lo sono mai scordato. Vedi, mi sono vestito anche elegante per gli appuntamenti di oggi con l'agente immobiliare. Guarda.
4: È un grafico? O è un rebus? Cioè, non hai trovato la soluzione del rebus? Non ti torna?
1: No, a tornare mi torna tutto. I rebus poi sono un campione. È che non torna mai niente agli altri quando si tratta di me. Non riescono proprio a prendermi e quindi tutti mi dicono di no. E alla fine nessuno è disposto ad affittare una casa ad uno come me.
4: Ma perché c'è un problema di garanzia? Serve una garanzia economica, la do io.
1: No, non è quello il punto.
4: E allora qual è il punto? È tutto un po' strano.
1: Strano è strano. Don Michele, a volte tu mi sembri strano, sembra proprio che vivi su un altro pianeta.
4: Io?
1: Io, sì. Sì, tu, Don Michele. Ma è possibile che non ti rendi conto che io sono diverso? Che sono speciale, come dicono i miei genitori? Però alla fine le persone speciali non sono normali. Sono come un'anomalia, A volte fanno paura.
4: Paura te? Te non faresti paura neanche a una mosca.
1: Sì, ma non è facile quando sei come me. Che tutti ti dicono che non sei capace, che non sei pronto. Insomma, io non so cucinare, non so gestire una casa. E un po' è vero. E allora sai che penso? Che hanno ragione. Che non sono pronto io. E io certe cose non le so fare.

0: Gianluca! Tutto ok?
1: Sì, ok.
2: Gianluca, siediti qui, con noi.
1: Ma la bicicletta? Don Michele no, non l'ha ancora aggiustata?
0: Gianluca, la verità è che mio zio è proprio negato con le cose manuali. È un incapace, non le sa fare. Però non vuole neanche chiedere aiuto a nessuno. E quella bici rimarrà ferma per giorni.
2: Mi ricorda qualcuno. Ho comprato deragliatore e cavi online, tra poco si torna in bicicletta. No, ti chiamavo perché ho parlato con Gianluca ed ho capito che cosa lo preoccupa. Cioè, sta rinunciando al progetto, quello di andare a vivere da solo.
3: No, questa cosa a me mi dispiacerebbe.
4: No, dispiace anche a me. Gianluca ha fatto grandissimi progressi negli ultimi tempi.
3: Ma secondo te la sua patologia potrebbe essere limitante per questa scelta di vita?
4: che sono veramente tantissime le persone che soffrono del disturbo autistico ad alto funzionamento e rivelano grandissime sorprese. Gianluca, per esempio, no? La sua passione per i numeri o il suo modo stravagante di vedere il mondo. Personaggi famosissimi. Hanno la stessa sindrome, tipo Anthony Hopkins, Elon Musk.
3: Ma se passi tutta la vita con la gente che ti ripete questo non lo puoi fare perché sei diverso, alla fine che ci credi pure te.
4: E poi cominci anche a perdere la fiducia in te stesso.
3: È quello il problema, cioè non avere fiducia. Sta venendo un'idea. Bruno! Scusa un attimo, devo parlare con Bruno. No, ti richiamo dopo. Bruno? Mi stava venendo in mente una cosa.
5: Don Michele mi ha chiesto se puoi essere tu a mettere a posto tutte queste cose per data di scadenza, per evitare gli sprechi.
1: Data di scadenza? Cioè, non sono già messi in ordine di scadenza?
5: No.
1: Roba da matti. Vabbè, dai, ci penso io.
5: Bravo. Ah, e poi quando hai finito, ricordati di passare in salone perché Don Manolo ti vuole parlare.

0: Ah, ecco, di proprio te stavo cercando. Senti, i conti non tornano, le bollette sono aumentate, stavo pensando di cambiare i gestori.
1: Hai già fatto la media annuale delle spese? E sei sicuro di questo aumento? E in quale percentuale?
0: No, no, non ho fatto niente. Senti, pensaci te e cerca di capire anche se ci sono alternative migliori. Ti serve una calcolatrice?
1: Una calcolatrice? A chi? A me.
0: Angela ha detto che ti aspetta quando hai finito, eh?

0: Che brava che sei, ma come fai? Sembra un gioco di prestigio.
1: Ho imparato, Gianlu. Io prima non sapevo fare niente in cucina, poi fai, rifai la pratica. Ecco qua.
0: Guardate, io non so fare neanche un uovo al tegamino.
1: Ah, io invece sono la regina delle uova al tegamino. Quello pure prima di arrivare qua, eh. Ma perché è proprio una cosa semplice l'uovo al tegamino, capito? Una cosa da principiante. Anzi, se vuoi, io ti faccio pure da lezioni.
0: No, no, grazie, tanto a casa c'è mamma che cucina.
1: Ah, Gianlu, non fare il mammone. Tu devi imparare, no? Prima o poi. Te ne vuoi andare di casa o
0: Sì, vorrei, però non so se sono in grado, io non so fare niente.
1: Io so che invece tu sai fare un sacco di cose. Bruno ha detto che tu l'hai aiutato a sistemare tutto il magazzino. E Don Manolo era felicissimo perché dice che hai trovato questo nuovo gestore che a noi ci fa risparmiare un sacco di soldi di gas e pure di acqua.
0: Sì, si risparmia il 13,6%, non male.
1: Senti, fai tu, dai, che io devo mandare un messaggio. Vai, tieni. Ah, poi dopo dobbiamo pure sistemare il lavandino là, mi devi aiutare a sturarlo, eh.
2: Guarda,
3: Ottimo, un bellissimo lavoro.
2: ha anche fatto un foglio di calcolo col computer che possiamo aggiornare man mano che consumiamo le scorte. A me sto ragazzo mi sorprende, sembra assorto nel suo mondo, invece è un genio, un genio.
3: Eugenio, Eugenio, comunque è un ragazzo che sa districarsi in qualsiasi situazione. Diciamo che secondo me fino adesso l'hanno fatto vivere in una bolla. Noi ci dobbiamo dar da fare per farlo uscire da sta campana di vetro.
2: Ma sono i ragazzi come Gianluca che vanno protetti, suscitano proprio protezione, ui! Guai a chi ci tocca il nostro Gianluca, eh!
3: Oh, guai!

0: Gianluca, io ti voglio dire grazie, ma ti voglio fare proprio i complimenti per come hai svolto i compiti che ti abbiamo assegnato, che non sono i compiti di un sacrestano, no, no, sono quelli di un amministratore della chiesa, di una casa.
1: Ma la chiesa è la nostra casa. Sono felice di essere stato utile.
0: Senti, io non so che cosa ti renda diverso dagli altri, però, come dice Mammadua, secondo me tu sei un essere speciale. E perciò un essere speciale non può smettere di inseguire i sogni. E se non ti vogliono affittare casa, peggio per loro, non sanno che si perdono. E poi, se non è uno, sarà l'altro.
1: Un altro, Don Michele, mi hanno detto no in 11,
0: Undici.
1: su 12. Pure tu la puoi fare la percentuale, non è che bisogna essere un po' autistici per dire il 91,67%.
0: Il 91,67, no, veniva 65.
2: Zio, è arrivato questo pacco per
0: Oh, per fortuna, i pezzi da bici. Eccoli qua, questo mi cavi. Il deragliatore, la posso aggiustare.
1: Don Michele, che ti serve una mano per montarlo sulla bicicletta?
0: No, basta con sto fatto che dovete mettere le mani sulla mia bicicletta. La mia bicicletta è mia e la gestisco io, va bene? Oh, davvero, come si dice? Vuoi la bicicletta? E ora pedala, vado a pedalare. Io posso ogni cosa in Cristo che mi dà la forza. Quante volte ci siamo ritrovati con qualcuno accanto che magari a fin di bene ci dice: ma lascia stare, non è alla tua portata, è troppo alto l'obiettivo. E noi allora, senza provarci, abbiamo lasciato perdere. Però San Paolo ci ha appena detto che se noi agiamo in Cristo, riceviamo una forza speciale. Per avere fede in Dio, dobbiamo passare per la fiducia in noi stessi e poi abbandonarci al Padre quando pensiamo di non farcela.

0: Ciao Don Michele,
1: Ciao Gianluca.
0: è stata mo molto bella l'omelia di oggi, sembrava che parlasse con me o di me.
1: Sono contento che ti sia piaciuta. Sì, in effetti parlavo di te. Ah, anche di te.
0: Grazie. E sai una cosa? Ho deciso che andrò a vedere l'ultimo appartamento, il dodicesimo.
1: Oh, bravo, sono contento, bravo. No, non devi demordere, capito? Devi portare avanti la tua rivoluzione. Come Gesù. Hai visto che ti ha combinato Gesù?
0: Ha combinato la chiesa e la sai una cosa, ho capito che nessuno può farcela da solo, neanche tu, Don Michele. Quindi forza, fatti aiutare. E ho capito perché non ci riesci, perché è una questione di alternanze, una questione numerica. Vedi? Ci sono rapporti medi, rapporti alti. E corti. E a proposito di essere o non essere normali, una cosa è certa, io di anomalie me ne intendo.
1: Ma tu sei un genio. Ma lo sai che faccio per festeggiare? Io vado subito a fare un giro.

0: uova per tutti. E dovete sapere che le ha preparate Gianluca.
1: Oh. Complimenti.
2: È per questo che i tuorli non si sono rotti, eh?
3: Evviva Gianluca!
4: Sì, però devo ancora perfezionare i tempi di cottura.
0: Ah, aspettate che sta venendo Irene.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao.
2: Ciao.
5: Scusate il ritardo e grazie dell'invito a pranzo all'ultimo minuto. Allora, che si festeggia?
4: Si festeggia che finalmente ho trovato casa. Il 12° appartamento era quello giusto, l'unico senza agenzia. Ora dovrò lasciare la caparra.
5: Che bella notizia, allora festeggiamo. Allora, come si dice? Hai voluto la bicicletta? E ora pedali.
7: Wow, ma davvero vai a vivere da solo?
4: Sì, però no, non da subito. Prima si deve liberare l'appartamento che ero occupato. Insomma, il tempo di imparare ancora quello che non so fare.
0: E vabbè, dall'uovo alla carbonara il passo è breve.
5: Un applauso, dai!
8: Bravo!
9: Diciamo le preghiere prima di mangiare. Signore, ti ringraziamo per questo cibo, ma soprattutto per questa splendida comunità che ci hai donato. Buon appetito!
3: Buon appetito!

0: Buongiorno signori, grazie di essere qui ancora una volta, il signore chiaramente, ben trovati. È scattata un'ora solare particolarmente luminosa, lo abbiamo atteso e non certo perché si facesse desiderare, perché ha tanti impegni, ha tanti impegni da quando ha 5 anni sto ragazzo, perché è entrato nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'arte, perché lui è un grandissimo artista e non è più uscito per nostra infinita fortuna, e per nostra infinita fortuna adesso ha deciso: faccio la regia, e la regia di questo suo film è l'opera d'arte nell'opera d'arte. So che cosa sto dicendo. Massimiliano Gallo!
1: Troppo.
0: Non mi dire troppo buona. Buongiorno
1: troppo
0: a te.
1: Buona, troppo buona.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno. Che bello, grazie. Grazie. Vabbè, mi emoziono.
0: Proprio, grazie. Ma tu Massimiliano, grazie. Tu sei abituato agli applausi fragorosi. Teatro prima, poi cinema.
1: Teatro.
0: Sei abituato. Quando arriva l'applauso, proprio l'onda.
1: No, per me è adrenalina, tanto è vero che io non posso lasciare il teatro anche con gli impegni di set, però 4 mesi almeno di teatro li devo fare all'anno per ricaricarmi, per stare col pubblico.
0: È bello. E lui è l'attore meraviglioso. Dai, devo trovare anche altri aggettivi, ma la meraviglia rientra, è molto importante nella puntata di oggi, e ha deciso, per nostra fortuna, di fare il suo primo film da regista. La Salita. Film che stupendo, che è dedica d'amore, sì. Che è tutto questo.
1: E parte da due cose che erano successe davvero a Nisida negli anni '80, cioè da una parte le donne del carcere di Pozzuoli, 18 detenute furono trasferite a Nisida per il bratisismo, ma Nisida non era attrezzata per accogliere le donne.
0: Ricordiamo, carcere
1: è un
0: minorile.
1: Carcere minorile.
0: Carcere minorile.
1: E invece in quegli anni arriva Edoardo De Filippo a Nisida, il quale era diventato senatore a vita, sì. E invece di bearsi di questa nomina, lui fa un discorso al Senato in cui mette uno specchio davanti ai più grandi e dice: noi che cosa abbiamo fatto per questi ragazzi? E Annisida, invece di fare parole, di fare retorica, fa un assegno e fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. E io sono partito da quella idea, che poi abbiamo romanzato chiaramente, e da lì nasce un film che voleva raccontare soltanto la bellezza, soltanto la redenzione, soltanto la possibilità di un riscatto attraverso l'arte che diventa salvifica come la bellezza.
0: Quella pagina

0: chi ha un'età se la ricorda bene, quest'uomo, questo genio assoluto, Edoardo De Filippo, che, com'era nel suo stile, decise di fare.
1: Sì.
0: E nello stile di Massimiliano Gallo, la regia, oltre che la scrittura di questo film, è parte assoluta del motivo per cui bisogna andare a vedere questo film, perché è una regia, lo dico, geniale. Guardate, signori, La Salita, non avrebbe potuto che chiamarsi così, La Salita, guardate.
2: A noi di Liquida hanno chiesto di ospitare 18 detenute. Pretendo la massima collaborazione da parte di tutte e di tutti.
3: Ma io l'avete mai visto a scuola?
4: Capolavoro, a livello tecnico, hanno usato un sacco di cose nuove.
5: Ma come sei tutte queste cose?
4: Guarda che quando stai fatta eroina capisci un sacco di cose le figlie.
6: Luci, stanno troppo stretti. È meglio che vi organizzate, che sennò qua succedono 48.
7: Bisogna trovare un sistema per tenerle buone e farle collaborare.
8: Direttore, ma il progetto del teatro?
9: Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo. E così i vostri detenuti e le detenute reciteranno insieme ai miei attori.
10: Noi li faremo ridere, li svagheremo e poi a un certo punto, a tradimento, li colpiremo con la malinconia e lo struggimento.
11: Figlio, guardo male.
12: Non avevo mai incontrato qualcuno che tiene un'idea diversa da quella del professore. Un'idea sua. Laddove?

0: faccio stammo zitto. Se uno mi riusciamo a immaginare tutto quello che sta qua fuori.
1: Cari d'ambiente sa.
2: Ci sono una sequela di attori,
3: sì,
2: che sono tutti
3: sono tutti attori di teatro, tutti, sì, attori che ho scelto appositamente perché credevo che questo film doveva essere raccontato dagli attori. E c'è un Mariano Rigillo, sì, straordinario, gigantesco, che interpreta Edoardo, che era non complicato di più, perché di solito può venire fuori, c'è il rischio che possa venire fuori una caricatura, un cliché,
2: un'imitazione.
3: E Mariano è riuscito a riproporre Edoardo senza imitarlo, invece assorbendone le movenze, i gesti, ed è stato molto commovente. Nel momento in cui lui fa quel discorso ai ragazzi, nella scena c'era poi questo applauso che dovevano fare i ragazzi alla fine, non succede niente, non c'è l'applauso, quindi ho stoppo e poi dico: ragazzi, ma vi siete dimenticati? Invece si erano tutti commossi veramente, quindi ho dovuto poi rigirare applauso a parte per dire però che cosa è stato anche quel set. È stato un set pieno d'amore, pieno di voglia di raccontare una storia che era importante, che secondo me andava raccontata, anche perché in questo momento in cui viviamo prepotenza, violenza, sopraffazione, raccontare che la bellezza può essere salvifica può essere rivoluzionario.
2: Il discorso che vedrete, oltre ad un finale che è finale di questo film, nulla sveliamo, nulla, no, diciamo, nulla, è un discorso dove solo un uomo come Edoardo poteva arrivare a colpire dritto al cuore questi ragazzi, perché sono le sue parole,
3: sì,
2: salvatevi.
3: Se non c'è chi vi salva, salvatevi da soli. E lui ha un punto di vista interessantissimo, perché non solo non giudica i ragazzi, ma giudica chi non ha messo i ragazzi in condizione di vivere la bellezza. Ed è interessante anche perché ci accorgiamo che nelle periferie delle nostre metropoli è stato fatto questo, nel senso si pensava che allontanandoli dal centro tu non vedendoli,
2: sì,
3: non vivevi il problema. Poi adesso con la metropolitana che ti porta in centro in un minuto, il problema ce l'hai al centro, a casa. Ma nessuno si è mai chiesto perché queste città dormitorio, questi quartieri dormitorio, dove non c'è niente, non c'è un luogo di aggregazione, non c'è un posto. E Nisida è un posto di una bellezza tale che spesso al direttore, che è un ragazzo illuminato, Gianluca Guida, è un grande direttore, gli hanno chiesto: ma perché non ve ne andate, fate diventare questo posto un hotel a 7 stelle? E lui risponde: perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e devono capire che la bellezza esiste, che per me è una cosa straordinaria.
2: Massimiliano Gallo, è tutto questo e tantissimo.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.
1: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
2: È un artista universale. E allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
1: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
0: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata. L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
3: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
4: Vieni fuori quel nanerottolo.
0: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Sabato in prima serata.
5: Grande, grande, splendido Massimiliano Gallo con noi.
6: Grazie.
5: Prima regia, spero di tantissime, la salita, esordio dietro la macchina da presa per un attore unico, che è il nostro.
6: Grazie.
5: Per raccontare un gesto nobilissimo del tuo, vostro, di famiglia, Edoardo De Filippo.
6: Mio mi piacerebbe, però mio perché l'ho frequentato tanto. Diciamo tante volte, prima con Carlo Giuffrì interpretai Non ti pago, poi Natale in casa Copello all'epoca, fu la prima edizione senza Edoardo,
5: sì.
6: E poi con Mario Martone, il sindaco di Rione Sanità, che poi è diventato anche film, e poi tre volte per la Rai con Filomena Marturano, Napoli Milionari e questi fantasmi.
5: Quindi sei proprio bravo.
6: È un autore che conosco.
5: Sei proprio, lo conosci tanto, tanto,
6: abbastanza.
5: Tanto bene. Edoardo Pupella, ma parleremo ovviamente di Nunzio Gallo, indimenticabile voce, indimenticabile attore e artista, ma di questo parliamo tra un attimo. La salita, questo tuo film dove tu per la prima volta, dopo... Eccolo papà.
6: Papà.
5: Mamma mia. No, Nunzio Gallo bisogna fare, dedicare fin lassù un grande, grande, grande applauso, perché tu hai avuto una famiglia bellissima, papà, mamma.
6: Sì. Mamma che invece lavorava con Taranto e poi dopo lei, una volta, perché poi aveva quattro figli, fece questa compagnia dei piccoli,
5: sì.
6: E quindi io ho cominciato con lei a lavorare.
5: Meno male, diciamo. Per
6: sì.
5: Noi.
6: Sì.
5: Hai cominciato con lei, una donna eccezionale, la mamma,
6: bellissima.
5: Scusatemi, bellezza ne abbiamo,
6: bellissima.
5: Quanta ne vuoi, giustamente, guardatela,
6: stupendo.
5: Che smette di fare l'attrice per
6: sì.
5: Stare appresso.
6: Ai
5: propri
6: figli.
5: Figlioli
6: sì.
5: Per crescere i propri figli, però lei era il punto di riferimento
6: sì.
5: Quando si cercavano bambini per il teatro,
6: sì,
5: ragazzini
6: per la Rai pure
5: la serietà sì. per il cinema, per c'aveva, la Rai, per la televisione
6: c'aveva sta compagnia dei piccoli e poi che diventò un punto di riferimento, insomma, se servivano bambini.
5: E poi vi racconteremo come due fratelli le recitassero Romeo e Giulietta facendola tanto tanto ridere, però della pagina familiare di Massimiliano Gallo così voglio conservare una piccola parte, anzi una grande parte, tra un attimo. Torniamo alla salita. Un attore grande come te, non dire nulla, è la verità. Prima volta dietro la macchina da presa. A me questa cosa ha piacevolmente stupito, perché è un ulteriore segnale del tuo stare tanto bene con i piedi per terra.
6: Sì.
5: Tu avresti potuto fare una regia già da...
6: No, però non volevo fare una regia fatta dal direttore della fotografia, volevo farla io.
5: Wow.
6: E quindi volevo, diciamo, essere consapevole di quello che facevo, ma soprattutto di come si racconta un film. Nel senso che da attore tu hai sempre una parte del film o comunque ti sei fatto il tuo film. Poi quando, anche sul set, io ho girato... credo 40 film e 25 serie

0: TV, però sul set ti ho sempre rubato perché per capire come il regista impostava una scena, nel senso come voleva raccontarla. Perché mai come per il cinema, il regista è proprio autore di quello che vedi, nel senso che
1: Sì.
0: è lui che decide cosa tu devi
1: Che
0: vedere.
1: ha visto prima quello che poi farà
0: No, nel
1: fare ai
0: senso
1: suoi
0: tu a
1: attori.
0: teatro ti fai una regia tua da pubblico, nel senso io te li metto in scena sette e tu scegli di seguirne due a livello ottico. A cinema tu puoi fare il più bel monologo del mondo, io sto riprendendo quel girasole e diciamo, l'impatto del tuo monologo sarà relativo, per cui è veramente una scelta autoriale. Quando ero consapevole di questa cosa e soprattutto quando sono stato coinvolto in questo progetto che mi piaceva così tanto perché c'era proprio questo racconto di Edoardo, ho detto ok, partiamo. Però anche lì volevo raccontarla a modo mio, per cui ho mosso tanto la macchina, carrelli, dolly, perché mi piaceva molto raccontare un cinema che ti lasciava aperta anche una porta al sogno. Nel senso, il cinema di denuncia io non lo saprei fare, Ken Loach non lo saprei fare, Garrone è uno che può fare la realtà, perché ha una poetica talmente alta che poi diventa poetica pure quella roba che vedi vera. Io no, e per cui volevo fare un film che da pubblico mi sarebbe piaciuto vedere, quindi un film di grandi immagini, con scene che casomai a cinema non si fanno più perché 1 minuto e 20 deve finire una scena. A me ci sono anche scene di 3 minuti, 4 minuti.
1: Che
0: Quindi c'ha
1: bravo che
0: anche
1: sei.
0: una lentezza diversa e c'ha un ritmo diverso, però mi sembra un film molto poetico, diciamo.
1: A lui sembra, al Bari International Film Fest, premio migliore opera prima, è sembrato proprio tanto, ed è soltanto l'inizio, ed è soltanto l'inizio. Chi ha visto questo film ha pianto, si è commosso, ha pensato, ha ragionato, non ha visto nessuno stereotipo. E non avere stereotipi in una situazione del genere è molto, molto, molto, molto difficile. Edoardo De Filippo, interpretato magistralmente, l'abbiamo detto, da Mariano Rigillo nel film La Salita. Guardate.
2: Spesso mi è stato detto tu hai avuto la fortuna di vivere in una famiglia d'artisti. Eh sì. È vero, mi ha aperto la grande porta del teatro. Piano, piano, però. Mio padre tutti i giorni mi legava una sedia per 2 ore. Mi faceva copiare le commedie degli altri e quelle sue. E io mi ero talmente scocciato di copiare le commedie sue che poi quando nel tempo un po' più avanti le ho dovute recitarmi, mi davano il voltastomaco, mi veniva da vomitare. Però io lo ringrazio questo padre mio perché mi ha messo la penna in mano, mi ha fatto studiare e mi ha fatto andare avanti. Piano, piano.
0: No, ha fatto un lavoro incredibile perché la prima cosa che lui mi chiese, disse, come facciamo? Ho detto no, tu devi stare tranquillo perché devi essere Mariano Rigillo che fa Edoardo. E lui è riuscito a non replicare neanche la voce, ma nelle movenze, in quello che fa, nei pensieri proprio, secondo me l'ha
1: C'è l'anima,
0: introitato talmente, c'è
1: c'è
0: l'anima.
1: l'anima di
0: Cioè, e
1: Edoardo.
0: questa era la scena in cui i ragazzi
1: I
0: si sono
1: ragazzi hanno
0: commossi, sì.
1: pianto. Dovete andare col fazzoletto al cinema, andate, mi raccomando.
0: Questo è l'autore italiano più rappresentato al mondo,
1: Sì,
0: nel senso.
1: esatto. Sentite. Abbiamo un audio, io ste mani me ne devo e sto sempre in mezzo all'inquadratura.
0: Mamma.
3: Solo per te
1: Questo è
3: la
1: suo
3: mia
1: papà,
3: canzone.
1: Nunzio Gallo, suo papà, mamma.
0: Vince è canzonissima con me.
1: Vince canzonissima, la la meravigliosa Bianca Maria.

0: Maria Variale, la mamma di Massimiliano Gallo, l'abbiamo vista un attimo fa. La vostra vita di bambini che viaggiavano. Tu racconti delle cose meravigliose, gli alberghi, i teatri.
1: Sì. No, perché viaggiavi, nel senso, eri comunque un privilegiato. Pure quando ci fu il terremoto nell'80, andammo via da Napoli, ma andammo in un albergo a Roma. Siamo stati un mese a Roma, sei di noi, perché mio padre comunque stava lavorando a Roma. Quindi facevamo una vita incredibile di viaggi fatti da una parte per lavoro, per mio padre, e noi per il piacere di farli con lui.
0: Belli in famiglia.
1: Quindi siamo stati, diciamo, abbiamo vissuto comunque una bellissima infanzia. Io ho vissuto un'infanzia stupenda.
0: E quando è che recitavate Romeo e Giulietta con tuo fratello?
1: No, io e mio fratello Gianfranco, quando eravamo più piccoli, lui è più grande di me, e quindi no, cominciavamo a fare il duo, nel senso, cominciavamo a fare le follie a casa, e quindi giocavamo a fare...
0: Giocavate a fare gli attori.
1: Gli attori, sì.
0: Ma tu quando hai capito, ribadisco sempre per nostra fortuna, di non solo di voler fare, ma di essere un attore. Tu... Ti registravi Gigi Proietti,
1: sì.
0: Ascoltavi...
1: Quando non c'era il videoregistratore.
0: Quando non c'era il videoregistratore, tu andavi di cassetta.
1: Con l'audiocassetta, sì.
0: Con l'audiocassetta.
1: Perché, allora, io sono stato fortunato perché dico, oggi i ragazzi che non hanno un sogno, non hanno una passione, hanno uno svantaggio, sì. Nel senso, sì. Non sanno cosa fare, e quindi casomai perdono 2 o 3 anni della loro vita. Io sono stato fortunato che io da piccolo... diciamo, il mio intrattenimento era registrarmi i proietti, quindi, ma c'avevo 12 anni, quindi lo fai perché è proprio una passione, e quella passione ti aiuta, perché chiaramente inizi a canalizzare tutte le tue energie per fare solo quello. Quindi non ho mai pensato a questi Carlo e Aldo, non ho mai pensato di fare altro.
0: Non hai mai pensato di fare altro, però Massimiliano, tu hai un talento... a 360 gradi, no? Sai essere tutto. Io cito qui, lo cito perché tuo papà è mancato poco dopo Forte Apache di Marco Risi,
1: sì.
0: E tu facevi paura
1: in Forte Apache, sì.
0: E poi sei la persona meravigliosa che in mille altre interpretazioni si adora, no? Il personaggio per cui fare il tifo, arriviamo, sì, anche a Vincenzo Malinconico. E questo è un immenso talento, però un talento che tu hai continuato a lavorare come si lavora la panna.
1: Così si deve fare.
0: No, così.
1: Il talento è una cosa che, se non la curi, finisce in poco tempo. Il talento,
0: sì,
1: va coltivato, curato. Poi c'è un'idea del lavoro strana in Italia, nel senso che chi arriva pensa di essere arrivato. Se pensiamo che, insomma, Al Pacino c'ha il coach a quasi 90 anni, c'ha ancora il coach di recitazione, una domanda me la farei, diciamo.
0: Ma io adoro questo. Scusate, qua parlo la tifosa.
1: No, nel senso,
0: dobbiamo farci tante domande. Sì, sì.
1: Quindi, secondo me, invece, il talento va curato, e il lavoro che facciamo è talmente, ma tu lo conosci benissimo, è talmente performante, è talmente difficile, è talmente straordinario, nel senso, fuori dall'ordinario,
0: sì, certo,
1: che chi lo fa deve essere una persona straordinaria, perché comunque deve avere io dico, un attore dovrebbe avere la velocità di un computer, ma dentro ci devi mettere i sentimenti, quindi non è una cosa che devono fare tutti. Non tutti devono fare gli attori, perché non l'ha detto il medico,
0: no,
1: quindi fortunatamente
0: non è stato ordinato dal medico,
1: anche no.
0: Diamo notizia.
1: E quindi grande preparazione, e cerchi, io, per quanto mi riguarda, passo da Forte Apache a Pietro Dadaranni o a Malinconico, ma perché cerco di non fare il cliché del cattivo, non cerco di fare il cliché del buono, ma semplicemente faccio un lavoro in profondità per cercare le fragilità del personaggio.
0: Sì.
1: Quindi anche quando ero il boss di Forte Apache,
0: sì, sì,
1: io quando parlai con Marco Risi dissi: Marco, troviamo però una tridimensionalità. Ok, allora che vogliamo fare? Dissi: guarda, a me viene in mente che molti latitanti vengono arrestati casomai latitanti da 10 anni, poi vengono arrestati perché chiamano la madre. Quindi anche loro che casomai fanno 600 omicidi, però la cosa è la madre, c'è una fragilità, c'è qualcosa di... E quindi abbiamo lavorato su quello, quindi ho detto a casa facciamolo essere un padre amorevole, poi è uno invece capace di fare 100 omicidi, però a casa lui col figlio è convinto di essere... E quello secondo me ti dà una tridimensionalità ai personaggi.
0: Concordo in pieno, se ti incontra Al Pacino ti chiede l'autografo. Sì. Detto questo, per il sindaco di Rione Sanità 2019 vince a Venezia il premio Pasinetti come miglior attore. Qua veramente facciamo notte, magari. Hai citato Imma Tataranni, sostituto procuratore, io cito I Bastardi di Pizzo Falcone. Vincenzo, va, che belli che siete tutti e due, perché anche qui il personaggio è tanto, ha un equilibrio.
1: Tante sfumature, diciamo, perché pure quello se no diventava il cliché di un marito.
0: Ecco, tu sei
1: vittima.
0: Fuori da qualsiasi forma di cliché, hai tirato fuori i tuoi ragazzi del film La Salita da qualsiasi forma di cliché. Sì. E questa tua opera prima è da regista, è meravigliosa perché non c'è nessuna cartolina identica ad un'altra cartolina,
1: no,
0: niente
1: volevo,
0: di tutto questo.
1: Odio già il cliché su Napoli in generale,
0: certo,
1: odio chi
0: bene.
1: Lo cavalca e quindi odiavo anche l'idea del delinquente napoletano, quindi ho preso delle facce talmente belle che sono talmente lontane dall'idea del cliché, diciamo, di Camorra, perché volevo raccontare, non ho raccontato il carcere, non ho raccontato la detenzione, volevo raccontare i sogni di questi ragazzi che stanno in un ambiente, particolarmente incredibile, ma che hanno i sogni di tutti i ragazzi.
0: E c'è una cosa bellissima, ci sono i ragazzi... Ma non c'è il oh poverini.
1: No, no.
0: O non c'è il siete dentro per questo. C'è l'equilibrio. Se dovessimo dare una definizione ulteriore di Massimiliano Gallo, lui sa essere equilibrista, lui sa camminare a 2000 metri d'altezza su un filo, no. Così e vola. E non c'è pericolo.
1: Oggi mi farai imbarazzare.
0: Ma è imbarazzante, io non vedevo l'ora. Ho preso la rincorsa, Massimiliano. Scusa. Allora. Attenzione, non la cartolina di Napoli, ma cartoline qua ne sono arrivate, se ne sono arrivate. Poi mettete un asterisco su Vincenzo Malinconico, perché torniamo indietro. Allora, manda una cartolina a Massimiliano Gallo, la Maurizio Casagrande.
1: Wow!
0: Vediamo.
2: Ui, caro Massimiliano, io sono qua a teatro, sto per andare in scena. La Salita e in quel film ci sono anch'io. E sono stato felicissimo di esserci, perché lo sai che ti voglio bene e perché sei un bravo regista, hai fatto un ottimo lavoro, hai creato un ottimo clima sul set, era un luogo piacevole, tant'è vero che tutti ti amavano moltissimo e quindi che dire, che merita un grande successo. Quindi come si dice, in bocca al lupo, caro Massimiliano, a te e lo auguro a me. Perché ho fatto un personaggio nel tuo film che mi dici essere molto divertente. Bene, sono felice di essere stato un sorriso di un film che ha ben altro che solo sorrisi. Bene, in bocca al lupo, voglio, mi raccomando, forza Napoli e continua così. Ti voglio bene.
0: Grazie. Perché poi ti vogliono tutti bene. Questa è la cosa.
1: Maurizio ha fatto un Carlo Croccolo straordinario. Io ho cominciato con Carlo Croccolo, quindi lo conoscevo benissimo. E ho chiamato Maurizio perché mi serviva un attore come lui che riuscisse a non solo a interpretare Carlo, ma a darmi poi un valore aggiunto al film, cosa che è riuscito a fare ovviamente. E quindi ci siamo molto divertiti.
0: Vi siete molto divertiti. C'è una cosa sulla quale volo, però. Edoardo De Filippo e Nunzio Gallo si incontrano.
1: Sì.
0: E ufficialmente il tuo papà doveva, come dire, essere...
1: Fare un provino, nel senso...
0: Fare un provino.
1: Sì, perché era l'ultima regia di Edoardo è stata, perché era quasi 83-84, lui nell'84 finì, e quindi lo chiama, ma papà era già Nunzio Gallo ed era già grande.
0: Celeberrimo.
1: E con la grande intelligenza che aveva Edoardo. Papà si era preparato per il provino, lo chiama a casa e lo invita e parlano solo della canzone napoletana, non parlano proprio dello spettacolo. Poi dopo arriva, dopo un bel po', arriva la cameriera che porta il caffè e nella commedia c'era una domanda, c'era un rimando al caffè, per cui Edoardo nel porgere la tazzina a mio padre gli dà una battuta del copione, mio padre capisce, risponde da personaggio, lui fa finta di niente, quindi continuano a parlare della canzone napoletana e poi mio padre dopo 3 ore che stava là dice: commentato, come se devo fare un provino non c'è nessun problema, e lui dice: avete già fatto tutto, dovete solo parlare con l'amministratore.
0: La
1: grandezza,
0: grazie,
1: la grandezza,
0: grazie,
1: di questo personaggio.
0: Perché queste, guardate, queste sono pagine di arte, letteralmente parlando. Stiamo andando avanti, indietro, così dobbiamo fare. Da Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, pellicola d'oro al miglior attore, lui, nel 2023. Vincenzo Malinconico va anche a teatro con Malinconico moderatamente, sì, felice. E quindi torni al tuo teatro,
1: sì,
0: e te lo porti.
1: Che ho scritto con Diego De Silva, che è il papà di, sì, di Malinconico, e la regia, ho curato la regia, e poi c'è una compagnia straordinaria con me, stiamo facendo una tournée di grandissimo successo. Volevamo portarla a teatro anche se era molto complicato, perché Malinconico c'ha un mondo complesso, molto complesso.
0: Ma
1: c'ha...
0: te le cose complicate riescono, infatti, tanto bene.
1: Infatti è stata una bella sfida, però sono molto contento.
0: Diego De Silva, noi l'abbiamo contattato, è stato meno complicato che lui ci regalasse una cartolina, perché è persona gentile. Poi abbiamo detto, ovviamente, per Massimiliano Gallo, cartolina, qua, eccolo lì.
3: Dire di Massimiliano che letterariamente parlando è mio figlio, umanamente parlando è un fratello, e è un collaboratore validissimo. Abbiamo scritto anche insieme l'adattamento teatrale di Malinconico, ma soprattutto Massimiliano è una persona deliziosa. Soprattutto io a Massimiliano devo la faccia e i connotati del mio personaggio, perché io, prima di conoscere lui, prima che Massimiliano accettasse il ruolo e facesse vivere quindi il personaggio nella sua carne e nel suo volto, io non sapevo chi fosse, perché io sono uno scrittore che fa pochissime descrizioni, mi piace molto lasciare tutto all'immaginazione del lettore, quindi non sapevo chi fosse Malinconico. Da quando Massimiliano ha interpretato il suo personaggio lo so, adesso sto per dare alle stampe un nuovo romanzo di Malinconico che uscirà a settembre. Beh, ogni volta che adesso scrivo di Malinconico non posso non vedere la sua faccia, immaginare le sue pause, le sue battute e il suo senso di humor che caratterizza fortemente il personaggio. Quindi, che dire, ti voglio bene.
0: E sono due, e no, sono due, sono mille ancora, signori.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo tanto da dire. Allora, intanto tua moglie recita, torniamo alla salita,
1: sì,
0: torniamo a questo film.
1: Salita.
0: Tutto da amare, dal primo istante fino all'ultimo, tua moglie recita,
1: sì,
0: in questo film.
1: Interpreta l'insegnante, quella che si occupa...
0: Ecco, belli che siete.
1: Questo è il giorno del matrimonio. Questo
0: è stato difficile dirigerla?
1: No, dirigerla no, perché lei è un soldato, quindi conosce benissimo, diciamo, i ruoli. La difficoltà è che è fin troppo dietro tutto, per cui devi tu spingerla a fare le cose. Io ero convinto che potesse fare un bellissimo lavoro nel film, perché c'ha una grande... grande senso proprio di maternità, di umanità, e quindi la vicinanza con i ragazzi, ero convinto.
0: C'è stata. Signori, sì, c'è un'ultima cosa che vogliamo farvi vedere di questo film, La Salita, ed è quanto Enzo Avitabile,
1: sì,
0: ha fatto in musica per questo film.
1: Mi ha regalato una colonna sonora.
0: Ha regalato, il caso.
1: Regalato nel vero senso della parola, e calcolando che, insomma, cinema, una colonna sonora ha dei costi altissimi, soprattutto le canzoni originali. Mi ha regalato tutto, nel senso, sono andato e ho detto: mi serve una mano da te, e lui ha detto: parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutto. si è messo a disposizione del film il giorno dopo che gli ho mandato la sceneggiatura, ma aveva scritto il Padre Nostro che comincia il film e chiude il film. E secondo me è un valore aggiunto al film ed è uno che non mette le note tanto per metterle, ma accompagna il film, accompagna il racconto. È un artista straordinario. Che te...
0: Praticamente è come te, ma col pentagramma lui.
1: È straordinario.
0: Tu sei lui senza pentagramma. Signori, il Padre Nostro è insalutabile, guardate.
1: Ecco, questo.
4: Padre Nostro che sta in cielo, sempre santo, o nome tuo. Fai sto mondo a casa tua. Mai per comando, ma per volontà. Come in cielo, a così in terra. Lancio il pane tutti i giorni. E lieve ci riempie da sofferenza. E tanto bene che mi rallato. E non ci abbandonare quando gli esce il sole.
0: Questa è la salita, signori. Massimiliano Gallo ci ha fatto il regalo del suo tempo. Questa spilletta dice che tu sei
1: ufficiale.
0: Ufficiale.
1: Ufficiale della Repubblica.
0: Ufficiale della Repubblica. È bello lui.
1: Sì, sono contento. Sono molto contento. No, ne vado fiero, quindi la metto.
0: Massimiliano, sai che cosa c'è? Tu sei una persona alla quale, incontrandola così per strada, la prima parola che bisogna dire è grazie.
1: No, no, allora,
0: grazie.
1: Fammi dire...
0: No, no, no, no, non ti faccio più nulla.
1: Oh, pure questa.
0: Pure questa abbiamo trovato.
1: No, allora, fammi dire, perché sennò sembra... Innanzitutto mi imbarazzi con tutti questi complimenti.
0: Non
1: e poi,
0: sono complimenti.
1: E poi grazie a te, perché io non vado volentieri in tutte le trasmissioni, perché spesso non c'è nessun approfondimento, si va molto veloci, ti fanno una domanda ma non ascoltano la risposta e questa cosa mi dà molto fastidio, quindi non ci vado più. E quindi ti volevo dire che sono stato veramente bene, bene, bene accolto con grande amore e quindi ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Io ringrazio te. Ringrazio te. La verità.
0: Grazie. Io che faccio? Massimiliano Gallo, grazie infinito. Proprio scoppia il sole qui. E vi diciamo perché con Eliana Liotta. Grazie, arriviamo subito. Grazie.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
2: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
1: Lui si merita una famiglia normale. Due genitori, una casa piena d'amore.
3: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio. Cioè, per suo figlio.
4: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
2: Vorresti avere una mamma, Michael?
1: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
0: Nowhere Special, una storia d'amore. Domani in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
5: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
6: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
7: Chi è che le ha fatte?
8: Io.
9: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
10: Sei nata per fare questo?
11: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
12: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
13: Stasera?
12: Sì, insieme, noi due.
0: Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.

0: Dopo le parole splendide di Massimiliano Gallo, in questa puntata molto speciale, torna lei. E quando torna lei in studio, vuol dire che arriva un libro che è interessante dalla prima all'ultima pagina, che è vero, che è studiato, che è raccontato in modo tale che tutti possano capire e tutti possano migliorare. Eliana Liotta, e lo dico con particolare amore.
1: Sono lusingata, lusingata.
0: È la verità, che è non solo giornalista, ma è autrice di libri che parlano di scienza applicata alla nostra salute per vivere meglio. Qui ha superato se stessa, La mente radiosa, scritto con Michela Matteoli.
1: Che è una bravissima neuroscienziata.
0: Neuroscienziata, perché tutti i tuoi libri hanno, come dire,
1: sempre un brand scientifico, un marchio scientifico.
0: Marchio scientifico. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita. Questo è un libro imperdibile, che bisogna divorare, perché è veramente il racconto di come migliorare la nostra esistenza.
1: Di come migliorare la nostra mente, di come illuminarla. Ma non poteva che essere presentato all'ora solare.
0: Ma noi ti ringraziamo tanto di questo. Allora, tu dici la salute mentale dipende anche da nutrimenti immateriali. E sono nutrimenti immateriali quelli che tu racconti.
1: Materiali e immateriali. Punto di partenza di questo libro è che la nostra mente non sta da qualche parte nell'aria, coincide con il cervello. Cioè i nostri pensieri sono scritti nei neuroni, che sono le cellule del cervello, e nelle sinapsi, che sono come dei piccoli ponti che collegano una cellula con l'altra. Allora, dobbiamo immaginare il nostro cervello come una casa. In una casa c'è bisogno di mattoni, di rubinetti, no? Di marmi, di legni. Ecco, il nostro cervello, la nostra mente, è come una casa. Solo che alcuni di questi mattoni sono materiali, come le vitamine, i minerali che assumiamo dai cibi, e altri mattoni sono invece immateriali e sono i sentimenti, le cose che leggiamo, i film che vediamo. Tutti questi nutrimenti non dobbiamo farceli mancare, altrimenti il nostro cervello, la nostra mente, è come una casa in cui un muro ha un buco, oppure in cui la doccia non funziona tanto bene.
0: Quanto sei brava, Eliana, uno ti ascolta. Attenzione, insomma, il senso è questo. Guardate, noi abbiamo raccolto dal libro 12 nutrimenti della mente, ok? Cominciando dallo stare con gli altri. Qui abbiamo una fotografia meravigliosa di due ragazzini, due bambini che abbracciano quest'albero gigante in Val d'Orcia. Lo stare insieme, tenersi per mano, quanto è importante frequentarsi?
1: Ma tantissimo. Il nostro cervello è un cervello caldo, ha bisogno di emozioni, ha bisogno di sentimenti. Spesso noi immaginiamo la mente, i nostri pensieri come freddi, razionali, invece no, la mente ha bisogno del contatto con gli altri, ma questo ormai, guarda, è assodato, ci sono prove schiaccianti nella letteratura scientifica.
0: Certo.
1: Sì, prove schiaccianti. Sai, d'altra parte è anche normale, noi siamo una specie fragilina, noi esseri umani, non è che abbiamo delle grandi corazze, quindi ci siamo evoluti avendo bisogno di altre persone proprio per fare squadra. Quando siamo soli siamo stressatissimi. Pensa che l'isolamento sociale è ritenuto un fattore di rischio per le malattie croniche pari, non so, al fumo, per esempio, all'alcol in eccesso. Ma perché noi viviamo l'essere isolati come una minaccia per la nostra sopravvivenza?
0: Perché siamo animali sociali.
1: Perché siamo animali sociali, questo lo diceva già Aristotele. Noi ne abbiamo bisogno, dobbiamo pensare ai bambini, dobbiamo pensare ai nostri anziani. Hanno tanto bisogno della nostra compagnia, più che delle singole cure materiali. Hanno proprio bisogno di stare
0: di
1: con
0: compagnia.
1: Noi.
0: Scrive Eliana Liotta, bisogna entrare in contatto con 5 persone diverse ogni settimana. E se ci pensiamo, ci riusciamo a entrare in contatto con 5 persone diverse. Mantenere almeno 3 relazioni strette in generale e per un'ora stare con gli altri, perché questa è salute mentale. Apprendere. Sentivamo poco fa le parole del grandissimo Eduardo, no? Il padre che glielo costringeva a scrivere. non in quella maniera probabilmente, ma apprendere qualcosa, conoscere qualcosa, quanto bene ci fa?
1: È importantissimo. Un cervello che impara è un cervello più ricco, più connesso, più veloce. Prova a immaginare che ogni pensiero sia uno di questi ponticelli, uno di questi incroci, sì. Le sinapsi. Sì. Allora, stavolta paragoniamo il cervello a una città che ha tante strade. Ognuna di queste strade può avere uno o più incroci. Ogni cosa che impariamo è un incrocio nuovo tra due strade. Se col passare del tempo un incrocio viene chiuso per dei lavori in corso, beh, noi abbiamo altri incroci da cui passare. Mm-hmm. Questa è la riserva cognitiva. La riserva cognitiva è tutte le nostre conoscenze, tutto quello che noi facciamo. Vuol dire che abbiamo la possibilità di un pensiero più articolato, che si muove in modi molto diversi, ma abbiamo anche la possibilità, se c'è un danno e se un incrocio viene chiuso con l'età, di trovare altre strade.
0: Io vorrei farvi sentire il silenzio che c'è in studio. Siamo tutti seguendo con fame di capire e di comprendere ancora di più cosa voglia dire la mente radiosa. Edito da Sonzogno, scusate, io la casa editrice va sempre citata perché gli editori sono persone sempre coraggiose che vanno sostenute. Dormire, dolce dormire, dormire il giusto. Allora, quante ore, 30 secondi per ogni nutrimento, mi scrive Sara Cacioppo. Attenzione, giusto, mi ero dimenticata questa cosa.
1: Stringo, dormire il giusto. Intanto non è vero che col passare degli anni bisogna dormire poco. Bisogna dormire, gli adulti dovrebbero dormire circa 6-8 ore, in linea di massima. Poi ci sono le eccezioni, ma questa è la media. Però i ragazzi di più, eh?
0: Ah sì.
1: Adesso i ragazzi dormono un'ora e mezzo in meno dei coetanei di un secolo fa.
0: Un'ora e mezza in meno?
1: Sì, questo dicono le stime e questo è un problema anche per la memoria. Quindi è importante dormire, non è tempo perso, è tempo guadagnato per la nostra memoria, per la nostra energia.
0: Energia, attenzione, energia, fare attività fisica.
1: È importante
0: a tutte le età.
1: A tutte le età, non solo perché si mettono sui muscoli, che già questa è una cosa importante perché la massa magra consente anche di avere ossa più forti, ma fare attività fisica porta alla produzione di alcune sostanze che è come se fossero dei nutrimenti per i neuroni, cioè dei nutrimenti per le cellule nervose.
0: Quindi camminare,
1: sceglierla. Nuotare, sciare, ognuno faccia quello che vuole, anche ballare, eh? Una cosa molto interessante anche il ballo, perché ci sincronizza e ci appaga.
0: Ma quanto è bella lei, meravigliosa. Allora, almeno due volte a settimana per 30 minuti. Fatelo, fare le scale, uscire, camminare, andare a trovare un'amica, andare a trovare un amico. Insomma, movimento il più possibile. E qui apriamo una pagina. Seguire la dieta mediterranea. Seguite la dieta mediterranea, che fa tanto bene.
1: Perché lì ci sono i famosi nutrimenti materiali. Il nostro cervello ha bisogno di alcune vitamine nello specifico, ha bisogno di omega 3 in particolare, che si trovano nel nostro pesce azzurro, per esempio.
0: Certo.
1: Quindi non trascurare questo aspetto.
0: L'olio extravergine d'oliva.
1: L'olio extravergine d'oliva, importantissimo, mangiare le verdure, mangiare la frutta e la verdura. Risulta che purtroppo solo il 42% degli italiani segue la dieta mediterranea, che è una dieta su base vegetale, e addirittura solo il 30% circa dei ragazzi. Quindi torniamo alle nostre origini.
0: Torniamo alle nostre origini perché ce le abbiamo, e oltretutto è patrimonio dell'umanità la dieta mediterranea. Oggi leggevo il libro di Eliane e mi preparavo la puntata stando al sole in terrazza, perché lei ha detto stare alla luce del sole, perché un po' di sole, non dico abbronzarsi e diventare neri, io non ci riuscirei mai, però il sole fa bene.
1: Sì, allora chiarisco subito l'equivoco, non bisogna diventare neri e bisogna sempre proteggere la pelle,
0: bravissima.
1: Questo lo do per assodato, però la mattina bisognerebbe stare 10 minuti al sole, anche quando la giornata è uggiosa. Ne dico due di motivi. Il primo è che è stato dimostrato che la luce del sole porta a una maggiore produzione della serotonina, e lo sappiamo tutti, è la molecola della felicità, del buon umore. Non a caso ci sentiamo tutti un po' contenti, no? Quando c'è una bella giornata, appunto, quando c'è un'ora solare. E poi perché la produzione della vitamina D

0: avviene sotto il sole, sotto la luce del sole. E la vitamina D non serve solo per le ossa, serve anche per il cervello.
1: Allora, rilassarsi per migliorare l'umore. E uno dice, penso a una mamma di bambini piccoli, come faccio a rilassarmi? E invece tu spieghi che si debba trovare il modo di contenere uno spazio
0: sì.
1: nel quale star bene.
0: Esatto, trovare un relax per se stessi. A volte può essere rilassante anche stare con i propri figli.
1: Certo.
0: Per me lo è, insomma, bisogna prenderla bene la vita.
1: E come no.
0: Cercare di prenderla bene. E poi ognuno troverà il proprio modo per rilassarsi. Può essere per esempio lo yoga, la meditazione, certo, andare in palestra, anche una bella passeggiata.
1: Allora signori, quindi abbiamo tante, che è così bello chiacchierare. Gratificarsi. Gratificarsi anche con piccole cose, una cosa che ci piace, che ci fa piacere.
0: È così.
1: Cercarla.
0: Nel nostro cervello abbiamo il sistema di ricompensa. Noi sopravviviamo perché abbiamo un sistema che ci spinge verso attività che poi ci procurano piacere, cioè una cascata di oppioidi, si chiamano così, che placano un po' la sofferenza e danno
1: e
0: sensazioni
1: ci fanno stare
0: di
1: meglio.
0: Benessere.
1: Abbracciare la spiritualità, perché sì.
0: C'è uno studio recente di Harvard e hanno visto che i pazienti ricoverati negli ospedali migliorano in maniera più rapida se abbracciano la spiritualità sotto forma di fede per chi
1: certo,
0: crede,
1: per carità,
0: oppure
1: certo,
0: per esempio andando a vedere dei quadri, ascoltando la musica,
1: certo,
0: insomma tutto quello che trascende il proprio ego.
1: Allora sentite, gli ultimi tre sono importantissimi, ma li trovate dentro questo libro, però mi piacciono tanto, meravigliarsi e non avere paura, dice ma sei adulto, ti meravigli ancora.
0: Sì, sì, sì, come diceva Pascoli, riscopriamo il fanciullino che c'è
1: brava
0: in noi.
1: Leggere, perché fa bene alla nostra salute.
0: È importante, aumenta le connessioni tra i neuroni,
1: i
0: in
1: ponti,
0: particolare proprio la lettura, aumenta i ponti.
1: Quindi il libro che non avete letto e che volevate riprendere, leggetelo e leggetevi La mente radiosa, perché l'ultimo punto è, e lo adoro, coltivare la pace. E non è solo il capitolo che è giusto in questo tempo. Scrive Liana Liotta, meravigliosa. La guerra nutre il cervello arcaico, perché è così, tu spieghi perfettamente come.
0: Sì, è vero, quando noi ci sentiamo minacciati e quando aggrediamo qualcuno e siamo in conflitto, a dominare il nostro cervello è una parte che si chiama amigdala, che è la stessa parte del cervello che abbiamo in comune con i primati. Quindi quando siamo aggressivi sta parlando una scimmia che è abbarbicata qui dietro la nostra nuca.
1: Ecco,
0: invece
1: fate
0: la parte
1: voi il
0: razionale
1: conto.
0: È una parte pacifica.
1: Allora, chiudo con questa frase stupenda. La guerra, la ripeto, nutre il cervello arcaico, la pace nutre l'intelligenza. Fate voi, signori. Eliana Liotta con Michela Matteoli, La mente radiosa, edito da Sanzogno. Grazie, grazie Eliana. Leggeremo e ci nutriremo con le tue ricerche, perché c'è sempre scienza dietro questa signora, oltre a un'inequivocabile bellezza dentro e fuori. Grazie Eliana, grazie. Grazie a tutti!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose

credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
4: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
3: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
5: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
10: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio quinto compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
11: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.
12: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Gestione di madre, salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo

0: se il mondo vivesse il Vangelo delle Beatitudini, sarebbe un'anticipazione del Paradiso. O Maria, donna delle Beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria Donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria Donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli, come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi i tuoi misericordiosi,
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Allora noi oggi vogliamo fare proprio un viaggio nelle reliquie più importanti della cristianità.
1: E lo facciamo con il nostro ospite di oggi. Diamo il buongiorno e il bentornato a Don Ivan Recupero.
2: Buongiorno.
1: Don Ivan, direttamente dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, luogo bellissimo che avremo modo fra poco anche di riscoprire. Allora, ieri festa delle reliquie, diceva Grazia, facciamo un passo indietro, andiamo un po' all'origine anche di questo collegamento, di questa devozione che c'è. Che cosa sono le reliquie e perché ci si affida alle reliquie, perché esistono nella vita spirituale?
3: Le reliquie sono dei segni delle testimonianze che ci ricordano come tanti uomini e tante donne lungo la storia si sono offerti e hanno donato la propria vita per seguire Cristo. La reliquia in sé per sé è qualcosa che trova, affonda le sue radici in un passato molto lontano. Già nel libro, nelle scritture, nel libro dell'Esodo si parla di una testimonianza di una reliquia che non è soltanto corporale ma anche materiale. Pensare all'arca dell'alleanza, quell'arca che il popolo eletto con Mosè ha portato durante tutto il suo viaggio fino ad arrivare nella terra promessa e che poi è andata all'interno del Tempio di Gerusalemme. Questa è la testimonianza più antica che possiamo avere di una reliquia. Poi lungo i secoli, chiaramente, a partire subito dopo dalla morte di Cristo, abbiamo le prime reliquie che sono quelle degli apostoli, morti quasi tutti martiri, eccetto Giovanni. E così poi lungo il passare del tempo, ecco, queste testimonianze vive che le comunità cristiane hanno sempre custodito, le hanno custodite proprio come per tenere vivo il ricordo di quella che è appunto la loro offerta, la loro vita, e guardarle semplicemente come a degli spunti, a dei modelli di vita per poter seguire Cristo nella loro vita.
0: Quindi Don Ivan, è proprio per questo che spesso l'uomo ha proprio una sorta di necessità di vederle, toccarle, sentirle vicine a sé anche in alcuni momenti importanti della vita.
3: Questo anche nella scrittura, il Vangelo di Giovanni ci parla di Tommaso che ha avuto bisogno di toccare, voleva toccare, perché se non vedeva con i suoi occhi e non toccava non avrebbe creduto. Quindi diciamo che già da lì possiamo dire che l'uomo ha sempre sentito il bisogno di vedere, toccare, entrare quasi in sintonia, in simbiosi anche con un passato, con una storia che lo ha preceduto. E questa appunto è una condizione che ancora oggi sperimentiamo. Certo, ci sono anche dei modi di vedere anche le reliquie, ma soprattutto di venerare le reliquie, che non sono dei

0: feticci, non sono dei talismani e non sono dei portafortuna, ma come dicevamo prima, sono soltanto segni di una testimonianza di vita che possiamo anche noi poi intraprendere nel nostro cammino spirituale.
1: La Basilica di Santa Maria Maggiore naturalmente non è esente dalla presenza di reliquie, e allora attraverso questo servizio di Serena Cirillo vogliamo scoprirne una che è davvero particolare, è la Sacra Culla. Guardiamo.
2: Ci troviamo qui nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore davanti a questa reliquia preziosa che è la reliquia della Sacra Culla, che è arrivata in questa basilica intorno al VII secolo, dunque intorno al 644. Dunque abbiamo questi cinque pezzi di legno e nel 2018 hanno trovato anche dentro il legno, hanno trovato le bende del bambino Gesù che coprivano il bambino Gesù e anche la paglia su cui è deposto il bambino Gesù. Dunque queste reliquie sono preziosissime per questa basilica e tocca il cuore di ognuno di noi. Siamo tutti figli di Dio, tutti bambini. Dunque quando siamo davanti alla reliquia della Sacra Culla proprio sentiamo proprio bambini davanti a Dio Padre. Qui in basilica, soprattutto davanti alla Sacra Culla, viene tutto il mondo, tutte le età, credenti, non credenti. Soprattutto alla Sacra Culla vengono tanti bambini, chiaramente, perché per i bambini di scoprire che il luogo dove Maria e Giuseppe hanno deposto il bambino Gesù, e poi non solo i bambini ma tutti gli adulti, tutti quanti. Dunque davanti alla Sacra Culla viene tutto il mondo e ognuno fa la sua contemplazione, la sua meditazione davanti al mistero dell'Incarnazione.
1: Non è un caso, Don Ivan, che Santa Maria Maggiore venga anche definita la Betlemme d'Occidente.
0: Sì, per tanti secoli è stata anche conosciuta come la Basilica di Santa Maria ad Presepem, proprio per questa importante reliquia che custodisce, come ci è stato ricordato, dal VII secolo. Una reliquia che viene donata a Papa Teodoro. Papa Teodoro era oriundo di Gerusalemme e quando appunto nella storia anche delle reliquie, quando si cominciano a intravedere le prime lotte iconoclaste o addirittura con le invasioni da parte dei musulmani che andavano a distruggere i luoghi santi, per evitare che questa preziosa reliquia venisse dispersa, fu donata proprio al Papa e il Papa volle farla custodire nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove appunto dal VII secolo si trova.
3: Quali altre reliquie sono custodite a Santa Maria Maggiore?
0: Sono tante le reliquie che sono presenti in Basilica, non abbiamo una lipsoteca, potremmo dire, modesta, ma con tanti santi, anche di importanza. Ad esempio abbiamo alcune reliquie di San Mattia e di San Girolamo che riposano appunto all'interno della nostra basilica, ma anche Santa Bibiana, ad esempio, un'altra santa venerata a Roma, e tanti altri santi romani che si trovano, anche degli apostoli, alcune reliquie degli apostoli. Qui bisognerebbe fare forse anche una differenziazione delle reliquie, perché le reliquie sono tante, lungo la storia molti, anche ai nostri giorni, ritengono che siano dei falsi, che siano delle cose che sono state costruite ad hoc, ma in realtà la classificazione delle reliquie è molto chiara. Noi abbiamo delle reliquie insigni, reliquie di primo grado, secondo e terzo grado. Le reliquie insigni sono i corpi dei santi interi o buona parte dei corpi che vengono custoditi anche in diverse basiliche romane. Poi abbiamo le reliquie di primo grado che sono, sono parti del corpo che vengono prese, capelli, sangue ad esempio, per farne un esempio, e quelle di secondo grado sono invece oggetti appartenuti al santo, indumenti, oggetti appartenuti, e poi abbiamo il terzo grado che sono le reliquie per contatto, quelle che venivano poggiate appunto sulla tomba del santo. Ed è proprio questo che lungo i secoli ha generato forse un po' di confusione, perché come si facevano a moltiplicare le reliquie? Le reliquie erano davvero considerate un tesoro prezioso da poter tenere, non solo dal punto di vista spirituale, ma in alcuni casi anche dal punto di vista politico. Basti pensare alla lotta

0: continua tra Roma e Costantinopoli. C'è un periodo della storia in cui tanti corpi di santi vengono trasferiti a Costantinopoli proprio perché in qualche modo volevano competere con Roma, che invece custodiva appunto tante reliquie importanti dei santi, oltre alla sua storia, alla sua grandezza. E questo poi cosa faceva? Faceva sì che ognuno, per avere un pezzetto di una reliquia, c'erano delle fessure vicino alle tombe dei santi, e allora potevano infilare all'interno di questa fessura un oggetto, un panno, e molto spesso utilizzavano anche delle ossa. Ecco perché questo moltiplicarsi di reliquie che sono appunto sparse in tutto il mondo. E poi ci sono anche altre reliquie appunto che per contatto vengono ancora oggi diffuse e distribuite per la venerazione dei fedeli.
1: Il documentario Piange una madre di Valeria Castrucci e Anna Lavinia. È stato un modo, l'abbiamo conosciuto anche nei giorni scorsi, per ragionare, per ritornare in quei luoghi così importanti, nei fatti del 1953. Ne vediamo un estratto.

0: La commissione scientifica ha voluto raccogliere e custodire le ultime gocce di lacrime avanzate all'analisi scientifica in un capillare azzurrino posto nella sommità del reliquiario. Ma essendo chiuso a fuoco ma non sottovuoto, per un periodo le lacrime sono rimaste nello stato liquido, ma poi con il tempo si sono scomposte, sono cristallizzate. Si può notare come i sali si sono attaccati alla parete del capillare. Questo reliquiario è il segno della presenza della Madonna, che raggiunge anche tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
1: Piange una madre e oggi con te ne approfittiamo, Don Ivan, perché sei qui presente, perché parliamo di reliquie e anche perché tu sei particolarmente legato a questo luogo. Vuoi dirci perché?
2: Sono particolarmente legato perché io provengo dalla città in cui la Madonna nel 1953 ha pianto e ho avuto anche il privilegio di poter fare il mio servizio anche all'interno del santuario, e ho avuto un ulteriore privilegio che è stato quello di poter conoscere e accompagnare nell'ultima parte della sua vita la signora Antonietta Iannuso, che è colei che ha ricevuto questo grande miracolo. Una donna particolare, nel senso molto austera e soprattutto molto schiva, non amava mai raccontare, cioè voi vedete non ha mai rilasciato un'intervista sull'evento della lacrimazione. Ha deposto al processo canonico, quello sì, ma dopodiché lei non ha mai voluto apparire, è sempre rimasta dietro le quinte. E una cosa che a proposito di reliquie mi veniva in mente, che mi raccontò nell'ultima fase della sua vita, non vedeva quasi più nulla, quindi non riusciva neanche a scendere per la messa che era al piano di sotto dove abitava lei, e quindi al termine della celebrazione, portando la comunione, un giorno mi raccontò un aneddoto che è poi un fatto di storia vero ancora visibile, e chiese a una persona che conosceva che doveva andare da Padre Pio, gli chiese di portare un fazzoletto a Padre Pio per farlo toccare, e questa persona lo dimenticò e andò a colloquio con Padre Pio. Padre Pio, alla fine del colloquio, si salutano e gli dice, stava andando via, lo ferma, mette la mano in tasca, prende un fazzoletto e gli dice: portalo a quella santa donna, e gli dà questo fazzoletto che ancora oggi è visibile in santuario, perché poi i familiari hanno voluto donarlo al santuario. Ecco, come per dire, ecco, queste reliquie che poi comunque si intersecano con la nostra vita, con il nostro quotidiano.
3: Don Ivan, ma c'è un modo per pregare le reliquie?
2: I santi sono tutti intercessori, cioè sono coloro che stanno al cospetto di Dio e possono intercedere per noi. Quindi la cosa più importante che non dobbiamo dimenticare è che le reliquie non vanno adorate, ma vanno venerate. E a loro va chiesto, appunto, proprio perché sono come noi, ci hanno preceduto, quindi fanno parte della nostra storia, della vita dell'umanità, è più facile anche a livello emozionale poterci rivolgere.

0: rivolgere a loro, però rivolgerci a loro come dei fratelli a cui chiedere qualcosa da presentare a colui che può davvero concederci quello che abbiamo bisogno, che è il nostro Signore.
1: Ci prendiamo qualche istante, ma poi ritorniamo per continuare questo viaggio nelle reliquie che hanno qualcosa da dire ancora a noi e fra poco vi portiamo alla Scala Santa, fra poco.

0: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
1: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
0: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
2: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
3: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
1: Vorresti avere una mamma, Michael?
0: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special, una storia d'amore. Domani in prima serata.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
7: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
10: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Perché non l'ho fatto prima?
13: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
14: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
15: È un'altra cosa.
4: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
16: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.

Siamo all'indomani della festa delle sante reliquie, ospite in studio Don Ivan Recupero, delegato della pastorale alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e canonico liberiano. E stiamo parlando, ci hai spiegato che cosa sono, che cosa dobbiamo sapere quando parliamo di reliquie. Abbiamo parlato anche di Siracusa, e del santuario della Madonna delle Lacrime, in cui vedremo anche, chi lo vedrà, vedrà anche delle immagini inedite, esclusive, che raffigurano, che ci portano a vedere con un occhio, diciamo, non umano, ma l'occhio di una cinepresa che per varie ragioni si trovava lì in quei giorni, riprendono proprio

0: la lacrimazione. C'è stata e c'è molta prudenza e molta cautela da parte della Chiesa, naturalmente, in fenomeni, in episodi come questo.
1: Sempre, la Chiesa ha sempre avuto molto prudenza, soprattutto quando si parla appunto di manifestazioni ed eventi miracolosi. Ha sempre voluto che tutto venisse fatto e venga fatto ancora oggi con la massima cautela, con la massima prudenza, servendosi anche dell'ausilio di esperti. Nel caso proprio della Madonna delle Lacrime, il Vescovo vietò a tutti i sacerdoti di andare in Via degli Orti e mandò lui stesso, allora la presidente dell'Azione Cattolica Femminile, la mandò lì proprio per poter verificare a nome suo quello che stava accadendo. E lì, sotto i suoi occhi, si è ripetuto questo miracolo della lacrimazione. Ma anche appunto, dicevo, l'ausilio di esperti. C'è stata una commissione scientifica che si reca a casa Iannuso e attende, smonta il quadretto, guarda, cerca di capire se ci sono possibili manomissioni del quadretto. Quando lo staccano, trovano il pulviscolo tra la lastra di opalina e la parte di gesso. Questo proprio per dire che quel quadretto non era stato mai smontato. Esaminano la parete per vedere se ci fosse un problema di umidità. Sappiamo che il gesso è anche un conduttore, quindi potrebbe essere anche un evento, potremmo dire, naturale. E dopo aver fatto questi primi esami preliminari, attendono, asciugano il quadretto, che aveva appena smesso di piangere prima del loro arrivo, e attendono. E sotto i loro occhi si ripete questo prodigio. Prelevano questo campione e lo esaminano e fanno tutti gli esami possibili. E la commissione volle fare all'epoca un esame comparato, cioè esaminare quel campione, così come l'hanno chiamato, quel liquido, come l'hanno chiamato, con le lacrime di un bambino, di un adulto, e il presidente della commissione volle esaminarlo anche, confrontarlo anche con le sue stesse lacrime, proprio per evitare che ci fossero possibili manomissioni. E alla fine lui stesso dovette dichiarare che quelle erano lacrime umane. Non disse mai che erano le lacrime della Madonna, però disse che erano lacrime umane, perché contenevano tutte quelle sostanze che si trovano nelle lacrime umane, i solfati, i sali, insomma, tutto quello che c'è. Ecco, con i mezzi dell'epoca sono riusciti appunto a documentare, non solo scientificamente, ma anche visivamente. Vedrete questa sera, ma chi ha la possibilità, chi ha avuto la possibilità di vedere il documentario, ci sono dei fotogrammi in cui si vede proprio il momento in cui c'è questo rigonfiamento dell'occhio, degli occhi del quadretto, e quando cominciano a scendere giù le lacrime. Quindi, con una cinepresa dell'epoca, oggi potremmo dire ci sarebbero tanti effetti, potremmo certo, in qualche modo alterare quella che è la realtà. Ma all'epoca, esatto, all'epoca non c'era nulla di tutto questo, per cui quello che quella cinepresa ha visto è quello che è realmente accaduto.
2: Don Ivan, è importante sottolinearlo, quindi l'importanza proprio dell'autenticità delle reliquie, perché sappiamo che esiste anche proprio un commercio delle reliquie. Sì. Vogliamo mettere in guardia, perché forse in un momento di debolezza, di fragilità, qualcuno può affidarsi e andare alla ricerca anche di reliquie in modo non corretto. Le reliquie non si possono acquistare.
1: No, le reliquie non si acquistano. Su questo la Chiesa anche è molto, molto severa e impone delle pene canoniche molto pesanti, dall'esclusione dei sacramenti fino alla scomunica per chi fa commercio di reliquie. Le reliquie sono sì degli oggetti, ma devono sottendere sempre qualcosa di più, che è la fede. Io posso avere anche delle reliquie dei santi, ma se io non ho la fede, posso aggrapparmi in un momento di disperazione, in un momento di prova, di dolore, di sofferenza, mi aggrappo a qualsiasi cosa, ma questo non può essere una soluzione se prima io non ho la fede in me che mi spinga a guardare e a venerare quella reliquia e a chiedere aiuto e sostegno proprio in un momento di difficoltà.
0: Andiamo non lontano da Santa Maria Maggiore, dirigiamoci insieme alla Scala Santa con questo servizio per conoscere la Sala delle Reliquie. Guardiamo.
3: Ci troviamo all'interno del Sancta Sanctorum, l'antica cappella privata dei papi, che faceva parte appunto dell'antico palazzo lateranense che si chiamava il Patriarchio. Sisto V, nei suoi lavori di restauro e di risistemazione della Scala Santa, lasciò in piedi questa cappella e fece apporre in alto la scritta: «Non c'è in tutto il mondo un luogo più santo di questo». Questa definizione, che poi vale il titolo Sancta Sanctorum, è dovuta al fatto che all'interno dell'altare, che si presenta come una cassaforte circondata da delle griglie di ferro, erano custodite le reliquie dei primi martiri, tra cui anche le teste dei santi Pietro e Paolo, e in più erano custodite anche reliquie inerenti alla vita e alla passione di Gesù. Un'altra reliquia molto importante che la tradizione ci consegna è questo pezzo di legno. L'iscrizione dice che una parte del lettino su cui Gesù mangiò l'ultima cena. È interessante perché noi abbiamo sempre una visione di Gesù che mangia la cena pasquale da seduto. In realtà è più probabile che il Signore abbia mangiato la cena sdraiato, in questa maniera molto conviviale, che rappresentava anche la sua regalità. Difatti, il rito della Pasqua ebraica prevede che alcune pietanze della cena tradizionale vengano mangiate in posizione regale. Quindi questa reliquia ci rimanda al rito stesso della Pasqua e alla cena che il Signore ha compiuto. Questa è l'unica reliquia visibile della cappella perché tutte le altre sono racchiuse all'interno dell'arca. Oggi restano poche reliquie all'interno dell'altare, ma resta anche l'icona del Santissimo Salvatore, un'immagine reputata miracolosa. C'è una leggenda che narra che San Luca, accingendosi a dipingere l'immagine del Santissimo Salvatore, l'abbia trovata poi dipinta dagli angeli. Questa immagine era il centro della Settimana Santa romana, possiamo dire, perché già al Venerdì Santo, al mattino del Venerdì Santo, il Papa prelevava alcune reliquie della Santa Croce che venivano portate nella Basilica Lateranense per la venerazione. Poi l'immagine, l'icona veniva chiusa in segno di lutto per la morte del Signore e al mattino di Pasqua avveniva un rito particolare, l'anastasis, il rito della resurrezione. L'immagine tornava ad essere aperta e l'antifona cantava che era risorto il Signore ed era apparso a Simone. Proprio in questo contesto vediamo che l'immagine presenta al centro e sui piedi delle aperture, perché i tanti riti che si compivano sull'immagine e che in parte l'hanno anche rovinata prevedevano l'unzione delle piaghe gloriose e il bacio dei piedi del Santissimo Salvatore.
0: Don Ivan, ti vedevo annuire mentre guardavamo il servizio, come mai?
1: Perché guardando proprio l'icona del Salvatore mi veniva in mente una cosa che ho scoperto, ecco, stando a Santa Maria Maggiore, una tradizione che è andata avanti per secoli, cioè l'incontro dell'icona del Salvatore con l'icona della Salus Populi Romani, che avveniva proprio il giorno dell'Assunta, il 15 agosto.
2: Ricordiamo, Don Ivan, che attraverso le reliquie la Chiesa ci propone anche proprio, ci avvicina ai santi. Pensiamo anche ai recentissimi San Carlo Acutis.
1: Certo, le reliquie, appunto, i santi ci sono stati nel passato e ci sono ora nel presente e ci auguriamo ci siano anche nel futuro uomini e donne sante. E quindi è chiaro che è una storia che continua lungo i secoli. Poi anche con le reliquie, la custodia, la memoria delle reliquie è molto particolare perché noi pensiamo di essere sempre più bravi di chi ci ha preceduto e con i santi moderni abbiamo molta più facilità a custodire le reliquie, mentre quelle più antiche forse facciamo più fatica a pensarle. Però mi viene in mente un'immagine molto bella, che è quella dei nostri genitori, delle nostre mamme, che cosa facevano? Alcune, sicuramente tante, custodivano le cose legate ai propri figli, il vestitino del battesimo, il primo dentino o qualsiasi altra cosa, li custodivano in una scatola, come per dire che questa memoria non è una memoria recente, è una cosa che si faceva fin dal passato, e così anche con le reliquie. Custodire queste testimonianze preziosissime per la storia della Chiesa, che sono state tramandate fino ai nostri giorni e che noi tramandiamo.

0: daremo alle generazioni future.
1: È molto bella la parola custodia che tu adoperi ed è molto calzante anche per quanto riguarda Santa Maria Maggiore, che è uno scrigno di tantissime cose e una delle cose che custodisce è la presenza di Papa Francesco, naturalmente, alla cui tomba ancora tantissime persone continuano ad andare. Serena Cirillo.
2: Troviamo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è una delle quattro basiliche papali, e siamo qui di fronte alla tomba di Papa Francesco. E Papa Francesco era molto devoto alla Madonna di Salus Populi Romani, veniva qui come pellegrino spesso, soprattutto prima e dopo ogni viaggio apostolico. E questo amore che ha avuto espressione anche nella sua ultima volontà, volendo, ecco, essere sepolto proprio qui in questo santuario mariano, accanto alla cappella della Salus Populi Romani. Dopo la sepoltura di Papa Francesco, tanta gente viene a visitare la sua tomba. Quest'anno è coinciso anche con l'anno giubilare, così tante persone che vengono per il giubileo a Roma vogliono ancora venire qui e incontrare in modo diverso Papa Francesco che si riposa in questa basilica e ricordare questi messaggi, gesti, le sue parole che hanno sentito durante il suo pontificato e venendo qui rivivono queste esperienze di fronte alla sua tomba. Francesco ha lasciato un messaggio molto importante per noi che si può vivere il Vangelo in modo semplice, autentico, essere veri cristiani anche in questi tempi. Per me è toccante quando persone visitano la tomba e dopo chiedono dove c'è la cappella dove ha pregato Papa Francesco. Ecco, loro vogliono anche continuare dopo aver visitato la tomba, pregare lì, venire dalla Madonna Salus Populi Romani anche a pregare come ha pregato lui. Un insegnamento di preghiera così, io penso che è una eredità, è un grande frutto che ha lasciato Papa Francesco per noi, per la Chiesa.
1: Pellegrino fra i pellegrini nei giorni scorsi, all'indomani della commemorazione dei defunti, anche Papa Leone è venuto a trovare Papa Francesco.
0: Sì, anche lui la mattina ha celebrato in Vaticano la messa per il pontefice e per i cardinali e vescovi defunti, come è tradizione, e la sera è voluto venire a rendere omaggio al suo predecessore.
3: Don Ivan, ti ringraziamo perché ci hai spiegato nel dettaglio l'importanza delle reliquie, anche come capirne l'autenticità e il fatto, diciamolo ancora una volta, non si possono acquistare. Vogliamo ritornare proprio da dove siamo partiti. Ieri la festa delle sacre reliquie. Perché è importante che ci sia una giornata proprio per ricordare le reliquie?
0: In realtà noi, questa è una festa che era contenuta nel Messale di Pio V, c'era una giornata proprio dedicata che noi appunto abbiamo anche commemorato ieri, però è anche vero che noi celebriamo già il 1° di novembre la festa di tutti i santi e molti oggi continuano ad esporre le reliquie proprio in questa giornata, il giorno in cui la santità, ecco, viene in maniera particolare sottolineata e ricordata anche dalla liturgia della Chiesa. E poi anche perché l'indomani ricordiamo anche la commemorazione dei fedeli defunti, e quindi questa festa delle reliquie si inserisce proprio nell'ottavario del ricordo dei nostri fedeli defunti.
1: Don Ivan Recupero, grazie allora per essere stato con noi, per averci accompagnato all'interno di un
3: Grazie.
1: qualcosa che ha a che fare con la devozione, ma ha a che fare anche con la vita dei cristiani e con noi stessi. Grazie Don Ivan.

aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29

0: euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.

Si può essere prossimi, vicini alle persone anche con l'arte, naturalmente, come nel caso della musica. E allora vogliamo presentarvi, ascoltandolo subito, un professore cantante. Lui si chiama Alberico Lombardi, affronta temi come la disabilità e il bullismo proprio tramite la sua arte. È uscito da poco un suo album interamente dedicato a Roberto Vecchioni, un altro professore. Avremo modo di parlarne fra pochissimo, ma vogliamo subito sentirlo all'opera con Mi manchi, accompagnato da Sergio Mautone. Ascoltiamo Alberico Lombardi.

0: Mi manchi, Alberico Lombardi, grazie. Vieni pure ad accomodarti.
1: Buongiorno.
0: Sulle nostre poltrone, grazie a Sergio Mautone naturalmente che ti ha accompagnato e vi risentiremo fra pochissimo, già ve lo diciamo. Alberico, buongiorno.
2: Buongiorno.

0: che non so, è stato forse un rifugio perché sono stato un adolescente abbastanza inquieto, problematico, non so come definirmi. Quindi per me la musica è stata un rifugio, anche una salvezza, devo dire la verità. E viverla prima come ascoltatore. Poi negli anni ho cominciato a fare lo speaker radiofonico nelle radio, proprio perché mi affascinava il mondo della musica, stare in una radio dove potevo avere tutti i dischi che volevo. E poi ho sempre proseguito nelle scuole con progetti teatrali, musicali, ma mai avevo pensato di fare qualcosa da protagonista nel mio piccolo.
1: E a volte la vita ci sorprende.
0: Ci sorprende sempre, questo è quello che dico a tutti, l'insegnamento, sì.
1: E a novembre 2025 nasce Lezioni d'amore.
0: Nasce Lezioni d'amore, sì. Nasce Lezioni d'amore, che è un disco che ho dedicato a Roberto Vecchioni, perché Roberto Vecchioni è un cantautore che io stimo moltissimo, che ho scoperto da quando vinse Sanremo con Chiamami ancora amore, che dopo vi farò ascoltare. Però, perché prima non ero in grado, secondo me un adolescente non può capire le canzoni di Roberto Vecchioni perché sono intellettualmente molto, molto forti e quindi il messaggio io l'ho captato dopo. E poi in un momento particolare della mia vita mi sono riavvicinato proprio alla sua musica, dovendo preparare uno spettacolo teatrale che mi era stato richiesto di fare. Ho scelto di dedicarlo proprio a lui, quindi ho letto tutti i suoi libri, ho ascoltato tutti i suoi dischi e ne è venuto fuori uno spettacolo, insomma, che ho portato a scena in Campania e la cui tournée poi si è chiusa al Teatro Garbatella a Roma, che si chiamava Per amore, tutto dedicato a lui. Da lì,
1: Noi li vediamo insieme in questo momento, in questa foto.
0: Ah, io la foto non la stavo vedendo. Sì.
1: Tu
0: Qui
1: l'hai
0: è stato,
1: incontrato?
0: sì, l'ho incontrato al Festival della Filosofia ad Avellino. Naturalmente non c'è stato la possibilità di fare chissà quale chiacchiera, perché c'era tanta gente che voleva conoscerlo, eccetera, però sono riuscito a dirgli che mi stavo dedicando a lui allora come, non come un disco, ma come spettacolo teatrale, e che ero un insegnante, e lui mi ha detto: povero figlio mio, non solo ti rivolgi, sei un insegnante, ma ti vuoi occupare anche di me. E poi come è venuta l'idea del disco? L'idea del disco, dopo che ho partecipato a una trasmissione di Canale 5, Io canto senior, sono state fatte varie proposte, e io invece che incidere un inedito in cui non credevo, perché penso che bisogna, soprattutto a un'età certa, cioè ho fatto Io canto senior, quindi non è che sono un ragazzino. Piuttosto che investire in qualcosa in cui tu non sei convinto, perché poi fare le cose di fretta e furia non va bene, ho preferito fare un disco di cover tutto dedicato a lui, che poi ho chiamato Lezioni d'amore perché le sue sono lezioni d'amore veramente, perché non c'è cantante più inclusivo di Roberto
2: E
0: Vecchioni.
2: allora, hai detto prima, hai nominato Chiamami ancora amore, ce la fai ascoltare?
0: Assolutamente sì.
2: E allora, il palcoscenico è tu, accompagnato sempre da Sergio Mautone. Ascoltiamo Alberico Lombardi con Chiamami ancora amore.

deserto come in un porcile, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

che nasconde il cuore per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.

0: perché noi siamo amore.
1: Alberico Lombardi, chiamami ancora amore. Grazie a Sergio Mautone. Questi poco fa, insomma, dicevamo che la musica per te è qualcosa che è una passione sicuramente, ma è anche a servizio di qualcos'altro. Tu sei un professore cantante. E hai dei progetti legati a sensibilizzazione, legati anche a tematiche particolarmente impegnative. Ci vuoi raccontare?
2: Sì, allora io insegno nella mia scuola, che è il Carlo Levi di Portici, e sono referente inclusione e bullismo. Mi occupo dell'insegnamento di sostegno. Ho voluto fortemente diventare insegnante di sostegno e soprattutto referente per poter aiutare maggiormente i ragazzi e le loro famiglie, perché già la disabilità ti porta comunque delle diminuzio, quindi comunque dei percorsi abbastanza duri da affrontare. Se non hai al fianco delle persone che ti sostengono, è difficile, perché anche il minimo diritto garantito, purtroppo io devo dire, non c'è. Cioè bisogna comunque lottare contro le ASL, contro le istituzioni. Quindi c'è bisogno di figure che aiutino i genitori, li consiglino, perché è un percorso burocratico pazzesco. Ovviamente le cose stanno molto cambiando, ci sono delle situazioni meravigliose di disabilità che vanno avanti, ma comunque non bisogna mai abbassare la guardia. Io quindi cerco di aiutare i ragazzi, le associazioni e le loro famiglie. E a questo proposito io ogni anno faccio un'associazione, una manifestazione che si chiama L'amore si muove, che ho ideato ben 10 anni fa, proprio perché mi sentivo in dovere di restituire ai ragazzi qualcosa che loro mi donano ogni giorno, perché stare a contatto con i ragazzi diversamente abili è qualcosa di meraviglioso. E quindi ogni anno io dono l'incasso ad un'associazione che opera nel campo della disabilità. Ma soprattutto sono i ragazzi i protagonisti, cioè i ragazzi si esibiscono, chi danza, chi balla, chi recita, sempre nell'assoluta gioia e amore. Io anche, pur avendo tanti impegni, perché comunque non è facile conciliare il mio lavoro di insegnante con le altre cose, ma cerco di farlo, non ho potuto rinunciare a questa manifestazione proprio perché loro l'aspettano. L'aspettano perché è un momento incredibile, cioè quello che io vivo, Canale 5, i dischi, tutto passa in secondo piano, perché è un'esperienza veramente emozionale molto forte che io consiglio a tutti.
3: Però non abbiamo fatto una cosa importantissima, non abbiamo salutato la tua prima grande fan, tua mamma. Ora ricordami il nome.
2: Teresa.
3: Mamma Teresa.
2: Mamma Teresa, sì.
3: La salutiamo.
2: È la mia più grande sostenitrice, mi dà forza, io le do gioia e quindi
3: condividere tutto. E allora facciamo anche
2: tutto.
3: Un'altra cosa, le dedichiamo un altro capolavoro, Sogna, ragazzo, sogna. Alberico Lombardi con Sergio Mautone.

pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto un mantello.

0: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
1: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
2: Tieni fuori quel nanerottolo.
0: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Sabato in prima serata.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate.

Giovedì, al nord arriva una perturbazione. Giornata subito instabile con temporali e grandinate che dal nord-ovest si incammineranno verso alcune zone del nord-est. Calo termico. Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare sulla Toscana con l'arrivo di temporali anche forti. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Al sud, alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si potrà vedere spesso sereno su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno dal TG 2000, edizione Flash. Il presidente americano Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico totale senza precedenti per tentare di sbloccare lo stallo nelle trattative e minaccia conseguenze economiche tremende anche per qualsiasi paese che aiuti o faccia affari con la Repubblica Islamica. Intanto Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto, lo rivela il Financial Times, secondo cui tra i possibili target ci sarebbero basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. In Ucraina è stata una notte di attacchi massicci contro Kiev, il bilancio è di 12 morti e 32 feriti, mentre un'inchiesta dell'anticorruzione su un giro di riciclaggio di denaro indaga la vice capo staff di Zelensky, Irina Mudra, immediatamente licenziata. In Israele l'IDF ha annunciato di avere richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati a Gaza City contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra queste una bambina, Ender Rajab, nel gennaio del 2024. Il presidente portoghese Segura ha promulgato la legge del burka che proibisce di circolare negli spazi pubblici con il viso coperto. Il volto è fondamentale per l'identità e la comunicazione, scrive in una nota. Ammettere che le donne e solo loro debbano nascondere l'intero volto implica una asimmetria incompatibile con i valori di uguaglianza e pari dignità tra uomini e donne che sono alla base delle democrazie europee. Dopo Svizzera e Germania, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. Nel quadriennio 2018-2022 i trasferimenti sono stati oltre 17.000. E dopo il gran caldo arrivano piogge temporali al nord. Per oggi la Protezione Civile ha dichiarato moderata criticità per temporali su settori della Lombardia e ordinaria criticità su Toscana, Veneto, Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Liguria e Piemonte. E le alte temperature colpiscono duramente gli anziani. Negli over 85 si segnala una crescita della mortalità dell'8%, emerge dai dati del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione forniti al Ministero della Salute, osservando 54 città italiane con più di 100.000 abitanti. Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesare, un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si è recato in campagna per raccogliere della frutta. Sull'episodio indagano i carabinieri. Merck e Moderna hanno annunciato risultati incoraggianti di un farmaco sperimentale contro il melanoma. Sarebbe un vaccino in grado di fornire un trattamento personalizzato in base al tumore specifico di ciascun paziente. Al via in California il processo contro Meta sulla sicurezza dei minori. L'accusa sostiene che il colosso tecnologico abbia progettato le proprie piattaforme per favorire comportamenti di dipendenza tra i più giovani, sfruttandole a fini di profitto e ingannando il pubblico sui rischi. Il principe Harry, la moglie Meghan e i figli torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese, lo riportano i media britannici. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California è nata la seconda figlia, Lilibet. Il tennis con Flavio Cobolli, che vola ai quarti di finale dell'ATP Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il fenomeno spagnolo Rafa Jodar 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore 31 minuti dopo una strepitosa rimonta. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale può essere rivista sulla nostra app Play 2000, scaricabile gratuitamente da per smartphone e tablet. Ed è tutto per ora. Il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Celebriamo oggi la memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie orme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
2: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
2: Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
2: Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì, ma il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: La parabola delle nozze del figlio del re e degli invitati viene utilizzata da Gesù, ma non sono una finestra sul passato queste cose per vedere cosa è accaduto al tempo di Gesù, ma sono invece uno specchio per far vedere ciò che accade oggi e soprattutto in chi legge e ascolta il Vangelo. L'ascoltatore sente il racconto come se non lo riguardasse, per capire alla fine che parlava proprio di lui. Il racconto del Vangelo, come in uno specchio, ci permette di vedere il vero volto che abbiamo. Dunque non si parla solo del popolo ebreo, ma anche dei cristiani di tutti i tempi, certo anche di noi oggi. C'è un rifiuto di fatto, cioè realizzato non come teorie e riflessioni, ma con i fatti. I nuovi invitati sono tutti buoni e cattivi, ma alla festa di nozze viene trovato dal re uno senza la veste nuziale. Cioè le nozze sono una comunione di vita, l'unione di festa con Dio. Ci sono buoni e cattivi, ma che credono in Dio. Anche se hanno fatto qualche male, si sono pentiti chiedendo perdono. ma chi non ha creduto in Dio, rifiutando tutti gli inviti alla fede, come può pretendere di partecipare alla festa di nozze? La veste nuziale è la fede. E la fede porta alle opere della fede, cioè perdono, amore, tolleranza, benevolenza, pazienza e così via. A volte questa veste nuziale si è sporcata, ma si è pulita con la richiesta a Dio di perdono.

e con la volontà di riparare. Preghiamo perché il Signore ci aiuti a mantenere la veste nuziale, cioè la nostra fede, sempre pulita con le opere della fede. Stiamo celebrando la memoria di San Bernardo, un grande devoto e innamorato di Maria. E vorrei ricordare qualche espressione che lui diceva e che riguarda in modo particolare la sua devozione e il suo amore alla Madonna. Diceva San Bernardo:

fa passare tutto avendo fiducia per il cuore di Maria. E mi pare che sia un atteggiamento di fede che anche noi possiamo curare e avere verso la Madonna, perché Dio non fa passare, diceva San Bernardo, nulla se non attraverso il cuore di Maria. Doveva essere certamente un innamorato della Madonna e con grande fede l'ha pregata. E ricordo a questo proposito la testimonianza di un sacerdote, padre Kremer, anche lui devoto della Madonna, che si trovava missionario nell'isola della Réunion, lontano. Si era atrofizzato il suo nervo ottico. Avrebbe dovuto subire un'operazione che gli avrebbe permesso di avere uno o due gradi di vista, solo ombre, per potersi orientare. Ha fatto una novena, come lui ci ha testimoniato, alla Madonna delle Lacrime, ha preso il cotone, lo ha tenuto sugli occhi durante la sua preghiera. Il cotone non è quello ormai che veniva utilizzato per asciugare le lacrime della Madonna, poi quello che allora era un gesto naturale è rimasto come un rito che periodicamente facciamo qui in santuario e voi conoscete bene. Si apre la teca dove è custodita l'immagine della Madonna e il nostro arcivescovo pone il cotone a contatto con l'immagine, è un segno di fede. L'intensità della preghiera e la fede ottengono le grazie che la Madonna prende da Gesù e che Gesù concede, certamente. E allora ha fatto questa novena ponendo questo cotone sugli occhi. Quando, dopo l'intervento, passato il periodo necessario, ha tolto le bende, si è accorto subito di quello che era avvenuto, ma ha atteso che i medici controllassero e vedessero di persona loro la situazione, perché aveva 10 decimi, inspiegabile per la medicina. La Madonna davvero per noi, se preghiamo con fede intensamente, può ottenerci.

darci le grazie di cui abbiamo bisogno. La Madonna ci accompagna sempre nel nostro cammino di vita. Preghiamola e amiamola.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Bernardo, e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà.

0: tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Benediamo.

0: Oggi con voi vogliamo fare un percorso bellissimo che affonda le radici in San Francesco, che abbiamo festeggiato e ricordato insieme un po' di giorni fa, per arrivare a Papa Francesco, che ancora oggi ricordiamo con tanto affetto.
1: E abbiamo una guida oggi in studio Giacomo, che è il Cardinale Marcello Semeraro. Su Eminenza, buongiorno.
0: Ben trovato.
1: Ben trovato. E abbiamo un suo ultimo lavoro, che è un colloquio fraterno con Papa Francesco. Però, Eminenza, io volevo partire dall'ultimo incontro che lei ha avuto con Papa Francesco, che riguarda proprio le bozze di questo libro.
2: Beh, che sia stato poi l'ultimo è quello che abbiamo verificato esattamente 8 giorni dopo. Quando ho veduto il Santo Padre di persona, ho visto che la condizione di salute era precaria, però francamente non mi attendevo una morte così rapida, anche se poi rivedendo un pochino tutto e soprattutto le scelte che egli ha fatto nella domenica di Pasqua, quasi di volere accomiatarsi dalla Chiesa, mi è sembrato che egli fosse avesse un presentimento di questo. Sì, diremmo, gli ho detto che c'erano le bozze pronte, perché da 2 giorni mi erano arrivate, diremmo. Però un po' con un filo di voce e anche con un gesto mi ha fatto capire: questi sono affari tuoi.
0: E oggi questo libro è anche l'opportunità di ricordarlo, perché appunto sono ormai un po' di mesi che ci ha lasciato, ma l'affetto che la gente prova nei suoi confronti è ancora molto grande. Eminenza, quando è avvenuto il suo incontro con Papa Francesco?
2: Beh,
0: con
2: no,
0: Bergoglio?
2: Non è starduto tutto in un giorno. Diremmo che prima gli ho chiesto se era disponibile a questa serie di riflessioni, che fu prevista nel 2024, poiché proprio in questo periodo si sarebbe avviato l'anno centenario della morte di San Francesco, quindi con un po' di tempo prima, un anno prima, si prospettava questa possibilità. E mi hanno chiesto se ero disponibile per questo tipo di impegno e gliel'ho chiesto. Lui mi ha detto di che sì. Allora diremmo, ho preparato un pochino delle domande per focalizzare alcuni temi, gliel'ho fatti vedere, e poi diremmo in quegli incontri periodici che ho avuto verso la fine, cioè l'ultima parte dell'anno scorso, non per il fine periodo estivo e inverno, avevo gli incontri un po', sia quelli ufficiali e gli altri, dire che quelli ufficiali abitualmente me li dava la mattina presto alle 7:30, per cui io qualche volta gli ho detto: ma devo venire con il caffè e latte, con la brioche, perché Papa Francesco era molto mattiniero da questo punto di vista. E allora con dei colloqui mettevamo a punto delle risposte, poi le riscrivevo, gliene parlavo, eccetera. Ed è successo così.
1: Eminenza, prima di approfondire proprio i temi trattati nel libro, come diceva Giacomo, questo lavoro ci dà anche lo spunto proprio per ricordare Papa Francesco, che è sempre vivo in noi. Io le volevo chiedere, ci racconta quando invece lei ha conosciuto Papa Francesco? Ancora non era pontefice.
2: Beh, anche qui, cioè, Papa Francesco aveva della buona ironia, era una delle sue qualità. Ecco, è accaduto collegato ad un evento un po' senz'altro drammatico. Certo, adesso abbiamo altri episodi da cui per fortuna sembra che vengano dei raggi di luce, ma all'epoca, nel settembre del 2001, ci fu l'episodio drammatico delle Torri Gemelle. E c'era in programma, dopo pochi giorni, l'avvio della 10ª Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, un'assemblea nella quale io ero designato come segretario speciale, cioè colui che in qualche maniera coordina il lavoro, e il relatore di questa 10ª assemblea era l'arcivescovo di New York. Ovviamente questo episodio mise anche in forza la sua presenza, e gli venne all'inizio, però disse che non poteva rimanere a Roma mentre nella sua diocesi, nella sua chiesa a New York c'erano questi problemi. Allora si pensò ad un avvicendamento e Giovanni Paolo II, così si parlava su chi, su come, eccetera. E al termine venne fuori il nome di Bergoglio. E il Papa mi chiese se io lo conoscessi. Io dissi, santi dai, io come faccio a conoscere l'arcivescovo di Buenos Aires? E lui disse, lui è di origini italiane, vi potrete intendere, vi potrete capire. Però tenga il segreto. E, ai primi di ottobre l'assemblea era già appena iniziata, da pochissimi giorni, due o tre giorni, incontrai davanti al caffè Bergoglio, il quale mi guardò e disse, le posso offrire un caffè? Io internamente dissi, lo sa già, se mi vuole offrire un caffè, sa già, il Papa gliel'ha già detto. Difatti il giorno dopo uscì la sua nomina al relatore aggiunto. E così iniziò un rapporto che è andato avanti anche negli anni successivi, anche perché nel frattempo io ero stato trasferito ad Albano. Ed egli conosceva una parrocchia di Ciampino, anche se egli pensava che fosse un quartiere di Roma, non sapeva che fosse una cittadina della diocesi di Albano. Per cui una volta il parroco mi disse, Eccellenza, domenica prossima verrà un cardinale a celebrare in parrocchia. E io gli dissi, chi è? Se no, non lo conosce. Dico, dimmi chi è. È il cardinale Bergoglio. Ah, quando verrà, domandagli, ha chiesto il permesso al vescovo per celebrare? E questo parroco anziano mi disse, come faccio io a dire al cardinale? Cioè, lei glielo dica. Poi dopo arriverò io. Mentre la mattina andavo per una celebrazione della messa, mi arriva la telefonata di Bergoglio. Dice, Marcello, io sono a Roma, vogliamo stare insieme a pranzo? Perché io gli ho detto, lo so che devi andare a Ciampino. E dice, come lo sai?

0: questo rapporto, egli mi anche ci sentivamo per telefono. Lui mi aveva detto: chiamami quando da te è mezzogiorno.
1: Perché si svegliava molto presto.
0: Sì. Dice certamente mi trovi, perché sono ancora le 5 di mattina. E diciamo così, diremmo, mi aveva già detto che, dice, sai, ho già deciso dove andare al compimento di 75 anni, mi diede il nuovo indirizzo dove sarebbe andato ad abitare. E poi dopo mi disse: no, il Papa mi ha detto di stare altri 2 anni. E poi, e quando la stampa, la radio, la televisione diedero notizia della rinuncia di Papa Benedetto, erano le 12:15, mezzogiorno, e io lo chiamai.
2: Certo.
0: E dissi: qui si dice che il Papa avrebbe dato la rinuncia. E lui disse: qui non so nulla, perché sono le 5 del mattino. Dice: adesso vado in cappella a pregare, ma tu ricordati che il Papa è una persona retta, è una persona onesta, poi ne parliamo. E poi dopo c'è stato l'elezione. Egli mi chiese: ma ti aspettavi, una volta nei tanti colloqui, ti aspettavi che fossi eletto Papa? Io gli dissi: se ricordi bene, la sera prima del conclave ti ho detto: quando sarà finito non partire subito, che ci facciamo una bella passeggiata. Non immaginavo che lui sarebbe rimasto e che per di più a Castel Gandolfo non ci sarebbe venuto.
2: Che bello sentire, è ancora fresca la memoria, anche l'emozione della gente nei confronti di Papa Francesco, ed è molto bello, grazie Eminenza, che ci sta regalando questi momenti. Noi vogliamo rivivere quella vicinanza di Papa Francesco attraverso queste immagini che non andranno via facilmente dalla nostra memoria.
3: Caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi e ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l'intera umanità, con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza.

0: quella scritta grazie Francesco, penso che molte persone la sentano risuonare dentro di sé. Francesco, un nome che Jorge Mario Bergoglio scelse per se stesso. E San Francesco, di cui si parla nel suo libro Eminenza, è una radice per quanto riguarda Papa Francesco ed è stato anche un suo presente. Chi era San Francesco per Papa Francesco?
1: Beh, quando si parlava della stesura di questo testo, una volta gli chiesi, un po' amichevolmente, ma dice: vedi che io adesso con il computer ho visto tutte le omelie e le conferenze che hai fatto quando eri arcivescovo di Buenos Aires. San Francesco d'Assisi non l'hai mai nominato. Come mai adesso all'improvviso viene fuori questa attenzione? Beh, il resto egli l'ha raccontato già dopo pochi giorni, incontrando la stampa, i media, noi rappresentanti dei media nell'aula Paolo VI, se non ricordo male, disse cos'era accaduto. Disse che nel momento in cui il numero del quorum, del numero dei voti, aveva nominato di fatto il nuovo Papa, il cardinale che era seduto accanto, un suo amico oltretutto latinoamericano, anche una persona molto di prestigio eccetera, il cardinale Hummes, gli disse: non dimenticarti dei poveri, ricordati dei poveri. Questo l'ha raccontato e

0: stesso. E fu qui in quel momento che gli ha detto, gli venne alla memoria il nome di Francesco d'Assisi. Quindi all'inizio egli lo ha associato così, diremmo, mentre diremmo nelle altre elezioni dei vescovi di Roma, dei papi, c'è una storia precedente, no? Per esempio, lo stesso Papa Leone ha ricordato un rapporto con Leone XIII legato soprattutto all'ordine degli Agostiniani. Benedetto XVI parlò di Benedetto XV e di San Benedetto da Norcia, e la scelta di Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo era legato ai suoi predecessori, eccetera, no? All'improvviso, beh, Montini era imprevisto, non aveva nessun collegamento se non con la sua spiritualità e il nome di Paolo. Ma anche Bergoglio scelse Francesco così distinto. Però io ebbi subito l'impressione che qualcosa stava accadendo, che cioè che quel nome lì soltanto girava nella memoria, ma gli stava entrando nel cuore e stava diventando uno stile, un progetto di Ministero Petrino. E lo ebbi quando, dopo qualche mese, e ci fu a Rio de Janeiro la giornata mondiale della gioventù. E allora Francesco disse una cosa molto, molto importante, anche in rapporto al tema della povertà, che oggi viene ripreso in rapporto all'esortazione apostolica di Papa Leone. In quella circostanza, nella giornata mondiale di Rio de Janeiro, Francesco disse: non sono stati i poveri a portare Francesco a Cristo, ma è stato Gesù a portare Francesco verso i poveri. E questo è un passaggio, a mio parere, molto, molto, importante, perché mette in evidenza il rapporto, diremmo, che speciale che Francesco a sua volta matura sempre più nella sua vita, fino a poter dire, parlo di Francesco d'Assisi, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Le stimmate, secondo anche la lezione di Tommaso da Celano, le stimmate di Francesco d'Assisi sono l'esplosione di questo avere in sé Cristo, Cristo che vive in me. Per Francesco è avvenuto qualcosa di simile riguardo alla figura di San Francesco d'Assisi. L'ha introiettata passo dopo passo, sino a coglierne aspetti fondamentali della spiritualità francescana, che poi si mostra non soltanto nello stile abituale del Papa, l'attenzione ai poveri, che, ecco, torno a dire questo perché non è sociologia, è cristologia quella di Francesco. La scelta del povero non è sociologia, per quanto cristiana o altro, no, è cristologia. E poi nei grandi documenti, diremmo, della fraternità universale e della ecologia integrale. E vediamo che in ambedue i temi è coinvolto l'uomo nel suo rapporto con Dio, sia nella fraternità universale, sia anche nell'ecologia integrale. E questo è importante.
1: Eminenza, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, dopo ci ritroviamo, continuiamo a riflettere proprio sui temi che sono affrontati in questo ultimo lavoro, ma parleremo anche di Carlo Acutis e andremo anche a Pompei. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Da domani, in seconda serata. E disponibile on demand su Play 2000.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
5: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni, subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
6: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
9: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
8: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
10: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
11: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
12: Vorresti avere una mamma, Michael?
8: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
2: Nowhere Special, una storia d'amore. Domani in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG 2000. In diretta sabato dalle 10.35.

0: Un suo ultimo lavoro, che è stato un colloquio con il Santo Padre, con Papa Francesco, sulla figura di San Francesco. Io però volevo chiedere a lei, Eminenza, in un'intervista un giornalista le ha chiesto se ci fosse un santo moderno, quale santo incarna la figura di San Francesco per lei? E lei ha risposto Don Tonino Bello. Ci dice perché?
1: Nel vostro mestiere, nel vostro lavoro, sapete che le risposte devono essere immediate e quindi è la prima risposta che mi è tornato alla mente, anche perché ho avuto il dono di conoscerlo personalmente e stare accanto a lui, insieme con lui, nella chiesa di Molfetta per molti anni. Ecco, mi è sembrato appunto che Don Tonino Bello fosse anche egli una figura francescana. Certo, il nome che lo portava, Antonio, lo portava a Sant'Antonio di Padova, certo. Però era un discepolo di Francesco, sia perché per la sua semplicità e anche tutta l'attività per la quale poi è diventato più famoso, no? Soprattutto quando è divenuto presidente di Pax Christi, il suo lavoro per la pace, ma la sua attenzione verso i poveri, i diseredati, si è manifestata subito, già dai primi mesi che egli giunse a Molfetta, e egli la sera andava qualche volta nella stazione per trovare queste persone abbandonate e per dare loro conforto. In alcuni casi ha portato anche nella sua casa,
0: che era sempre aperta, dicevano.
1: E questo all'inizio ha creato un po' del disagio, delle incomprensioni. Non è stato facile entrare in questo stile nuovo di Don Tonino Bello. E però, ecco, egli è stato davvero povero, anzitutto, amante del Signore. Quello che egli scriveva, lo scriveva nella cappella, quasi in un colloquio con il Signore Gesù. Aveva fatto mettere un tavolino in fondo alla cappella dove egli potesse stare in qualche maniera. Era un uomo veramente di spirito e il fatto che io abbia potuto dichiararne la venerabilità è stato anche come amico, come discepolo, perché l'ho conosciuto già nel 1970, Don Tonino Bello, quando egli era rettore del seminario diocesano e veniva a incontrare i suoi seminaristi. E questo è stato per me un davvero conforto, per cui è comprensibile che mi sia venuta alla memoria proprio la sua figura.
2: Chi si reca ad Assisi a pregare sulla tomba di San Francesco, poco lontano trova il santuario della Spoliazione dove riposa un'altra figura, un ragazzo in questo caso che è caro a molti. Si tratta di Carlo Acutis. Ne parliamo fra pochissimo con Sua Eminenza. Prima però sentiamo il racconto e il ricordo delle maestre di Carlo.
3: Ci troviamo nella scuola dove Carlo Acutis ha studiato, è stato qui tranquillamente per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
4: Questa è la classe in cui Carlo Acutis ha vissuto i 3 anni della scuola media e questo è il famoso armadio a muro da cui Carlo è uscito con i suoi compagni. Si sono chiusi dentro in modo tale da non essere visti e poi sono usciti gridando bu a tutta la classe ed è rimasta così questa nota in cui appunto la prof di matematica scriveva che avevano fatto questo scherzo per i quali sono stati redarguiti al momento. Carlo Acutis nella scuola media era il classico ragazzo preadolescente, quindi con una bella vivacità, soprattutto con una bella vivacità intellettiva, e però anche capace di essere molto sensibile, soprattutto nei confronti dei suoi compagni.
3: In particolare era molto affettuoso con un compagno molto sfortunato, di cui noi ricordiamo le vicende familiari dolorosissime. Ecco, Carlo era molto vicino a questo compagno, giocava con lui all'intervallo, gli offriva la merenda, lo teneva un po' come il suo amico, l'amico del cuore, diciamo, ecco.
4: Da questa finestra noi possiamo vedere la piazza Tommaseo, ma soprattutto la facciata di Santa Maria Segreta, che è la parrocchia di Carlo, quella in cui lui andava a pregare. Carlo Acutis non ha mai ostentato la fede. Se noi ci pensiamo ad un ragazzo che gira con la corona del rosario in mano dicendo a tutti Gesù è bravo, stiamo sbagliando. Penso sia un po' la lezione bella di Carlo. Il cristiano non è uno diverso dagli altri, vive la sua vita all'interno della

0: della quotidianità con dei gesti speciali. Allora i suoi gesti speciali appunto, no, è questa capacità di inclusione, è il fatto che possa avere un modo speciale di partecipare per esempio alle lezioni di religione. Nel 2006, quando Carlo è mancato, i compagni, anche se non era più con loro in classe, era comunque rimasto un amico, hanno voluto scrivere un ricordo. Ed è bello che in questo piccolo brano lo definiscano proprio il loro angelo custode. E questo in tempi non sospetti, perché era il 2006.
1: I miei alunni non sono dei credentoni, sono abbastanza normali, come sono oggi i ragazzi, giustamente, in ricerca, e rimettono tutto in discussione. Ho notato che quando parlo di Carlo con loro, della sua libertà e della sua determinazione a continuare sulla sua strada, interessa. Vedo gli occhietti della classe che si accendono, perché era uno spirito libero. Che cosa può insegnare Carlo ai ragazzi, a noi? Sicuramente l'essere critico, l'essere libero, l'essere una persona che non si fa manipolare. Carlo non si è fatto manipolare nel modo più assoluto.
2: Eminenza, facendo memoria anche di queste, di questi ricordi e di questo ritratto che ci è stato offerto, c'è qualcosa che può accomunare San Francesco con Carlo Acutis?
3: Beh, certamente Carlo Acutis aveva una grande devozione, si lasciava affascinare da Francesco d'Assisi, egli è un milanese, ma spesso durante il tempo delle vacanze e preferiva andare a trascorrere dei grandi lunghi periodi ad Assisi. Sono stato non domenica scorsa, ma l'altra domenica a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, proprio per celebrare una messa di ringraziamento per questa sua canonizzazione. È stato ricordato che egli amasse in maniera particolare recarsi in preghiera alla Porziuncola. Ecco, la semplicità della vita è qualcosa che egli ha voluto incarnare. Ecco, certo, Francesco era una figura che lasciava un po' a bocca aperta chi lo vedeva. C'è un suo compagno che gli dice: ma perché vengono tutti dietro a te? Quindi constatavano che c'era una certa attrazione nei riguardi di Francesco d'Assisi. E diremmo Carlo Acutis era notato certamente dai suoi compagni, da quanti lo hanno conosciuto. Ho letto una testimonianza di un altro personaggio che un giorno entrò a scuola dove era Carlo Acutis e notò subito la singolarità di questo ragazzo, che nella sua semplicità era un po' un punto di concentrazione per tutti gli altri. E credo che per Acutis, mentre per Francesco d'Assisi ci sarebbe la domanda fattagli da frate Masseo, se non ricordo male, perché tutto il mondo ti viene dietro? Per Acutis si potrebbe fare una domanda diversa, ma altrettanto importante oggi: perché questa normalità attrae? Ecco, io credo che su Carlo Acutis, al di là di tutto, la domanda potrebbe farsi soprattutto in rapporto alla stagione di vita in cui egli è morto, quella che praticamente lo ha messo poi sotto gli occhi anche della Chiesa, nell'attenzione. Egli è un adolescente. L'adolescenza non è un'età che esiste da sempre. Fino ad alcuni decenni fa gli adolescenti non esistevano. Ricordo quando io avevo quella stagione, ma o eri piccolo o eri grande. Quindi o eri piccolo e dovevi star zitto, o eri grande e dovevi arrangiarti. D'accordo?
4: Eminenza, ci piaceva con
3: mentre
4: lei.
3: Carlo è in una stagione dell'adolescenza e oggi quella che una volta era vista come la fioritura, eccetera, oggi i pedagogisti, i psicologi ci dicono che è una stagione di vita fatta di tante domande, di tanti interrogativi, anche se leggo che sono un livello alto i suicidi nel contesto dell'adolescenza. Allora credo che su questo spazio Acutis abbia un messaggio cristiano da portare.
4: Assolutamente. Eminenza, ci

0: Mi piaceva con lei riflettere e chiudere anche su un'altra figura che verrà canonizzata proprio la prossima domenica, domenica 19 ottobre. Sappiamo che è una persona a cui lei è molto legato, che è Bartolo Longo.
1: Lei mi tocca sul vivo, perché lo posso anticipare, nella perorazio che farò domenica prossima al Papa, mi prenderò il gusto di dire alla fine Bartolo Longo, figlio del Salento, come sono figlio
0: Lei è stato vescovo di Oria.
1: Io sono stato per 6 anni circa vescovo in questa chiesa ad Oria, dove egli c'è il paese, incluso il paese dove egli è nato, che è Latiano, diocesi di Oria, e anche la cittadina dove egli ha sviluppato dell'attività, Francavilla Fontana. Poi dopo la scelta del lavoro, eccetera, lo ha portato su Napoli, ma a quell'epoca tanti pugliesi andavano a Napoli, soprattutto uomini di studio, di scienza, di medicina o altri. E così Bartolo Longo andò a Napoli per altre ragioni, e quella è stata poi la via che lo ha condotto alla santità.
2: E quello è stato anche l'inizio di un qualcosa che ci porta anche ai giorni nostri, perché proprio nel giorno dedicato alla Madonna di Pompei, era l'8 maggio, quando la Chiesa intera ha conosciuto un nuovo pontefice, Leone XIV.
1: Un segno la mariano. Devozione alla Madonna di Pompei è stato un punto forza nelle mie argomentazioni con Papa Francesco perché decidesse a questa canonizzazione senza che ci sia il prescritto miracolo. Il miracolo c'era già stato per la beatificazione e Papa Francesco ha sempre detto almeno un miracolo lo richiedo perché è il dito di Dio, cioè ci dice che Dio è d'accordo con noi, non si tratta di nostre simpatie. Ma quando gli dissi, un po' da salentino avevo fatto i miei calcoli con l'aiuto del postulatore, quando gli dissi che in Argentina c'erano quasi 200 parrocchie dedicate alla Madonna del Rosario di Pompei, a quel punto ho detto hai ragione.
0: Eminenza, nel libro, nel suo ultimo lavoro c'è anche una lettera di Papa Leone XIV, si apre così questo libro.
1: Sì, una lettera che mi ha fatto piacere perché, ripeto, una volta morto, non so se valeva la pena pubblicare un'opera postuma, però dalla Segreteria di Stato hanno detto che senz'altro non era il caso di lasciar passare questo. Quindi sono grato anche al Cardinale Parolin che poi ha scritto la sua prefazione. Però una volta comunicato questo in un incontro a Papa Leone, disse ti faccio la prefazione, ti scrivo una lettera, e quel giorno era Santa Rita d'Acascia, e nel mettere la data io gli dissi oggi è Santa Rita e lui è un agostiniano, allora ha aggiunto anche la data Santa Rita d'Acascia.
2: È bello pensare che nel suo libro Eminenza è presente Papa Francesco, è presente Papa Leone, in qualche modo è presente perché vi ha messo in contatto, vi ha fatto conoscere anche Papa Giovanni Paolo II, che l'ha fatta conoscere con Bergoglio all'epoca. È bello pensare che in questo libro, sotto il segno di San Francesco, ci sono diversi pontefici. Grazie allora per essere stato
0: Grazie.
2: Con noi e per averci portato questo libro.
3: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi un'altra puntata davvero imperdibile. Inizieremo parlando di gonfiore. Quanti di voi si sono alzati questa mattina con un po' di gonfiore addominale? Cercheremo di capire quali sono le cause e qual è l'alimentazione corretta. Poi parleremo di cervello, alleneremo il nostro cervello per contrastare il declino cognitivo ed ancora parleremo di felicità. Vi daremo degli strumenti per intraprendere la strada appunto verso la felicità, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
7: È un artista universale. E allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
6: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
0: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo parlando di gonfiore. Quante di voi, questa mattina si sono svegliate e hanno avuto quella sensazione davvero fastidiosa di gonfiore addominale? Rovina le giornate, eh? E però molto può fare l'alimentazione. Quali sono gli alimenti che noi dovremmo consumare di più durante la giornata? Quali quelli da limitare, evitare? Ci dirà tutto, come al solito, il dottor Rolando Bolognino. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Biologo, nutrizionista e docente al Master in Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Allora, iniziamo subito parlando, perché tante di noi insomma si svegliano la mattina con questo senso di gonfiore che dà davvero molto fastidio. Però molte volte il gonfiore e la ritenzione idrica vengono associate. Allora, c'è un nesso, e quali possono essere le principali cause del gonfiore addominale?
1: Ricordiamoci sempre che il gonfiore è un sintomo, non una diagnosi. Okay. Il gonfiore può dipendere da tante cose, e dobbiamo distinguere se il gonfiore è addominale piuttosto che sugli arti, quindi nelle parti periferiche, sul viso. Generalmente l'alimentazione ci aiuta molto. Un'alimentazione povera di acqua, un'alimentazione troppo ricca di sale, un'alimentazione che vedremo è ricca di alimenti fermentescibili e quindi porta a gonfiore, ma anche ridotta tolleranza al lattosio, al glutine, senza essere celiaci.
0: Allora andiamo un po' con ordine, perché dobbiamo capire che tipo di gonfiore. Abbiamo capito che è un sintomo, non è la causa. Allora cerchiamo di distinguere già il gonfiore, quello addominale, magari dopo una cattiva digestione, magari abbiamo mangiato troppo, poi ce lo dirà lei, oppure il gonfiore che proviene dall'intestino. Già questo ha senso, fare questa distinzione?
1: Hai detto benissimo. Se abbiamo un gonfiore che insorge subito dopo il pasto, se ci rendiamo conto che il pasto era pesante, lì abbiamo una difficoltà digestiva. Attenzione, spesso l'uso di antiacidi, inibitori di pompa, che spesso vengono assunti in maniera autonoma, senza prescrizione medica, può peggiorare.

0: la digestione, oppure parliamo di un problema intestinale. Questo avviene anche 3 ore dopo il pasto, avviene nel pomeriggio. Abbiamo un modo chiaro, facile per capire se alla palpazione dell'addome l'addome è duro, è un problema legato alla digestione. Se l'addome è morbido, fa rumore, si sente aria, invece è di natura intestinale.
1: Allora, iniziamo subito, per cui andiamo passo passo proprio per aiutare le nostre amiche, soprattutto amiche che ci stanno seguendo, per capire come possiamo contrastare questo gonfiore. Iniziamo dal gonfiore addominale, non dovuto appunto ad una cattiva digestione. Quali sono i cibi da evitare e quelli ovviamente da implementare, preferire?
0: Allora, sicuramente tutto ciò che ci aiuta a non far fermentare è buono, quindi parliamo di verdure cotte come le zucchine, anche le carote cotte e anche i finocchi. Perché? Perché qui la fibra nella cottura si ammorbidisce, fermenta
1: Cotti e
0: meno.
1: non crudi.
0: Cotti e non crudi, assolutamente. Poi abbiamo cereali di facile digestione, come il riso, le patate, il miglio. Dobbiamo aiutare il microbiota, questo è, ormai lo sappiamo. Quindi tutti i fermentati ci aiutano, il kefir, lo yogurt. Qui dovremmo preferire fermentazioni magre, quindi se lo yogurt è magro, è più facile da digerire. E poi esistono una serie di nutrienti, micronutrienti, contenuti nello zenzero, nella menta, nel cumino, nell'aneto, che favoriscono la digestione. E poi l'acqua. L'acqua non può mancare, è troppo spesso sottovalutata.
1: Allora, questo per quanto riguarda il gonfiore addominale. Adesso iniziamo a leggere un po' di domande perché insomma sono tante le persone che soffrono di
0: Però
1: gonfiore.
0: aggiungere anche
1: Sì.
0: quelli a cui dobbiamo prestare attenzione
1: È vero,
0: senza
1: evitare,
0: metterli. Eh
1: sì.
0: sì, altrimenti diciamo
1: Certo,
0: solamente ciò
1: le
0: che ci
1: notizie
0: fa bene,
1: positive, io
0: no?
1: avevo già passato,
0: Beh,
1: era
0: no,
1: andata
0: è
1: oltre.
0: giusto dire a chi ci segue da
1: Certo.
0: casa che i legumi, per esempio, sono un ottimo alimento, ma ad alta fermentescibilità. Cipolle e aglio, se li consumiamo crudi, possono risultare indigesti. Aumentare il sale nelle preparazioni, gli alimenti anche ultraprocessati, non vanno bene.
1: Certo.
0: La famiglia delle brassicace, e aggiungerei le bevande gassate.
1: È quello, le bevande, anche l'acqua gassata può
0: L'acqua
1: dar
0: gassata
1: fastidio.
0: meno, tuttavia, se prendo un'acqua a residuo fisso basso è sempre liscia, perché aumentando l'anidride carbonica aumenta il residuo fisso. E noi diciamo sempre, per digestioni ottimali, residuo fisso basso, pH alto.
1: Allora, iniziamo a leggere un po' di domande. Iniziamo da Renata, le scrive dottore da Verona e le chiede: la mattina mi sveglio con la pancia piatta. Questo è un problema abbastanza comune, ma alla sera è gonfia. Da cosa può dipendere? Dalla cena? Che cosa succede? Perché la mattina siamo piatte,
0: Allora, non,
1: davvero?
0: direi non necessariamente solo dalla cena, direi è più la somma che fa il totale, sono più le abitudini durante il giorno, le condotte, lo stress, il fatto che mangiamo in maniera troppo veloce, ingurgitiamo aria, non curiamo bene la respirazione diaframmatica. Molti mangiano inghiottendo pochissima, cioè inghiottendo aria, facendo respiri brevi e non usando bene il diaframma. Ci sono proprio delle preparazioni che si fanno per migliorare la digestione che prevedono 3-5 minuti di respirazioni diaframmatiche prima di iniziare a mangiare, perché quando mangio poi non ci penso.
1: Esatto. Ah, e
0: Però
1: quello può essere, insomma, la respirazione può essere una
0: esatto,
1: causa.
0: la cattiva respirazione è una causa, ma poi potrei avere un'alimentazione troppo sapida nel giorno, aver bevuto poco, troppo alcol,
1: E questo?
0: tutto fa.
1: Tutto fa, insomma, fa venire questo gonfiore, soprattutto appunto durante il giorno, appunto la mattina, le 8 ore di sonno ci aiutano a smaltire
0: Un
1: questo
0: sonno
1: gonfiore. Insomma,
0: poco ristoratore, anche questo è causa di un gonfiore soprattutto sul volto.
1: è quello, infatti, io volevo venire qui perché non si parla soltanto di pancia gonfia. A volte la mattina ci svegliamo con il viso gonfio, le mani gonfie. Anche in questo caso l'alimentazione c'entra, dottor
0: Sì,
1: Bonnini?
0: ci può entrare, ora non diamo
1: Certo,
0: all'alimentazione
1: perché
0: la
1: ci possono essere anche,
0: colpa
1: no, ci possono essere
0: o
1: anche delle
0: la
1: patologie
0: guarigione
1: dietro,
0: totale,
1: certo.
0: però l'alimentazione ci aiuta molto, perché se prendo per esempio alimenti che hanno alti picchi glicemici, l'insulina collegata tende a trattenere il sale, l'equilibrio sodio-potassio e poi potassio-magnesio, se esagero col sodio, squilibrio potassio-magnesio, quindi il potassio in questo caso mi aiuta, lo trovo nelle verdure e anche soprattutto nella frutta cruda, in cottura rischio di perdere qualcosa e poi anche qui sono esagerato nella sera prima con l'alcol, il giorno dopo avrò sicuramente viso e mani gonfie.
1: Allora, io vorrei ribadire, perché sennò ci scrivono in tantissimi, che insomma il professor Bolognino sta parlando di chi è in perfetta salute, non chi soffre di qualche patologia. No, questi sono consigli, no, perché poi ci scrivono e ci dicono, magari estraggono, estrapolano un suo commento, una sua riflessione, per cui ci scrivono: no, non è vero, no, è per chi sta bene in salute, non per chi soffre di qualche patologia. A parte questo.
0: È chiaro che se parliamo di linfedema o lipedema stiamo parlando di un'altra cosa.
1: Questo è bene ribadirlo, però.
0: Della persona che sta bene, ma che se la mattina si sveglia e si trova con il viso un po' imbibito.
1: Esatto, un po' gonfio. Parliamo anche di gambe, perché magari chi ne soffre solamente d'estate, chi invece durante tutto l'anno. Anche in questo caso l'alimentazione può entrare, insomma, ci entra, e come?
0: Sì, ci entra, però.
1: Come possiamo
0: lo guarderei come uno stile di vita, perché il microcircolo, come abbiamo detto tante volte, risente di come mangio, quanto bevo, stile di vita e quanto mi muovo. Quindi alla base di tutto metterei una vita attiva, la camminata, l'uso della bicicletta, fare le scale, quello stimolo propriocettivo che parte dalla pianta dei piedi ed aiuta il microcircolo. Anche l'acqua fredda in questo periodo ci sembra strano, ma una doccia fredda, breve, anche 30 secondi, attiva il microcircolo in maniera fondamentale. Con l'alimentazione ci possiamo aiutare con i frutti rossi, ricchi di antociani, tutti questi migliorano il metabolismo. Il magnesio può essere un aiuto, il potassio lo è sicuramente. Quindi, ancora, non facciamo mancare l'acqua, che è una fonte ricchissima di potassio e magnesio, ma anche di verdure.
1: Parliamo anche di chi soffre di qualche intolleranza, perché è giusto, insomma, magari se c'è un'intolleranza, il gonfiore, appunto, abbiamo detto che è un sintomo, non è una causa. La causa potrebbe essere un'intolleranza, professore?
0: Allora, oggi il termine di intolleranza è troppo abusato, è diventato un termine commerciale, di marketing. Mi piace parlare di ridotta tolleranza a. E posso avere ridotta tolleranza verso il lattosio, verso il glutine, senza essere celiaco, ma una ridotta tolleranza al glutine. Posso avere un'intolleranza ai legumi, una ridotta tolleranza ai legumi, alle brassicacee. Tutto questo però andrebbe approfondito con dei test clinici, seri. Lasciamo perdere la fuffa, tutto quello che sono test che la società scientifica non riconosce.
1: È questo. Parliamo anche, lei ha detto che è importante bere. Però a molti non piace l'acqua. Le tisane ci possono aiutare? Che tipo di tisana, che tipo di erba scegliere? Che tipo di tisana? Qual è la spezia o l'erba che ci può aiutare?
0: Allora, intanto noi quando diciamo bere parliamo di idratazione. Non c'è una distinzione se dobbiamo bere acqua fredda o acqua calda. Anzi, io l'inverno a studio con me ho sempre il termoscaldo. Mi fa compagnia, mi aiuta a bere di più quando fuori fa freddo.
1: A base di?
0: Ma io personalmente a base di frutti rossi, ma è puro gusto.
1: Certo.
0: Però se io scegliessi di fare una tisana al finocchio, questa è carminativa, mi aiuta a digerire anche liquirizia, l'anice, lo zenzero, la menta. Se prendo betulla e tarassaco, aiuto il sistema linfatico, quindi aiuto le gambe. Se prendo anice e cumino, aiuto il gonfiore addominale. Le spezie ci aiutano molto anche nelle tisane.
1: Grazie, grazie al dottor Rolando Bolognino, grazie per questi consigli. Adesso venite con me, io saluto e ringrazio il professor Giuseppe Zuccalà.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto, caro professore. Io ricordo che il professore è direttore dell'unità operativa complessa di geriatria alla Fondazione Polichinio Gemelli di Roma e professore associato di geriatria sempre all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, perché oggi parliamo di cervello, di come possiamo allenare il nostro cervello. La popolazione invecchia. E ovviamente la preoccupazione e l'interesse soprattutto è verso quelle malattie dovute proprio al declino cognitivo, alle malattie neurodegenerative che stanno purtroppo aumentando. Però noi vogliamo capire quando si tratta di un normale perdita di memoria, dovuta ovviamente all'età, e invece quando inizia la vera e propria patologia. Come facciamo a distinguere questo, professore?
2: Con l'avanzare dell'età il nostro cervello cambia, così come tutto l'organismo, e cambia anche il modo di pensare e di ragionare, e alcune funzioni sono più rallentate, per esempio la capacità di fissare ricordi recenti. Abbiamo però una maggiore capacità di analizzare i problemi a fondo E non a caso molti ricercatori arrivano al premio Nobel nell'età avanzata, non da giovani, quando hanno una maggiore capacità di ragionamento e di isolamento da altri pensieri. Purtuttavia, un conto è il normale rallentamento della memoria recente, un conto è invece la patologia, quando un soggetto comincia a fare la stessa domanda più volte, a ripetizione, o quando si trova in un posto e non ha idea di come fare a tornare a casa, oppure quando manifesta dei cambiamenti del carattere che sono inusuali per lui, improvvisamente diventa aggressivo o sospettoso, comincia a accusare i familiari di nascondere gli oggetti o di rubargli dei soldi. Ecco, questi sono tutti segnali che devono far pensare a una possibile patologia.
1: Inizio di patologia, certo. Per cui magari lì in quel momento, soprattutto per i familiari, non per la persona stessa, che magari non si rende conto che sia cambiato qualcosa. Come si fa la diagnosi, professore, e a chi bisogna rivolgersi?
2: Beh, esistono dei CDCD, li chiamiamo noi, dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze, che hanno sostituito quelle che una volta erano unità valutative di Alzheimer, perché non c'è solo l'Alzheimer, e sono dei centri specializzati in genere dove operano neurologi e geriatri, che sono in grado non solo di fare diagnosi, ma anche di portare le cure necessarie e di fatto di prendersi in carico il paziente. Certo. E ogni regione, ogni città ha i suoi centri.
1: Suoi centri, anche perché ricordiamo che le malattie neurodegenerative sono davvero un peso per la famiglia, no? Cioè è tutto addosso ai familiari che vivono questo stato anche di ansia, perché non sanno come rapportarsi, perché non hanno gli strumenti adatti, per cui è quanto mai urgente parlare assolutamente di queste malattie, perché siamo una popolazione che sta invecchiando, siamo una delle popolazioni più longeve, anzi più vecchie, perché la longevità significa altro. Però noi possiamo fare prevenzione.
2: Certo.
1: No? In che modo noi possiamo fare prevenzione, professore?
2: Ma nel 2024 è uscito su Lancet, che è probabilmente la prima rivista di medicina al mondo, l'estratto di una commissione che ha indirizzato proprio questo punto. E quello che conclude questa commissione è che, effettuando una prevenzione dei fattori correggibili, perché alcuni come l'età non lo sono ovviamente, sarebbe possibile prevenire o ritardare significativamente il 45% delle demenze, che è qualcosa che nessun farmaco riesce a ottenere. Come fattori di rischio, diciamo abbiamo tre ordini di fattori di rischio, sono quelli cardiovascolari, ipertensione prima di tutto, una pressione elevata perfino intorno ai 30 anni di età, si è visto in studi condotti sugli universitari americani, dopo i 60 anni può sfociare in una demenza, quindi il controllo della pressione deve essere molto precoce, molto attento. E poi il controllo del colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, il diabete, tutti i fattori di rischio cardiovascolare connessi. Un'altra è attraverso il rilievo e la cura di alcune malattie, l'ipotiroidismo, deficit di B12 o una condizione si chiama idrocefalo normoteso, che è una condizione di aumento della pressione del liquido al centro del cervello. E poi abbiamo tutta la parte molto importante degli stili di vita, che riguardano sia i rapporti sociali e quello che ostacola i rapporti sociali, per esempio il deficit uditivo, sia l'ostacolo che oggi la nostra società pone a quello che una volta erano naturalmente i rapporti sociali degli anziani, che si ritrovavano in piazzetta. O
1: e questo daremo anche delle indicazioni, come ritrovare, perché probabilmente uno dei fattori attenzionato da voi, ma attenzionato anche dagli psicologi, è quello dell'isolamento sociale. L'anziano è troppo solo. Cercheremo di dare anche dei consigli pratici, utili a chi ci sta seguendo, ma non solo. Cercheremo anche di capire come allenare il nostro cervello per mantenere sempre giovane e performante la nostra memoria. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
5: Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
6: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
7: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
8: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
9: Chi è che le ha fatte?
10: Io.
11: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
12: Sei nata per fare questo?
13: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
14: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
15: Stasera?
16: Sì, insieme, noi due.
17: Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giuseppe Zuccalà. Stiamo parlando di come mantenere il cervello sempre giovani. Allora, noi vogliamo fare prevenzione. Ripetiamo, professore, per chi se lo fosse perso, quali sono, anche perché c'è una prevenzione medica, clinica. Allora, quali sono gli esami, no? I valori del sangue a cui noi dobbiamo fare riferimento e magari controllarli a una certa età, magari una volta l'anno?
1: Sì, a parte, ripeto, il controllo della pressione arteriosa deve essere molto accurato. Come esami del sangue, a quelli usuali, l'emocromo e esami di funzionalità renale epatica, noi diamo molta importanza al dosaggio di alcuni fattori nel sangue come la B12, gli ormoni tiroidei, l'acido folico e anche la vitamina D, che non ha un ruolo soltanto per le ossa, come viene comunemente ritenuto, ma è un'importanza fondamentale per il sistema immunitario, per il mantenimento anche della forza muscolare e anche del sistema nervoso. Quindi questi esami, almeno una volta l'anno, andrebbero controllati.
0: Ripetuti, no? Sì. Parliamo di sonno. Molti italiani, purtroppo, soffrono di qualche disturbo del sonno, magari insonnia. L'insonnia, ci sono studi recenti in cui dicono che dormire davvero male può far insorgere delle malattie neurodegenerative. È così? E come possiamo allora a questo punto ritrovare un buon sonno ristoratore, professore?
1: Beh, è vero che quella che viene comunemente definita igiene del sonno è fondamentale per mantenere il nostro sistema nervoso. Igiene del sonno, che non vuol dire dormire per forza più di quello che ognuno di noi ha come necessità. Ci sono i dormitori cosiddetti brevi, per i quali 5 ore di sonno sono ampiamente sufficienti, e altri che necessitano invece di tempi un po' più lunghi. Di fatto, mantenere il sonno artificialmente con benzodiazepine, come normalmente si fa, non aiuta le funzioni cognitive, anzi oggi sappiamo che l'utilizzo prolungato e continuo di benzodiazepine può danneggiare la memoria. Quello che occorre fare è la routine quotidiana, cioè avere una routine che accompagni l'addormentamento, e il primo rimedio è, a tempi d'oggi, evitare le luci artificiali, soprattutto quelle dei computer, tablet, cellulari, perché la frequenza

0: di emissione di questi schermi è dannosa per il nostro cervello perché dice al nostro cervello che si è abituato nel corso dei millenni a regolarsi il ciclo sonno-veglia in base alla luce solare,
1: Certo.
0: dice al cervello che è giorno, che non è ora di dormire. E quindi la nostra produzione di melatonina, ma anche di altri fattori che inducono l'addormentamento, viene meno.
1: Certo.
0: Quindi la prima cosa da fare è abolire o comunque limitare per un certo numero di ore prima dell'addormentamento l'utilizzo di tablet, cellulari, dei social che ormai affliggono anche i
1: È
0: pazienti in
1: vero.
0: età e i soggetti in età avanzata.
1: Certo, assolutamente sì, le persone anziane insomma lo usano e lo usano anche tanto. Parliamo di intestino, della salute del nostro intestino. Conosciamo bene l'asse cervello-intestino, dobbiamo nutrire bene il nostro microbiota per far sì che insomma il nostro cervello funzioni bene. È così? È davvero importante anche l'alimentazione per evitare il declino cognitivo, professore?
0: Sicuramente, già sappiamo che alcune malattie neurologiche importanti, pensiamo al Parkinson, in molti casi nascono dal sistema nervoso dell'intestino, che viene chiamato il nostro secondo cervello, è
1: Certo.
0: molto complesso. Ma anche i disturbi cognitivi sappiamo che possono partire dall'intestino e soprattutto dal microbiota. Noi abbiamo all'interno una popolazione di germi che vive insieme a noi e che produce una quantità di molecole che è 300 volte quella che produciamo noi, quindi è molto importante. Sappiamo che alcuni mediatori, trimetilmonoaminossida, ossido, cose del genere, e alcuni butirrati, possono influenzare i nostri processi cognitivi. Quindi il mantenimento di un microbiota significa per esempio alimentarlo in maniera adeguata, con
1: Corretto,
0: frutta,
1: certo.
0: verdura, con una quantità di fibre che selezionino i germi utili e limitino la crescita invece dei germi dannosi. In realtà oggi sappiamo bene come mantenere il microbiota, l'utilizzo per esempio di prodotti del latte fermentati e così via, siamo molto meno bravi a riparare un microbiota danneggiato, quindi è qualcosa che riguarda molto più la prevenzione, oggi come
1: Certo.
0: oggi, che non la terapia.
1: Parliamo adesso, lei l'ha accennato prima, l'abbiamo accennato prima, parliamo di solitudine. Molte persone ad una certa età inevitabilmente magari si ritrovano sole, i figli lontani. Allora noi vogliamo dare delle indicazioni, anche questo può essere un fattore di rischio per le malattie neurodegenerative. Allora un anziano che cosa può fare? Come lo possiamo aiutare,
0: Beh, la solitudine è
1: professore?
0: sicuramente un fattore negativo e tutto quello che evita, che impedisce il rapporto sociale, a partire per esempio dalla perdita di udito, che negli ultimi anni si è
1: Vero.
0: rivelata un fattore potentissimo di rischio di demenza, e un rischio tra l'altro correggibile con le protesi, solo che mentre troviamo perfettamente normale metterci un paio di occhiali se vediamo male, l'idea di andare in giro con le protesi è una vergogna, è qualcosa che rifiutiamo. Ma qualunque cosa impedisca i rapporti sociali, inclusi spesso la cura dei piedi, per esempio, che provoca molte condizioni del piede dell'anziano, provoca una difficoltà di deambulazione, quindi il rifiuto dell'uscire di
1: Certo.
0: casa, andare a incontrare persone e così via. La nostra stessa società non favorisce
1: Non
0: più quella
1: aiuta.
0: che un giorno, quella che un tempo erano, i rapporti tra anziani nella piazzetta del paese o il gioco alle bocce e così via. Ecco, stimolare la formazione di questi centri anziani, le iniziative per gli anziani ovviamente in grado di farlo, di stimolo mentale, quindi di esplorazione dei luoghi d'arte insieme e così via,
1: Certo.
0: sono sicuramente dei presidi
1: Magari i
0: fondamentali. Certo.
1: piccoli quartieri, i piccoli municipi, siamo una grande città come Roma, ma in quasi tutte le grandi città ci sono, magari sviluppare anche alcuni progetti. Abbiamo 10 secondi. La predisposizione genetica, la predisposizione familiare ha un nesso con le malattie neurodegenerative, professore?
0: La vera trasmissione genetica della demenza è molto molto rara e anche in questi casi la prevenzione può ritardare l'insorgenza della malattia, ma sono condizioni decisamente rarissime. C'è una familiarità per i fattori di rischio, pensiamo
1: Certo.
0: all'ipertensione, ma anche nei casi rari, ripeto rari, di trasmissione genetica, la prevenzione è in grado di ritardare
1: Di
0: molto
1: ritardare la
0: l'insorgenza dei
1: diagnosi.
0: sintomi.
1: Grazie, grazie di cuore a professor
0: Grazie
1: Zuccalà,
0: davvero,
1: grazie, grazie
0: grazie.
1: per questi consigli. Adesso seguitemi. Io intanto saluto e ringrazio.

0: Poi il dottor Andrea De Simone, psicologo e psicoterapeuta.
1: Buongiorno.
0: Oggi parliamo di un bellissimo argomento, parliamo di felicità. E io la domanda che vorrei fare, che sembra un po', insomma, scontata: voi siete felici? Allora, magari per qualcuno è un sogno lontano, per altri magari è una strada che stanno percorrendo con alti e bassi, cadute, risalite, insomma è un percorso. E noi vogliamo aiutare proprio le persone che ci stanno

0: Libro del dottor De Simone, il tuo Journal della felicità, è un vero e proprio diario, è fatto a diario, si possono scrivere tanti pensieri che ci accompagnano ogni giorno. E allora voglio capire proprio da questo, perché molte persone, in realtà la mia domanda non era scontata, ma davvero tutti vogliamo essere felici, dottor De Simone?
1: Beh, di fondo dovrebbe essere così, no? Un po' tutti ricerchiamo la felicità come stato di equilibrio, soprattutto. In psicologia la felicità rappresenta quella centratura e quella consapevolezza che ci permette di vivere la vita in modo funzionale e consono, affrontando gli ostacoli, i problemi e tutto ciò che un po' ci riguarda e ci dà responsabilità nel modo migliore possibile. In realtà però, cosa accade? Spesso nella nostra evoluzione si creano delle sovrastrutture e che vanno nella direzione opposta. Queste sovrastrutture sono anche figlie di dinamiche magari disfunzionali in famiglia, piuttosto che...
0: Cioè,
1: di...
0: tipo, facciamo qualche esempio, cosa può succedere?
1: Ad esempio, quando ecco, il senso di colpa è molto presente all'interno di un contesto familiare, ecco, quando magari la felicità arriva, una persona magari ha la difficoltà a percepire che quella situazione deve essere vissuta in un certo modo. E quindi vive anche magari i problemi o gli ostacoli o qualcosa che non va in modo esagerato, dandosi la colpa. E infatti io invito a fare cosa? A fare uno spostamento dalla colpa alla responsabilità. Quindi dal senso di colpa che ci porta a stare fermi, no? A volte a vittimizzarci. È anche una richiesta inconscia di ascolto, per carità di Dio. Però è anche vero che non ci predispone all'evoluzione, allo sviluppo, al miglioramento. La responsabilità invece ci dà la possibilità di dire ho la possibilità di migliorare perché sono responsabile di ciò che è accaduto, ma non colpevole. Questo modifica un po'.
0: Certo, assolutamente sì. Parliamo di autostima, un po' il pilastro, no, del benessere psicologico. Molti di noi non hanno una forte autostima, anzi, di fatto molti di noi, insomma, come lei diceva, i sensi di colpa, no? Ci abbattono sempre di più, ci buttano sempre di più giù. Come facciamo a capire il nostro grado di autostima? C'è un metodo, un modo?
1: Beh, di solito l'autostima ha dei confini sani, emotivi, cioè chi ha una sana autostima riesce a, ad avere dei limiti, un perimetro della propria emotività, scusate, molto ben definito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si fa influenzare fino a un certo punto dagli altri, si fa condizionare fino a un certo punto dagli altri e riesce a seguire la propria autenticità, le proprie idee, i propri valori. Questa capacità di definire i confini aiuta anche chi ci... un po' ci sta a fianco. Perché? Perché diamo la possibilità, ad esempio, ai genitori nei confronti dei figli di sviluppare una certa autonomia, ad esempio, no? Quando magari un genitore non si fa investire dall'ansia del figlio. Faccio uno dei tanti esempi. Allora, anche in questo caso, i confini chiari danno la possibilità agli adulti di maturare e sviluppare un certo tipo di sicurezza, ma di allo stesso tempo di trasmetterlo anche magari ai più giovani.
0: No, possiamo, dobbiamo assolutamente parlare le relazioni, no, che noi abbiamo quotidianamente e il nostro atteggiamento quando ci relazioniamo come deve essere? Perché a volte noi subiamo l'altro oppure prevalchiamo l'altro. Allora come deve essere il confine?
1: Beh, in psicologia c'è una, mi viene in mente adesso, diciamo una relazione che è win to win, cioè che è quella di entrambi vincitori, dove c'è la possibilità di fare cosa? Di raggiungere il proprio scopo e di far raggiungere all'altro il proprio scopo. Questo quando si crea, quando c'è il rispetto, ecco, anche dei confini di cui parlavamo prima, e la capacità anche di attendere a volte, di non farsi prendere dall'ansia, di avere quella fermezza di aspettare che il tempo poi dia dei risultati, ad esempio.
0: La felicità, secondo lei, è sempre sinonimo di ottimismo? Cioè le persone felici sono anche ottimiste? Oppure tante volte, insomma, chi è tanto ottimista in realtà poi non lo è?
1: Beh, Seligman, Seligman, che è uno dei maggiori esperti di ottimismo a livello internazionale, parla proprio di ottimismo realista e ottimismo ingenuo.
0: Esatto.
1: Quindi quello ingenuo è, io nel libro Ti meriti la felicità parlo della sindrome di Pollyanna, cioè ecco, chi vuole negare la realtà e vedere tutto bianco. In realtà l'ottimismo realista è quello che ci dà la possibilità invece di analizzare la realtà
0: e superare anche i problemi, no?
1: Certo, ed affrontare i problemi.

0: Quindi come possiamo allenare allora il sano ottimismo, non quello stupido, il sano?
1: Uno degli esercizi più interessanti è quello della gratitudine. Cioè, io consiglio a fine serata di scrivere tre motivi per i quali siamo grati e perché durante la giornata magari abbiamo vissuto o ricordando la giornata sentiamo che ne è valsa la pena. Cioè, è stato bello, è stato arricchente vivere quell'esperienza, fare quel tipo di magari attività, e questo dà la possibilità alla nostra mente di focalizzarsi su ciò che di buono abbiamo fatto. Per proiettarci poi in futuro in modo più ottimista.
0: E questo poi è il sano ottimismo, è vedere anche nel buio quella piccola luce che magari ci fa andare avanti. Allora parliamo di resilienza, si parla molto di resilienza. C'è una citazione famosa di Nelson Mandela, la più bella, immagino, non so, ha scritto tante cose. E beh, lui diceva: non giudicatemi dai miei successi, ma da quante volte sono caduto e mi sono rialzato. Ecco, la resilienza in questo senso aiuta le persone a superare momenti anche tanto difficili, no?
1: Vero, il cuore della resilienza è proprio questo, fare dei fallimenti una lezione per il futuro, abbracciando e vivendo anche la sofferenza senza averne paura, ma cercare di trovare all'interno della sofferenza qual è l'insegnamento che porto a casa per affrontare meglio il futuro. Quindi se ne esce più arricchiti, più forti, più coraggiosi, anche più saggi e anche più compassionevoli verso gli altri.
0: E verso gli altri è quello. Allora, per chiudere, un consiglio, no? Magari per chi sta affrontando un periodo buio della propria vita, non riesce proprio a vedere quella lucina in fondo, non riesce neanche a cogliere l'ottimismo che c'è intorno. Insomma, ci sono periodi così nel corso della vita. Che consiglio si sente di dare, dottor Bifonte?
1: Da psicoterapeuta dico questo: quando c'è la possibilità di farsi aiutare da amici, familiari o altri tipi di riferimenti, va bene, però quando sentiamo che il dolore è tanto, che diventa disfunzionale ai fini proprio della nostra quotidianità, allora in quel caso è utile ed è a volte salvifico rivolgersi a chi di dovere. Ecco. E dico che non sono mai così disperate le situazioni, così magari come le persone possono percepirle in quel momento, perché magari rivolgersi al professionista giusto può davvero creare un orizzonte ottimistico.
0: E ci si può sempre rialzare, sempre, in qualsiasi momento della vita. Grazie.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Rocca Scalegna in provincia di Chieti, ma intanto siamo qui con il signor Cosmo Cianci, abbiamo questa bella tavolata di tipicità abruzzesi. Allora, perché venire a Rocca Scalegna?
1: Beh, innanzitutto perché non venirci? Anche perché Rocca Scalegna, io dico sempre, come tutto l'Abruzzo, è meraviglioso. Quindi è terra innanzitutto molto ospitale, questo sì. Poi noi gli abruzzesi siamo un po', no? Come ci dicono, forti e gentili. Però venire a Rocca Scalegna innanzitutto per il nostro castello, per la gente che abita attorno, per il paesaggio e per il buon cibo.
0: Grazie, ma non scopriamo troppo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, visiteremo il paese, il castello medievale e poi soprattutto degusteremo questi buonissimi piatti. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti

0: tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
5: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
6: Tieni fuori quel nanerottolo.
4: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Sabato in prima serata.
7: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
8: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
7: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
4: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.

Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Rocca Scalegna in provincia di Chieti, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a più di 400 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Rocca Scalegna!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Domenico Giangiordano. Allora, presentiamo il comune di Rocca Scalegna e devo dire che qui abbiamo una cartolina meravigliosa.
1: Sì, Mario, qui ci troviamo in uno dei punti più belli di Rocca Scalegna, ai piedi del nostro castello medievale dell'anno 1000. Rocca Scalegna è un piccolo paesino di 1000 anime, a 430 metri sul livello del mare, raggiungibilissimo da tutte le parti perché siamo vicini all'autostrada, alla Fondovalle Sangro. Un paese che la prima cosa che mi viene da dire non è di presentare il castello, ma di dire che è un paese accogliente. Il turista quando viene la prima cosa che ricorda è l'accoglienza dei nostri abitanti, l'accoglienza della nostra prologo che li invita a visitare il castello, ma soprattutto l'accoglienza dei cittadini che sono felici di vedere le nostre strade sempre piene di turisti. Rocca Scalegna poi ha questo spettacolo della natura dove chiunque viene deve farsi almeno una fotografia in 2-3 punti per ricordare che siamo in Italia, ma è come se fossimo in un castello dell'Inghilterra. Io dico più bello sicuramente, ma la nostra forza vera e propria è quella veramente dell'accoglienza. Il turista quando viene qui si sente a casa e vuol tornare, anzi ci sono molte persone adesso che ci scelgono per stare qui una settimana, 3 giorni, 4 giorni e visitare tutto l'Interland. Questa è la nostra vera forza, aver fatto capire che nei piccoli centri si vive bene sia da cittadino sia da turista.
0: Ecco, è bello poi l'itinerario perché si passa all'interno del centro storico, si attraversa il centro storico e ci si inerpica per arrivare poi al castello e alla rocca.
1: Sì, hai detto benissimo perché appena arrivi a Rocca Scalegna, questo colpo d'occhio dove ti trovi questa torretta sospesa tra le nuvole, dici adesso quando arriverò? La cosa bella è proprio la passeggiata che fai alla Porta del Forno quando comincia la parte medievale e dove tu piano piano scopri delle visuali completamente diverse da quelle che hai visto in piazza. Ti fermi perché abbiamo parecchie attività lungo il borgo, c'è la nostra biglietteria e da qui hai un altro colpo d'occhio ancora, anzi se fai altri 10 passi ne hai un altro finché non arrivi in mezzo alle nuvole alla torretta che abbiamo sopra.

0: e si unisce quello che è la storia, l'aspetto architettonico con la natura, perché poi c'è una campagna intorno meravigliosa.
1: Esattamente, mi preme citare un servizio che andò su Meraviglie di Alberto Angi, dove Pannofino descriveva questo castello come un giocoliere avvitato tra le nuvole. E infatti è questa la sensazione che dà. Ti trovi in un paesaggio completamente diverso da quello che tu ti aspetti vedendolo da giù. La cosa più bella è poi quando ti trovi all'interno, che sembra di vivere veramente nel Medioevo.

0: e da qui scorgiamo tutte le montagne poi.
1: Sì, dietro di noi abbiamo un panorama bellissimo che è quello della Maiella, infatti ci piace e abbiamo fatto scoprire anche alle coppie che vogliono sposarsi che utilizzano la nostra location, hanno il castello di fronte e la madre Maiella dietro da fare da scenario. Io lo dico sempre, siamo un piccolo paese di 1000 anime che è capace di ospitare più di 60.000 persone l'anno e questo è tutto il merito dei nostri ragazzi della Prologue che quotidianamente oramai accolgono il turista.

0: E qui poi si unisce anche la contemporaneità al Medioevo, perché poi abbiamo delle sculture di un contemporaneo.
1: Sì, abbiamo un nostro concittadino che adesso non c'è più, Pietro De Laurentiis, dove abbiamo una scultura che insiste al centro della piazza, che è stata fatta, se non sbaglio, negli anni 90, che rappresenta tutte le guerre del mondo. Adesso, insieme al figlio, che ha deciso di donare queste altre sculture dell'artista De Laurentiis al comune di Roccascalegna, e insieme a lui stiamo fondando una fondazione con cui riusciremo a gestire queste opere d'arte, che si può fondere benissimo con questo spettacolo del Medioevo.

0: e una parte dedicata anche alla memoria, perché voi avete dedicato uno spazio a Marcinelle.
1: Quello sarebbe uno spazio che non avremmo mai voluto dedicare a Marcinelle, perché purtroppo abbiamo avuto delle vittime in quella sciagura che fu a livello mondiale, e oggi ancora ci ricordo quello che succede nel mondo del lavoro, dove 6 persone di Rocca Scaregno furono scambiate come carne per carbone. Noi mandavamo gli operai e loro mandavano carbone all'Italia. È un dono alle famiglie che ogni anno l'8 agosto ricordiamo quelle persone che hanno sacrificato la loro vita da Rocca Scaregno, ma anche l'Abruzzo. Con Manoppella ha dato un grande contributo a quella bruttissima vicenda.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere questi territori?
1: Io al visitatore dico questa cosa: quando vieni a Rocca Scaregna, vienici con l'animo libero, vieni col naso all'insù e guarda quella torretta. Dopodiché non ti spaventare, perché è molto più facile arrivare là sopra, perché rimarrai a bocca aperta. Ovunque lo guarderai avrai un'emozione diversa. Vi invitiamo a venire a Rocca Scaregna, perché vi troverete a casa vostra. E non è uno spot, sarà così. Poi me lo direte direttamente a me, perché mi troverete sicuramente in giro per il paese.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo a conoscere il parroco di Rocca Scaregna.

0: ed incontriamo il parroco di Rocca Scalegna, Don Elson Gerald, che arriva dall'India. E qui siamo all'interno della parrocchiale dedicata ai santi patroni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Rocca Scalegna.
1: Grazie per questa intervista. Sono Don Elson, vengo dall'India. Questa è la mia prima parrocchia affidata dal nostro arcivescovo, Padre Bruno Forte. La comunità è una comunità molto bella che vive la fede in modo semplice, diciamo, che hanno una devozione profonda per i santi medici Cosma e Damiano, i santi padroni di questa nostra comunità, proprio perché, come racconta la storia, il popolo all'epoca avevano varie malattie per la peste che affliggeva tanto questa comunità. Quindi quando questa comunità cristiana pregava, chiedeva l'intercessione di Santi Cosma e Damiano, hanno ottenuto la grazia della guarigione e così questa devozione diffondeva tutto il paese, anche i paesi vicini. Venivano alla festa 26-27, la festa dei santi patroni, e venivano a onorare i santi e chiedere la loro intercessione. Quindi la comunità, come la sua fede, è molto profonda, radicata mediante questi santi, e invocano il nome di Dio.
0: E qui la chiesa si trova proprio sotto il castello.
1: Eh sì, perché sotto il castello ovviamente va insieme la storia del castello. Il paese abitato era castello e sotto c'è l'abitazione del popolo negli anni 1500. E la chiesa di San Pietro era la chiesa parrocchiale prima per la comunità, e poi questa chiesa fu costruita negli anni 1568, con l'inizio della costruzione, hanno completato nell'anno 1721 all'incirca. Quindi tutto questo tempo rimaneva San Pietro come la chiesa parrocchiale. Poi, visto che il paese e anche il popolo cresceva, e allora hanno adattato questa chiesa come chiesa parrocchiale, con una visita pastorale del vescovo di allora, ha fatto questa chiesa di Santi Cosma e Damiano come la chiesa parrocchiale, e oramai è diventata la chiesa, il centro del paese, della comunità.
0: Qui abbiamo anche l'abbazia di San Pancrazio.
1: Esatto, la chiesa, come la storia risale nel 1200, dove c'erano i benedettini che hanno costruito questa chiesa e avevano la loro abbazia e la loro vita monastica. Quindi anche a livello storico ha una sua storia di ricchezza, anche dalla sua particolarità della chiesa.

0: C'è grande devozione in paese anche per la Madonna.
1: Esatto. E quando riguardo le feste Madonne, la comunità vive molto profondamente. Per esempio, la Madonna dell'Immacolata del 8 dicembre, che viviamo in modo profondo con vari momenti di preghiera, adorazione. Anche in vari momenti dell'anno liturgico, le feste della Madonna, fortemente sentite queste feste mariane anche nella comunità, e pregano alla Madonna e chiedono la sua intercessione presso il suo Figlio.
0: Lei è qui da un anno e mezzo e ho visto che c'è stata una bella accoglienza.
1: È vero, una comunità davvero molto accogliente. Io sono riuscito di integrarmi bene con la comunità e risponde la comunità per le iniziative pastorali che io gli propongo durante tutto l'anno della vita della Chiesa.
0: Ho visto che ci sono anche altre devozioni come San Rocco, Sant'Emidio, no?
1: Esatto. Anche una bella devozione ci abbiamo verso San Rocco, che la festa di San Rocco è abbinata con la festa di Santi Cosma e Damiano. Il 26 settembre festeggiamo San Rocco, il 27 è la festa di Santi Cosma e Damiano. Poi anche altri compatroni ci abbiamo, tipo Sant'Emidio, Sant'Antonio di Padova, che festeggeremo ogni anno il mese di agosto.
0: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai suoi concittadini?
1: Allora, i miei fedeli di questa comunità roccolana, io vorrei fare un invito di non arrendere in qualsiasi situazione che viviamo, e viviamo rimanendo nell'amore di Gesù Cristo. La fede che noi professiamo e la viviamo, che è accolta nella nostra vita. Io direi di continuare anche a trasmettere questa fede, che già trasmessa o ricevuta come il dono dai nostri genitori, nonni. Allora anche trasmettere questa bella fede in Gesù, tante belle devozioni, anche le generazioni future che vengono.
0: Grazie parroco, e noi adesso raggiungiamo un agriturismo per scoprire le tipicità di Rocca Scalegna.

0: E adesso con Cosmo Cianci percorriamo l'itinerario del gusto. Siamo qui all'interno di un agriturismo in mezzo alla natura, quindi andiamo innanzitutto a conoscere il vostro agriturismo e poi a presentare quello che avete preparato.
1: Certo che sì. Buongiorno, benvenuto. Ma intanto benvenuto a Rocca Scalegna, benvenuto all'agriturismo L'Alveare. Noi abbiamo preparato un po' di cosettine, Mario, che rappresentano un po' il nostro territorio. Vogliamo iniziare dagli antipasti, là, dai nostri salumi, di nostra produzione. Lì abbiamo del lardo, della ventricina, il classico salsicciotto che è una soppressata, dell'alonza di capocollo e della salsiccia di fegato. Chiaramente accompagnati dai pecorini abruzzesi che vediamo là, anche li accompagniamo con i nostri mieli. Abbiamo la pasta, è tutta pasta fatta in casa che realizza la mia signora. Delle lasagne a pezzi che sono delle maltagliate che vanno fatte col sugo, con tutte le salse si abbina benissimo. Qui abbiamo una chitarra che in realtà è un chitarrone, questa è la chitarra dove viene tagliata la pasta, setacciata la farina e noi oggi l'abbiamo riproposta con un chitarrone, una ricetta che lo stesso ha curato la mia signora, che è un peperone giallo con della ricotta di mucca e abbiamo utilizzato del peperone rosso di Altino come contrasto al piatto. Altino è un altro paese che abbiamo qua vicino e ha questa eccellenza.

0: Lei parlava del formaggio, io mi soffermerei sul miele.
1: Certo, il nostro miele chiaramente, questo, la base è un miele da acacia. Lì abbiamo un acacia zafferano, usiamo dello zafferano di Navelli, altra eccellenza abruzzese, e sempre base acacia abbiamo un frutto di bosco. La particolarità di questo miele da acacia e frutto di bosco è che usiamo dei frutti di bosco, quelli disidratati, e per far sì che diventa questo colore abbiamo bisogno almeno di un anno di stagionatura, quindi è un procedimento molto lungo.
0: Parlando dell'altro primo piatto, poi qui abbiamo anche dei boschi.
1: Non sì, certo, adesso comincia a diventare stagione di funghi, quindi abbiamo fatto un raviolo ricotta e spinaci con dei funghi misti. Dopodiché, di primo, ecco quello che abbiamo preparato, le sagnapezze, non le abbiamo, però le abbiamo volute fare così.
0: È chiaro che poi qui abbiamo tanti altri piatti.
1: Noi... certo che sì, noi oggi ci siamo limitati un pochettino. Abbiamo la nostra classica pallotte cacio e uova, che questo è un must oramai per chi viene nel nostro locale, ma per chi viene in Abruzzo, quantomeno la zona del Frentano dove siamo adesso noi. Lì abbiamo invece della salsiccia di fegato fresca con dell'uovo. Era la colazione dei nostri nonni. È un piatto che viene fatto nel periodo invernale, nel nostro agriturismo invece

0: si fa 365 giorni l'anno perché i nostri ospiti ce lo richiedono.
1: Dobbiamo dire una cosa, poi questi prodotti, gli insaccati, le salsicce, sono fatte da lei?
0: Sono fatte da noi, certo. Sono fatte da noi e le usiamo solo, esclusivamente, per far sì che le persone lo possano gustare qui. Quindi la nostra clientela oramai nel corso degli anni si è abituata a questo prodotto e chi viene qua vuol trovare questo prodotto. Quei cestini hanno una storia. C'era il nonno del nostro sindaco attuale che me lo fece un po' di anni fa, lui adesso non c'è più. All'inizio della nostra attività mi regalò un po' di cestini e quindi noi li conserviamo, li usiamo qui per portarli a tavola davanti agli ospiti.
1: So, prima parlavo con la signora, qui ha anche un forno e quindi il pane...
0: Lo facciamo noi, certo. Oggi abbiamo fatto del pane con della ventricina, quello che lei vede là, Mario. Sbriciolata, mia moglie ci fa un pane con la ventricina, è classico, un pane bianco. E poi c'è la pizza cima, vi è fatto solo con acqua, olio, sale e farina. La particolarità è che veniva cucinata sotto il coppo, al camino. I nostri nonni con le nostre nonne, chiaramente tutto lievito madre, e per una lievitazione c'era bisogno almeno delle 12 ore. Quindi i contadini quando tornavano a casa dovevano mangiare. E veniva fatta quest'impasto povero, pizza cima perché povero, pizza scema. Abbiamo le classiche pizzelle abruzzesi, che sono dolci che venivano usate prevalentemente nei matrimoni, nelle cerimonie, comunioni. Noi oggi le abbiamo fatte così, anzi la mia signora le ha fatte, e lei con queste pizzelle fa un dolce che qua va per la maggiore, forse il più gettonato dell'agriturismo, che è una torta di pizzelle con la crema, quindi lavorata un po' così.
1: Un'altra eccellenza del territorio
0: è l'olio. Il nostro olio, certo. Certo, abbiamo messo oggi un intosso, abbiamo in purezza questo prodotto, ne produciamo pochissimo di intosso perché noi qua facciamo blend, quindi abbiamo diverse varietà.
1: E poi siamo in Abruzzo e quindi un Montepulciano.
0: E il Montepulciano, sì, è certo. Questo è un vino che produce mio padre, abbiamo la fortuna di avere ancora delle vigne e quindi raccogliamo le uve e papà ci vinifica il nostro vino che poi usiamo qui con i nostri ospiti.
1: E la bellezza di questo posto è che poi... c'è sua figlia che sta portando avanti.
0: Lei adesso, diciamo così, ci aiuta perché fa anche altro, però sì, ci dà una grande mano.
1: Ma che cos'è Rocca Scalegna per lei?
0: Beh, Rocca Scalegna è tutto, voglio dire. Abbiamo investito tutto, io e la mia signora qui. E quindi... è così, Rocca Scalegna si ha nel cuore.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Che possiamo dire? Intanto venite a Rocca Scalegna, perché è bellissima col nostro castello, con tutto il paesaggio che poi ha l'Abruzzo. Chiaramente dopo la passeggiata al castello dovete venire all'Alveare per assaggiare questi prodotti. E non solo all'Alveare, ecco, ci sono anche altri locali qui a Rocca che dignitosamente fanno il loro lavoro.
1: Grazie al signor Cosmo Cianci. Noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo il castello medievale per incontrare il vicepresidente dell'associazione Proloco.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Rocca Scalegna con Marcello Giangiordano, che è il vicepresidente dell'associazione Pro Loco, e qui ci troviamo proprio nel cuore del castello.
1: Benvenuto Mario, sì, ci troviamo proprio all'interno del castello di Rocca Scalegna. Da qui poi si comincia a visitare tutte le stanze, tutta la storia del castello.
0: Ci porti in viaggio nelle stanze, che cosa abbiamo?
1: Allora, nelle stanze realmente il castello è stato trovato spoglio, perché non è residenziale, ma era una fortezza militare. Quindi noi, che siamo l'associazione Pro Loco che gestiamo il castello, abbiamo deciso di allestire delle mostre all'interno. Ne ospitiamo vari, di vari tipi, alcuni sono temporanei, alcuni sono proprio nostri dell'associazione. Ci sono strumenti di tortura medievali, essendo un castello medievale, la riproduzione di un lanciafiamme bizantino, famoso per il fuoco greco, che era quel fuoco che non si spegneva con l'acqua, ma l'acqua l'alimentava. E in più abbiamo delle mostre temporanee. Infatti in questo momento abbiamo una mostra sull'inferno di Dante Alighieri e una mostra di arti e mestieri antichi. Come si lavora il cuoio, come si lavora la lana, come si lavora il ferro, in modo tale da poter fare una sorta di viaggio tra il passato e il presente, perché alcune mostre sono anche di arte contemporanea, anche rivolte anche verso il futuro.
0: In tanti vogliono raggiungere poi la torretta.
1: Il punto più bello, il punto più affascinante è proprio la torretta del castello, perché innanzitutto

0: è un panorama a 360 gradi, bellissimo proprio. E all'interno sono presenti anche delle armature, degli elmi, quindi ritornare nel Medioevo, vestirsi, provare le emozioni che si provava all'epoca.
1: Lei ogni giorno ha tantissimi visitatori qui con tutta la Prologo, qualche cenno storico del castello?
0: Sì, certo. Allora, il castello nasce come torretta, la torretta proprio, all'incirca nell'800 d.C. Naturalmente subisce varie trasformazioni, vari crolli, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Un tuffo proprio nella storia, perché ogni secolo ha una trasformazione, il castello, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Le trasformazioni più importanti avvengono nel 1500, quando il barone proprietario del castello, Alfonso Sannecchini, proveniente da Napoli, trasforma le torri da quadrangolari in circolari, perché inizialmente tutte le torri del castello avevano la forma quadrangolare. Fa questa modifica perché naturalmente si scopre la polvere da sparo, non si combatteva più con le armi bianche ma si cominciano a utilizzare le prime armi da fuoco. La forma circolare assorbe e devia soprattutto i colpi da cannone, la forma quadrangolare invece, se si colpisce un angolo, si colpisce due punti, quindi la torre è più soggetta a crolli. Ci sono stati purtroppo anche dei crolli, anche infatti la torre più importante, la torre dove vivevano i baroni, è crollata nel 1942, non per la seconda guerra mondiale ma per cause naturali, perché purtroppo il castello per due secoli è stato disabitato. All'interno di questa torre dove viveva il barone c'è una delle leggende più belle di qui di Rocca Scaregna, che riguarda il barone Corvo de Corvis, che avrebbe rimposto qui a Rocca Scaregna la tassa medievale dello Ius Primae Noctis.
1: Sicuramente è molto suggestivo anche arrivare qui, perché ci sono le scale proprio originali in tufo.
0: Sì, allora è una rampa proprio originale, una mulattiera, quindi serviva per agevolare gli animali da soma nella salita e nella discesa, perché lo zoccolo si incastrava nella roccia e gli animali non scivolavano, quindi riuscivano a arrivare all'interno del castello più agevolmente. Naturalmente si saliva con asini, muli, cavalli all'interno del castello.
1: Voi come Prologo organizzate tutte le visite, però c'è da dire che nel corso dell'anno proponete anche tante manifestazioni, tra cui quella di Pasquetta.
0: La gestione del castello, innanzitutto dividiamo l'ingresso in due: si può salire liberamente in autonomia e visitarsi il castello, o entrare con la nostra guida che fa entrare i visitatori nella storia proprio del castello. E durante l'anno ci organizziamo per rendere il paese più vivo con delle manifestazioni. Cerchiamo di fare un evento grande a stagione, più dei piccoli eventi soprattutto nel periodo estivo. L'evento più affascinante è sicuramente il giorno di Pasquetta, dove organizziamo una rievocazione medievale che coinvolge naturalmente tutto il paese. Siamo usciti fuori dalle mura del castello e abbiamo proprio il castello come prima panorama. Si alternano sbandieratori, spettacoli di falconeria, dimostrazioni di battaglie medievali, magia e quant'altro.
1: Ma che cos'è Rocca Scaregna per lei?
0: Rocca Scaregna, oltre ad essere il mio paese, luogo dove mi piace vivere, dove ho la maggior parte degli amici, degli interessi, per me, anzi forse per anche tutti noi ragazzi dell'associazione Prologo, è un sogno poter gestire il simbolo del nostro paese. Qui ci lasciamo tanto tempo, tante emozioni, e ci piace incontrare visitatori, culture differenti, fare visite guidate anche in lingue straniere. Ci piace vivere proprio nel paese di Rocca Scaregna e la storia del paese.
1: Facciamo un invito ai giovani a restare e a valorizzare i paesi dove sono nati.
0: Sarebbe bello che i ragazzi, una volta usciti a fare l'esperienza, soprattutto l'esperienza universitaria o lavorativa, ritornassero a vivere i propri borghi, perché ha il suo fascino vivere nel suo paese, nel proprio paese, e renderlo conosciuto anche fuori dalle mura del paese.
1: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Rocca Scaregna?
0: Vi aspettiamo qui a Rocca Scaregna, all'interno sia del paese che del castello, per farvi vivere le emozioni di un castello medievale, con storia, racconti e con anche gli eventi che organizziamo durante l'anno in paese.
1: Ci vuol fare anche un invito a venire qui nel dialetto locale?
0: Veneteci a trovare alla Roc, che ci stanno belle castelle.
1: Grazie al vicepresidente dell'associazione Prologo, e quindi Rocca Scaregna vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Rocca Scaregna in provincia di Chieti. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
2: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi. Basta.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Trovo già qui il mio chef Fabio Cinelli all'opera. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: E buongiorno anche ai nostri meravigliosi buon gustai, gli assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno cari.
2: Ciao Bea, ciao Fabio.
3: Buongiorno, buongiorno Bea, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Oh, buongiorno a tutti, buongiorno a voi che ci seguite da casa, amiche e amici. Noi siamo pronti a stupirvi anche oggi con dei piatti particolari. Vedo il mio chef che sta pulendo un ortaggio. Che cos'è?
1: Sono i gobbi.
0: I gobbi? Io non ne ho mai visto uno.
1: Stessa famiglia dei cardi, particolarità è che viene coltivato in una maniera incredibile, ovvero viene coperto, arrivata una certa della sua crescita, viene coperto con del nylon nero o addirittura sotterrato, come una volta, affinché non raggiunga un processo particolare e sia dolce rispetto al cardo selvatico, che è fortemente amaro.
0: E che cosa ci fai con questo gobbo?
1: Ci facciamo una parmigiana.
0: La parmigiana di gobbi, vado subito a leggere gli ingredienti alle nostre amiche e amici a casa in modo che possano farla anche loro con noi. Allora, per fare la parmigiana di gobbi occorrono 1 chilo di gobbi, 500 grammi di pomodori pelati, uno spicchio d'aglio, 3-4 foglie di basilico, zucchero quanto basta, 4 uova, 250 g di farina 00, 40 g di olio extravergine d'oliva, olio di semi di arachide per friggere, 300 g di mozzarella, 150 g di parmigiano reggiano grattugiato, sale e pepe nero. Oh, una parmigiana di gobbi, e quindi immagino che dovremo anche friggere, ho letto anche che serve l'olio d'arachidi. Però per prima cosa che cosa facciamo?
1: Allora, io vorrei svelare un piccolo segreto alle nostre amiche a casa, amici a casa. Quando puliamo i gobbi o cardi o viceversa, di togliere anche la pellicola posta all'interno, non lo fa quasi nessuno, ma è la parte che rende particolarmente duro questo ortaggio.
0: È un po' come un grande sedano.
1: Sì.
0: Oppure come il gambo dei carciofi.
1: Come mi piace di più.
0: E vedo poi che lo metti in acqua e limone perché
1: proprio
0: non
1: perché
0: si ossidi.
1: Come i carciofi tendono a scurirsi e quindi ad ossidarsi, come hai detto te giustamente.
0: Ma che bello, vedi, piano piano sto imparando. Però la cosa che mi colpisce è che veramente io forse non ci ho mai fatto caso, però non li ho mai cucinati, non ne ho mai fatto uno. Ed è bellissimo imparare che anche chi non l'ha mai fatto può cominciare a farli.
1: Certo.
0: Tu li avevi mai fatti, Sonia, i gobbi?
2: Allora, no, io non li ho mai fatti, però ho un ricordo di zia Maria e zia Teresa che a Natale preparavano i cardi fritti in pastella e quello era il nostro simbolo natalizio nell'intera famiglia dalla parte di papà.
0: E invece tu, Luigi, che raccogli, hai l'orto, li conoscevi?
3: Io raccolgo i carducci, che sono le foglie più fresche del carciofo.
0: Carducci, che nome poetico. Ho fatto la battuta, scusa.
3: Però penso che si cucinino raramente perché sono laboriosi da pulire, veramente.
0: Vedo che però
3: è un lavoro lungo.
0: Fabio si diverte. Non hanno le spine come i cardi?
1: No, non è come il cardo selvatico che ha delle spine, no, si possono lavorare in piena tranquillità.
0: E tu usi questo particolare coltello, scusa, lo fai vedere, io ce l'ho a casa, me lo sono comprato, come si chiama questo?
1: Uno spelucco.
0: Lo spelucco.
1: Però le nostre amiche possono tranquillamente utilizzare...
0: Ah, vedi, il pelapatate.
1: Esatto.
0: Allora, io ti devo tagliare la mozzarella, giusto? Mi avevi detto che dovevo farlo in pezzi grossi,
1: allora,
0: perché poi dobbiamo andare a friggere, vero?
1: Sì, questi vengono lasciati a bagno e questo è come noi li prepariamo.
0: Tu li avevi quindi già preparati di là. Vai, ti seguo. La mozzarella la lascio qua o ti serve?
1: Ci servirà fra un poco, però se
0: la lascio qua?
1: Però la lasciamola là.
0: Va
1: grazie.
0: Bene, allora vengo a vedere.
1: Allora, noi nel frattempo ci siamo preparati una salsa di pomodoro, pomodoro, aglio, basilico. Dobbiamo soltanto rimuovere, e potresti farmelo te cortesemente, uno spicchio d'aglio e una foglia di basilico.
0: Ne avevi messo uno?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì, io li conto proprio per evitare...
0: Bravo, perché io me li dimentico, poi si sfaldano e capita sempre che lo mangi mio marito, il pezzo d'aglio. E io non è che sia molto molto contenta di questo,
1: no,
0: però devo imparare.
1: E abbiamo messo un pochino di sale, non abbiamo corretto minimamente l'acidità del pomodoro. Io lo lascio all'ultimo, così ognuno è libero di gestire secondo i propri gusti.
0: E qual è il segreto?
1: Allora, potremmo mettere dello zucchero, cosa che io faccio, perché
0: però, se abbiamo
1: mi piace la dolcezza del pomodoro.
0: Uh-huh. Ecco qua.
1: Però al tempo stesso si potrebbe utilizzare del bicarbonato. Qui la cosa è un pochino più sofisticata, perché è una questione di correzione di acidità, perché usiamo un prodotto chimico come il bicarbonato, fortemente basico, che contrasta l'acidità.
0: E li metti insieme? No,
1: no.
0: O
1: uno,
0: zucchero o bicarbonato?
1: Diciamo, okay. Lo zucchero è più gradevole.
0: Certo.
1: Però non compensa l'acidità.
0: Va benissimo, va benissimo. Olio di semi d'arachide per friggere. E deve essere ben caldo?
1: Sì.
0: Quindi i gobbi abbiamo... che sono stati a mollo nell'acqua e limone, asciugati?
1: Poi li abbiamo presi, asciugati, scottati in acqua. Li abbiamo appena appena... li abbiamo appena appena lessati.
0: Non
1: però ancora
0: crudi,
1: no,
0: ma
1: hanno mantenuto completamente la loro
0: la
1: consistenza. Sì. Poi...
0: nelle uova, che sbattiamo senza sale?
1: Aggiungiamo.
0: Ah no, io chiedo scusa, voi friggete abitualmente, no? È meglio che mi distragga un attimo, perché quando lavora non vuole essere disturbato, scusi.
1: Non
0: chef.
1: È vero, non è vero, apprezzo sempre la tua collaborazione.
0: Io domando troppo. Voi friggete?
2: Allora, noi friggiamo non spessissimo, perché chiaramente... però diciamo che una volta ogni 10 giorni, così ci concediamo il fritto.
0: Voglio chiedervi una cosa, ma avete sentito che facciamo la parmigiana? Ci sono tanti modi di fare la parmigiana, cioè con qualunque tipo di cosa possiamo fare, di ortaggio possiamo fare la parmigiana, possiamo farla di melanzane,
1: sì,
0: che è la più tradizionale,
2: classica.
0: La parmigiana di zucchine, di carciofi anche. E qualcuno fa anche la parmigiana di patate, che io però chiamerei sformato più che parmigiana.
1: Sì, sì, sì, diciamo.
0: Mi piacciono i commenti di Fabio. Sì, sì, io faccio
1: sì,
0: la parmigiana.
1: Non convintissimi, non convintissimi.
0: Io faccio
1: secondo me la parmigiana è diversa dallo sformato.
0: Io faccio la parmigiana di melanzane e la faccio anch'io indorata e fritta, si dice, quindi passando prima nell'uovo, poi nella farina e poi friggendo le melanzane nell'olio bollente. Ecco, vedo Sonia che fa così, cioè?
2: In Sicilia assolutamente no. In Sicilia si mettono sotto sale le melanzane per togliere un po' dell'amaro, eccetera, eccetera, e poi si friggono, ma senza pastella, senza farina, senza uova, senza nulla, fritte così nell'olio bollente. E poi penso che il procedimento pomodoro, mozzarella...
0: Ma la buccia la lasci o no?
2: Sì. Non completamente, però un po' la lascio.
0: Un po' di
2: sì.
0: Buccia.
2: Non completamente, però.
0: Bene, allora, la prima parte di gobbi è fritta, tu stai preparando il sughetto, l'abbiamo già preparato.
1: Pronto, esatto.
0: Continui a friggere. Mentre tu continui a friggere, io farei entrare l'ospite che cucina oggi con noi. È Silvia Tavella da Genova, ma con origini palermitane. Silvia! Buongiorno,
4: buongiorno,
0: benvenuta, benvenuta. Ti presento subito il nostro chef, Fabio Zanelli.
4: Ciao.
0: Sta friggendo, si sente?
4: Sì, E che cosa sta friggendo?
0: I gobbi.
4: E cosa fai con i gobbi?
0: La parmigiana.
4: Ah, hai capito, la parmigiana di gobbi.
0: Che sono ansiosi di assaggiare i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
2: Ciao, ciao Silvia.
5: Ciao, buongiorno. Ciao,
0: sì, ma io so che vi siete già incontrate, sì, avete sì, già sì. fatto sodalizio
4: Abbiamo...
0: oggi. È tutta Sicilia in realtà, perché,
4: esatto,
0: ecco, la nostra amica, salutiamo anche gli amici di Genova e le amiche di Genova che ci stanno seguendo,
4: certo,
0: perché è la città in cui vivi adesso, giusto?
4: Ho sempre vissuto, perché io ho una mamma genovese e un papà palermitano, ma ho sempre vissuto a Genova,
0: quindi
4: sono nata a Genova.
0: Un incontro di sapori, di tradizioni, sì, sì, che si sono... hanno fatto una bella sintesi.
4: Una doppia anima.
0: Una doppia anima. Ci dirà un sacco di cose belle, Silvia, perché ha una vita molto interessante, ma prima di tutto mi hai chiesto di prepararti degli ingredienti che io porto subito sul nostro banco. Sgombero immediatamente i gobbi che sono a mollo, questo gobbo ancora da pulire e la mozzarella che darò al mio chef dopo. E faccio vedere che abbiamo preparato carote, uova e...
4: cumino.
0: Cumino. E che cosa dobbiamo cominciare a fare con le carote?
4: Allora,
0: senza svelare cosa prepareremo?
4: Adesso, prima di tutto, noi dobbiamo pulire le carote e grattugiarle.
0: E ti serve
4: poi,
0: questo?
4: Esatto.
0: Bene.
4: E poi?
0: E poi?
4: E poi vedremo.
0: Vedremo. Vuoi mettere anche tu
4: sì,
0: gli
4: perfetto.
0: Scarti dove abbiamo quelli dei gobbi?
4: Perfetto, così... E
0: tu hai un blog di cucina.
4: Sì.
0: Che si chiama?
4: Si chiama laReginaDelFocolare.it.
0: Quanto mi piace, la regina del focolare.
4: La regina del focolare.
0: Mi chiama così anche mio marito.
4: Vedi?
0: Sì, però
4: così hai parlato... è, m'han chiamato i miei figli a me.
0: È,
4: il nome nasce dal fatto che quando ho aperto la prima casella di posta elettronica che hanno aperto loro, io ho detto scegliete un nome, allora hanno scelto quello.
0: Bellissimo, perché i tuoi figli collaborano anche insieme a tuo marito, no?
4: Mio marito è il più grande collaboratore, i figli collaborano perché mangiano, ma hanno collaborato tantissimo alla nascita del blog.
0: Perché ti hanno spinto a farlo,
4: perché
0: prima
4: spinto.
0: Avevate un libro di cucina, di ricette della famiglia.
4: No, sì, noi avevamo assolutamente, io avevo un libro di cucina, io ho fatto catering tanti anni con un'amica che ancora faccio. E come tutte le signore, o molte signore, non lo so, io avevo il mio quaderno rosso che ho ancora. E,
0: guarda, facciamo così, io te le continuo a pulire e tu cominci a grattugiarle.
4: Ah, perfetto, bravissima, grazie. E dicevo, sul mio quaderno c'erano tutte le ricette di casa, dove loro attingevano spesso e volentieri.
0: Bene, mentre noi continuiamo a pelare, a grattugiare le carote, voi rimanete qui e guardate un po' di pubblicità, ci ritroviamo tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola, abbiamo un sacco di sorprese oggi.

0: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
1: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
2: Tieni fuori quel nanerottolo.
0: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Sabato in prima serata.
3: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
4: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
3: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
0: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.
5: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
6: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
7: Chi è che le ha fatte?
8: Io.
9: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
10: Sei nata per fare questo?
11: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
12: Andiamo a fare le scarpe.
13: Stasera?
12: Sì, insieme, noi due.
0: Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con Silvia Tavella, genovese ma con origini palermitane. Il nostro chef Fabio Cinelli sta facendo la sua parmigiana di gobbi.
15: Sto difendendo i gobbi.
14: Perché? Perché i nostri assaggiatori hanno già...
15: No, un po' tutti hanno approfittato, capito? Distraggono e erano
14: durante
15: il
14: la pubblicità
15: qua.
14: Succede di tutto, vanno tutti ad assaggiare qualcosa. Bene, vedo che voi però siete...
16: Noi no.
17: Noi questa volta niente.
14: Sono stati per la prima volta non sono stati loro.
16: Gli unici che dovevano assaggiare. Infatti, ancora aspettano.
14: Vedrai che fine farà quello che stiamo facendo noi. Abbiamo grattugiato le carote.
16: Che sono qua.
14: E stai rompendo le uova.
16: E ora rompiamo le uova.
14: Perché che cosa facciamo?
16: Facciamo un rotolo di frittata al forno.
14: Rotolo di frittata al forno con le
16: carote e il cumino.
14: Ma prendete nota perché quello che occorre per fare una frittata di carote arrotolata... Occorrono 500 g di carote, 6 uova, 5 g di sale, 5 g di pepe nero, un cucchiaino di cumino. Per il ripieno di hummus e rucola occorrono 50 g di rucola, 2 g di sale, una confezione di ceci in scatola, succo di limone, uno spicchio di aglio, 3 cucchiai di tahina, sale, prezzemolo, coriandolo e peperoncino piccante quanto basta. Mamma mia, ci sono quindi anche delle spezie che renderanno il nostro rotolo esotico.
16: Un po' sì.
14: Il cumino.
16: Il cumino. Cumino, senti come profuma.
14: Questo.
16: Quello.
14: Mamma mia, Luigi lo conosce il cumino, vero?
17: Lo utilizzo anche io quando cucino il riso all'orientale. Uso tutte queste spezie meravigliose.
16: Battiamo le uova, ci ho messo il sale, il pepe. Adesso ci aggiungiamo le carote. Questa la mettiamo qua.
14: Sì, abbiamo...
16: Mi dai un cucchiaio, per favore?
14: Eccolo.
16: Grazie.
14: Invece la tahina...
16: Invece lo la tahina...
18: Lo so io.
14: La Sonia, cos'è la tahina?
16: Sonia, vai.
18: È una crema che si ottiene frullando il sesamo.
16: Sì.
18: E questo è una reminiscenza della cultura araba in Sicilia, non per fare la campanilista, però giusto, Silvia?
16: No, ma adesso... Quello che proprio mi piace di queste cose che stiamo cucinando è che ci raccontano che il Mediterraneo in realtà sta tutto insieme, che noi abbiamo spesso contaminazioni in cucina da altre culture. E l'hummus è una ricetta tipicamente medio orientale, si mangia dappertutto, si mangia in Grecia, si mangia in Libano. E il cumino anche è una spezia medio orientale che però qua con le carote sta benissimo, gli dà una bella spinta e noi ce lo mettiamo adesso. Io avevo scritto un cucchiaino, anzi lo facciamo per bene.
14: Silvia è molto esperta, tu sei laureata in scienze naturali, quindi sì. Hai sempre avuto a che fare con... La materia, con la natura, conosci...
16: Sì, io ho fatto scienze naturali dopo il liceo classico perché allora era un corso sperimentale del mio liceo e avevo una professoressa molto brava. Io avrei voluto fare filosofia, invece poi ha finito. che ho fatto Scienze Naturali e sono contenta perché poi mi è servito. Grazie.
14: Io sono bravissima come assistente in cucina. Potresti dirlo al mio chef che invece mi redarguisce continuamente.
16: Hai una fantastica assistente in cucina.
14: Ecco. Allora, adesso abbiamo
15: zero di più come assistente.
14: Ecco, grazie.
15: Accetto il consiglio, grazie.
14: Abbiamo preso la teglia, avete visto, l'ho subito posizionata qui perché con questo impasto di carote, uova e
16: è facile perché le carote sono crude, quindi è una cosa che si fa molto velocemente, si stende su una teglia abbastanza grande, questa è proprio la leccarda del forno, in maniera da avere, diciamo, una sfoglia, cioè una frittata sottile, più o meno omogenea, che facciamo cuocere al forno.
14: Allora, io vado a mettere la nostra teglia
16: nel forno
14: e cominciamo a preparare l'hummus per farcirla. Fabio, potresti metterla tu nel forno così io aiuto Silvia?
15: Certo.
14: Grazie, caro. Allora, tu sei sposata da
16: 40 anni.
14: 40 anni. E sei già nonna?
16: Sono nonna di 2 nipotini e mezzo.
14: Perché e mezzo?
16: Perché mia figlia ha 2 bambini e uno dei miei 2 figli maschi aspetta un bambino che abbiamo recentemente saputo che è una femmina.
14: Che bello! E abbiamo anche delle foto, cioè hai portato delle foto con i tuoi nipotini.
16: Questi siamo noi, è una foto recentissima.
14: Con tuo marito Sergio.
16: Io e mio marito, sì, che è il mio braccio destro. No, è proprio la mia.

0: all'altare, lui aveva detto che non voleva i petali. Invece questi petali in terra ci sono, come potete vedere. Allora guardiamo in terra e io dico, dai, che bello camminare sui petali. Questo è mio figlio Francesco, qua siamo a Venezia, insieme.
1: E tre figli, soltanto la figlia ti ha fatto i nipotini?
0: Per il momento sì. Questa è mia sorella piccola, che si chiama Enrica, e che si abbraccia, si bacia uno dei suoi cani, lei ne ha cinque.
1: Cinque cani e vive in campagna?
0: Cinque cani e vive in campagna, sì, assolutamente.
1: E i ceci li mettiamo dentro il frullatore per frullarli e fare l'hummus.
2: I ceci li mettiamo qua.
1: È un hummus un po' speziato questo, perché...
2: Sì, l'hummus è sempre un po' speziato. Ci mettiamo un goccino di sale, che quello serve sempre.
1: E tuo marito Sergio, dicevamo che fa le fotografie che poi blog. Ti pubblichi nel blog.
0: Assolutamente sì. Lui è un bravissimo fotografo, ha sempre fotografato bene. Mi prendo uno spicchio d'aglio mentre
1: parliamo. Ha sempre fotografato bene, sempre fa un altro lavoro,
2: da giovane fotografava molto di più. Quando io ho cominciato a scrivere le mie ricette di cucina, ci volevano le foto.
1: Certo. Esatto.
2: E quindi lui me ne ha lasciate fare uno o due, poi ha detto sono troppo brutte. E io ho colto la palla al balzo, sono molto contenta di questa cosa perché gli ha permesso di tirare fuori tutta una parte creativa che lui ha, fortissima, e fa delle foto molto belle. E poi anche perché è una cosa che facciamo insieme.
1: La fate insieme?
2: Levo l'anima dall'aglio, mentre chiacchieriamo.
1: Intanto lei ci dice tutti quanti i suoi
2: segreti. Levo l'anima.
1: Facciamo l'hummus con l'aglio ma senza l'anima, che è un po' indigesta.
2: Esatto, poi facciamo così, così il frullino poi lo frulla bene.
1: Sì, allora frulliamo i ceci.
2: Vai.
1: Aspetta, che questo non lo so montare mai, eccolo.
3: Siamo sempre dell'idea che sia una brava assistente, vero?
2: Eccolo lì. E adesso apriamo e mettiamo dentro tutti gli altri ingredienti, così finiamo di frullare.
1: Va bene.
2: E nel frullino metteremo ancora un pizzico di peperoncino che ci vuole per dargli un po' di verve, prezzemolo e coriandolo, già un po' tritati. Mettiamo il succo di mezzo limone e la tahina. Sono tre cucchiai e ci vuole tutta perché dà cremosità all'hummus.
1: Che buona la tahina, io la spalmo anche sulle fette biscottate.
2: Buona, si fanno anche i biscotti con la tahina, tante cose, il pollo, insomma, è buona.
1: E si ottiene frullando
2: i semi di sesamo
1: finché non rilasciano la parte oleosa.
2: Sì, sono molto oleosi, quindi viene fuori una crema.
1: Allora,
2: ora richiudiamo e finiamo di frullare il nostro hummus, così poi lo abbiamo pronto.
1: Bene, io faccio le pulizie nel frattempo.
2: Abbiamo finito,
1: mi
2: sembra che vada bene, abbiamo un bel composto cremoso, questa mi serve, sì, così possiamo farcire la nostra frittata.
1: Allora, la frittata noi l'abbiamo messa nel forno, ma Silvia, opla,
2: è un'assistente perfetta.
3: Assolutamente.
1: Silvia l'aveva già preparata.
2: Eccola qua, coperta.
1: Allora, cosa bisogna fare perché non si... irrigidisca troppo e poi non possa essere arrotolata? Conservarla?
2: Bisogna lasciarla raffreddare coperta, cioè al contrario di quello che si fa sempre, in maniera che tutto il vapore acqua e l'umidità della frittata resti dentro e poi tenerla coperta. Eccola qua, ce l'abbiamo pronta.
1: Bene.
2: Vedi che è bella, morbida.
1: Bellissima.
2: Guarda come si arrotola bene.
1: Morbidissima.
2: Perfetto.
3: Bella.
2: Ora noi andiamo a farcirla con il nostro hummus.
1: Con il nostro hummus. E tu hai fatto una scelta nella tua vita, cioè di non lavorare, lasciare che lavorasse solo Sergio, proprio per occuparti di questi tre bimbi che erano arrivati così presto uno dietro l'altro.
2: No, non proprio, la scelta è stata fatta prima. Noi abbiamo deciso io e lui di vivere con uno stipendio, perché avevamo fatto una scelta cristiana che tuttora ci rappresenta, e volevamo provare a vivere una vita più semplice.
1: Ma la cosa che mi colpisce, però, scusami se ti interrompo, è che tu il tempo che avevi a disposizione non lavorando non l'hai tenuto per te, lo usi per donarti agli altri, doni questo tempo, fai delle cose molto belle, molto importanti, a parte il tuo blog. Abbiamo delle foto, ecco, mentre sei lì, che bello questo scorcio, è bellissima questa foto, mentre sei con il computer però davanti alla finestra.
2: Vedi, sto scrivendo una storia perché avevo fatto un giro nel Piacentino quest'autunno con l'Associazione Italiana Food Blogger, di cui faccio parte, che è un'associazione culturale. Ma perché cosa è successo? Che scrivendo le ricette mi sono resa conto che il cibo ha moltissimo da raccontare e che prima di far parte

0: L'identità culturale di un territorio e di tutto quanto è proprio la nostra identità, le nostre radici, le nostre emozioni. Quindi insieme alle mie ricette ci sono sempre tante storie.
1: Tante storie. E tu condividi tutto questo con tante persone, anche magari persone che hanno delle difficoltà e attraverso i tuoi corsi di cucina ritrovano un linguaggio, anche un modo di stare insieme e comunicare con gli altri.
0: Quella è una cosa molto bella, è l'associazione per la quale io faccio volontariato, che è un centro di ascolto, che si chiama CIF Mascherona, è una delle molte, diciamo, diramazioni del CIF.
1: Scusa un attimo, ti interrompo perché vedo che il nostro Fabio è pronto con la composizione della sua ormai micro parmigiana, perché aveva pochi gobbi per farla.
2: Pochi ne erano rimasti.
1: Va bene, quella me la porto a casa.
0: Mi la micro parmigiana è tua.
1: È tutta mia, è una monoporzione. Metti anche il parmigiano sulla parmigiana, giustamente, e poi la inforni, giusto?
2: Giustissimo.
1: Benissimo, allora noi continuiamo con questa cosa.
0: Come prima cosa basica, intanto mi prendo, sì, mi passi l'olio, per favore. Grazie mille. Mettiamo un filo d'olio solo sopra questa rucola.
1: Benissimo.
0: E chiudiamo
1: il nostro
0: rotolo. Intanto
1: rotolo.
0: Vi racconto CIF Mascherona, che è, come dicevo, un centro d'ascolto che ha 2 giorni alla settimana di distribuzione degli alimenti, ma quella, allora, si arrotola stretto,
1: sì,
0: tutto
1: aiutandosi
0: per lo
1: con
0: verso.
1: La carta forno.
0: Esatto, ci aiutiamo con la carta forno, se si rompe un po' è normale e non importa, fino ad arrivare bene in fondo.
1: Che bello!
0: Ecco.
1: Mamma mia, questo lo rifaccio io.
0: Vedi cosa? Sì, questo è bellissimo.
1: Cioè, alla fine non è difficile.
0: No, si prepara in anticipo, poi si taglia bene, va benissimo d'estate, anche bello freddo per la famiglia, ma anche se hai una cena, una festa, una cosa di
1: questo. Ma adesso questo dove va?
0: Adesso questo lo stringiamo bene così, in maniera che resti bello compatto, lo mettiamo in frigo. Sta in frigo un pochino e poi quando si taglia in maniera che l'hummus si compatti bene.
1: Quindi si va in forno una volta sola quando facciamo,
0: sì, esatto,
1: la frittata, il rotolo. Ma la parmigiana è nel forno, il nostro rotolo
0: va in
1: adesso
0: frigo.
1: Andrà in frigo, ma noi mica ci fermiamo qua perché Silvia ci cucina un'altra cosa. Cosa ci fai adesso?
0: Un dolce.
1: E che dolce?
0: Adesso prepariamo un dolce che è una crostata fatta con la farina di riso venere, la robiola, un ripieno di robiola, mirtilli e un profumo di rosa.
1: Quindi crostata di riso venere e robiola. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che le nostre amiche e i nostri amici possano riprodurla nelle loro cucine. E per preparare la crostata di riso venere e robiola occorrono per la pasta frolla 150 g di farina di riso venere, 150 g di farina 00, 100 g di zucchero, 200 g di burro, 2 tuorli. Per il ripieno 250 g di robiola, 2 cucchiai di zucchero, 5 gocce di essenza di rose di ottima qualità, 2 albumi, 100 g di mirtilli, 1 cucchiaio di zucchero. Oh, e subito chiariamo una cosa, perché io pensavo che ci facesse una crostata col riso lesso, tipo quelle pizze di riso che si fanno. Invece è la farina,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: riso venere,
0: sì, sì,
1: che troviamo già preparata o la dobbiamo fare noi in casa?
0: Possiamo fare tutte e due le cose. La farina di riso venere si trova in commercio, è semplicemente la farina di riso fatta con il riso venere, che ha quel bel riso nero,
1: nero,
0: integrale, profumatissimo di biscotto. Però se uno a casa ha un buon frullatore con un motore bello potente, allora
1: possiamo
0: farla
1: dentro
0: fare
1: casa. E mentre noi prepariamo tutti quanti gli ingredienti, io vorrei farti vedere,
0: guarda,
1: una clip, chi ti pensa da casa.
3: Ciao, sono Elena, una cara amica di Silvia. Ho pensato di prepararvi una tipica ricetta di pesce. Il pesce, naturalmente pulito e squamato, viene messo dentro della carta d'alluminio e condito con dell'aglio. Poi metterò delle acciughe, poi dei capperi, ai miei figli piacciono tantissimo e quindi io le metto in abbondanza. Poi condiamo un bel pizzichi di sale, del limone, dell'olio e poi un aroma che può essere, a noi piace il rosmarino, ma può andare bene anche del prezzemolo se preferite, l'accortezza che bisogna avere è quella poi di richiudere i cartocci ermeticamente. Andremo a infornare ad adesso andiamo a vedere se la nostra ricetta è andata a buon fine. E queste sono le nostre orate al cartoccio.
1: Orate al cartoccio, oh. Io ho imparato un'altra cosa oggi, ma chi è questa tua amica?
0: Lei è una mia amica di tutta la vita, è la ragazza con cui ho studiato tutta l'università, da allora noi non ci siamo mai lasciate.
2: Bello.
0: Ci vogliamo veramente bene e soprattutto questa cosa mi commuove moltissimo perché lei è un tipo molto timido
1: che
0: e quindi
1: bello.
0: Insomma è un bel regalo questo che mi ha fatto oggi.
1: Beh, ringraziala da parte nostra. Noi siamo pronti per fare la nostra crostata di riso venere e robiola, però scusami, io non so se hai notato che c'è un rumore di forchette.
0: Hai capito,
1: guarda come vanno a quattro ganasce proprio. Cosa state mangiando? Già il rotolo avete sgraffignato?
4: Io ho assaggiato il rotolo di Silvia e devo dire che è veramente spettacolare.
0: Ah, grazie.
4: Mi viene in mente una cosa in palermitano che voglio dirti. A buon vascello, un mancatimoni, che in questo caso, secondo me, nel senso a buon vascello non manca il timone, nel senso la guida, che secondo me è il risultato di quello che hai fatto, è la compenetrazione tra la cultura gastronomica ligure e quella siciliana.
1: Bene, e allora andiamo a vedere ancora come continui a stupirci, guida del vascello,
0: allora,
1: capito bene?
0: Sì,
1: allora, farina di riso
0: venere, questa bella nera che ci piace tanto. Però non possiamo usare solo farina di riso venere perché faremo una crosta troppo friabile, perché la farina di riso è molto friabile.
1: Bene.
0: Uniamo le due farine, ne mescoliamo un po'
1: e
0: con la
1: E può essere
0: forchetta.
1: Farina 0, farina 1?
0: No, farina 1 per fare i dolci non va assolutamente bene, ci vuole la doppio zero, però potremmo mettere qua anche la fecola, per esempio. Cioè, se dovessimo fare questa ricetta sarebbe molto favorevole per chi non mangia farina,
1: perché
0: per
1: i celiaci, glutine.
0: Perché c'è, esatto, c'è solo la metà di farina di grano, bene. Quindi si potrebbe sostituire. Aggiungiamo lo zucchero,
1: quindi prima le polveri.
0: Prima
1: diciamo,
0: le polveri.
1: E poi non va lavorata molto, quindi andiamo velocemente a preparare un impasto mettendoci il burro a temperatura ambiente.
0: Esatto, lo mettiamo a pezzetti.
1: A pezzetti.
0: Qua dentro la pasta frolla si fa fioccare, si dice, cioè si impasta un po', fa delle sorte di fiocchetti.
1: Benissimo. Ecco, non avevo capito, infatti, dicevo fioccare... E
0: perché viene a fiocchi.
1: Come dei fiocchi. Fioccare e sabbiare è la stessa cosa.
0: Adesso tu potresti fare una bella cosa
1: sì.
0: per me. Difficile.
1: Sì.
0: Rompere le uova, ma tenermi i bianchi in una ciotolina perché ci serviranno dopo.
1: Allora, tengo i bianchi qua.
0: Esatto, in una ciotolina.
1: A rompere le uova nel paniere, sono bravissima. Ecco qua, teniamo i bianchi perché ci servono
0: dopo. Ci serviranno
1: dopo.
0: Per la crema, sì.
1: Che altro posso fare?
0: Niente, io adesso purtroppo ho le mani sporchissime, o per fortuna. Me lo girate sulla spianatoia, uno
1: dei
0: ecco due,
1: io.
0: Per favore. Grazie, grazie
1: okay.
0: mille.
1: Abbiamo fatto fioccare il nostro impasto sulla spianatoia, la nostra Silvia continua a lavorarlo e noi andiamo per un tempo molto breve in pubblicità. Ci rivediamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola tra poco.
5: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
6: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
7: Chi è che le ha fatte?
8: Io.
9: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
8: Sei nata per fare questo?
10: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
6: Andiamo a fare le scarpe.
10: Stasera?
6: Sì, insieme, noi due. Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Al filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
13: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
14: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
15: È Verum.
14: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
15: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
14: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.

0: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Un talento molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
1: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
0: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
2: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Questa sera in seconda serata.
3: Bentornati nella nostra cucina, qui a Quel che bolle in pentola, siamo tutti al lavoro. Allora, il nostro impasto è pronto e lo mettiamo a riposare. Nel frattempo io vado a prendere quello che avevamo già lasciato riposare. La nostra Silvia sta preparando una crostata di riso venere e robiola. Avevamo questo impasto, ce l'ha portato già bello riposato, impacchettato, e lo stendiamo molto velocemente con il mattarello.
4: Allora, come prima cosa lo dividiamo a metà, perché noi faremo una crostata chiusa e quindi ci serve il sopra e il sotto. Per cui dividiamo a metà e stendiamo la prima parte. Abbiamo una teglia rettangolare lunga e stretta.
3: Eccola.
4: E quindi cercheremo di, insomma, di non dargli proprio la forma della Sardegna a questa pasta, ma una forma più compatibile con lo stampo dove lo dobbiamo mettere.
3: Ascolta Silvia, mentre tu stendi, pensare a te, alla tua vita, a quello che fai, mi ha fatto venire in mente una frase che avevo appuntato nel mio libro, un libro in cui appunto gli ingredienti, le ricette e anche delle frasi che mano a mano mi colpiscono, e oggi ho pensato a te con questa frase di Tolstoi: una vita tranquilla, appartata, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. È un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E tu la incarni proprio oggi, ascoltandoti raccontare di tutte le cose che fai, del tuo matrimonio, della tua famiglia, del tuo essere nonna, del tuo essere così disponibile verso gli altri. E ho proprio pensato a te. E infatti penso che tu sia molto felice.
4: Allora, io sì, sono stata molto felice delle mie scelte, non ho mai avuto, diciamo, rimpianti. Ho avuto un grandissimo privilegio nella mia vita, che è stato quello di avere tanto tempo per riflettere. Allora, qua si rompe tutto, ma noi ricomponiamo.
3: Ecco, amiche e amici a casa, se dovesse rompersi in questo momento la frolla che voleva arrotolarsi sul mattarello per essere poi disposta,
4: esatto,
3: nella teglia, non
4: bisogna non scoraggiarsi.
3: La frolla, a me succede sempre, grazie per avermi
4: sì.
3: liberata da questo peso.
4: Se è un po' più fredda succede meno, però la verità è che la farina di riso è molto friabile.
3: Invece cosa stai facendo tu, chef?
5: Sto preparando mirtilli e zucchero.
3: Su indicazione di Silvia,
5: certo,
3: che serviranno per la nostra crostata.
4: Certo.
3: Ormai la frolla estesa, direi di cominciare a fare il ripieno.
4: Il ripieno,
3: giusto?
4: Sì.
3: Perché poi la vita va condita e farcita. Per esempio, c'è una frase che condisce la tua vita, che ti dà coraggio?
4: Allora sì, la frase che mi dà coraggio, che poi sono due semplicissime parole, è non temere. Non temere è
3: evangelico.
4: È Vangelo proprio, ma tutti i nostri papi, Giovanni Paolo II, ma anche Papa Francesco la dicono sempre, non solo loro, chissà quante altre persone la dicono, perché la vita ci spaventa spesso. E invece tante volte le cose di cui hai paura, poi non c'era motivo di aver paura, si risolvono in una, come posso dire, in un vantaggio tante
3: volte. Ecco, come se fossero dei regali,
4: esatto,
3: nascosti.
4: Esatto.
3: Montiamo la robiola con lo zucchero. E mentre montiamo andiamo a vedere come farà a stupirci oggi Francesca.
6: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno. E buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io mi trovo al comprensorio Barberini nel centro di Roma, e più precisamente al circolo ufficiali delle Forze Armate d'Italia. Buongiorno chef.
7: Buongiorno.
6: Lo chef Pierluigi Galano è con me. Grazie di averci aperto le porte di questa cucina splendida,
7: grazie,
6: devo dire.
7: Grazie a voi.
6: Allora chef, che stai preparando di buono?
7: Oggi prepariamo delle noci di capesante su un crema di zucca con zenzero, scorzette di limone e spinaci saltati.
6: Oh, sono molto curiosa. Al via con la preparazione.
7: Allora,
6: abbiamo intanto tagliato la nostra zucca a dadini per portarci avanti.
7: Sì, l'abbiamo spadellata con del burro e irrorata con del brodo vegetale.
6: E quello che è venuto fuori è questa meravigliosa crema di zucca.
7: Sì.
6: Qui c'è una bella fogliolina
7: di finocchietto.
6: Poi, allora, andiamo avanti. Spinaci.
7: Questi spinaci anch'essi sono stati spadellati con dell'aglio e olio e una spruzzata di limone.
6: Benissimo.
7: E adesso andremo a scottare le capesante.
6: Io faccio la tua assistente, chef, va bene?
7: Grazie mille, è un onore.

0: andiamo a cucinare il nostro capesante. In quale modo? Padella con olio caldo.
1: Olio caldo, un minuto per lato, gli facciamo fare una bella reazione e poi dopo li mettiamo sulla crema e gli spinaci.
0: È tua questa ricetta, chef? L'hai deciso tu questo piatto?
1: Eh no, l'ha decisa il nostro superiore.
0: Il nostro superiore capo. Chef Luigi Cosciotti, sì. Che salutiamo, che è qui, che supervisiona tutti i nostri chef. Intanto le capesante vanno avanti nella loro cottura. Possiamo utilizzare, secondo te, anche altre tipologie di pesce?
1: Come no, anche un calamaro, una cottura molto veloce, gallinella.
0: Bene, per le nostre signore che ci seguono da casa e che vogliono fare questa ricetta, dimmi quando sei pronto, che io ti aiuto ad impiattare. Allora,
1: nel frattempo mettiamo la crema.
0: Sì, mettiamo la crema.
1: La mettiamo al centro del piatto.
0: Benissimo.
1: Ecco, si è sporcato.
0: Non fa niente, perché questo è il bello della diretta. Noi qui facciamo tutto dal vivo, voglio dire.
1: Poi prendiamo i spinacini appena scottati con le pinze.
0: Sì.
1: E li mettiamo al centro.
0: Spinacini al centro, benissimo. E poi andiamo a posizionare le nostre capesante,
1: sì,
0: che nel frattempo sono pronte, si sono cotte. Io mi avvicino per prendere anche un altro piatto, perché qui ci sono degli agrumi che Pierluigi ha preparato precedentemente, che danno un sapore speciale al nostro piatto. Tu posizioni e io vado a dare l'ultimo tocco, se posso, chef.
1: Ci mancherebbe.
0: Posso mettere sopra così?
1: Sì, sì.
0: Tu controlla tutto, eh? Eccolo qui. Allora, dal circolo ufficiale delle Forze Armate d'Italia, grazie chef Pierluigi Galano, grazie infinite, cara Beatrice, caro Fabio. Non mi rimane che assaggiare, poi vi racconto, eh? Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ma che meraviglia, davvero che sorpresa, ma è sempre così, che sia un circolo, una mensa, un ristorante, una casa. Francesca trova sempre atmosfera, trova sempre qualche tradizione, qualche ricetta che ci fa sentire in famiglia. Nel frattempo Silvia sta terminando di comporre l'impasto, la farcitura.
3: La farcitura della torta. Allora, qua in questa robiola, dove avevamo messo un cucchiaio di zucchero, adesso aggiungiamo gli albumi, che non serve che siano proprio montati a neve, completamente semimontati, ma a casa, se si fa con una frusta elettrica o la frusta della planetaria, si monta tutto insieme, perché si montano anche gli albumi insieme alla ricotta. Il tocco finale magico, ecco, di questo impasto è l'aroma di rosa.
2: E quanto se ne mette?
3: Se ne mette poco per volta, qua ne mettiamo 4-5 gocce che bastano e gli danno quel profumo di rosa buonissimo, che non aggiunge dolcezza, ma aggiunge il profumo. Ci sono veramente di tutti i gusti, anche di mandorla, anche di limone.
2: E si usa in cucina anche
3: di violetta, io le uso tanto.
2: Che bello. È un po' come i millefiori che si mette nella pastiera.
3: Eh sì, come l'acqua di fior d'arancio, esattamente, che se non è buona, diciamo,
2: infatti,
3: no?
2: Non deve avere quel retrogusto chimico.
3: Eh sì.
2: E dopo che cosa si fa con i mirtilli?
3: Adesso, con i mirtilli che lo chef mi ha preparato.
2: Chef.
3: Vieni, vieni, mettimeli tu,
2: vieni,
3: per
2: vieni,
3: favore.
2: Vai.
4: Posso avere...
3: Metti un po'.
2: Che bello, è proprio quello che accade in cucina. La collaborazione tra due sapienti, esperti della cucina, che
3: io
2: si mettono
3: onorata
2: al servizio uno dell'altro,
4: è il mio, insomma,
2: dona a noi la possibilità di assaporare qualcosa di veramente unico oggi. In questa crostata di riso venere con robiola e mirtilli. È già bella così. In realtà poi noi la inforneremo coperta con un altro strato che abbiamo steso tra due fogli di carta forno,
3: che
2: adesso adageremo sopra.
3: Ora noi lo mettiamo sopra e qui c'è un avanzo, perché se dovesse rompersi questa cosa che a casa può capitare a tutti,
2: sì,
3: con l'avanzo, se si raffredda ancora un pochino in frigo, fate due foglioline, una decorazione carina che si mette sui buchi e ha risolto
2: tutti i problemi. E il rattoppo è fatto. E allora noi vi lasciamo mentre prepariamo la nostra bella crostata, ecco, pronta. E allora adesso noi facciamo un riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo eseguito oggi per realizzare le nostre splendide ricette. Per preparare la parmigiana di gobbie abbiamo cotto i pomodori pelati con olio, una foglia di basilico e l'aglio. Poi abbiamo aggiunto un po' di zucchero per eliminare l'acidità dai pomodori. Nel frattempo abbiamo pulito i gobbie e li abbiamo tagliati in pezzi di 6-7 cm. Li abbiamo immersi in acqua fredda acidulata per non farli scurire. Poi li abbiamo lessati, scolati e tamponati. Abbiamo battuto le uova in un piatto con un pizzico di sale e di pepe. Abbiamo passato i pezzi di gobbo nelle uova e subito dopo nella farina. Li abbiamo fritti fin quando non hanno formato una crosta dorata, li abbiamo scolati su carta assorbente, abbiamo cosparso il fondo di una pirofila con la salsa di pomodoro e poi abbiamo disposto i gobbi fritti uno vicino all'altro. Formato il primo strato, abbiamo messo ancora salsa e cosparso con la mozzarella tagliata a pezzetti e fatta ben scolare. Sull'ultimo strato della parmigiana abbiamo spolverato il restante parmigiano e cotto poi in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Per preparare la frittata di carote arrotolata abbiamo grattugiato finemente le carote, abbiamo sbattuto le uova con il cumino, abbiamo aggiunto le carote e abbiamo foderato una teglia con la carta forno. Vi abbiamo versato il composto di uova livellandolo bene. Abbiamo cotto per circa 20 minuti a 180 gradi. Abbiamo sfornato e coperto con un panno. In questo modo la frittata è rimasta morbida e facile da arrotolare. Poi abbiamo preparato l'hummus di ceci usando i ceci in scatola. Abbiamo aggiunto nel mixer sale, uno spicchio di aglio privato dell'anima, il succo di mezzo limone, 3 cucchiai colmi di tahina e le spezie. Abbiamo infine farcito la frittata con l'hummus e la rucola, arrotolato ben stretto con la carta forno e lasciato riposare in frigo per un paio di ore. Per preparare la crostata di riso venere e robiola abbiamo iniziato dalla frolla. Abbiamo mescolato la farina con lo zucchero e il burro. Abbiamo fatto fioccare il composto, poi abbiamo aggiunto i tuorli. Quando l'impasto ha iniziato a compattarsi abbiamo girato sulla spianatoia e terminato di impastare molto velocemente. Abbiamo lasciato riposare in frigo per circa un'ora. Nel frattempo abbiamo messo sul fuoco i mirtilli con un cucchiaio di zucchero e abbiamo lasciato cuocere per 5 minuti. Abbiamo montato la robiola con lo zucchero fino a farla diventare una crema. Abbiamo unito l'essenza di rosa e gli albumi semimontati. Abbiamo montato la crostata in uno stampo rettangolare, stendendo la frolla in 2 sfoglie. All'occorrenza aiutatevi con della carta forno. Abbiamo farcito con la crema di robiola e con il coulis di mirtilli. Abbiamo chiuso con altra frolla e cotto a 170 gradi per 40 minuti. Ed eccoli qua i nostri piatti che sicuramente potrete rifare a casa vostra seguendo il procedimento. Questa è la parmigiana di gobbi del nostro chef, il rotolo di carote con l'hummus di ceci e la crostata di riso venere con la robiola e i mirtilli. Ma cara Silvia, che hai cucinato con noi, non è mica finita qui, perché questo è il momento della ricetta del riciclo.
4: Io l'aspettavo tantissimo.
2: Perché lo so, cosa vieni a vedere.
4: Perché a casa noi sempre con gli avanzi facciamo delle cose, se no è come si farebbe?
2: Non si butta nulla. Niente. Vedo che il nostro chef, peraltro, si è anche adoperato per rendere la padella antiaderente.
5: È un modo.
2: Trucchetto per le amiche, esatto. E gli amici a casa, si mette su una padella un foglio di carta forno.
5: Sì, non resiste più di 10 minuti, 12 minuti.
2: E allora presto, facciamo?
4: Quindi non si incendia la cucina, lascia mezz'oretta.
5: No.
2: Vediamo
5: no.
2: Che cosa fate, io devo indovinare, aiutami.
5: Recuperiamo l'uovo con cui abbiamo preparato una sorta di panatura per...
2: Mettiamo l'uovo dentro il coppa pasta.
5: Queste le avevamo in dispensa.
2: Le scaglie di mandorle.
5: Esatto. Però alla fine creiamo una sorta di pesto scomposto.
2: Cioè?
5: Che abbiamo la rucola.
2: La rucola che aveva usato,
5: esatto,
2: Silvia.
5: Esatto. Il parmigiano. Dovrebbe essere pecorino, ma noi
2: avevamo
5: il parmigiano.
2: Allora, appena si cuoce, si rapprende l'uovo.
5: Noi andiamo a metterci sopra poi
4: le foglioline
2: di rucola.
5: Sì, possiamo farlo già da adesso così, le mettiamo che si incastrano, così neanche le perdiamo dopo.
2: Fantastico. Pensa, io avrei sbattuto le uova col formaggio, avrei messo tutto insieme. Si può fare, invece tu hai detto scomposto, quindi io non so, come la possiamo chiamare?
4: No, perché lui è chef, quindi te lo fa bene. A volte il nome fa tutto, soprattutto con la ricetta del riciclo. Dice, cosa si mangia stasera? E tu ti inventi un nome da ristorante.
2: Adesso il problema è che me lo devo inventare io.
5: Il resto della panatura che abbiamo usato per la panatura.
2: Allora, l'uovo si sta rapprendendo. Abbiamo messo il parmigiano, la rucola, le scaglie. Mettiamo il pepe.
5: Aggiungiamo che ci dà anche un colore, un attimo.
2: Un po' di pepe. E quindi come lo possiamo chiamare? Un tortino?
4: Aiutatemi.
5: Tortino tricolore.
6: Un tortino tricolore.
2: Tortino tricolore. Oppure?
4: Tortino tricolore, rucola e mandorle.
2: Tortino tricolore, rucola e mandorle.
5: Una nostra specialità.
2: Una specialità
5: solo da noi potrete trovare.
2: Il nostro chef Fabio Cinelli. Allora saluto anche Silvia Tavella che è stata oggi qui con noi. Saluto i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi. Ciao.
3: Ciao,
2: a domani. Vi do appuntamento a domani qui su TV 2000, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Ciao.

Terminata la cena, Gesù si allontanò con gli apostoli per raggiungere l'orto degli ulivi. Il cammino sicuramente saliva per questa gradinata, che è stata scoperta durante scavi recenti. Gesù aveva l'anima triste fino a morire. Soffriva per i peccati degli uomini, per la cui salvezza era sul punto di offrire la propria vita. Dopo aver attraversato il torrente Cedron, entrò nell'orto degli ulivi o Getsemani. Tra gli ulivi simili a questi, Gesù si inginocchiò a terra e pregò il Padre Eterno da solo, mentre i discepoli cadevano vinti dal sonno. E in piena agonia del suo spirito, accettò la sua amara passione con queste parole: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». In questo luogo oggi si trova la Chiesa di tutte le nazioni, costruita sopra quella edificata da Costantino nel IV secolo. In fondo alla navata centrale c'è la roccia dove, secondo la tradizione, Cristo pregò, sudando gocce di sangue. Il grande mosaico dell'abside centrale rappresenta questa scena, mentre ai lati vediamo il bacio di Giuda e l'arresto di Gesù. Era già passata la mezzanotte quando portarono il Signore nella casa del sommo sacerdote Caifa. Per la terza volta durante quella notte percorre la stessa strada. Si reca prima al Cenacolo, poi dal Cenacolo a Getsemani, e da Getsemani viene portato alla casa di Caifa. Seguendo questa strada si incontra la chiesa di San Pietro in Gallicanto, costruita sul luogo in cui, secondo la tradizione, c'era il palazzo del sommo sacerdote. Qui vengono ricordate le negazioni di Pietro al canto del gallo e il processo di Gesù da parte del Sinedrio. Caifa, per farlo condannare, fece ricorso al giuramento più solenne per un giudeo. «Ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Messia, il Figlio di Dio». Gesù confessò di essere il Messia, il Figlio di Dio, e annunciò la sua definitiva vittoria.

0: Il Sinedrio definì queste parole come blasfeme e lo condannò a morte. All'alba del giorno successivo, Gesù venne portato da Ponzio Pilato, procuratore romano, l'unico con il potere di applicare la pena capitale. Pilato parlò da solo con Gesù, chiedendogli del suo titolo di re. Gesù rispose che lui è un re, ma che il suo regno non appartiene a questo mondo. Il popolo, istigato dai sacerdoti ebrei, gridò a gran voce chiedendo la sua morte. E Pilato, come ultima risorsa, ordinò che il corpo di Gesù fosse crudelmente flagellato. Sul grande piazzale, il sangue di Cristo scorse abbondante. Dopodiché, i soldati intrecciarono una corona di spine e la misero sulla sua testa. Come scettro, gli misero un bastone nella mano. E, schernendolo, si inginocchiarono al suo cospetto, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E gli sputarono addosso. Poco dopo, Pilato si darà per vinto. E lavandosi le mani, consegnerà Gesù ai Giudei affinché fosse crocifisso.
1: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
2: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
3: Chi è che le ha fatte?
4: Io.
5: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
4: Sei nata per fare questo?
6: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
7: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
6: Stasera?
7: Sì, insieme, noi due.
8: Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
11: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
10: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
11: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
10: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
11: Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
10: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
11: 800 91 31 52. Dona ora.
12: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
13: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
12: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
14: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
15: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
13: Vorresti avere una mamma, Michael?
12: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
8: Nowhere Special, una storia d'amore. Domani in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
16: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
17: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone sull'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: ogni essere umano è creato a immagine di Dio, è inserito in una rete di relazioni che lo legano agli altri, ai popoli, al creato. La fraternità non è soltanto un'aspirazione interiore di chi crede, ma una forma sociale e politica da incarnare in scelte, percorsi condivisi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo disdegni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione a Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce per te.
1: Riposo in pace.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera. Custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il

0: Pioggia di missili e droni su Kiev, almeno 13 morti e 40 i feriti, colpito un ospedale pediatrico e diversi obiettivi civili, tra cui una scuola, la caccia polacchi in volo per operazioni aeree difensive. L'IDF ha annunciato di avere richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati a Gaza City contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra queste una bambina, in Deir Jabb nel gennaio 2024. Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere della frutta. Buongiorno dal TG2000, dunque una notte di attacchi massicci contro Kiev, colpito un ospedale pediatrico, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, mentre Mosca prende di mira deliberatamente obiettivi civili, 13 i morti. Andrea Domaschio.
1: Nella notte la regione di Kiev è stata sottoposta a un attacco aereo russo molto pesante. Il bilancio ancora provvisorio parla di almeno 13 morti e 32 feriti. 7 decessi di civili si sono registrati solo nel distretto di Solomiansk. Ad aggiornare i dati su Telegram è stamattina il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, che per domani ha disposto il lutto cittadino. E mentre Mosca dichiara di aver preso di mira solo obiettivi militari, Zelensky afferma che missili e droni russi nell'area della capitale hanno invece devastato anche un ospedale pediatrico e numerosi condomini civili. Il presidente ucraino sostiene che Mosca stia incrementando il proprio arsenale balistico e torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei razzi Patriot per la difesa antimissile. E nella notte un drone non identificato si è schiantato in territorio romeno, finendo vicino al confine ucraino. Così due F-18 dell'aeronautica spagnola si sono levati in volo per pattugliare i cieli rumeni e altrettanto hanno fatto lungo il proprio confine caccia intercettori polacchi. E mentre il conflitto giunge al suo 1630 giorno, la situazione politica a Kiev si fa sempre più delicata dopo la vasta inchiesta anticorruzione che ieri ha visto gli agenti perquisire anche case e uffici della giovane vice capo di gabinetto del presidente Irina Mudra, subito rimossa dall'incarico. Mentre il consigliere di Zelensky Podolyak in un'intervista a Repubblica dichiara: «Puniremo chi ruba, ma andare al voto adesso è impossibile».
0: Il presidente americano Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico totale e senza precedenti, mentre Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Antonella Mazzateruel.
2: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi 6 mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama raccolta gli alleati per sconfiggere e isolare gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza, dal contrabbando di petrolio agli accordi di scambio e trasferimenti di contanti, dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica a chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti. E il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Sospeso il dialogo, altri pericoli si affacciano all'orizzonte, almeno per il nostro continente. Stando ad indiscrezioni del Financial Times, se la guerra si intensifica, l'Iran potrebbe attaccare obiettivi militari americani in Europa. E anche se il rischio, a detta dello stesso quotidiano britannico, è limitato, la NATO è subito intervenuta, assicurando di essere pronta ad affrontare qualsiasi minaccia.
3: Prima di tutto, calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo, ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente. E qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante.

0: D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione. E insomma, è qualcosa che ci ricorda comunque che nessuna guerra è così lontana da noi. In particolare, ci sono paesi alleati fra loro, come Iran e Russia, che cooperano militarmente, che combattono attivamente le democrazie occidentali. Quindi dobbiamo ricordarci che anche se un missile iraniano non arriverà domani sul nostro suolo, siamo tutti in pericolo e dobbiamo fare di tutto per attrezzarci a difenderci.
1: In Israele l'IDF ha annunciato di avere richiesto l'avvio di una indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati a Gaza City contro un veicolo della famiglia Mada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone. Pierluigi Vito.
2: Noi non crediamo nella giustizia dello Stato di Israele. Noi speriamo che la giustizia ci arrivi dal resto del mondo. La nonna di Hind Rajab porta lo stesso nome della nipotina, uccisa nel gennaio 2024 a 5 anni nella striscia di Gaza. Viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hind rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa, chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso, reso celebre anche da un film che vinse il Leone d'Argento alla Mostra di Venezia lo scorso anno, è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite, falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Fanno indagini un anno e mezzo dopo l'accaduto. Dovevano farle fin dal primo giorno, dice Gada, vedova di uno degli operatori assassinati, e aggiunge: la verità non verrà fuori e le nostre ferite continueranno a sanguinare con lo stesso dolore. Le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo delle famiglie palestinesi. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità.
1: Il presidente portoghese Segura ha promulgato la legge del burka che proibisce di circolare negli spazi pubblici con il viso coperto. Il volto è fondamentale per l'identità e la comunicazione, scrive in una nota. Ammettere che le donne e solo loro debbano nascondere l'intero volto implica una asimmetria incompatibile con i valori di uguaglianza e pari dignità tra uomini e donne che sono alla base delle democrazie europee. E dopo Svizzera e Germania, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La cronaca: 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. La tragica lista di femminicidi non si ferma. Cosa fare per denunciare? Lo vediamo nel servizio di Paola Gatti.
3: 8 donne sono state uccise nelle ultime settimane, 6 delle quali dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i dati molto confortanti del primo trimestre del 2026, che segnalano 138 casi contro i 163 dello stesso periodo del 2025. Con la nuova legge entrata in vigore nel dicembre 2025, per il femminicidio è prevista la pena dell'ergastolo. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto, chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia per denunciare. In caso di lesioni fisiche curate in ospedale, saranno gli stessi sanitari del pronto soccorso ad allertare le forze di polizia. In alternativa, le vittime possono chiamare il 112 o il 113, oppure il 1522, numero antiviolenza e stalking. Per chi voglia denunciare, c'è infine la possibilità di consultare i centri antiviolenza oppure i servizi sanitari territoriali.
1: Il meteo, dopo il gran caldo arrivano piogge temporali al nord. Per oggi la Protezione Civile ha dichiarato moderata criticità per temporali su settori della Lombardia e ordinaria criticità su Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Liguria e Piemonte. Proprio in Liguria i primi nubifragi si segnalano allagamenti tra Genova e Chiavari. Due operai sono stati trasferiti in codice rosso questa mattina al pronto soccorso di Torrette di Ancona dopo aver respirato sostanze tossiche all'interno di un cantiere in via Rupi di via 29 settembre ad Ancona. I due uomini sono svenuti mentre stavano lavorando ed erano incoscienti, con loro anche altri tre lavoratori trasferiti in ospedale ma in condizioni migliori. Ora la tragedia nelle campagne, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due rottweiler di servizio di Fausto Nicastro.
4: Aggredito e azzannato da due rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesareo, in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, lo hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda l'aggressione di cani. In Italia ci sono una serie di leggi che regolano la detenzione e la sicurezza degli animali domestici. Per quanto riguarda i cani, vi è sempre l'obbligo di guinzaglia all'aperto, mentre la museruola va portata ma applicata in luoghi pubblici solo in casi specifici. In caso di aggressione, però, per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Se il cane aggredisce e ferisce una persona, infatti, il proprietario può rispondere di lesioni personali colpose dovute a cattiva vigilanza. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte dei quali evitabili perché dovuti a scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. La scarsa socializzazione, che è la causa principale dei problemi di aggressività, non è un problema di razza, ma di educazione, consapevolezza e comportamento del padrone, che dando abitudini sbagliate al cane lo può trasformare da compagno fedele che non ha motivo di attaccare gli esseri umani ad animale aggressivo e pericoloso. In caso di problematiche, quindi, è fondamentale affidarsi a un educatore di un ente riconosciuto che aiuta il cane e il padrone nelle relazioni e nella convivenza, a differenza di un addestratore che insegna solo compiti specifici.
1: Merck e Moderna hanno annunciato risultati incoraggianti di un farmaco sperimentale contro il melanoma. Si tratterebbe di un vaccino mRNA in grado di fornire un trattamento personalizzato in base al tumore specifico di ciascun paziente. La terapia inoltre ha ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Il principe Harry e la moglie Meghan e i figli torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese, lo riportano i media britannici. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California era nata la seconda figlia Lilibet. Torniamo in Italia, c'è un filo rosso che collega la storia del meeting dell'amicizia tra i popoli di Rimini, che si prepara ad accogliere Leone XIV, e Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze che proprio 100 anni fa, nel 1926, giunse nel capoluogo toscano come professore di diritto romano. Riscopriamo la sua figura nel servizio di Vincenzo Grienti.
5: Una vita al servizio della politica della povera gente. Nel 1926 dalla Sicilia si trasferisce a Firenze, sarà professore di diritto romano ma anche giornalista. Nel 1939 pubblica Principi, rivista di chiaro stampo antifascista, verrà chiusa un anno dopo, ricercato dalla polizia segreta, trova riparo in Vaticano. Grazie a Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, otterrà la tessera di redattore dell'Osservatore Romano. La Pira si salverà dalla persecuzione fascista, durissimi i suoi articoli contro il secondo conflitto mondiale e contro ogni forma di guerra. Nel 1946 è padre costituente ed eletto nelle file della Democrazia Cristiana. Sarà primo cittadino di Firenze dal 1951 al 1957. Per tutti il sindaco santo, sfrutta la sua amicizia con il petroliere Enrico Mattei per salvare gli operai della Pignone. Ma lo sguardo del siciliano sindaco di Firenze è dalla città sul monte e rivolto a Gerusalemme. Cristiani, ebrei e musulmani devono lavorare insieme per costruire la pace. Sono gli anni della guerra fredda e dello spettro nucleare. La Pira vola a Mosca da Khrushchev, unico politico italiano a parlare davanti al Soviet Supremo. Lo chiameranno comunistello di sagrestia, ma la Pira va avanti, sostenuto dalle preghiere delle claustrali e dai pontefici. Andrà da Ho Chi Minh per scongiurare la fine delle ostilità in Vietnam. La sua diplomazia della pace farà cessare il conflitto. Muore a Firenze nel 1977 e resterà per sempre un testimone del Vangelo al servizio della politica.
1: Il presidente del Libano, Joseph Aoun, è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone, una seconda visita che segue quella del 13 giugno del 2025 del viaggio apostolico del pontefice nei paesi dei Cedri nel dicembre dello stesso anno. L'udienza di oggi arriva in una fase nella quale la posizione del Libano resta strettamente collegata agli equilibri del Medio Oriente. Il paese continua a essere esposto alle conseguenze delle tensioni regionali e ha più volte richiamato l'esigenza di rafforzare l'autorità dello Stato e di privilegiare la via diplomatica. E un'ultima notizia che arriva adesso dal Vaticano: siamo testimoni oggi di varie crisi, di tanta sofferenza umana, al tempo stesso sembra che si stia accelerando.

mondo ferito e quanto sottolinea Papa Leone nel messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata martedì 1 settembre. Sul tema forgeranno le loro spade in bomberi e le loro lance in falci. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 14.55. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Giovedì, al nord arriva una perturbazione. Giornata subito instabile con temporali e grandinate che dal nord-ovest si incammineranno verso alcune zone del nord-est. Calo termico. Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare sulla Toscana con l'arrivo di temporali anche forti. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Al sud, alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si potrà vedere spesso sereno su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Allora, coppie, coppie meravigliose nella puntata di oggi. Buongiorno, bentrovati, grazie ancora una volta di essere con noi. Capita di avere una voce talmente bella, non capita, la si allena, ma si nasce con un grande talento che possa passare dal jazz al rock, in ogni caso senza il minimo problema, proprio in maniera così fluida e così speciale. Capita di mettere le mani sulla tastiera di un pianoforte o di scrivere su un pentagramma e di scoprire di avere il talento per essere un grandissimo musicista. Capita che due persone eccezionali così abbiano deciso di passare la loro mattinata insieme a noi. La voce di Luciana Di Bella, che è una voce fuori dal comune, al pianoforte nostro, alla tastiera, il maestro Massimiliano Pace, per una Missa Pape Ioannis, una messa dedicata a Papa Giovanni XXIII, al Papa Buono, commissionata dal Comitato Roncalli 24 in occasione del decennale della canonizzazione del Papa Buono. Loro ci racconteranno tutto, ma ora io sto zitta, ve lo giuro, e li ascoltiamo. Sono eccezionali.

0: grazie, grazie, grazie, che meraviglia Luciana, grazie, grazie mille, maestro, prego, che splendore. Allora, siamo tutti rimasti un po' così, senza parole. Ieri è mezzogiorno e 23, credo, e costei, colei, canta così. Beh, questo vuol dire avere una voce baciata dalla meraviglia, ma avere messo tanto studio nella propria vita e continuare a farlo.
1: Ma, sì. Eh beh, sì, diciamo che è stato il mio, la mia voce è stata la mia compagna da quando l'ho scoperta.
0: Bella anche compagnia, se, notevole.
1: Sì, è un po' controversa perché comunque è uno strumento molto complesso, è uno strumento che raccoglie tutte le parti di una persona.
0: Non scopriamo troppo presto le cose che vogliamo scoprire. Maestro Massimiliano Pace, pianista, compositore. Perché questa messa è sua?
2: Sì.
0: Perché una messa? È una domanda che non dovrei fare, perché sì, dedicata a Papa Giovanni, ma perché?
2: Allora, l'idea di una messa esisteva già. Ne parlavamo con Luciana da tempo. Poi è arrivata una commissione.
0: Che bello.
2: C'era questo comitato Roncalli 24 che a Londra voleva celebrare il decennale.
0: Sì.
2: Della canonizzazione e hanno commissionato questo lavoro, per cui è stato un colpo di fulmine con sì. La tematica e è una messa particolare perché ha tutte le caratteristiche di un lavoro sacro.
0: Abbiamo ascoltato il Kyrie.
2: Il Kyrie. Quando la portiamo sul palcoscenico tra virgolette,
0: certo.
2: Ogni movimento è alternato con delle letture su musica tratte dai diari, dalle poesie, dalla parte più umana e intima del pontefice.
0: La messa è stata eseguita in prima mondiale a Londra il 28 settembre del 2024. Chiedo, Luciana, mi permetto di chiamarvi coi vostri nomi. Se devo cominciare con i titoli non la finisco.
1: No.
0: Quest'uomo aveva nella voce una tenerezza e una spiritualità che corrispondeva esattamente a tutto ciò che lui ha fatto ed è stato nel finale come Papa, ma è stato anche nella sua vita. Allora, una messa dedicata a lui comporta una dolcezza particolare? Comporta qualcosa di speciale?
1: Certo, nei miei ricordi di bambina risuonava questa sua frase: portate una carezza ai vostri bambini. E devo dire che questa potenza, questa frase così semplice mi ha sempre profondamente toccato, incuriosito. E Massimiliano ha avuto la capacità, il potere di traslare questa tenerezza immensa, questa profondità spirituale umana in musica. Tant'è che per me quando la studiavo, per me è stata un'esperienza travolgente perché naturalmente qualcosa che non esisteva, per cui
0: certo.
1: L'abbiamo tessuta, l'abbiamo costruita, diciamo così, dal nulla, anche se non è mai un nulla, è un vuoto creativo, ecco.
0: Oh, che meraviglia, un vuoto, applauso vi prego, un vuoto creativo è stupendo. Allora, chiedo, avremo occasione di riascoltarla?
1: Stiamo lavorando sulla diffusione, ecco, sulle prossime date, quindi sicuramente vi terremo aggiornati non appena andranno in porto.
0: Ripeto, i fortunatissimi a Londra l'hanno ascoltata il 28 settembre del 2024. Noi speriamo di riascoltarla molto presto, anche in zone ben più vicine. Però Luciana Di Bella e Massimiliano Pace rimangono con noi perché fanno cose uniche al mondo. E pensate, sono qui nello studio dell'Ora Solare, quindi il tempo di una pubblicità e siamo con voi. Grazie. Che belli che siete.
3: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
4: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
3: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
5: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. questa sera in seconda serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
9: È Verum.
8: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
9: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
8: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
10: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
0: Dunque, l'onore altissimo di avere con noi Luciana Di Bella, che è un soprano con la voce, e con quella voce può fare ciò che vuole, e il maestro e compositore Massimiliano Pace. Grazie infinite. Allora, questa che io stavo sfogliando è questa messa dedicata a Papa Giovanni XXIII, e queste sono le meraviglie. Ecco, guarda, no? Tutto questo non c'era, e questo è il bello del pentagramma, no? Che tu vedi cose poi stampate, ma non c'era. Certo. E quindi devi dedicare. Come si fa a scrivere una messa solenne così? Domanda da un milione di dollari.
2: Con un grande panico all'inizio.
0: Certo, quelli seri fanno
2: perché
0: così.
2: Perché quando è arrivata la commissione, ah sì, che bello, facciamolo.
0: Eccoci.
2: Poi mi sono fermato un attimo e ho pensato, una messa. Chi ha scritto una messa prima di me? Bach, Mozart, Verdi.
0: Sì, Massimiliano Pace.
2: E lì ancora non c'era Massimiliano Pace, per cui comincio a pensare, oddio, i paragoni sono altisonanti.
0: Fermo lì, che ora vi raccontiamo le loro storie e voi capirete come tutto fili liscio. Nata ad Alcamo,
1: sì.
0: Quindi sì, cuore della Sicilia. La mamma racconta, prima di camminare, creatura, cantava. Cioè, sì. E questo, ora non voglio dire che lei sia nata cantando, ma insomma...
1: Ma io da bambina non avevo idea di avere questo sogno nel cassetto. Avrei voluto fare altro, la giornalista, l'archeologa, ma per me cantare era qualcosa semplicemente di naturale. Infatti mamma mi dice sempre, non parlavi, non camminavi, però a un anno già cantavi le canzoni, che insomma è un'età improbabile.
0: Sì. Per i non talenti, per i talenti invece è tutto regolare.
1: Sì, poi per me cantare è sempre stato, come dicevo, naturale. A 13 anni poi mi costrinse.
0: Oh, dobbiamo un grande grazie ad un fratello che mette su come sì. La band, la band rock, perché qui sta la ricchezza, certo, di questa voce. E quindi dice, ho la voce in casa, mia sorella viene.
1: Esatto, per convincermi era questa band all'oratorio salesiano, sì, dove tutto è iniziato. Cercò di convincermi per lungo tempo, io timidissima, non volevo assolutamente andare, finché mia madre un giorno, una domenica pomeriggio di febbraio, mi disse, se non ci vai non ti faccio più uscire. Quindi democraticamente.
0: Con i metodi, molto, molti metodi che le mamme a un certo punto devono avere.
1: Metodo Montessori.
0: Metodo Montessori, noi ringraziamo però questo metodo non montessoriano della mamma, che però ha prodotto tanta bellezza. Massimiliano Pace semplicemente vanta nel suo albero genealogico un papà direttore degli allestimenti del Teatro Bellini.
2: Sì, è stato moltissimi anni fa, per 5 anni, il direttore degli allestimenti a Catania.
0: Il Teatro Bellini di Catania è bellissimo.
2: Meraviglioso.
0: È meraviglioso. Si diventa bambini che spiano dietro le quinte, che sentono la musica.
2: Guarda, io il mio approccio con la musica nasce là.
0: Per forza.
2: E c'è anche una storiellina, sì, carina questa cosa.
0: Siamo
2: avevo 3 anni. Avevo 3 anni. Mettevano in scena la Lucia di Lammermoor. Sì. E io, bambino, avevo fatto amicizia con la soprano... il soprano, la Masplé. E

0: che interpretava Lucia. La incontravo sempre, la salutavo e non riuscivo a chiamarla con il suo nome perché era una svedese, era un nome complicato, la chiamavo Lucia. Mi lasciano assistere alle prove e alla prova generale, insieme a mia madre ovviamente, sì. Incontro questa Lucia e gli chiedo: Lucia, dove vai? Lei, per tagliare corto, mi dice: vado via. Io guardo, sono in platea ad assistere a questa prova generale, sì, con la stampa, e a un certo punto, primo atto tutto fila liscio, il secondo atto c'è uno dei personaggi che esce sul palco cantando: dov'è Lucia? E io nel silenzio: è uscita!
1: Ma è meraviglioso!
0: E lì io dico sempre che io ho conosciuto la musica in quel momento, ma la musica ha conosciuto me.
1: E non se n'è più dimenticata la musica di questo incontro. Dov'è Lucia? È uscita, è al cinema, avrebbe fatto, sarebbe stato il punto più, esatto, importante, più alto della pellicola. Che meraviglia. Allora, invece loro sono usciti tutti e due, il verbo un po' diverso, utilizzato in modo un po' diverso, con questo disco che io maneggio con grande cura. Il titolo lo leggete bene, è Lullaby, sono le Lullaby sono le ninna nanna, l'equivalente della ninna nanna, ma questa vostra idea di, non dico di reinterpretare, ma di rispiegare il concetto di ninna nanna è favolosamente bella. Anche qui, come vi è venuto in mente? E che ninna nanne sono?
2: Allora, diciamo che non sono ninna nanne per bambini, sono ninna nanne adulte, cioè vanno un po' a stimolare il bambino che è in noi, o comunque a scavare anche nel nostro onirico, nella nostra parte notturna. In realtà nasce da un episodio, stavo raccontando che era ad una festa, un party a Londra, era il primo mese del bimbo di una coppia di miei allievi. E stavo raccontando alle persone che erano con me che finalmente avevo preso questo bimbo in braccio, mi ero riservata di farlo alla fine del party. Io amo i bambini, per cui e loro amano me, però c'è un'attrazione reciproca molto, molto forte. E stavo raccontando che spesso mi era capitato nella mia vita che dei bambini che non conoscevo si fossero addormentati nelle mie braccia, anche non cantando, semplicemente proprio in un atto di abbandono, di fiducia. E nel frattempo tenevo questo bimbo e una delle persone che erano con me mi dice: e anche lui l'ha fatto. Questo bimbo si era addormentato, abbandonato sulla mia spalla. Lì è esplosa nella mia mente questa cosa, perché è stato un momento di fiducia e abbandono puro. Un bambino che non mi aveva mai visto, fiducia, ha sentito. Sì. Per cui da quest'idea di fiducia ho pensato: perché non possiamo ritrovare tutti questa fiducia così pura, così profonda?
1: Tutti gelosi di questo bimbo che si è addormentato dalle sue braccia, ma è così, perché c'è quella... Perché si passa un'energia buona,
2: assolutamente,
1: no?
2: Ma anche non volendo, non è qualcosa di cercato, è qualcosa che avviene, è una magia, un miracolo che avviene in quel momento. Quindi ritornando a casa da questo party, lui, quando lo chiamo, gli dico: c'ho un'idea, è terrorizzato perché lo porto sempre.
1: Risponde come una segreteria telefonica, risponde la segreteria.
2: Lo porto sempre dentro delle cose.
1: Delle grandi avventure.
2: Abbiamo pure riarrangiato l'inno nazionale, per cui
1: so,
2: voglio dire, in tempi,
1: era splendida,
2: in tempi insospetti, tra, certo, l'altro. Per cui quando lo chiamo, gli dico: c'ho un'idea, un attimo è perplesso, poi mi ha ascoltato e ha detto: guarda, facciamo un disco di ninna nanne. Tra l'altro, Lullaby, mio padre, la bambina mi chiamava Lulla, quindi questa, per questo Lullaby
1: c'era,
2: mi ha, come dire, ha connesso tutte le parti di me.
1: E meravigliosa lei, che splendore. E, sì, ed è un disco tutto da ascoltare, ci arriviamo. State accompagnando? Gli mandiamo un applauso grande. Corrado Auges. Corrado Auges. In questo spettacolo dedicato al Novecento. Ed è una meraviglia trovarsi a, no? A trovarsi di fronte un uomo che questo Novecento ce l'ha sulle spalle, nella testa, nel cuore, nel pensiero, E giustamente ha trovato i corretti compagni di viaggio. Dico bene? Posso dirlo?
2: Sì,
0: sì. Si può dire.
1: Non fatemi timidi.
2: No, per noi è un grandissimo dono.
1: Se io dico la siminzina, che significa?
2: La siminzina è una ninna nanna della tradizione siciliana.
1: Sì.
2: La siminzina sono i semi di zucca. Perché in tempi poverissimi i doni che si portavano ai bambini, anche durante le feste di paese, erano i semi di zucca tostati, la simenza, la siminzina. E poi nella canzone la siminzina, la rosa marina e il basilico, quindi questi profumi che la campagna donava naturalmente.
1: Voi siete due ambasciatori siciliani perfetti. Per adozione, per adozione siciliano. Andiamo, aver detto
0: sì.
1: Lucia è uscita, uno diventa catanese automaticamente. Adottato. Signori, fatevi adottare dal nostro palco, vi prego.
2: Grazie.
1: Luciana
2: grazie.
1: Rivella, il maestro Massimiliano Pace, ascoltiamo la siminzina.

0: Siete meravigliosi. Io lo so che lo sapete, però siete meravigliosi. Luciana Di Bella, il maestro Massimiliano Pace, veramente bravissimi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, sentite, siccome oggi parliamo di lavorare insieme e lavorare non solo nell'arte e nella bellezza, ma per costruire attraverso l'arte e la bellezza il meglio che ci si possa aspettare ogni giorno, vi presento due attori che hanno fatto una cosa eccezionale. Innanzitutto hanno deciso di creare qualcosa con il loro lavoro e poi hanno deciso di restaurare qualcosa. Sono Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni, la compagnia della farsa. Ben arrivati, ben arrivati, grazie, grazie infinite. E mi sono tuffata nella lettura della loro presentazione, perché proprio belli, splendidi, eccezionali. Posso?
1: Grazie. Sì. Grazie.
0: Ed è solo l'inizio. Allora, ideatori, fondatori e restauratori del piccolo teatro di prova?
2: Sì.
0: Dov'è? Cos'è?
1: Il piccolo teatro di prova si trova a Roma, nel quadrante est, precisamente nel quartiere Alessandrino.
0: Quartiere Alessandrino.
1: Esatto, quindi nella ex borgata romana, perché oggi comunque la parte di Roma est si sta evolvendo, no?
0: Certo.
1: E diciamo che possiamo darci anche noi un piccolo merito, perché abbiamo deciso di costruire proprio nel quartiere, in questo quartiere molto piccolo, il nostro piccolo teatro di prova, che è un ex falegnameria.
0: Guardate, signori, ecco. È il teatro più piccolo d'Italia. Questa era una falegnameria, e nessuno lo direbbe più, e voi letteralmente, e soprattutto, la situazione era questa precedentemente.
2: Già eravate andati avanti,
0: qua si era fatto già grandi cose. Voi avete deciso per questa azione, che è una piccola grande rivoluzione, cioè aprire un teatro
1: dove non c'è niente,
0: dove non c'era niente, in un tempo particolarmente difficile.
1: Sì, perché noi abbiamo avuto questa idea nel 2021, sotto Covid, quindi i teatri chiudevano, noi ci siamo guardati, visto che
0: apriamo un teatro.
1: Sì. Spirito di contraddizione, sì. Quindi armati di mascherina, sì, ci incontravamo, andavamo in giro a cercare un posto e abbiamo detto va bene, questo si adatta, è perfetto. E di conseguenza sotto Covid abbiamo quindi rilevato questo spazio, che però ha visto le sue modifiche quest'estate, perché all'inizio era un semplice spazio dove poter fare laboratori, dove poter fare prove teatrali.
2: Per questo piccolo teatro di prova all'inizio utilizziamo prevalentemente
0: per fare le prove.
2: Per allestire i nostri spettacoli.
0: Letteralmente. L'uomo con il trapano elettrico in mano è lui, nella fotografia precedente, no? Nel caso vi foste persi.
2: Segni sulle mani del trapano. Cioè.
0: Che mostri guardate, ed ecco a voi. Ed ecco a voi. Allora, cosa avete fatto? Avete detto non trascuriamo neanche un centimetro.
2: No, perché essendo poi uno spazio piccolo, anche quella parete che tu vedi adesso, poi l'abbiamo abbattuta.
0: Sì, io vi immagino lì.
1: sì.
2: Abbiamo poi spostato questa vetrata, perché questo è stato il lavoro che abbiamo fatto i primi due anni, diciamo. Poi dopo questa estate ci siamo decisi, insomma, perché era già carino. La gente ci diceva, perché non ci facciamo gli spettacoli? Ecco, se torni a questa foto, perché non ci facciamo gli spettacoli? Dice, vabbè, sì, però ci vedi quella porta nera là?
0: Sì.
2: Quella è la porta che abbiamo restaurato noi, la porta, la mostra, e abbiamo detto, ci mancava un piccolo bagno.
1: Per il pubblico, perché avevamo il bagno per gli attori, ci mancava per il pubblico.
2: Allora abbiamo tolto quella parete, smontato tutto, quindi riportato indietro il palco, e poi fatto il bagno,
1: la cabina regia
2: con i materiali di recupero, cioè lì c'è
0: sono andati a recuperare vecchie porte,
2: sì,
0: vecchi mobili.
2: Quello era un vecchio, insomma, i sportelletti di un vecchio mobile.
0: Ecco, sportelletti di un vecchio mobile, l'ambiente è climatizzato,
1: sì.
0: C'è un lampadario che da solo parla, perché è stupendo.
2: Sì, perché poi siamo andati in giro nei mercati dell'usato a cercare, sai, quelle cose un pochino antiche, no? Che poi stanno bene, fanno atmosfera,
0: ma
2: fanno
0: certo
2: calore.
0: E le stoffe siete andate a cercarle a Napoli, sappiamo
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, esatto.
0: Perché insomma qui c'è un po' di Napoli, no? Giustamente.
1: Portici.
0: Già che devo trovare le stoffe. Allora, dove sta la cosa meravigliosa? Voi l'avete preso come un dovere morale,
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: di portare avanti questo teatro.
1: Sì, perché se mi permetti, ma è per entrambi.
2: Parli meglio.
0: Non è, adesso parli meglio, stanno facendo questo teatro direttamente seduti sul divano.
1: È una gag, infatti, studiata. Certo. No, sto scherzando. Pensiamo che comunque far diventare la propria passione, il proprio mestiere, un dovere verso noi stessi. E ce l'abbiamo messa tutta, senza avere nessun tipo d'aiuto esterno, cioè i nostri soldi.
0: No, voi non avete avuto fondi pubblici,
2: no.
0: Così chiamiamoli.
2: No, noi quello che guadagnavamo reinvestivamo qua. Detta proprio,
1: con la nostra arte, con i nostri
2: sì,
1: spettacoli.
2: Anche è frutto di quello che abbiamo guadagnato poi, no, nel corso a teatro, fai questo, fai c'è qualche cosa al cinema, in TV, qualcosa così. Quello che guadagnavamo portavamo qua.
1: Sì.
2: Così abbiamo fatto
1: abbiamo
2: per un paio d'anni. Cioè.
1: Sì.
0: E... applauso. Chiedo.
2: Cioè, noi non è che infatti siamo che ringraziamo dal profondo del cuore di questo invito che ci hai fatto oggi, perché noi non ci aspettavamo questo risultato.
0: Sapete,
2: cioè,
0: una cosa? Questo programma è nato.
2: Cioè, rimaniamo proprio.
0: Io vi ringrazio per dimostrare che il bene fa notizia.
1: È vero.
2: Sì, voi
0: fate notizia. Veramente,
2: sì.
1: E ci stiamo rendendo conto.
0: Sì. Voi fate notizia. Allora, come non contenti, che c'è intorno? C'è il quartiere.
1: Esatto.
0: Il quartiere si è sentito così fiero,
1: sì,
0: così
1: sì,
0: contento, così felice di questa possibilità, vedete? Formazione teatrale.

0: vedere non solo il teatro in quanto tale, ma anche le piantine e la bellezza. E se le macchine dovessero fare, non è il caso di questa parcheggiata, un po' troppo di marcia indietro, l'ho detto in un italiano orribile, una marcia indietro un po' troppo lunga, voi rimettete le piantine.
1: No, ma ci telefonano, ci dicono proprio ieri, guarda che comunque qualcuno ha fatto cadere involontariamente,
2: succede,
1: certo. E ce le hanno rimesse a posto loro.
0: Allora, i loro sono non solo persone fiere, anche perché hanno detto, Luca e Claudia, prezzi modici per i biglietti, sì. Adorabili. Le sedute sono comode, l'ambiente è climatizzato, si ride
1: tanto.
0: E si ride tanto. E tra le persone che vengono a sedersi nel vostro teatro ci sono persone che portano la propria malattia, per esempio.
2: Come no, come no.
0: E prendono quella pausa bella.
1: Sì, sì.
2: Sarà perché poi, ecco, noi ci abbiamo spesso a che fare con realtà difficili, no? Poi facciamo teatro anche rispetto a delle realtà molto difficili.
0: No, no, aspetta Luca, dimmela meglio. Voi fate teatro con i ragazzi...
2: Sì,
0: che
2: sì, noi ci occupiamo di fare teatro in un istituto superiore, anzi ne approfitto per salutare,
0: certo.
2: L'istituto Gregorio Tacatino di Poggio Mirteto,
0: certo.
2: La dirigente, la dottoressa Bertazzoli, insomma, che ci consente di fare dei laboratori poi integrati, quindi riuniamo questi ragazzi con delle difficoltà insieme a ragazzi che non ne hanno, ma diciamo che riuniamo ragazzi con diverse potenzialità, mettiamo in tutti insieme, no? E quindi,
0: e
2: come fa ogni buon regista, noi sfruttiamo le potenzialità di ogni ragazzo che ci arriva. E quindi noi facciamo questa cosa così perché ci piace, non è che siamo stati troppo a pensare a quello che può portare, quello che non può portare, quindi cerchiamo sempre di fare un sorriso alle persone, perché proprio avendo magari spesso a che fare con persone che magari poco hanno da ride, allora è nostra missione invece portare un sorriso, per questo poi ci chiamiamo Compagnia della Farsa,
0: sì.
2: Anche la nostra stagione comici al piccolo,
0: sì.
2: E quindi cerchiamo sempre.
1: E penso che ci stiamo riuscendo, la cosa bellissima, tu prima parlavi del bene, ed è vero, perché le persone del quartiere, ognuno ha la propria vita, le proprie sfaccettature, le proprie problematiche, sono venute a ringraziarci, sono entrate all'improvviso nel teatro dicendo, sai, venire qui allo spettacolo del pomeriggio, la pomeridiana della domenica, e fare una risata guardando l'artista che è sul palcoscenico mi permette di distrarmi dalla problematica che magari ho di un parente malato a casa, o anche è venuta un'altra signora che è stato il complimento più bello che abbiamo avuto, io in 24 anni di teatro, tu un po' di più, però beh, lo dobbiamo pure ammettere.
2: Sì, sì. Vabbè, vabbè.
0: Sei in minoranza Luca, dai.
1: Si vede che è più grande di me.
0: Sì,
1: comunque.
2: Un paio d'anni.
0: Questa fa parte dello spettacolo,
1: esatto.
0: Chiaramente.
1: E quest'altra signora ipovedente a fine spettacolo si è avvicinata a noi e ci ha detto, io sono cieca, io non vedo, però vi voglio ringraziare perché questa sera ho visto tutto lo spettacolo. Siamo rimasti così perché non ce l'aspettavamo ed è stato, penso, il complimento veramente più bello che abbiamo avuto.
0: E cosa hanno fatto loro quando una signora cieca gli ha detto, questa sera ho visto lo spettacolo? Hanno detto, da adesso in poi descriviamo, prima dell'inizio,
2: sì,
0: dello spettacolo, tutto quello che si vede,
2: sì,
0: sul palcoscenico.
2: Sì.
0: Perché voi siete un orizzonte che si allontana in continuazione,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Avete la linea dell'orizzonte che cammina.
2: Noi, ma bellezza, cioè, il teatro è questo, se no era cinema, facciamo una volta, ripetevamo sempre uguale, ci vediamo in televisione, no? Quindi noi applichiamo questa filosofia un po' a tutto, cioè siamo anche il locale, e ancora arriva la gente e mi fa il teatro, scusate. Il teatro, ci arriva le persone e ci dicono, avete finito? Io faccio, no, guarda, ancora manca qualcosa da fare, siamo al 90% pronti, non abbiamo mai finito.
0: Non hanno mai finito, perché?
2: È la stessa cosa negli spettacoli. Chiedo scusa.
0: No, ma che chiedo scusa? Io vi sto guardando, non vi posso venire a dare un bacio perché pare brutto. Signori, se siete a Roma, andate, oddio, la strada...
1: Via del Campo.
0: Via del Campo. Sapevo che ci fossero i fiori di mezzo, ma trovate in Via del Campo questo piccolo teatro di prova. Soprattutto trovate Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, che sono due persone di eccezionale valore, che hanno deciso di fare del bene ristrutturando la vita degli altri.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie
0: infinite.
2: Grazie.
0: Ma ci si può abbonare?
1: La prossima stagione
2: sì,
1: lo farò.
0: Forza, e mettiamo in piedi anche gli abbonamenti.
2: Abbiamo avuto un sacco di richieste, non ci aspettavamo il successo che veramente
0: abbiamo. Vedete adesso che siete passati per l'ora solare, i migliori artisti, i migliori comici che fanno le trasmissioni più blasonate, legate alla comicità, tutte in questo teatro, tutte. Quindi ci sarà la fila, signori, prenotatevi per tempo. Noi vi dedichiamo a questo punto, perché ci sembrava tanto bello farlo, chiedendo alla voce fuori dal comune di Luciana Di Bella e all'arte fuori dal comune del maestro Massimiliano Pace, che cosa gli dedichiamo?
3: Sweet Dreams.
0: Sweet Dreams, ci
3: degli
0: piace.
3: Degli Eurythmics, però in una versione intrecciata
0: vostra,
3: con l'opera.
0: Qualsiasi cosa loro sul palco tocchino, non è mai più la versione che siamo stati abituati a sentire. È la loro versione. Sentiamo Sweet Dreams. Grazie Luca, grazie Claudia.

0: keep your head up.
1: Massimiliano Pace, Luciana Di Bella, grazie, Sweet Dreams. Per Claudia Spedaliere, Luca Pennacchioni e il loro piccolo teatro di prova, ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie. Bravi, ma siete...
2: Suo padre gli grida, sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
3: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
2: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
4: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
5: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
3: Vorresti avere una mamma, Michael?
2: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
6: Nowhere Special, una storia d'amore. Domani in prima serata.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
9: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
1: Quella di oggi è una puntata molto speciale, l'avete visto, ci vuole un pizzico di sana follia per affrontare attraverso l'arte, attraverso l'amore per il proprio lavoro, qualcosa di eccezionale. Ci vuole anche per attraversare la vita con amore, come fosse un campo di rose, dove però ovviamente non mancano le spine. Non faccio poesia, chiedo ancora una volta, con un boato di applausi, alla voce della soprano Luciana Di Bella e al maestro Massimiliano Pace di aiutarci ad introdurre i nostri prossimi ospiti. Cosa facciamo?
10: Il prossimo brano è Senza fine, oh, che è naturalmente un tributo alla grandissima Ornella Vanoni ed certo, è una citazione al nostro spettacolo con Augias, il mio Novecento, perché è quello che introduce i tempi moderni degli anni
1: e
10: 60.
1: E allora sia alla grandissima Ornella che al nostro qua, dico nostro perché Corrado Augias è un bene comune,
10: assolutamente,
1: e alla vostra bravura un grande grazie e Senza fine.

0: meraviglia. Grazie, grazie, grazie. La meraviglia. Allora, Luciana Di Bella e il maestro Massimiliano Pace, maestri, maestri nella loro vita e nel loro lavoro. Giorgio Epicoco e Cristina Righi Epicoco, venite, va? Forza. Gli sposi che vogliamo presentarvi, e lei arriva giustamente armata di libri che io scippo subito, professore. Senza fine, loro proprio hanno interpretato alla lettera, senza fine, perché sono lui, Giorgio Epicoco, già primario, quindi devo chiamarla professore,
1: no,
0: del reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia, e sua moglie Cristina, scrittrice, moglie e mamma di...
2: 4 figli, 3 femmine e un maschio.
0: 3 femmine, guarda, le mamme quando dicono figli, 4 figli, sono musicali, no? Lo dicono con questo tono. Nipotini?
2: 4.
0: 4.
2: E 3 già qui con noi e un'altra che dovrà nascere.
0: E una in arrivo.
2: Sì,
0: e una in
2: Marta.
0: Arrivo. Sposati da, diamo tutti i numeri adesso, 29 anni. Qual è la bellezza della vostra storia? Attraversare momenti di difficoltà e saperli trasformare con fatica ma con tenacia in qualcosa di positivo. Andiamo con ordine.
1: Se posso intanto una correzione.
0: Deve, certo.
1: Siamo sposati.

0: Da 37 anni e siamo insieme da 44.
1: Ma io mi sono puntata 29, una donna orribile, vi facciamo tutto. Sono insieme da 40?
0: 44.
1: Come i gatti, 44 gatti, 44 anni, 44 anni. Sono tanti, bellissimi 44 anni. Come si fa a stare insieme 44 anni?
0: Allora, in questi ultimi giorni mi è venuta in mente una metafora che potrebbe ben rappresentare i tanti anni di vita insieme. Tutto sommato, una coppia, due sposi come noi, sono come una coppia di pattinatori. Devono essere sempre molto in sincronia.
1: Sì.
0: Devono affidarsi l'uno all'altro, perché sì, soprattutto nelle figure acrobatiche ci si lancia, si fanno delle cose tanto pericolose, e ognuno si deve affidare alla capacità di tenerlo dell'altro. E le figure devono essere ben concordate, perché devono essere le migliori possibili per avere un ottimo risultato.
1: Tutto vero.
0: Bisogna camminare tanto insieme, e andando avanti con gli anni tutte le figure rimangono sempre molto armoniche, molto ben fatte, ma diventano sempre più adatte all'età che hai. E andando avanti negli anni, tutto quanto questo, l'unica cosa che rimane sempre è l'armonia, l'affidarsi continuamente l'uno all'altra.
1: Chi vi sta parlando e ha usato parole così belle è un ragazzo innamoratissimo della sua Cristina, che quanti esami fece di corsa, perché dovevate, insomma, volevate giustamente, volevate vivere la vostra vita insieme. Quanti esami sono stati?
0: Allora, io ero abbastanza indietro, sì, con gli esami quando ho conosciuto Cristina, e in circa 16 mesi ho fatto gli esami di 3 anni.
1: Questo si chiama amore, innamoramento folle. Però Cristina, questo innamoramento folle, voi vi siete sposati prima civilmente,
2: sì,
1: poi vi siete sposati in chiesa. In mezzo a tutto questo c'era una vita matrimoniale che presentava, quanto siete belli, i suoi problemi. Per questo parlavo di spine. Ecco, che cos'è che vi ha aiutato?
2: Noi abbiamo iniziato un tempo di fidanzamento lungo, dove abbiamo capito una cosa, che ci volevamo tanto bene, veramente un colpo di fulmine,
1: sì,
2: il progetto di vivere una vita che poi sarebbe stata futura era immenso, ma come molti fanno ce la cavavamo molto con le nostre forze. E quindi noi sappiamo benissimo che c'è una differenza di provenienza caratteriale, anche il solo fatto di essere una donna con tutte le sue caratteristiche belle, ma a volte anche spinose, e un uomo con le sue caratteristiche.
1: Belle,
2: dove
1: ma anche
2: spinose, incontrarsi, certo, non sempre è facile.
1: La fede quanto vi ha aiutato? Perché questo è, voi siete, loro sono meravigliosi, loro mettono a disposizione attraverso questi libri, per esempio, questi libri che loro hanno scritto a quattro mani, la loro vita e anche le litigate, e anche il finisce qui e poi non è finita qui, e poi questa ritrovata armonia, questo sapere essere due pattinatori che hanno imparato anche con l'età ad accompagnarsi, voi lo mettete a disposizione di tanti ragazzi o anche persone grandi,
2: sì,
1: che si trovano in crisi. La vostra fede quanto vi aiuta?
2: La fede è il fondamento, perché è Gesù Cristo, è una persona, e noi l'abbiamo messa al centro della nostra vita dopo tanti anni di difficoltà. Noi siamo arrivati anche al punto di separarci, ma quando abbiamo riconosciuto la forza di Cristo nella nostra vita e abbiamo abbandonato le nostre forze, e siamo riusciti a riguardarci non come colei che puntava sempre il dito e colui che fuggiva, no, dalle difficoltà, dalle,
1: certo,
2: discussioni, ma come nel vero senso del matrimonio, cioè rendere ricco il povero. Il coniuge è quel povero che soltanto io, ma con la grazia di Cristo, non con le mie forze,
1: posso rendere ricco.
2: Posso.
1: Ora,

0: vanno bene fuori. 44 anni insieme, 4 figli e 4 nipoti. Ma tutti questi chi sono? Perché qua avete esteso la famiglia, non sono vostri parenti, vero?
1: Siamo tutti fratelli.
0: Siamo tutti fratelli, capisco, ma siete un esercito.
2: Queste sono tutte le famiglie con le quali portiamo avanti un cammino di fede. Noi oggi ci occupiamo di tante coppie in difficoltà. Cioè, noi siamo accoglienti nella nostra chiesa domestica per tantissime coppie che vengono a chiederci aiuto nelle ferite che tutti viviamo. Nel concreto, perché la vita è concreta.
0: Tutti li viviamo, però magari non troviamo lo stesso modo, no, di approcciarle. Anche ci vuole umiltà per sedersi e dire io ho sbagliato, io posso migliorare.
1: Bisogna trovare quell'umiltà che ti permette di chiedere perdono, che ti permette di chiedere scusa. Noi diciamo sempre, effettivamente non siamo cambiati in questi 44 anni. Io sono rimasto quello che era, come diciamo sempre, quando lei mi deve dire delle cose, io ho le orecchie aperte per 40 secondi, dopodiché comincio a pensare ad altre cose. Però lei ha imparato a concentrare in quei 40 secondi le cose più importanti, dopodiché continua a parlare così. Come...
0: Sentite, sono diventati madrina e padrino di 66 figliocci, oltre appunto ai 4 figli e ai 3 nipotini attuali più una, quando arriva?
1: Il 23 aprile, alla fine di aprile.
0: Hanno scritto questi libri e quindi non soltanto mettendo nero su bianco, ma mettendosi a disposizione di chi voglia cantare con loro senza fine, perché il senso è questo. Noi vi ringraziamo tantissimo di questa disponibilità che ci avete dato, di questa vostra presenza. Giorgio Picocca e Cristina Righi, vi salutiamo con Dreams, diciamo. Siamo passati da senza fine ai sogni direttamente. Il loro sogno di stare insieme da 44 anni si è avverato. Poi sono solo i primi 44 anni, Cristina.
1: Sì, esatto.
2: Assolutamente.
0: I prossimi.
2: Anche perché è un per sempre fino alla vita eterna.
0: È un per sempre, per sempre.
2: Perché è quella che ci aspetterà.
0: Allora, Luciana Di Bella e Massimiliano Pace, grazie. Con il loro progetto Lullaby, queste che sono mille nanne molto, molto, molto speciali. La Missa Papa Ioannis l'abbiamo appena sentita all'inizio. Grazie a tutti voi di essere stati con noi in silenzio. Cominciamo a sognare. Dreams. Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum Fortelax Sciroppo.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
6: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
7: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
8: Chi è che le ha fatte?
9: Io.
10: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
9: Sei nata per fare questo?
11: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
12: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
13: Stasera?
14: Sì, insieme, noi due.
2: Il sogno di Valentina. Questa sera. In

0: Com'è andata, Mariana?
1: Nulla, Ramona. Luis Antonio è già partito. È partito. E mi ha lasciata. È andato via per sempre.
0: No, non ci posso credere. Sono sicura che tornerà. Ti ama troppo per scomparire così. Vedrai che molto presto avrai una sua telefonata.
1: No. Non mi faccio illusioni. So che è tutto finito. E io speravo di potergli dire del bambino.
0: Ma certo che glielo dirai, perché io ho un'idea. Domani, quando sarà già arrivato in Brasile, gli manderemo un telegramma.
1: Ma poi lo leggerà.
0: Ma certamente, sicuro. Cerca di calmarti. Se te la prendi così, potresti anche nuocere a tuo figlio. Su, vieni. Mettiti un po' sul letto. Devi riposare. Ieri sera non hai dormito per l'agitazione. Forza, Mariana, forza. Domani è un altro giorno.

0: questo, Antonio?
1: Cominceremo domani mattina presto.
0: Sono rimasti tutti sorpresi. Non pensavano che avremmo cominciato così presto. Francamente siamo appena arrivati, ragion per cui...
1: Non dobbiamo perdere tempo.
0: Sì, hai ragione.
1: Lunedì prossimo sistemeremo gli esplosivi.
0: È già stato fatto.
1: Bene, vorrei chiederti un favore, vieni. Scusa, potresti dare questi all'ingegnere Castillo? Li sta aspettando.
0: Sì, subito. Ah, il telegramma. Me ne stavo dimenticando. Me l'hanno consegnato poco fa. È per te.
1: Grazie.

0: Hai avuto cattive notizie?
1: Per un altro sarebbe una stupenda notizia, ma per me no.
0: Di che si tratta?
1: Mariana aspetta un figlio.
0: E questa non è forse una buona notizia, secondo te? Ma se non lo è, perché Luis Antonio?
1: Se tu sapessi.
0: No, non credere, mi sono accorto che c'è qualcosa che non va. Cosa ti sta succedendo?
1: Sono questioni molto personali.
0: Al punto di non potermele dire.
1: È ovvio che si tratta di una donna. Ma in fin dei conti un essere che non si merita nessun tipo di considerazione.
0: Chi è?
1: Mariana.
0: Che vuoi che ti risponda? Non so cosa dire. Ma perché parli così di Mariana?
1: Mariana era solo un'illusione!
0: Ma cosa vai dicendo?
1: Si è approfittata della mia assenza per ingannarmi squallidamente con un suo amico, con Leonardo Mendizaba.

0: io ancora fredda. E su,
1: vedi, così ti scaldi.
0: È tornato lì, Sant'Antonio.
1: Oh, santo Dio, Mariana, sei troppo impaziente. Vuoi dargli il tempo?
0: Ormai deve aver ricevuto il telegramma. Sento che non verrà, Ramona. Non verrà!

Ben ritrovati con l'informazione del TG 2014:55, vediamo quali sono le principali notizie. La Romania distrugge un drone marino russo carico di esplosivo e diretto ad un giacimento di gas nelle acque romene del Mar Nero. È in corso una campagna crescente di minacce, dice la von der Leyen da Bruxelles. Si tratta di una guerra ibrida. Teheran minaccia, pronti a colpire obiettivi statunitensi in Europa. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, invece la risposta della NATO. Intanto Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti per Teheran. Le energie impiegate in guerra siano destinate alla vita, il messaggio di Papa Leone in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Poco fa invece l'annuncio che il 25 agosto Lavrov incontrerà il capo del servizio diplomatico vaticano Gallagher. Presidio degli attivisti per la Palestina questa mattina in diversi aeroporti d'Italia, Verona, Cagliari, Milano, Roma e Venezia. L'obiettivo è quello di denunciare la complicità del governo italiano con Israele. E sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari i 48 naufraghi soccorsi in acque internazionali da una nave umanitaria. Tra loro, secondo quanto riferisce il comune, anche 31 minori non accompagnati e le salme dei 7 migranti che non ce l'hanno fatta. E dopo il gran caldo arrivano le piogge e i temporali al nord. Situazione da monitorare in Lombardia, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Liguria e Piemonte. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro, sono i dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero dei Trasporti. Con l'impennata registrata oggi, il prezzo della benzina sale ai massimi da settembre del 2023. E poi chiudiamo con lo sport, con la Formula 1, niente addio, Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030, lo ha annunciato la scuderia austriaca, mettendo così a tacere le voci sui malumori del pilota e su un possibile addio alla fine del mondiale. 14:57, per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti poco prima delle 18:30.

Giovedì, al nord arriva una perturbazione. Giornata subito instabile con temporali e grandinate che dal nord-ovest si incammineranno verso alcune zone del nord-est. Calo termico. Venerdì, la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà spiccatamente instabile con temporali, localmente anche molto forti possibili su molte regioni, specie al mattino. Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare sulla Toscana con l'arrivo di temporali anche forti. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Venerdì, perturbazione in transito. Giornata con un tempo instabile e temporali che interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche, risultando molto forti sulla Toscana. Al sud, alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere spesso sereno su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Venerdì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Locali piovaschi sulla Sardegna nordorientale.

0: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra,

0: In quest'ora, avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo Spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Per questo io vi dico, non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete. Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli come crescono. Non filano, non tessono. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede. Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Cesare Bocci ci ha appena letto una delle pagine più note del Vangelo di Luca, un invito a confidare nella provvidenza che è anche un inno alla bellezza e alla ricchezza del creato. E tra poco il nostro professor Luigi Nobruni, economista, biblista, docente all'Università LUMSA di Roma, ci aiuterà anche a riflettere, a capire come questo brano può aiutarci a riflettere appunto sull'importanza di quello che dobbiamo prendere coscienza per non continuare a depredare la terra. Ben ritrovato professore.
2: Grazie, sì, abbiamo scelto questo brano che è molto famoso, molto importante, molto bello, che è anche l'inizio della recente esortazione apostolica di Papa Francesco, Laudate Deum.
1: E sono sicura, professore, che nella sua introduzione a breve ci svelerà anche perché Papa Bergoglio ha fatto questa scelta, ma prima dobbiamo conoscere l'ospite di questa nostra puntata. Benvenuto a Francesco Rutelli, già ministro, parlamentare, sindaco di Roma, oggi è presidente del Soft Power Club, ma è anche una delle figure storiche dell'ambientalismo italiano. E questa sua passione è ancora il cuore dell'impegno politico, come dimostra il suo ultimo libro edito da Solferino, Il secolo verde per salvare il clima, storia, propaganda e realtà. E poi le chiederò anche di spiegarci qualcosa di questo Soft Power Club, di questo potere dolce che può essere utile alle istituzioni. Grazie davvero per aver accettato il nostro invito.
3: Piacere essere qua, ringrazio io voi.
1: E allora, professore, è il suo momento, perché lei deve condurci in quel cammino che dai gigli ci porta fino alla crisi climatica, fino alle responsabilità personali, fino alle scelte di vita e fino anche all'alimentazione. Prego.
2: Siamo come i gigli, siamo come gli uccelli. Siamo creature della terra, quindi siamo vulnerabili e dipendenti dall'ambiente, dalla terra, dall'aria, da tutto. Non siamo autonomi. Siamo effimeri come i fiori e come gli animali. È quindi la vulnerabilità che ci accomuna a tutte le altre creature. Effimeri e bellissimi, come il giglio. Ed è guardando il giglio, guardando l'erba, guardando il passero che capiamo che anche noi siamo creature, quindi siamo effimere e bellissime. Bellissime perché effimere? Ma oggi, grazie alla tecnologia, alla ricchezza, alla scienza, noi possiamo ridurre alcune dimensioni della vulnerabilità umana. Possiamo persino allungare di qualche attimo, di qualche anno, decennio, la nostra vita. Da qui nasce però l'illusione di poter sconfiggere la vulnerabilità stessa, cioè di essere totalmente esonerati dalla dipendenza dal creato e poi comportarci come predatori, come dei della terra, come padroni. Ma c'è un paradosso, che mentre aumenta la lotta per ridurre la vulnerabilità umana, ed è una buona lotta, pensiamo alle tante forme di povertà del mondo, la vulnerabilità cattiva, che va ridotta, mentre aumenta questa lotta.

0: Facciamo troppo poco per ridurre la vulnerabilità della terra, delle altre specie. E non di rado la riduzione della nostra vulnerabilità umana viene pagata dall'aumento della vulnerabilità degli altri esseri viventi. E così noi coltiviamo il sogno di invulnerabilità e il creato paga il conto del nostro sogno di onnipotenza. Quindi dobbiamo immaginare un nuovo rapporto di reciprocità con la Terra, perché abbiamo applicato la reciprocità ai rapporti interumani, come la grande legge della vita, ma non l'abbiamo applicata alla Terra, l'abbiamo sfruttata, l'abbiamo usata senza un rapporto di cooperazione. Siamo stati predatori, non compagni della Terra e del pianeta. Poi dobbiamo capire bene quella frase del brano che abbiamo ascoltato: voi valete più di molti passeri. Troppe volte, infatti, nel corso della storia dell'Occidente, l'abbiamo capita male e il grande valore che la Bibbia ha dato all'uomo è diventato una legittimazione del suo dominio predatorio su tutte le altre specie viventi. La centralità nostra, degli esseri viventi, è diventata un lasciapassare per mangiarci tutto ciò che è attorno, tranne noi stessi, e a volte anche la nostra vita non è stata all'altezza della reciprocità. E allora, qual è invece il messaggio evangelico su questo tema? È l'interdipendenza, è la reciprocità fra tutte le creature. Tutto è rapporto d'amore con tutto, ogni cosa con ogni cosa. E quali sono allora, o quali dovrebbero essere le conseguenze se vogliamo applicare la reciprocità alla Terra? Con la Terra. Quali conseguenze nei nostri stili di vita? Che cosa va cambiato? Cosa va cambiato anche nel nostro modo di mangiare, nella nostra alimentazione?
1: Grazie professore. Allora, il rapporto tra l'uomo e la Terra, su questo insomma rifletteremo oggi insieme. Rutelli, quando è che noi abbiamo smesso di essere custodi del creato e abbiamo cominciato a essere predatori, secondo lei?
2: Sempre, direi, perché c'è un'eccezione fenomenale nella visione filosofica per cui il compito dell'uomo doveva essere la sopraffazione della natura. Questo attraversa tutte le culture, tutte le filosofie, quelle moderne. L'eccezione sensazionale è Francesco d'Assisi, perché costituendo veramente un unicum nel nostro pensiero, Francesco cerca di spiegare come sono nostri fratelli, sorelle, tutte le entità del creato, quindi anche la morte. Sì. Non so se ci sentiamo davvero invulnerabili, se ci sentiamo come umanità onnipotenti, però siamo diventati presuntuosi e le ultime generazioni ci hanno fatto credere che questa dinamica per cui la vita si allunga, le risorse le usiamo come ci pare, la ricchezza è diseguale ovviamente e il creato è a disposizione,
1: sì,
2: ci ha fatto immaginare che quella direzione non si arrestasse mai, invece stanno tornando purtroppo le guerre e ci rendiamo conto che i cambiamenti climatici ci ammoniscono sul fatto che le risorse non sono infinite e il rapporto con la Terra può diventare il suo contrario, cioè l'umanità essere sopraffatta da fenomeni che noi stessi contribuiamo
1: ecco,
2: a creare.
1: Ha evocato appunto il cambiamento climatico e ormai gli scienziati sono tutti concordi sull'origine di questo cambiamento che viene dato dall'effetto serra, che poi è prodotto dai gas da noi emessi. Allora, guardiamo insieme questi dati per capire quali sono le percentuali di emissioni appunto. Quindi in 75% c'è la produzione e l'uso dell'energia per tutti i nostri bisogni civili e produttivi. Seguono poi le emissioni per l'agricoltura, poi ancora i processi industriali veri e propri, il trattamento dei rifiuti e il cambiamento nell'uso del suolo. E allora, Rutelli, le chiedo ancora, su quale ambito di questi, secondo lei, è più urgente intervenire a livello sistematico, a livello politico, a livello globale?
2: Direi tutti con uno scopo fondamentale, che dobbiamo essere alleati del popolo. Uh-huh. Cioè c'è un grande rischio davanti a noi, che secondo me sta correndo l'Europa, l'Unione Europea, e cioè di prendere una linea ammonitrice e le persone più svantaggiate socialmente, economicamente, i ceti medio-bassi dal punto di vista del reddito, rischiano di sentire il modo di affrontare i cambiamenti climatici, sì, come una punizione, per cui tu devi eliminare la veranda, mio padre ha il fiorino, lo deve togliere di mezzo, devo togliere la caldaia a gas, cioè e sostituirla magari con una pompa di calore, ovvero che ci siano delle imposizioni anziché un processo di grande condivisione. Tra le statistiche ne vorrei segnalare una, che è quella a mio avviso cruciale. Quest'anno, diciamo, i dati sono del 22, per quanto riguarda l'energia, l'82% dell'energia che utilizziamo nel mondo viene da combustibili fossili, carbone, petrolio e gas. Il gas servirà, non c'è dubbio, nella transizione. Il petrolio dobbiamo levare più, insomma, piuttosto velocemente, l'ha detto l'Agenzia dell'Energia, o si fa un phasing out del petrolio entro, cioè a dire, si arriva al picco, loro dicono entro 2030, oppure non solo non raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo dati, ma siamo fritti, e il gas ci servirà per la transizione, il carbone va bandito subito, però capiamo anche che ci sono popoli nel mondo che non hanno elettricità, non solo hanno i telefonini, non hanno il frigorifero, e quindi noi dobbiamo dare delle risposte. Pensi che in Africa 600 milioni di persone non hanno elettricità, quindi tutti insieme questi argomenti, cominciando con qualche scelta coraggiosa.
1: E con qualche scelta coraggiosa anche in ambito privato, cioè ognuno di noi nel suo piccolo che cosa può fare, professore?
0: Ah, può fare abbastanza, in certi casi può fare molto, perché è vero che siamo piccoli individualmente, ma come popolazione mondiale, se cambiano gli stili di vita e gli stili anche alimentari, perché ciò che noi non facilmente associamo, perché si parla poco di questo, è il rapporto tra ciò che sta accadendo al pianeta e il nostro pane quotidiano, le scelte alimentari quotidiane.
1: Allora, cibo e inquinamento, su questo ci confrontiamo tra poco, velocissima.
2: Lei ha detto prima i compagni, compagno significa letteralmente dal latino cum panis, a proposito della vostra trasmissione, condividere il pane.
1: Ha ragione, e allora tra poco tornano anche e le mettiamo a confronto le ragioni degli altri, stiamo per ascoltare un vegetariano e un allevatore di carne, infatti vedete il nostro Fabrizio Coniglio già pronto sul palco delle ragioni degli altri. E allora restate con noi perché Pani e Pesci torna tra poco, subito dopo la pubblicità.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructismed Odoricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructismed Odoricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
10: È Verum.
9: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
10: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
9: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti da un brano del Vangelo di Luca in cui Gesù ci invita ad essere fiduciosi nella provvidenza, guardando anche all'armonia del creato. E ora stiamo riflettendo sul nostro attuale rapporto con la terra. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con Francesco Rutelli, che ha accettato il nostro invito. Con loro siamo arrivati a parlare del rapporto tra inquinamento e cibo, e queste sono le ragioni di chi ha deciso di diventare vegetariano.
12: Il dramma è che non vi siete mai fermati realmente a pensare a quello che state mangiando. È sconvolgente. Mi piace la carne, l'ho sempre mangiata, fa parte della tradizione della nostra cucina, e qual è il problema? Intanto tu mangi un cadavere, un corpo morto di un altro essere vivente ucciso decine e decine di giorni prima che arrivi sulla tua tavola. Pezzi di carne chiusi dentro una cella frigorifera a frollare. Questo è quello che vi dicono, no? Per conquistarvi con le loro belle ricette, nascondendovi che quello stesso processo, per i produttori, si chiama putrefazione controllata. Sarà pure controllata, ma sempre roba putrefatta, che viaggia per chilometri impacchettata ti stai mangiando. Questa è la realtà dei fatti. E poi veramente bisogna vivere fuori dal mondo per ignorare come arrivino al macello quegli animali. La maggior parte della carne che voi mangiate arriva da allevamenti intensivi, in cui gli animali non si muovono, vengono ingozzati a una velocità doppia rispetto a quella naturale, per crescere. E i farmaci, gli antibiotici che gli vengono dati perché in quelle condizioni è normale che si ammalino. E infine vengono giustiziati con la coscienza di dover essere giustiziati. E la paura, il dolore, prima ancora dello stordimento e dell'uccisione, danno a quella carne un sacco di adrenalina. E voi veramente volete dare ancora ai vostri figli questa roba da mangiare? E mangiare una roba del genere? Ma a proposito di figli, voi con la carne state compromettendo il loro futuro. In Amazzonia non solo si abbattono foreste per creare pascoli, terreni dove coltivare la soia che mangiano i bovini, si scongelano i ghiacciai, l'uomo fatica a reperire l'acqua potabile e noi sprechiamo milioni, milioni di litri d'acqua per produrre carne. Un chilo di carne, 15.000 litri d'acqua, un chilo di verdura, 320 litri. E allora, secondo me è chiaro quello che vi aspetta. E se non sarà la ragione a guidarvi dallo smettere di consumare carne, sarà la terra, la natura. Ma temo che quando questo accadrà, sarà troppo tardi per tutti.
1: Rutelli, è difficile non essere d'accordo con le ragioni del nostro vegetariano. Le chiedo, nel suo lungo percorso da ambientalista, mai pensato di essere vegetariano? Magari ci ha provato.
2: No, non ci ho provato, consapevole che bisogna intervenire perché questi processi siano molto più decenti, meno invasivi, che abbiano rispetto a queste considerazioni la caratteristica anche di rispetto verso animali che non sono persone di cui ci nutriamo. Non sono persone però, e credo che questo noi lo dobbiamo tenere in considerazione. Ho parlato prima di entrare in questo studio. Verità, sì. L'ultima persona con cui ho parlato, è un caso, è una persona che sta partendo per l'India in un pezzo del paese dove è proibito mangiare carne, oltre che bere alcol. Ecco, è una scelta religiosa, è rispettabile, rispettiamo il pluralismo, ma non può diventare un codice universale.
1: Professore, lei ci ha mai pensato oppure ci ha provato a diventare vegetariano?
0: No, io con gli anni che passano sto riducendo molto il consumo di carne, tutto di carne rossa, ma perché sta crescendo in me una sorta di maggiore sensibilità verso la violenza, cioè la sofferenza. Immaginare esseri viventi che soffrono, che vengono uccisi, che vengono... invecchiando questo fatto mi diventa più doloroso. Poi c'è un elemento anche biblico, visto che siamo qui, cioè che, come sappiamo dalla Genesi, all'inizio gli esseri umani non mangiavano carne, non mangiavano animali. Cominciano, cioè Dio dà il permesso di mangiare animali dopo il peccato, cioè dopo Noè in particolare. Cioè, vuol dire, in principio non era così. C'è un disordine che è accaduto, che però è un disordine, cioè non dovrebbe essere naturale noi che per vivere dobbiamo uccidere altri esseri viventi. Quindi io credo che il mondo andrà in una direzione non di totale assenza di, perché io credo che anche qui dobbiamo non essere ideologici, però di un maggiore numero di persone che faranno scelte di alimentazione diversa.
1: Rutelli, invece che sugli argomenti, ora concentriamoci sui toni del nostro vegetariano, che erano simili ai toni di tanti ambientalisti, un po' dei toni catastrofici, ma non sono controproducenti, non sono un boomerang, perché qualcuno potrebbe anche dire, se siamo alla catastrofe, a che serve che io cambio il mio stile di vita?
2: Direi, primo, che noi dobbiamo rispettare anche i toni più negativi e ci dobbiamo anzi abituare a considerarli uno spunto di riflessione per noi, ci aiuta. Anche se qualcuno appare ammonirci in modo troppo severo, anche presuntuoso, questo potrebbe danneggiare, beh, però spero aiuti a riflettere. Non deve diventare il suo opposto, infatti io vedo nella serie di azioni che fanno alcuni giovani e non giovani con il blocco del traffico in alcune città, degli eventi per attirare l'attenzione, un aspetto positivo, però purtroppo noi abbiamo visto ad esempio che in Germania quasi tre quarti della popolazione tedesca, che è molto sensibile ai temi ambientali, si dichiara contro questi gesti estremi. Allora, il tema per me resta quello che le ho detto prima, l'alleanza con il popolo, perché se ci sono gli illuminati o i ben motivati che fanno le loro scelte, ma il popolo si sente sopraffatto, soprattutto in un periodo di crisi economica, noi dobbiamo rovesciare la narrazione, e la narrazione giusta, utile per tutti, a mio avviso, è quella legata ai posti di lavoro.
1: Cioè, spieghi brevemente.
2: Le industrie della transizione verde danno buoni posti di lavoro, le tecnologie danno buoni posti di lavoro. Le alternative in agricoltura, la gestione dei suoli, dell'agricoltura, delle coltivazioni, il superamento degli allevamenti intensivi, le cose fondamentali che dobbiamo e possiamo fare, l'utilizzo del metano che deriva dal bestiame per produrre idrogeno. Noi possiamo fare le cose sensazionali creando buoni posti di lavoro. Possiamo farci aiutare da dei giovani appena diplomati o specializzati a usare i droni e i satelliti per migliorare l'agricoltura. Cioè, mettiamo in positivo più che
1: allarmare.
2: Un dito ammonitore.
1: Più che ammonire, mettere in positivo. Professore, prima diceva che sta un po' cambiando le sue abitudini alimentari. Vediamo come sono cambiate effettivamente in Italia e nel mondo queste abitudini alimentari attraverso questi dati. I dati a confronto ci parlano degli ultimi 10 anni, 2012 e 2022. In Italia il consumo è diminuito, passando da 90 kg a testa all'anno di carne a 65,5, più o meno in linea con quello che è successo in Europa, lo state vedendo. In America invece il consumo è aumentato da 80 a 120 kg, così come sta andando anche in Asia, dove l'aumento è da 30 a 40 kg l'anno. Rutelli, che cosa ci raccontano dati come questi?
2: Beh, intanto che siete bravi perché date delle informazioni preziose.
1: Questo ci fa piacere.
2: E perché le persone che seguono hanno, tutti noi dobbiamo imparare qualcosa ogni giorno su questi argomenti. E ci dice che bisogna trovare un equilibrio. L'argomento della soia, che riportava il nostro attore nel suo bellissimo monologo, è fondamentale. Noi stiamo spianando le foreste tropicali e lo stiamo facendo, attenzione, anche però per i minerali critici. Porto un elemento di riflessione. Cioè noi stiamo buttando giù foreste primarie, indispensabili per immagazzinare le emissioni, alcune delle quali sono anche sott'acqua, sopra il Madagascar c'è un gigantesco territorio di mare che assorbe emissioni più dell'Amazzonia, perché ci sono realtà vegetali

0: sottomarine di straordinaria preziosità e vanno tutelate. Allora, dobbiamo sapere queste cose e a mio avviso metterle anche qui in positivo. Cominciamo ad abbattere le emissioni possibili.
1: Professore, mi consenta di tornare alla Bibbia, perché prima l'ha citata e io vorrei tornarci, ma la figura dell'allevatore, che figura è all'interno della Bibbia?
2: Allevatore, innanzitutto i patriarchi sono tutti allevatori, perché sono proprietari di bestiame. Poi in generale la Bibbia non ama molto le piante, cioè la Bibbia tende a preferire gli animali, anche nelle offerte. Caino che offriva dei vegetali non era gradito, mentre Abele offriva gli agnelli. C'è un po' l'idea che, ad esempio, sull'arca di Noè non ci sono piante, solo animali, come se le piante non fossero vive. Cioè noi dobbiamo rivalutare molto questa dimensione del modello vegetale e non solo del modello animale. Noi abbiamo costruito il mondo sul modello animale, comprese le imprese, abbiamo costruito divisioni del lavoro, corsa, fuggire, mangiare. Dobbiamo rivalutare, come dicono in tanti oggi, il paradigma animale, che è molto più sostenibile, che è molto più adatto, pensando oggi a una sostenibilità globale e planetaria.
1: E allora, come facciamo sempre dal Vangelo, arriviamo all'economia, perché dobbiamo occuparci di chi produce il cibo che mangiamo, anzi precisamente di chi produce la carne che mangiamo oggi. Allora, queste sono le ragioni di un allevatore.
3: Mi viene da ridere al pensiero che i vegetariani sono buoni, sono sensibili e i carnivori sono cattivi, sono aggressivi. Ma voi l'avete mai sentito un vegano o un vegetariano parlare ultimamente? No, perché la cosa più gentile che possano dirvi è che siete dei mangiatori di cadaveri. Sì. Pensa a me, io mangio carne, allevo animali. Sono allevatore da 3 generazioni, quindi sono il demonio per loro. E invece no. Invece quando io mi sveglio la mattina alle 5, perché a quell'ora io mi sveglio con mio padre, con mio fratello, per andare nella mia stalla, mi guardo allo specchio prima di andare a lavorare e vedo un povero Cristo che tra tanti sacrifici porta avanti la propria azienda. Uno che gli animali non li maltratta per 2 ragioni. Una prima motivazione, a cui potreste anche non credere: io rispetto gli animali che allevo. E una seconda motivazione, che è semplice, potrebbe capire anche un bambino di 3 anni. Se io maltratto i miei animali, ci perdo. Se le mie mucche non vivono bene, non producono latte buono. Se i miei vitelli non vivono in buone condizioni, si ammalano. Quindi se li tratto male, io ci perdo. E poi anche questa storia, scusate, che diamo sempre antibiotici, francamente non sta in piedi. Noi diamo gli antibiotici solo quando è strettamente necessario, in condizioni di emergenza. Ma voi lo sapete che il latte prodotto da un animale sotto cura antibiotica non può essere distribuito. Per legge io lo devo buttare. Ma che ne sa la gente? Che ne sa? È vero? Che ne sanno i vegetariani, i vegani, gli animalisti che in una stalla come la mia non ci hanno mai messo piede e che giudicano tutto e tutti da qualche video su internet, da qualche incursione notturna in quegli allevamenti schifosi? Perché badate bene, quegli allevamenti fanno schifo anche a me. Ma quelli sono l'eccezione, non sono la regola. La mia azienda e le nostre aziende sono diverse. Sono diverse. Io ogni anno nella mia azienda ho 100 bovini, sono liberi, hanno acqua e foraggio sempre a disposizione, d'estate ogni giorno vanno al pascolo e anche d'inverno quando le condizioni climatiche lo permettono, cosa che succede sempre più spesso ultimamente. Ah, scusate, volete imputare il cambiamento climatico veramente a chi mangia carne e a chi alleva animali? Cioè il surriscaldamento globale è colpa delle vacche? E non di chi produce energia con fonti fossili? Impatta di più chi mangia qualche volta a settimana la carne o chi sta sempre in macchina tutto il giorno. Facciamo una bella cosa allora, io ce l'ho la soluzione. Voi rinunciate alle vostre macchine, ai condizionatori e io chiudo l'azienda. Poi però me lo trovate voi un lavoro, così la smetto di svegliarmi alle 5 del mattino perché sono un po' stanco.
1: Ecco professore, c'è anche questo da considerare, perché le nostre scelte alimentari poi si scontrano con un modello produttivo che magari anche è difficile, quasi drammatico da smantellare.
2: Innanzitutto qui siamo dentro una complessità, quindi chiaramente il ragionamento dipende più dall'altro e meno da me. Cioè qui dobbiamo cambiare tutti dove possiamo. Io vengo da una famiglia dove mio nonno allevava mucche e vitelli, mio padre allevava e vendeva polli e pulcini, quindi non è che vengo da una famiglia di vegetariani.

0: Casa mia era la carne, il cibo, ed erano persone che facevano il loro lavoro. Quindi non è che sto dicendo dobbiamo abbandonare subito, però se non cominciamo a parlare molto seriamente e in modo anche drastico, è vero che ci sono gli estremi dei giovani, io sono molto preoccupato per la poca sensibilità e poco ascolto che noi stiamo dando a queste minoranze profetiche dei giovani, che ci dicono se non cambiate velocemente, qui si affonda tutti. Quindi dobbiamo ascoltare queste ragioni anche di chi di fede, ma dobbiamo capire anche l'urgenza di questo tempo, che il tempo è scaduto.
1: Ho capito, è stato molto chiaro, ma c'è già chi sta immaginando un futuro senza allevamenti. Allora, tra poco, subito dopo la pubblicità, noi vi portiamo in un laboratorio dove si crea la carne coltivata, quelli che molti erroneamente chiamano carne sintetica. Volete sapere di che cosa si tratta? Rimanete con noi. Pane e pesci, l'economia del Vangelo.
2: Adesso stiamo stampando le cellule, queste sono delle pompe programmabili e questa è la nostra stampante 3D. E la cosa importante è che stiamo stampando in modo che facciamo 1 centimetro di muscolo e 3 giri di cazzo.
3: Ecco qui la nostra fettina.
2: Questa è la famosa carne coltivata.
4: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
5: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
6: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
4: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
7: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
4: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
8: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
9: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato, così cremoso. Così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento e voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Alimentazione e inquinamento, scelte personali e cambiamento climatico. Di questo stiamo parlando con la nostra guida, il professor Luigino Bruni, e con Francesco Rutelli, che ancora ringrazio per essere qui con noi. E prima abbiamo visto i dati sul consumo di carne, ma adesso vorrei mostrarvi altri dati sull'impatto ambientale che hanno le nostre scelte alimentari. Ci arrivano dall'Agenzia francese per la gestione dell'ambiente e dell'energia. Bene, come state vedendo, una dieta totalmente vegetariana assicura rispetto ad una dieta carnivora il 49,6% in meno di emissioni di gas serra, un consumo di energia minore del 26,9% e un'impronta ambientale complessiva decisamente inferiore, meno 41,5%. Insomma, Rutelli, anche questi dati ci dicono che bisogna diventare vegetariani, però poi viene un dubbio, anche perché molti scienziati dicono che se tutti facessero questa scelta, poi il suolo, la terra non basterebbe per dare alimenti vegetali a tutti.
14: Certamente, noi abbiamo una esplosione, si sta attenuando, della crescita demografica, cioè della popolazione sulla Terra. Quando io sono nato eravamo 2,7 miliardi sulla faccia della Terra, oggi siamo 8 miliardi, nello spazio della mia sola, diciamo, lifespan, della mia esistenza. Una cosa che se uno ci avesse pensato un paio di secoli fa avrebbe detto impossibile. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo allungato la vita media, abbiamo migliorato le condizioni soprattutto dalle parti nostre, ma comunque la vita media è cresciuta in altre parti del mondo. Io sono contrario delle impostazioni ultra, ci vuole equilibrio e ci vogliono soluzioni credibili. Consideriamo che se noi cambiamo questo, se voi cambiaste l'argomento della trasmissione e parlaste dei nostri telefonini o dell'intelligenza artificiale,
1: sì,
14: scopriremmo che l'impatto della digitalizzazione sta diventando esponenziale. Cioè noi crediamo, nel mio libro che avete citato, Il Secolo Verde, c'è un capitolo titolato Io non inquino, uso solo il telefonino. No, perché tutto, soltanto scaricare video sui nostri telefonini consuma più di un paese, che ne so, come l'Egitto. Chiaro? Parliamo di numeri enormi, quindi ogni statistica può essere presa per conto suo, fuorviante o importante, ma parziale.
1: Sì.
14: Ho fatto una battuta prima a proposito del pane, ma a proposito dei pesci. Qualcuno considera anche i pesci come, virgolette, carne. E come farebbe una enorme quantità della popolazione mondiale a vivere e a sfamarsi senza la pesca? Anche questa deve essere sostenibile e difendere il mare, tra l'altro gli oceani, è uno dei grandi obiettivi che la comunità internazionale si è data di recente, salvare ad esempio le mangrovie sulle coste asiatiche e in parte africane è cruciale per l'avvenire del pianeta. Quindi anche i pesci ci riguardano moltissimo.
1: Senta, queste posizioni di equilibrio di cui parlavamo prima, non bisogna essere troppo netti, ma cercare di trovare un equilibrio, è questo un po' il soft power di cui vi occupate?
14: Io penso che bisogna essere netti e bisogna trovare le soluzioni che portino il consenso indispensabile, senza cui oggi 200 paesi del mondo, come vediamo nei negoziati globali, non si mettono d'accordo. Sono andate male le riunioni del G20, dei BRICS, delle Nazioni Unite. Non sarà facile la prossima COP proprio sul clima. Quindi 200 paesi tutti insieme oggi più litigano che accordarsi. Allora il messaggio che ci ha mandato Don Matteo, il Cardinale Zuppi, alla riunione del Soft Power Club è stato bellissimo, perché è stato un elogio del multilateralismo. Torniamo a parlarci e a trovare le soluzioni condivise possibili ora, perché il tempo stringe.
1: E allora, siete pronti ad entrare nel futuro? Perché stiamo per andare in questo laboratorio in cui si prepara la carne coltivata. Insomma, in poche parole, si stampano fettine senza che in giro ci sia nemmeno un bovino. Il servizio è di Giorgio Brancia.
2: Adesso stiamo stampando le cellule. Queste sono delle pompe programmabili e questa è la nostra stampante 3D. E la cosa importante è che stiamo stampando in modo che facciamo 1 centimetro di muscolo e 3 giri di grasso, 1 centimetro di muscolo e 3 giri di grasso. Quindi abbiamo una struttura ben organizzata.
3: Ecco qui la nostra fettina.
2: Questa è la famosa carne coltivata. Generazione cellule staminali del Dipartimento di Biologia dell'Università di Tor Vergata. Nasciamo come laboratorio di biomedicina, lavoriamo ormai da 20 anni sulla ricostruzione di tessuto muscolare per pazienti che hanno avuto traumi o asportazioni di muscolo o malattie neuromuscolari, e le stesse tecnologie dal 2020 le stiamo utilizzando per generare la carne coltivata, perché di carne coltivata si tratta e non di carne sintetica, perché di sintetica alla fine non c'è niente. Noi partiamo da una piccola biopsia dell'animale, da cui isoliamo cellule particolari, si chiamano cellule staminali perché sono in grado di proliferare, aumentare di numero, e le mettiamo in un ambiente controllato, quello che chiamiamo incubatore, le facciamo crescere lì e con la stampa 3D generiamo una vera e propria fettina, riusciamo a programmare in maniera

maniera precisa al millimetro quanto muscolo e quanto grasso inserire nella nostra fettina. Questo è importante perché il sapore alla carne viene dato principalmente dal grasso, il muscolo è l'elemento che dà la parte della sostanza proteica. In questo momento noi abbiamo già generato il primo prototipo di carne coltivata e dal nostro punto di vista questo prodotto, che è essenzialmente fatto da muscolo e grasso di animale, bovino, suino e ovino, è completamente identico a quello di una fettina di carne, perché le componenti sono quelle. L'unica importante differenza, almeno dal punto di vista visivo, è il colore, perché le cellule di muscolo e di grasso in cottura sono di colore biancastro, lattiginoso. Il colore rosso della carne è dato dal sangue. Noi stiamo cercando di generare un estratto vegetale di pomodoro ricco di ferro, che deriva dall'emoglobina che è presente nel sangue, per dargli non solo il colore, ma anche quel sapore un po' ferroso, minerale, che alcune carni tipo la chianina o quella di cavallo hanno. Quindi noi prevediamo ancora almeno 3-5 anni di studio per arrivare a un prodotto del genere. Rispetto agli allevamenti intensivi, sicuramente l'impatto ambientale è più basso, perché ovviamente non ci sono i gas serra, il metano, i nitriti, i nitrati. Questi danno un grosso impatto per quel che riguarda la temperatura nell'ambiente. E poi ricordiamo che la carne tradizionale sfrutta tantissimo suolo e tantissima acqua. Quindi bloccare questa ricerca ci sembra veramente darsi un po' la zappa sui piedi, perché significa bloccare uno studio che potrebbe portare a una valida alternativa più sostenibile dal punto di vista ambientale ed etico, perché non c'è sacrificio degli animali. Tra l'altro, noi possiamo bloccare come Italia la produzione se la legge andrà avanti, ma poi non potremo bloccare l'importazione per le leggi di scambio della Comunità Europea. E in Olanda già hanno proposto all'FSA due prodotti

0: una grande realtà agroindustriale e una piccola azienda innovativa che invita tutti a fare la propria parte nella difesa degli impollinatori e della biodiversità. Mi trovo con Manuela Polli, che rappresenta la sesta generazione di una grande azienda che è specializzata nella produzione di sughi, conserve, sottoli, sottaceti, e Manuela si occupa proprio del reparto della sostenibilità in azienda. Ecco Manuela, la cosa curiosa in cui vi siete anche cimentati è il tema della sostenibilità, decidendo di interessarvi particolarmente delle api. Cosa avete fatto?
1: Sicuramente il tema della conservazione della biodiversità è un tema che oggi non possiamo assolutamente trascurare, neanche noi come azienda alimentare, per cui abbiamo deciso di associarci a questa startup molto innovativa che si chiama Bing per dare un contributo anche noi alla conservazione della biodiversità e in particolar modo al come dire, supporto delle api. Nel 2023 avevamo affittato 5 arnie per poi diventare quest'anno nel 2024 dei veri e propri apicoltori. Infatti siamo proprietari di un apiario che si trova vicino allo stabilimento di Lozzo a Testino.
0: Tutto è nato nel 2010, quando il nonno Pietro, apicoltore, ha lasciato a Roberto una decina di arnie e da lì Roberto, oggi amministratore di un'azienda innovativa, ha iniziato il suo progetto legato alla tutela delle api. Roberto, cosa ti sei inventato?
2: Abbiamo pensato come la tecnologia potesse aiutare le api, prima di tutto, quindi gli insetti, e poi gli apicoltori, quindi coloro che vivono del lavoro delle api, quindi vendendo miele, e che sono i primi diretti interessati che le api stiano bene, in salute, e che producano più miele possibile nel modo più naturale possibile. Quindi abbiamo iniziato a sviluppare vari prodotti tecnologici, sia innovativi nel design come quest'arnia, sia innovativi proprio a livello di tecnologia, quindi applicazioni, dispositivi digitali che potessero semplificare la vita delle api, ma anche dispositivi che aiutassero il lavoro degli apicoltori che ogni giorno si prendono cura delle api.
0: Ecco, noi siamo vicino in questo momento, Roberto, a un esemplare particolare di arnia. Di che cosa si tratta?
2: Sì, questa è una delle nostre arnie, una delle nostre invenzioni, possiamo così dire. Si chiama B-Box, è pensata per il mondo della città e, diciamo, con questo camino crea un design sicuro sia per le api che per chi ci lavora attorno. Le api in città, ma ovunque, volano di solito sui 4-5 metri d'altezza e quindi spesso alcune punture, alcuni scontri con gli animali o gli esseri umani che lavorano o girano attorno all'arnia sono dovuti dal fatto che per scendere nell'arnia planano, quindi come gli aerei si abbassano fino ad arrivare alla porta d'ingresso, che nelle arnie tradizionali è a 20 cm da terra. Avendo invece questo camino alto, le api entrano nell'arnia da qua in alto e poi scendono nel camino fino a entrare nel nido, nel corpo centrale dell'arnia, e permette di estrarre il miele con un sistema che va a separare la zona cosiddetta del melario, dove loro mettono il miele, da quella del nido, dove oltre al miele la regina depone le uova. Noi pensiamo molto fortemente che i privati e tutti coloro che hanno voglia di fare apicoltura possano essere dei grandi alleati delle api, perché i privati hanno meno interesse che le api producano più miele possibile, hanno soprattutto l'interesse di osservarle, di difenderle, di lasciarle lavorare come se fossero libere, senza ansia di produrre più miele possibile, perché di solito l'obiettivo di un privato non è di venderle. Dall'altro è un tassello davvero fondamentale per noi che tutti quelli che si approcciano all'apicoltura, i privati in primis, studino, perché fare gli apicoltori, anche se si vuole farlo in modo hobbistico, non è banale, e quindi è importante le competenze. È il motivo per cui con Bing forniamo ai nostri clienti, siano aziende o privati, tantissimi corsi di formazione, l'affiancamento di apicoltori professionisti, perché bisogna studiare tanto per prendersi cura delle api.
0: Roberto, scoperto quest'arnia è intelligente, perché tu attraverso dei sistemi innovativi tecnologici puoi anche controllare dei dati.
2: Sì.
0: Puoi raccontare?
2: Abbiamo pensato a dei dispositivi digitali

0: digitali che possono essere inserite sia in quest'arnia che nelle arnie tradizionali. Questo ne è un esempio. Questo è uno dei sensori che permette, collegandolo al telefono, di iniziare a vedere in tempo reale che cosa sta succedendo nell'arnia, e trasformiamo con i nostri algoritmi, con i nostri sistemi informatici, questi dati grezzi in informazione. Per esempio, questo sensore raccoglie la posizione GPS, quindi sa dove si trova l'arnia. In più raccogliamo dati, per esempio, la temperatura, l'umidità e il suono. Le api fanno un rumore, un brusio diverso a seconda di quello che sta succedendo. I nostri sensori quindi ascoltano i bzzz delle api e traducono queste frequenze in informazioni. Ci sono dei bzzz particolari che le api fanno quando muore la regina. Ci sono altri suoni che fanno quando si preparano a sciamare, quindi sono diventate troppe e una parte va via per cercare una nuova casa. E quindi con questi dati, collegati con il telefono dell'apicoltore, si può appunto monitorare e sapere che cosa succede. Le api, diciamo che sono delle centraline attive. Ogni giorno dall'arnia migliaia di api partono in volo e vanno a cercare polline, nettare, quello che gli serve nei fiori, o acqua, vanno a bere banalmente, e riportano poi nell'arnia tutti questi ingredienti per produrre la loro cera e il miele. Analizzando questi ingredienti noi troviamo traccia di quello che hanno incontrato, quindi sia inquinamenti della città come le PM10 delle auto emesse dalle caldaie del riscaldamento, o i prodotti dell'agricoltura, i prodotti chimici utilizzati in agricoltura. Il corpo dell'ape è pensato per essere coperto di peli che fanno un effetto elettrostatico per trattenere il polline, ma lì rimangono anche alcune microparticelle dell'inquinamento. Quindi in tanti progetti che facciamo con le università e i centri di ricerca abbiamo modo di analizzare l'ambiente, la qualità dell'aria, studiando il miele e le api.
1: Manuela, raccontami un po' della vostra lunga storia, perché sono circa 150 anni di storia.
2: La Fratelli Polli nasce nel 1872 a Milano, seguendo l'impulso imprenditoriale di Fausto Polli, il trisnonno di mio nonno, che aprì una bottega alimentare in via Broletto. Nel 1919 invece l'azienda ha subito la sua prima rivoluzione industriale, ovvero a questo punto il nipote di Fausto Polli ha acquisito dal principe borghese uno stabilimento produttivo a Monsummano Terme in provincia di Pistoia, dove oggi abbiamo il nostro principale stabilimento produttivo. L'azienda ovviamente in questi anni ha subito tantissime evoluzioni e tantissime modifiche. Oggi è un'azienda da 190 milioni di fatturato, lavoriamo all'incirca 170 milioni di vasetti di conserve, di pesti, di tutti i nostri prodotti, che devo dire sono accolti e apprezzati dalla California al Giappone. Abbiamo poi anche ottenuto dei importanti riconoscimenti, in particolare il riconoscimento del marchio storico nel 2020.
1: Manuela, tra le tante vostre produzioni c'è anche il basilico, che viene raccolto, trasformato. Con quali attenzioni all'ambiente e alla sostenibilità?
2: Per noi il basilico è un vegetale fondamentale, è un vegetale molto delicato, al quale noi poniamo molta attenzione. Innanzitutto noi lavoriamo solo basilico fresco italiano, quindi raccolto soltanto in stagione e lavorato nelle 24 ore dal raccolto. Questo ha consentito anche di ottenere, con la collaborazione della Buon Gusto, il nostro fornitore principale, la filiera certificata e controllata. È un aspetto fondamentale per garantire sostenibilità della filiera proprio, e quindi anche garanzia di una qualità importante.
1: Ci troviamo finalmente in un campo di basilico, siamo con Marianna Guerra che insieme alla famiglia conduce l'azienda agricola Il Buon Gusto e coltiva questa deliziosa erba aromatica. Marianna, quali sono le caratteristiche del basilico?
3: Il basilico è una pianta erbacea della famiglia delle labiate, una pianta aromatica molto molto profumata, però anche allo stesso tempo è una pianta delicata perché risente di sbalzi termici, ama il sole, il clima secco, ma teme tantissimo l'umidità, i ristagni d'acqua. Infatti purtroppo questi possono causare malattie fungine tipo fusarium o peronospora.

0: e proprio per cercare di combattere soprattutto la malattia dell'operonospora, già da alcuni anni cerchiamo di seminare varietà tolleranti. E grazie a queste varietà anche andiamo a ridurre l'uso di principi attivi, quindi di prodotti fitosanitari.
1: Questo sempre nell'ottica della tutela anche della biodiversità.
0: Esatto, esattamente. Infatti, grazie alla riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci andiamo anche a risparmiare l'uso di acqua e di energia. Inoltre è già da qualche anno che parte dei nostri terreni li dedichiamo a prati fioriti. Cosa vuol dire? Vuol dire che seminiamo ad esempio la facellia, un fiore molto molto apprezzato dalle api e da altri insetti impollinatori, e con questo nel nostro piccolino cerchiamo di proteggere la sopravvivenza.
1: Perché sono così importanti gli impollinatori e qual è la salute della biodiversità?
2: Gli impollinatori sono fondamentali perché tantissime piante, tutte quelle che hanno fiori maschili e femminili, contano sulla natura per spostare il polline da una pianta all'altra e quindi per riprodursi. Per molte di queste piante il lavoro del vento o degli altri insetti come mosche e farfalle, che pure nel loro girare spostano il polline, non è sufficiente. Quindi affinché le piante si riproducano e quindi ci sia una ricchezza di biodiversità, serve il lavoro di tantissimi insetti. Tra questi le api mellifere, che sono appunto le api che producono miele, sono tra quelle che hanno l'impatto maggiore, perché vivendo in grossi sciami, in grosse colonie che gli apicoltori chiamano famiglie, hanno dei numeri molto importanti. Dentro ogni piccola cassetta di api ci stanno fino a 60.000 api. Quindi un numero così elevato permette di avere nell'area circostante un impatto di biodiversità e di impollinazione molto alto. Questi insetti oggi sono in grande difficoltà perché il clima sta cambiando, il cosiddetto antropocene, cioè l'era in cui viviamo, in cui gli esseri umani hanno con le loro attività un impatto così importante sulla natura, sta cambiando le condizioni, e non è tanto il cambiamento in sé ma la velocità a cui avviene, quindi il cambiamento delle temperature, della conformazione dei luoghi geografici, naturali e delle città, è una sfida importante per gli insetti che cercano di adattarsi alla stessa velocità e non sempre ci riescono, come nel caso delle api.

0: Eccoci pronti, agghindati per vedere le api dell'azienda Polli. Sono con Alberto Canton, l'apicoltore. Qui abbiamo l'apiario con 5 alveari. Alberto, cosa stai per fare? Cosa vediamo adesso?
1: Adesso è appena finito una produzione di miele proveniente da due fioriture principali, quella del castagno e quella del tiglio. Quindi siamo qui per verificare la quantità che possiamo trovare nei singoli alveari, perché non sono mai tutti uguali, ed eventualmente per prepararci alla raccolta. Sollevo tutto il cassettino e sento già, questo ha un buon peso. Ogni alveare fa storia a sé, anche se cerchiamo di condurli tutti alla stessa maniera, di avere le stesse attenzioni, poi però sono organismi viventi e la variabilità è intrinseca. Questo è un miele che è a buon punto, come vediamo, in fase di maturazione, però è già arrivato a buon punto. È maturo quando ha una bassa percentuale di umidità e in quel momento le api lo sigillano la celletta con della cera. In questa maniera il miele può durare per dei mesi.
0: E la famosa ape regina dove sarà?
1: L'ape regina di solito, cioè, è qui sotto. Noi, attraverso una griglia che qui si può intravedere, attraverso questa griglia impediamo che la regina salga nel melario e deponga uova qui, in modo che il miele venga puro e non abbia cattivi odori, perché se viene immagazzinato in cellette che hanno avuto covata, poi prende dei cattivi sapori il miele. Questa è una tecnica che si usa da anni e anni ormai, una tecnica acquisita a tutti gli apicoltori, sia professionali che hobbisti. E la regina si trova qui e depone costantemente uova, a seconda dei periodi di più o di meno. La si trova nei favi che hanno

0: le cellette libere dove quindi la regina può deporre l'uovo. Non abbiamo ancora trovato la regina, eccola qua.
1: Ecco la regina.
0: È marchiata, si marca ogni anno con un colore diverso, con una ciclicità di 5 anni. Si marca per riuscire a vederla facilmente perché è leggermente diversa, questo è un color cuoio, sì. Non ha le striature, è una regina abbastanza facile da individuare, alcune però sono striate, scure, e è meglio così a colpo d'occhio la si vede.
1: La si riconosce.
0: Sì, la si riconosce.
1: Alberto, come facciamo a capire che queste api sono in salute, stanno bene, l'ambiente circostante è sano?
0: Sulla qualità dell'ambiente, diciamo, avendole seguite per alcuni mesi, sì, non ho notato morie, hanno avuto uno sviluppo anche buono durante la primavera. Questo vuol dire che ci sono risorse di nettare, di polline e che i campi circostanti non sono contaminati da pesticidi. Uno dei problemi dei nostri ecosistemi antropizzati di oggi è quello sì dell'uso dei pesticidi in agricoltura, ma anche quello appunto dell'assenza di certe fioriture spontanee. Grazie a progetti come questo c'è molta più sensibilità per l'importanza che hanno le api nell'ecosistema e per la loro tutela.
2: Ci troviamo ora nel cuore pulsante dell'azienda, lo stabilimento Polli, dove arriva il basilico fresco. Manuela, poi cosa succede al basilico quando arriva qua?
3: Esatto Francesca, qui arriva il basilico di Marianna, qui lo carichiamo sulle linee, viene lavato, asciugato e finemente triturato, un po' come si farebbe a casa. Poi aggiungiamo gli ingredienti principali del pesto, formaggi italiani, olio extravergine d'oliva, pinoli selezionati e andiamo a invasare, proprio a inserire nei vasetti il nostro pesto che viene chiuso ermeticamente con la sua capsula e trasferito nel tunnel di pastorizzazione. Questo passaggio è fondamentale per garantire la shelf life, quindi la durata del prodotto idonea alla grande distribuzione dove noi vendiamo i nostri vasetti.
2: Torniamo adesso al progetto delle api, un progetto che potrebbe essere seguito anche da altre aziende. Qual è il buon esempio che potremmo dare?
3: Noi, ricordo, abbiamo deciso di sposare, diciamo, la causa delle api principalmente per una ragione etica. Ci teniamo a essere anche noi una parte contribuente della conservazione di questo animale importantissimo che aiuta la biodiversità, che sappiamo essere un elemento fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi dove noi ci troviamo, e quindi secondo noi anche aziende del nostro calibro, per non dire addirittura quelle più grandi, dovrebbero assolutamente confermare e sviluppare il proprio impegno nella conservazione di questi preziosissimi animali.
2: Manuela, tra l'altro questa iniziativa è importante anche nei confronti dei consumatori che, acquistando i vostri prodotti, diventano consapevoli di quanto sia importante essere attenti verso l'ambiente.
3: Sì, noi cerchiamo sempre di comunicare al consumatore i progetti che mettiamo in campo, in particolare questa attività con Bing è comunicata attraverso il nostro bilancio di sostenibilità che abbiamo appunto rilasciato l'anno scorso e poi anche su tutti i nostri canali di comunicazione a partire dal sito web piuttosto che i comunicati stampa. Per noi è fondamentale che anche il consumatore si sensibilizzi a queste tematiche, perché se è vero che come azienda facciamo un qualcosa, è anche vero che siamo consapevoli del fatto che poi tutti noi nel nostro piccolo, anche a casa, diciamo, cerchiamo di aiutare l'ambiente il più possibile.
2: Grazie Manuela, il nostro viaggio nella sostenibilità e nella innovazione termina qui, ma ora vediamo come se la cavano i più piccoli con questi temi.

0: Oggi mi è piaciuta questa giornata perché ho imparato tante cose, a fare il vino e come nasce la PAC.
1: Ho imparato che l'innovazione e la tecnologia aiuta molto le persone a lavorare.

0: lavorare nell'agricoltura.
1: Scambio di conoscenze e generazioni a confronto in Basilicata. I piccoli della scuola primaria Ciancia di Francavilla Insinni hanno incontrato i giovani dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura Fortunato di Sant'Arcangelo. Il motivo? Lavorare insieme sull'obiettivo numero 10 della politica agricola comune. Promuovere e condividere le conoscenze e l'innovazione per costruire un'agricoltura, una silvicoltura e zone rurali intelligenti e sostenibili.
2: L'agricoltura 4.0 è l'applicazione di tutte quelle metodologie innovative che sono state messe a punto negli ultimi 30 anni al fine di poter ridurre quanto più possibile l'impatto dell'agricoltura convenzionale che si è applicata fino adesso. Quindi si tende a fare degli interventi più mirati che possono essere banalmente riassunti nel motto fai la cosa giusta nel momento giusto, al tempo giusto e nel posto giusto.
3: Per un bambino, lo scambio generazionale delle conoscenze è di fondamentale importanza. Questo trasferimento di conoscenze è stato dimostrato che ha dei risultati opportuni dal punto di vista dell'apprendimento. Inoltre, il bambino è particolarmente attratto dal giovane anche per un'affinità e una ricerca imitativa del linguaggio.
2: Imparare queste tecnologie dà una immensa possibilità alle nuove generazioni, perché il futuro, questo qua è il futuro, e quindi chi riuscirà a entrare in possesso di queste conoscenze oggi sarà sicuramente all'avanguardia, sarà più avanti rispetto agli altri e sicuramente ci sarà possibilità di lavorare anche in maniera ben remunerata.
4: Per me è importante studiare qui per imparare a valorizzare il nostro territorio e quindi anche trovare un lavoro appena si finisce la scuola in regione.

0: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
1: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
0: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
2: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
3: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
1: Vorresti avere una mamma, Michael?
0: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special, una storia d'amore. Domani in prima serata.
5: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
6: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
5: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
6: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
5: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.

0: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Da domani, in seconda serata. E disponibile on demand su Play 2000.
5: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
6: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
7: Chi è che le ha fatte?
8: Io. Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
9: Sei nata per fare questo?
10: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
11: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
12: Stasera?
11: Sì, insieme, noi due.
4: Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi ancora martoriati a causa della guerra, perché la pace possa tornare presto. Come ogni giovedì, vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Preghiamo Maria, feconda e sempre vergine, affinché siamo pronti a farci carico della miseria umana senza giudicare, disprezzare e condannare il nostro prossimo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Preghiamo Maria, fedele ancella, affinché la nostra vera sapienza di vita sia quella di fare quello che Gesù ci dice.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Preghiamo Maria, figlia del suo Figlio, affinché la presenza e l'azione di Dio a nostro favore ci stimoli a stare al passo del grande dono del suo regno.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Venne una voce che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Preghiamo Maria, fontana vivace di speranza, affinché la contemplazione instancabile del volto di Gesù, nell'ascolto orante della sua parola, trasformi gradatamente il nostro modo di conoscere Dio e di vita in mezzo alle genti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Amen.
3: Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Preghiamo, Maria, figlia di Sion, affinché l'amore vicendevole sia la nostra regola concreta di vita, che testimonia che noi siamo nati e continuamente rinasciamo da Dio amore.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione, e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e smarrimento. Maria, Madre della Chiesa, tu non hai avuto paura quando è giunta l'ora della croce e hai provato di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù ti ha chiamato madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal Cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, Madre della Chiesa, stringici al petto e donaci il battito del cuore del tuo Figlio Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,

Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Finché l'Ucraina non avrà un sistema di difesa antimissile, la Russia non prenderà in considerazione la pace, parole del presidente Zelensky dopo l'ultimo attacco russo su Kiev. Israele, il ministro Ben-Gvir mostra il video di un cantiere del patibolo sul quale saranno impiccati i terroristi palestinesi con tanto di posti per assistere alle esecuzioni. È polemica internazionale. Palermo, a 4 anni, muore per sospetta difterite. I genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. Ricoverato anche il cugino. Maltempo al nord, allerta in 9 regioni, piogge e temporali paralizzano la Liguria, disagi a Ventimiglia, la perturbazione domani arriverà anche in centro. Le energie impiegate in guerra siano destinate alla vita, il messaggio di Papa Leone in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
1: Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG2000. In apertura la guerra in Ucraina, massiccio attacco missilistico su Kiev, colpito un ospedale pediatrico. L'offensiva russa si spinge anche fino al confine dei paesi NATO. Kiev chiede supporto per la difesa aerea, ormai al collasso. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Almeno 16 persone sono morte, una quarantina ferite nel nuovo massiccio attacco russo sferrato nella notte sulla regione di Kiev. Colpiti anche un ospedale pediatrico ed una scuola. Un bilancio drammatico perché alla quantità di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. A scarseggiare sono soprattutto i preziosi intercettori. Resta invece poderosa la produzione domestica di droni usati da Kiev per colpire la Russia anche in profondità. Nelle scorse ore è stata centrata una raffineria di petrolio in Tatarstan a 1000 chilometri da Mosca. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nella Donbass. Ma per Zelensky in questa estate, contrassegnata da impasse di governo e tensioni interne, si è aperto un nuovo fronte. L'inchiesta anticorruzione su un presunto giro di riciclaggio ha coinvolto il suo ufficio, portando al licenziamento della vice capo dello staff Irina Mudra. Il nuovo scandalo offre l'occasione all'ex ministro della difesa Fedorov di invocare le elezioni anche a guerra in corso. Gli risponde Podolyak, consigliere di Zelensky. Al momento non sussiste. Esistono le condizioni. Ma le polemiche investono anche Fedorov dopo la notizia che l'ex ministro e tecno-imprenditore sarà negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Non è ancora chiaro chi incontrerà. E mentre la Commissione europea sul nodo elezioni fa sapere che spetta all'Ucraina decidere quando andare alle urne, Ursula von der Leyen via social bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale attribuito alla Russia, carico di esplosivo distrutto dalla Romania vicino alla piattaforma offshore Neptune Deep nel Mar Nero. Mosca replica che alcuni paesi europei lavorano per proseguire la guerra invece della pace. Intanto il Cremlino conferma che martedì prossimo il ministro degli esteri Sergei Lavrov avrà un colloquio con il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto.
0: In Medio Oriente Ben-Gvir mostra il video di un cantiere con lavori in corso. Si tratta, dice il ministro israeliano, del patibolo sul quale saranno impiccati i terroristi palestinesi. Elena Aquilanti.
3: Sorride Itamar Ben-Gvir mentre mostra al mondo dove verranno impiccati degli esseri umani. Le immagini diffuse dallo stesso ministro della sicurezza nazionale israeliano mostrano il cantiere di quella che sarà la sala delle esecuzioni costruita da Israele. Ben-Gvir mostra il cantiere, al centro la forca, intorno delle cabine. Da lì i familiari delle vittime potranno assistere alle esecuzioni. Il ministro di estrema destra non nasconde l'orgoglio, è convinto di scrivere la storia. I nostri terroristi meritano una cosa sola, la morte per impiccagione, dice Ben-Gvir. Non vedo l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi qui, parole che hanno acceso un'ondata di condanne internazionali. E mentre in Israele si costruisce il patibolo, arriva una svolta su una delle pagine più dolorose di questa guerra, la morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio del 2024, insieme a 6 familiari. Rimase sola, 3 corpi dei suoi cari, per oltre 3 ore al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa, fino a quando anche lei morì sotto i colpi delle mitragliatrici israeliane. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale. Il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Indagine aperta anche sulla morte di 15 soccorritori palestinesi uccisi a Rafah nel marzo del 2025. Nessuna inchiesta invece per gli attacchi che uccisero gli operatori del World Central Kitchen mentre distribuivano cibo a chi, a Gaza, moriva anche di fame.
1: E Papa Leone oggi ha ricevuto il presidente libanese. La guerra è un fallimento politico e morale, ha detto il pontefice, sostenendo l'intesa per la pace con Israele e Stati Uniti. Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà della sua esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni al confine e ristabilire la stabilità a lungo termine nella regione, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori, ma il pesantissimo bilancio dall'inizio dell'escalation a marzo conta circa 4.000 vittime civili e oltre 1 milione di sfollati. Il Trilateral Framework Agreement di giugno metteva nero su bianco la legittimità per le forze armate libanesi di ristabilire il proprio controllo sul territorio con il graduale ritiro delle truppe di Tel Aviv, che invece di fatto non hanno cessato le operazioni. Lo stallo è confermato anche dal nulla di fatto seguito ai negoziati tenuti a Roma inizio agosto. Aoun ha ringraziato il Papa e la Santa Sede per gli sforzi profusi per la pace e a sostegno del Libano e ha successivamente incontrato anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. In una nota, il presidente libanese ha chiesto di continuare a sostenere le richieste di Beirut affinché Israele cessi gli attacchi che prendono di mira anche i civili e si ritiri dai territori occupati per permettere la ricostruzione e il ritorno degli sfollati.
1: L'Iran minaccia, pronti a colpire obiettivi statunitensi in Europa, ferma la risposta della NATO alla difesa dei confini, mentre Trump annuncia guerra economica a Teheran. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Non è riuscito a vincere la guerra e ora prova a cambiare strategia nella speranza di tirarsi fuori dal pantano nel quale è stato trascinato dal premier israeliano Netanyahu. Donald Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia e Cina, ma anche a Turchia e India, che sarebbero colpiti dalle cosiddette sanzioni secondarie. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola oltre 40.000 miliardi di dollari e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare, scrive il ministro degli esteri Araghchi. E i Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, almeno per il Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando proprio questa ipotesi. L'indiscrezione tuttavia non trova al momento alcuna conferma. In ogni caso la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata online Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Anche in questo caso, nessuna conferma.
1: E sulle minacce di Teheran all'Europa e agli Stati Uniti e sul logoramento della presidenza Trump in un conflitto che appare senza sbocchi, abbiamo sentito il parere del giornalista Gianni Riotta. Sentiamo.
6: Le rivelazioni del quotidiano britannico Financial Times su possibili attacchi iraniani anche a

0: sì, della NATO anche a località europee, ha alzato ovviamente il tasso di attenzione dei cittadini in quest'agosto rispetto alla guerra, ormai dimenticata, che dura tra 7 mesi tra Israele, Stati Uniti ed Iran. Ed è in un certo senso parte della guerra psicologica di Teheran, che magari non attaccherà l'Europa, ma che diffonde paura in quest'estate calda. La guerra sta andando molto male per il presidente americano Donald Trump, perché lo stretto di Hormuz rimane bloccato, gli Houthi rischiano di, vogliono forse bloccare anche l'altro stretto della penisola arabica, Bab el-Mandeb, commerci internazionali ne risentono e soprattutto non c'è una via di uscita strategica a questo conflitto. Trump non sembra saperlo vincere né dal punto di vista militare né dal punto di vista degli alleati, che sempre sono più divisi, per cui una guerra che è cominciata contro la piattaforma che il presidente voleva, basta guerre all'estero, che sta dividendo l'opinione pubblica americana, insanguinando il Golfo e il Medio Oriente, e di cui purtroppo non si vede a breve nessuna forma di soluzione.
1: In Italia è stato rintracciato e rilasciato l'uomo che ieri sera ha ferito con una pistola d'aria compressa la moglie. È successo in provincia di Imperia. Attualmente il 54enne è a piede libero. La procura valuta l'eventuale apertura di un fascicolo nell'ambito del codice rosso. È stato fermato invece l'uomo che avrebbe tentato di uccidere la moglie gettandosi con l'auto in mare. È successo a Cattolica nel Riminese ieri sera. Dopo l'incidente il 45enne si era dato alla fuga, ma rintracciato dalle forze dell'ordine ora è in carcere. E con Paola Gatti allora adesso vediamo come funziona il codice rosso, cosa fare e a chi rivolgersi in caso di aggressioni.
2: Sarà ricordata tristemente come l'estate dei femminicidi, questa del 2026. Da Ferragosto in avanti 6 donne sono state uccise, 8 nelle ultime settimane, troppe, nonostante i casi di vittime femminili di omicidio e femminicidio siano scesi del 37% nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. In base alla nuova legge, in vigore dal dicembre scorso, chi causa il decesso di una donna per discriminazione o prevaricazione, odio, possesso o dominio o anche per il rifiuto di una relazione affettiva è punito con l'ergastolo. Una corsia preferenziale urgente per le denunce è garantita dal Codice Rosso, istituito con legge nel 2019 per proteggere le vittime di violenza domestica e di genere. Pertanto polizia e carabinieri in caso di reati come stalking o maltrattamenti devono avvisare subito il pubblico ministero per bloccare i pericoli in tempi rapidi. Chi vuole denunciare può rivolgersi alle forze dell'ordine. Quando le lesioni fisiche sono state curate in ospedale, ad allertare polizia o carabinieri saranno gli stessi sanitari del pronto soccorso. In alternativa è possibile chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522, numero antiviolenza e stalking. E infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali.
1: A Palermo muore in ospedale una bambina di 4 anni, si sospetta una difterite, scomparsa nel paese da 10 anni. La bambina non risulterebbe vaccinata per volontà dei genitori. Elena Seno.
3: Una bambina di 4 anni è morta la notte scorsa all'ospedale civico di Palermo. Il sospetto che la causa del decesso possa essere la difterite, una malattia scomparsa nel nostro paese da 10 anni. La bambina non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure mediche siano state corrette. La bimba era entrata in un altro ospedale la prima volta giovedì scorso accusando sintomi come febbre, vomito e inappetenza. Dopo i primi esami disposti dai medici, la piccola era stata dimessa per tonsillite, mentre i genitori erano stati invitati a tornare subito in pronto soccorso in caso di problemi. 2 giorni dopo le dimissioni, però, la febbre era ancora alta nonostante i farmaci. Durante gli accertamenti sarebbe emerso che la bimba non era stata vaccinata per scelta dei genitori. Nuovamente ricoverata in terapia intensiva, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate fino alla morte. Sono in corso adesso le analisi per accertare che si sia trattato di difterite.
1: Ma quanto sono importanti le vaccinazioni di base per i bambini e quale la responsabilità sociale connessa? Lo spiega l'infettivologa Claudia Colomba dell'ospedale dei bambini di Palermo. Sentiamola.
4: Una riflessione sulla importanza della vaccinazione in età pediatrica, l'importanza nella prevenzione di malattie che negli anni sono divenute più rare grazie alle adeguate coperture vaccinali, ma che sono ancora presenti e pronte a riemergere se la comunità non è adeguatamente protetta, se i nostri bambini non sono adeguatamente protetti. Abbiamo l'obbligo di vaccinare per prevenire queste malattie. Ogni vaccino offerto è una malattia prevenuta, è una vita salvata, è dunque una responsabilità, direi, clinica e sociale.
1: E sui migranti si allarga il caso dei dublinanti. Dopo Austria, Germania e Svizzera, anche la Finlandia si appella all'accordo di Dublino e prepara il trasferimento di alcuni migranti in Italia, il luogo di primo approdo. Intanto a Bari la nave di emergency sbarca 48 migranti, soccorsi e 7 salme recuperate in un barcone in fondo al mare. La procura ha aperto un fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E dopo il grande caldo arrivano piogge e temporali al nord Italia. 9 regioni in allerta maltempo, disagi in Liguria. La perturbazione domani arriverà anche il centro. Fulmini sulla Liguria e danni. Sentiamo Erika Calvani.
2: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso.
5: 10 cm d'acqua qua dentro, i mobili si stanno gonfiando. Quando viene troppa acqua, i tombini non ricevono più.
6: Un muro d'acqua e però non ti rendevi conto della... Navigavi, era come avere una barca praticamente.
2: L'uomo mostra i segni dell'acqua arrivati fino quasi a metà sportello mentre stava guidando. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati, soprattutto nella zona di Certosa.
7: In 3 anni che siamo aperti, 3 anni che lavoro qua, è la prima volta, una tempesta così mai vista.
2: Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levante e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia, un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17.
1: Contromossa di Montepaschi nel risico bancario italiano, il CDA della Banca Senese ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate, una su Banco BPM e una su Banca Generali. Il tentativo è quello di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per prendersi tutto Montepaschi. Non ci sarebbe stata unanimità in consiglio, il dubbio è sulla capacità di Monte dei Paschi di Siena di sostenere 2 operazioni comunque onerose. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro. Con l'impennata registrata oggi il prezzo sale ai massimi da settembre del 2023. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: Che sia per la crisi medio orientale o altre ragioni di economia globale, la corsa al rincaro dei carburanti pare inarrestabile. Oggi il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che, in base ai dati odierni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia come sia ormai stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi

0: sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino al 24 di questo mese. Ma se nello stretto di Hormuz la situazione peggiorasse, il prezzo del gasolio potrebbe schizzare fino a 3 euro al litro. Interpellato dall'agenzia ADN Cronos, l'allarme lo lancia Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. L'incognita è il tempo, ma il timore è realistico, spiegano i vertici dell'Associazione Petrolifera Internazionale, se il blocco dei traffici del Golfo Persico dovesse durare sino a fine anno.
1: Le energie impiegate in guerra siano destinate alla vita è il messaggio di Papa Leone in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ce ne parla Elena Bresciani.
2: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci, il tema del messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Nel testo pubblicato oggi il Papa denuncia come, mentre Isaia annunciava la trasformazione di ciò che distrugge la vita in qualcosa che la sostiene, oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie e costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Inoltre, aggiunge il Santo Padre, la stretta interazione tra conflitti armati e degrado ambientale crea spesso un circolo vizioso che distrugge gli ecosistemi alimentando nuove povertà e nuovi conflitti. Radicate in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a controtestimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato, avverte il Pontefice, sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore, perché i veri strumenti per costruire la pace non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, la bontà, la giustizia, la misericordia, la comprensione, la cura e l'amore.
1: Al via negli Stati Uniti il processo contro Meta, la società che gestisce i social network, è accusata di aver alimentato disagi e depressione nei più giovani. Le prime testimonianze sono contrarie al colosso high tech. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: Hanno srotolato un muro di carta con 369 nomi, quelli di adolescenti morti, per lo più suicidi, in seguito alla dipendenza da social network. I loro familiari sono al tribunale di Oakland, al processo contro Facebook e Instagram, per far sentire la voce di chi non c'è più. Mia figlia non è morta per caso, è morta intenzionalmente. Gli ingegneri di Meta hanno sviluppato un algoritmo che sapeva esattamente cosa mostrare a una ragazza di 16 anni in difficoltà per tenerla allo schermo e cosa quel contenuto avrebbe potuto farle. Lo sapevano e lo hanno fatto comunque, dice Victoria Inks, mamma di Alexandra, morta suicida. 4 stati, California, Colorado, Kentucky e New Jersey, accusano Meta di aver progettato i social network per catturare l'attenzione dei giovani utenti, alimentando ansia, depressione e autolesionismo. E altri 25 stati accusano l'azienda di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di minori in violazione della legge federale. In quello che potrebbe essere un processo rivoluzionario, hanno iniziato a deporre i testimoni dell'accusa. A cominciare da Arturo Bejar, ex dipendente di alto livello di Facebook, secondo cui era il boss di Meta, Mark Zuckerberg, a decidere le caratteristiche delle piattaforme e sapeva che i suoi prodotti non erano sicuri per i bambini, ma non è intervenuto allo scopo di ottenere maggiori profitti. Mentre Elena Davis, ricercatrice di Meta, ha fornito un suo rapporto secondo cui è possibile cambiare gli algoritmi dei social per rendere gli utenti meno dipendenti e uscire dalle gabbie digitali. Perché questo non è stato fatto è la domanda a cui sarà chiamato a rispondere Zuckerberg. Se la giuria dovesse dare torto a Meta, la società potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda che rischierebbe il fallimento.
1: Giriamo pagina, parliamo del Segesta Teatro Festival fino al 30 agosto che trasforma la cittadina siciliana in presidio di pace, arte e spettacolo. Al Parco Archeologico si va in scena anche contro la guerra, come ci dice Antonella Mazza.
4: Si ripeti a storia. Ha portato in scena i classici greci come le supplici di Eschilo con Monio Vadi e Mario Incudine, Lisistrata di Aristofane con Lella Costa, ma anche spettacoli

0: Napoli Scientifici, Segesta Teatro Festival, in corso dal 26 luglio nel Parco Archeologico in Sicilia Nord-Occidentale. Parole antiche si mischiano a nuovi pensieri in questa edizione, che vuole riaffermare la necessità del sacro come risposta possibile alla barbarie in un tempo che sembra aver smarrito la bussola dell'umanità e per aver compreso il pubblico sempre numeroso.
1: Molto affezionato al festival, molto esigente, mi fa piacere che lo sia. È un pubblico meraviglioso che assiste agli spettacoli in religioso silenzio.
0: Di giorno Segesta è visitabile, di sera in quest'estate diventa un presidio di bellezza contro il fragore della guerra, che invita a riscoprire ciò che ci rende profondamente umani, cioè la capacità di creare, ascoltare, accogliere l'altro.
2: La grande, immensa cultura che noi onoriamo continuamente dicendo noi siamo, discendiamo dai greci. In Grecia l'accoglienza era necessaria.
0: Diventa un mattone per costruire un ponte di pace ognuno dei 24 spettacoli del Segesta Festival, che chiuderà il 30 agosto con l'Agamennone di Fabrizio Sinisi da Eschilo, ma a metà settembre torna ancora con un concerto solidale e Canti dal Mondo, dopo le esibizioni di Dardust e degli Avion Travel.
3: Dal 26 agosto al cinema il film Marco Bellocchio, La porta della realtà, un ritratto del regista curato dal suo ventennale collaboratore e amico Fabio Lovino. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
4: È come se io avessi bisogno sempre di partire dalla realtà e sfondare verso situazioni che con la realtà avevano poco a che vedere.
5: Il cinema di Bellocchio come porta, chiave di lettura della realtà, eppure dietro il lavoro bello e interessante del fotografo e collaboratore ventennale di Bellocchio, Fabio Lovino, c'è molto di più.
4: Al centro sperimentale su cui entrai come attore, mi accorsi poco alla volta che il mio sguardo era più giusto dietro e non davanti alla macchina da presa.
5: Bellocchio è uno dei maestri del nostro cinema che ha firmato titoli pluripremiati e che spesso hanno fatto discutere, come I pugni in tasca, Buongiorno notte, L'ora di religione, Il traditore, Rapito. Il docufilm racconta più che il cinema di Bellocchio la personalità del regista, strettamente legata, come rivelano i collaboratori, alla sua visione di cinema. Spazio quindi agli amici e colleghi come Marco Tullio Giordana, Beppe Lanci, Cipri, ma soprattutto agli attori. Fabrizio Gifoni.
6: È un artista completamente libero. È molto emozionante misurarsi con quella libertà.
5: Pierfrancesco Favino, che nel film Il traditore per Bellocchio ha interpretato un ruolo iconico.
7: Io penso che Marco sia meravigliosamente dispettoso, ma generosamente, che è capace.
5: Ma soprattutto i figli, Pier Giorgio ed Elena, nei momenti in cui i figli raccontano il padre, sono tra i più belli del film.
8: Si sa esprimere attraverso la sua arte.
9: Tanta la difficoltà di esprimere la sua emotività in maniera diretta, quanto invece l'efficacia con cui lo fa tramite, insomma, i suoi film.
3: Una piccola pausa adesso, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
10: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Vi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
12: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
18: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato, è irresistibile.
14: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
17: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
14: Al filtro UV.
17: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
19: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
20: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
19: E ora si cambia marcia.
20: L'Inespecialist, speciali per te.
18: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
21: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
22: È Verum.
21: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
22: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
21: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
23: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
24: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
3: Eccoci di nuovo in diretta. Prima di chiudere, un'ultima notizia. Tragedia in Nigeria. Un'imbarcazione sovraccarica si è capovolta in un corso d'acqua interno nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese. Sarebbero morti almeno 40 bambini. I loro corpi sono stati recuperati, ha detto all'agenzia Reuters il responsabile locale dell'autorità nazionale per le vie navigabili interne. I passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha detto invece un'altra testimonianza. Con questo è tutto, vi lascio ora alla Santa Messa, la prossima edizione del telegiornale alle 20:45, a più tardi.

Giovedì, al nord arriva una perturbazione. Giornata subito instabile con temporali e grandinate che dal nord-ovest si incammineranno verso alcune zone del nord-est. Calo termico. Venerdì, la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà spiccatamente instabile con temporali, localmente anche molto forti possibili su molte regioni, specie al mattino. Al centro, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare sulla Toscana con l'arrivo di temporali anche forti. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Venerdì, perturbazione in transito. Giornata con un tempo instabile e temporali che interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche, risultando molto forti sulla Toscana. Al sud, alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere spesso sereno su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Venerdì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà poco nuvoloso. Locali piovaschi sulla Sardegna nordorientale.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una

0: mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
4: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
5: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
6: Chi è che le ha fatte?
7: Io. Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
8: Sei nata per fare questo?
9: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
10: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
11: Stasera?
10: Sì, insieme, noi due. Il sogno di Valentina. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di San Bernardo di Chiaravalle, abate dell'ordine dei monaci cistercensi e dottore della Chiesa. Bernardo nacque in Francia nell'anno 1090. Morì sempre in Francia, a Clairvaux, il 20 agosto del 1153. Entrò come monaco a Citeaux, in latino Cistercium, luogo di origine dei cistercensi. Fu egli stesso fondatore e abate di una delle prime abbazie del nuovo ordine, quella detta di Chiaravalle. Dovette spesso lasciare la quiete monastica

0: monastica per occuparsi di gravi questioni pubbliche, fino ad assumere un ruolo di primo piano nella Chiesa del suo tempo. Le sue opere teologiche e i suoi discorsi lo resero maestro eminente di vita spirituale e di esperienza mistica, quale unione di amore tra l'uomo e Dio. Ebbe un profondo affetto per la Vergine Maria e ne fu raffinato cantore. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamo il perdono di Dio per tutti i nostri peccati, con cuore umile e sinceramente pentito. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, insegnerò ai ribelli le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, pochi eletti. Parola del Signore.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, dicevamo all'inizio di questa celebrazione che oggi in comunione con tutta la Chiesa stiamo commemorando un grande dottore della Chiesa dell'inizio del secondo millennio, della Chiesa latina, della Chiesa occidentale, che ha lasciato nei suoi scritti, nei suoi sermoni, nelle sue lettere, in particolare il dono dello Spirito Santo che ha ricevuto, il frutto di questo dono, cioè la sapienza. In particolare San Bernardo è stato un grande ispirato commentatore della Sacra Scrittura, di tutta la Sacra Scrittura, e venne definito il dottore dolce come il miele, perché le sue parole, il modo col quale riusciva a rendere comprensibile a tutti e attirava tanti con la sua predicazione, con la sua spiegazione della parola di Dio, era ricordato appunto come un modo così gradevole, oltre che comprensibile, così piacevole, dolce appunto come il miele. E conquistò tanto con il suo esempio di vita perché tanti lo seguirono, tanti della sua parentela e poi tanti anche di coloro che ascoltarono la sua predicazione lo seguirono sulla sua stessa via di consacrazione monastica. E per esempio sarebbe bello domandare proprio a San Bernardo in persona di spiegarci il Vangelo di oggi, che è una pagina, sappiamo, molto, molto impegnativa, che richiederebbe peraltro tanto tempo per essere sviscerata almeno nei suoi aspetti più essenziali, per essere comprensibile.

compresa a fondo questa parabola, che non fa parte del discorso delle parabole, delle sette parabole sul Regno dei Cieli, che sono anche più semplici, di più immediata comprensione per l'uditorio, ma fanno parte di quelle ultime parabole di Gesù pronunciate da Gesù dopo il suo ingresso a Gerusalemme, quindi qualche giorno prima della sua passione. Parabole che già hanno una vibrazione drammatica, ecco, che già fa sentire proprio tutto ciò che porterà poi all'agonia, alla passione di Gesù. Ci soffermiamo invece brevemente soltanto su una parola della prima lettura. Stiamo ascoltando in questi giorni il profeta Ezechiele. Ora, nel profeta Ezechiele troviamo una spiegazione per noi preziosa di una frase che pronunciamo ogni giorno, anche più volte al giorno, nella nostra preghiera, nella principale preghiera, che è quella che ci ha insegnato Gesù, cioè il Padre Nostro. Ora, nel Padre Nostro noi domandiamo sempre all'inizio, chiediamo al Padre, perché così ci ha insegnato Gesù, sia santificato il tuo nome. Ora, se ci pensate, è una frase che conosciamo tutti bene a memoria, che ripetiamo, ci è molto familiare, ecco, sia santificato il tuo nome, ma occorrerebbe chiederci se abbiamo mai compreso a fondo qual è il significato di una frase così anche profonda da un punto di vista spirituale e teologico. Perché non si tratta genericamente di un richiamo, un riferimento al comandamento di non nominare il nome di Dio in vano, quindi pronunciarlo senza rispetto o addirittura bestemmiando o imprecando, ma nel profeta Ezechiele troviamo la radice di quello che poi Gesù ha inserito nel Padre Nostro. Dice Dio, per bocca del profeta Ezechiele, come abbiamo ascoltato in questa pagina, che santificare il nome di Dio significa rinunciare al peccato, in particolare il peccato dell'idolatria, cioè di sostituire l'adorazione dovuta all'unico vero Dio con l'attaccamento a una sua creatura che viene appunto idolatrata. Ora, questo è un abominio da purificare, e soltanto così, se eliminiamo dalla nostra vita l'attrazione che può avere qualunque genere di idolo, gli idoli sono di vario tipo, di varia specie, che li abbiamo intorno a noi, allora in questo modo possiamo corrispondere a questa invocazione del Padre Nostro di santificare il nome di Dio. Concludo rileggendo una famosissima preghiera mariana composta da San Bernardo di Chiaravalle, di cui oggi celebriamo la memoria, perché la preghiera che spontaneamente divenne la vera e propria orazione dei devoti della Madonna delle Lacrime fin dagli inizi, quando avvenne il prodigio della lacrimazione di Maria a Siracusa nel 1953. Tra tutte le preghiere della tradizione cristiana già conosciute alla devozione mariana, venne scelta e infatti poi stampata nei primi santini storici della Madonna delle Lacrime proprio l'orazione di San Bernardo, la quale recita: «Ricordati, o Piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre Vergine delle Vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi». Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: il Signore riceva. Questo sacrificio ha lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e per l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti
0: al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la tua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bernardo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa di tutta la terra, rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bernardo, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in

0: Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle Lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Benedetti dal Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: ferie a Roma, missionario a Restepo. Invece qui a Roccapalumba sono...
1: Don Michele! Don Michele!
2: Ehi, beh, che? Ho visto che già ti sei vestito di tutto punto. Non hai barattato nulla e urli, che c'è?
1: Certo, io non ho nulla da barattare. E poi io ho bisogno della cintura perché mi calano le braghe, non posso mica andare in giro così.
2: Ho capito, ma mica siamo ai grandi magazzini, questo è un mercatino. Fa una cosa, torna la settimana prossima e sicuramente troverai quello che ti serve. Calmo però.
1: Va bene. Però la cintura.
2: La cintura.
1: E se non la trovo, io non me ne vado finché non parlo con Don Michele, che lui ha una soluzione sempre per tutto.
2: Don Michele ha sempre una soluzione sempre. Per tutto.
1: La cintura?
2: La cintura, va bene.
1: Va bene?
2: Va bene.
0: Grazie per la fiducia, però io non ce l'ho una cinta della tua misura.
2: Signore, scusatemi, come si dice? Folklore.
0: E più che altro, non ho proprio tempo per cercarla. Infatti, da quando Don Manolo gira per i paesini della valle, l'oratorio si sta popolando di nuovi ragazzi.
3: Oh, ma che cosa vuoi?
0: E anche di nuovi problemi.
4: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
5: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
9: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
10: È Verum.
9: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
10: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
9: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
11: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.

0: cosa vuoi, eh?
1: Non mi
0: ha
1: detto cosa.
2: Fermi un attimo, cosa sta succedendo?
0: Adesso ti fa difendere anche dal prete? Ma che sei, una bambina?
2: No, è mia nipote. Speravo che almeno lei avesse capito che i problemi non si risolvono in questo modo.
3: Sì, guarda che è stata lei a venirmi addosso comunque.
4: Michele, è vero, lei, le stavamo dicendo di andarsene.
2: Come andarsene? Ragazzi, lo sapete che da qua non si scaccia nessuno. E tu dovresti saperlo meglio degli altri.
3: Ho capito, sì, ma vende schede telefoniche contraffatte. Non è che possiamo farglielo fare qua.
0: Io faccio quello che voglio dove voglio.
2: Parliamone. Sono Don Michele. Come possiamo aiutarti?
5: Anna! O vai via da qua o chiamo i carabinieri, eh?
2: No, per favore.
0: È così che voglio aiutare, Don Michele? Chiamando i carabinieri?
2: No.
0: Grazie, ma preferisco che non mi aiuti.
2: La conosci?
5: Certo. Anna Falconi. Non ha speranza, è una poco di buono.
2: Sì, sì. Però io voglio saperne di più. Vieni in mio ufficio.
6: Anna Falconi, secondo me, un poco di buono ce l'ha.

0: Chi è Anna Falcone?
1: Una ragazzaccia. Fossi stato io il padre, l'avrei messa in riga subito. Invece quella purtroppo è figlia di una canaglia di prim'ordine. Tale padre, tale figlio.
0: Riesci a raccontarmi un fatto in poche parole, senza metterci il tuo giudizio personale?
1: C'è poco da raccontare. Quello è il classico ubriacone che quando beve, do coio coio. Meno male che ha lasciato la famiglia che Anna era piccola.
0: Proprio una fortuna, eh? Ma come se la passa?
1: Insomma, vivono con la pensione di invalidità della madre, che ha una gamba semiparalizzata. Pensione di invalidità...
0: Se dici un'altra volta che è una fortuna, mi arrabbio.
1: Ma qui la vera questione è lei, Anna. Ha cominciato a trafficare fin da bambina con ricettatori, piccoli ladruncoli. Ma adesso che è diventata grande, se la prendono, avrà la lezione che merita. Un gattabuio.
2: Caro Bruno, il vero problema è Anna. Ma ne sei proprio sicuro? O è Anna a essere piena di problemi? È mio dovere saperne di più. E forse so chi può darmi qualche altra informazione.
3: Manolo, come andiamo? Ti do una mano?
4: Attento, eh.
3: Eh sì, questo peso.
4: È spesa. Vai.
3: Un bel po' di tempo che non ci si vede.
5: Tra chi vuole che gli faccia la spesa perché non può uscire di casa, chi vuole che l'accompagni dal medico, chi semplicemente vuole un po' di compagnia, non ho un momento libero per me.
3: E ti dispiace?
5: No, anzi. Ho capito quanto è importante portare l'aiuto a chi non può venire a prenderselo da solo. Tu e il vescovo Valerio avevate ragione quando parlavate di chiesa in uscita. Non è un peso, è un privilegio.
3: E mentre tu sei in uscita c'è tanta gente che è in entrata. Non puoi capire quante facce nuove. E tra queste ce n'è una della quale ti vorrei parlare. Anna Falcone, ti dice qualcosa?
5: Certo, Anna. Accompagna ogni tanto la madre dal fisioterapista. Non può guidare, ha una gamba paralizzata.
3: Paralizzata, sì, esatto. Lo so. Non può lavorare.
5: Sì, una situazione difficile. Padre violento, scappato via di casa, nessun parente prossimo.
3: E Anna spesso e volentieri si mette nei guai.
5: Esatto, sì. Ma se sai tutto, perché chiedi a me?
3: Perché volevo capire con te come aiutarla.
5: Impresa difficile, Anna non accetta l'aiuto di nessuno. Ha preso tutto il peso della famiglia sulle spalle. L'unico motivo per cui la vedi qui è che cerca di sfruttare il movimento di ragazzi attorno all'oratorio.
3: Per i suoi traffici.
5: Esattamente. Però i soldi che mette da parte li usa per le spese della madre.
2: Quello che ha detto Don Manolo conferma quanto pensavo. In quella ragazza c'è più buono di quanto sembri. Anche se è nascosto sotto una corazza.
3: E questa è la situazione. Per Mariotti dovrei farla arrestare, così risolviamo il problema.
6: E tu? Che cosa pensi di fare, Michele?
3: Io, fosse per me, io vorrei convincerla a fidarsi di me. Però...
6: Ah, Michele, Michele, sapessi quante telefonate ricevo come la tua.
7: Parroci disperati che non sanno
6: come aiutare delle pecorelle smarrite. Perché quelle non vogliono farsi aiutare.
3: E tu che gli hai detto?
6: Michele, gli consiglio di non perdere la fiducia.
7: Per esempio, una frase che cito spesso è una frase di Paolo VI su questo argomento.
6: Lui diceva che la dignità di un uomo richiede che le sue opere siano frutto della sua libera scelta, senza nessuna coercizione esterna. Capisci, Michele, tu non puoi costringere una persona a farsi aiutare. Ma
2: le devo dimostrare che di me si può fidare. E qualora non si fidasse di me, devo fare di tutto per poterla aiutare.

0: Manolo, Manolo, vieni, vieni, vieni.
1: Attento, che succede?
0: Allora, quel pacco lo consegni a Anna e questa gliela dai personalmente.
2: Io sapevo che i problemi di Anna non potevano essere risolti con un pacco o una lettera, però era un modo per tenderle una mano.
0: Ciao, benvenuta. Ciao.
3: Ciao.
1: Rispedito al mittente e anche la lettera, dice che non voleva avere niente da noi.
2: Lasciarla in pace. Se Anna voleva essere lasciata in pace, dovevo rispettare la sua scelta. Oppure no.
0: Marco, nel Vangelo di oggi, ci dice chiaramente che Gesù a un certo punto ha cominciato a sentire paura e angoscia. E che fa? Chiede a Pietro, a Giacomo e a Giovanni di restare con lui e vegliare. Cioè, lui sente la necessità di chiedere aiuto agli apostoli, non solo a Dio, ma anche a chi gli sta vicino. Gesù, uomo, non si vergogna di chiedere aiuto. Invece noi, spesso e volentieri, ci vergogniamo. Non chiediamo aiuto. Perché? Perché siamo presuntuosi? Pensiamo di farcela da soli? Oppure perché siamo delusi, perché abbiamo ricevuto troppe porte in faccia? Invece Gesù ci insegna che si può chiedere aiuto. Senza chiedere aiuto rimarremo imbrigliati nei nostri guai. E allora guardiamoci intorno e scopriremo mille braccia tese. Scopriremo che ci sono tante persone disposte a illuminare la nostra vita.
2: Ma per fidarci davvero dobbiamo riuscire a vederla questa luce. E forse l'unica che poteva mostrare questa luce ad Anna era Angela. Ma come potevo farla incontrare?
4: Don Michele, Don Michele, stanno litigando qui fuori. Ragazzi, ragazze, schede telefoniche, una cinta, sono...
5: Fermi! Allontanatevi.
6: Che truffate, devi darci i soldi.
5: Allora, voi lo sapete meglio di me che acquistare le cose illegali equivale a venderle. È lo stesso reato. I vostri soldi li diamo in offerta, va bene? Dario, Alice, ve li portate via, per favore?
0: Oh. Che ti sei fatta con l'occhio? Dai, vieni con me, andiamo.
6: Non mi toccare.
0: Non ti tocco.
6: Non ho bisogno del tuo aiuto.
0: Ok. Però andiamo a medicarci. Questa è tua, non la tocco. Vieni. Tranquillo.
2: Ci ha pensato la Divina Provvidenza a venirmi in aiuto. Anche se in modo un po' cruento.
0: Angela, la nostra perpetua.
7: Ma vedi quest'occhio. Vabbè, non ti preoccupare, ci penso io a te. Sai quanti ne ho visti di occhi come i tuoi?
0: Io vi lascio sole. Sono di là per qualsiasi esigenza.
7: Siediti. Meno male che non si sono rotti i capillari. Se no, a quest'ora tenevi tutta la faccia nera. Ti faccio male se tocco qua.
8: E lascia.
7: Vabbè, ti faccio male. Non ti preoccupare che ti sistemo io. In carcere mi chiamavano la Croce Rossina. Ero diventata la specialista delle ferite da rissa.
8: In carcere? Hai fatto volontariato lì?
7: La mia presenza in carcere non teneva niente di volontario. Qualche errore di gioventù e mi hanno spedita in galera. Aspetta, mettici un po' di ghiaccio e così intanto piglio il disinfettante.
8: E che avevi fatto là?
7: Tutto è cominciato con un banale furto d'acqua. Sai, qualche bolletta non pagata. Poi qualche altro furto, qualche truffa. Si chiama cumulo di pena. Mi è costato 11 mesi di galera. Però mio figlio lo dovevo pur far mangiare, no? E mi sembrava l'unica soluzione possibile.
8: Quindi hai rubato per tuo figlio?
7: E certo. Io potevo pure morire di fame, ma lui no. E allora mi sono arrangiata.
8: Abbiamo una storia simile. Anch'io mi arrangio per aiutare mia madre. Con la pensione non riusciamo a tirare avanti tra le spese, la fisioterapia e dobbiamo pagare pure il trasporto per l'ambulatorio perché sennò mamma resta a casa visto che non ho la patente.
7: E tuo padre non ve la dà una mano?
8: L'unica mano che c'è mi ha dato vita sua e me l'ha stampata qua. E non è l'unico occhio nero che ho ricevuto, Almeno me lo sono meritato. Gli altri venivano così, quando ero ubriaco, e a volte erano pugni, a volte erano delle cinghiate.
7: Dai, è tutto finito.
8: No, non è finito. I lividi sono scomparsi, ma io quelle cinghiate le sentirò addosso per tutta la vita. Era mio padre a colpirmi, la persona a cui volevo più bene, di cui mi fidavo. Addirittura ho conservato anche la sua cintura. Eccola. Per non dimenticare quello che mi ha fatto. E dopo tutte quelle cinghiate è arrivata la malattia di mamma e nessuno ha mai mosso un dito per aiutarci. Se non per opportunismo. Ero solamente una bambina quando ho capito di essere sola e che dovevo cavarmela senza l'aiuto di nessuno.
7: Sai che anch'io mi sono sentita come te quando sono rimasta sola. La prima volta quando il papà di mio figlio se n'è andato e l'altra quando lui ha deciso di seguirlo perché una mamma che è stata in carcere non è un buon esempio.
8: Quindi, dopo tutto quello che hai fatto per lui se n'è andato?
7: Sì. E io ho odiato tutto il mondo. Esattamente come te in questo momento, tranne un figlio. Un figlio non lo odi mai. E volevo distruggere tutto, anche me stessa. Finché... ferma che mo' ti strappo tutte le sopracciglia.
8: Finché?
7: Tu non ci crederai, però... ho incontrato qualcuno che mi ha tolto dalla disperazione e mi ha ridato la speranza. Don Michele.
8: Il prete? Allora non dovevi essere disperata come me. A me un prete con tutte le sue parole non mi aiuta. Non ho bisogno.
7: E chi ti dice che Don Michele mi ha aiutato solo a parole? Pure con quelle, ma dopo. Mi ha dato un lavoro e la dignità che avevo perso agli occhi di tutti, soprattutto ai miei. Quando ci siamo incontrati io non volevo l'aiuto di nessuno. Però... lui mi ha aiutato ad aprire gli occhi. E mo prova ad aprire il tuo.

0: Anna. Aspetta.
1: Cos'altro c'è adesso? Chiamiamo i carabinieri.
0: Ma quali carabinieri? Volevo soltanto darti questo. Può esservi utile. Poi Don Manolo, una volta a settimana, ve ne porterà un altro.
1: Noi non vogliamo niente, gliel'ho già detto.
0: Ma poi avevo preparato pure questa, ma intanto non la leggerai. C'è scritto che abbiamo organizzato una navetta per mamma. Sì, l'accompagniamo 3 volte a settimana a fisioterapia.
1: E in cambio? Non devo più rubare, pure devo andare in chiesa ogni domenica.
0: Quella è una scelta tua. Noi stiamo semplicemente aiutando qualcuno che ha bisogno.
1: Padre, io credevo che i preti facessero...

0: messo le prediche a quelle come me.
1: Ci sono tanti modi per fare le prediche. Parlando, agendo. Ah, ho cercato pure in giro per qualche lavoretto e c'è un'azienda di telefonia che sta cercando una persona esperta, allora ho pensato a te.
0: Ci devo pensare.
2: Beh, non si può avere tutto al primo colpo.
1: Ah, pure te mi devi dare qualcosa.
0: Sì.
2: Cioè, tanto che abbia iniziato a fidarsi di me.
0: Nemmeno questa mi serve più. Ne faccia quello che vuole.

0: Da Michele!
1: Beh, che è ancora qua?
0: Io te l'avevo detto, se non mi fai trovare la cintura, io non me ne vado da qui finché non parlo con Don Michele.
1: Sì, ma ci siamo visti ieri, ti avevo detto al prossimo mercatino.
0: Eh sì, io rimango fino al prossimo mercatino con i pantaloni che mi calano. Ma va, va, Don Michele! Don Michele!
2: Eccomi! Ecco la cintura.
1: Domenico, scusa.
2: No, è giusto, la cintura serve. Ha detto bene, ti piace questa cintura?
0: Bellissima.
1: Bella, bella.
0: Sì, sì, sì.
2: Vediamo se ti sta bene.
0: È perfetta, secondo me.
1: Moci!
0: Sia ringraziata la Divina Provvidenza. Io sapevo che potevo contare su di lei.
3: Grazie, grazie, grazie, grazie mille, grazie.
2: E poi a lui.
0: Un abbraccio anche a lui. Ma
3: no, ma per carità.
0: Invece si viene qua. Enorme sei. Grazie, grazie, grazie.
1: Ma dove si trovate con la cintura?
2: È da Anna Falconi, la poco di buono.
1: Ah, Anna, è tornata a fare traffici in chiesa.
2: Ha preso pure un pugno, in un occhio. Non puoi capire, occhio nero.
1: Beh, allora mi auguro che questa gli serva di lezione e che non torni mai più.
2: Ma l'ha imparata proprio bene la lezione.
1: Ah.
2: E mi sa che tornerà spesso.
1: Che vuoi dire?
2: Chiedi Angela. È lei che l'ha aperto gli occhi.
1: Ha aperto gli occhi? Ma perché Angela che fa l'oculista?
2: Meglio. Lei riesce a far vedere pure i ciechi.
4: Eh sì, caro mio. Dopo tutto c'è riuscita con te.
1: Dai su con sto mercatino che dobbiamo ancora... Gli occhiali, ce l'abbiamo degli occhiali? Che... Anima, che dobbiamo...
4: Come diceva Madre Teresa, spesso si vedono fili elettrici. Piccoli, grossi, nuovi, vecchi, che da soli sono inutili. Però, se uno ci fa passare la corrente, ecco, quei fili siamo noi e la corrente è Dio.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il VIV olio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il VIV olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Vi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
14: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
9: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
12: È Verum.
9: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
12: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
9: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
15: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti. Abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. Il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino. Sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù. Riconosce in questa parola di Gesù una certezza, una bontà che non aveva mai visto e capisce che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. C'è speranza allora per tutti. Basta che il cuore si apra al pentimento e il perdono di Dio entra e rinnova la vita. Si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore, si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per costruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata, per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle Beatitudini, sarebbe un'anticipazione del Paradiso. O Maria, donna delle Beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa.
2: Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono,
1: non adorano, non spero.
0: Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli, come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versarsi sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io ti prego,
0: adoro,
1: spero, ti amo,
0: domando
1: perdono
0: per quelli che non credono,
1: non adoro,
0: non spero,
1: che non ti amo.
0: Per intercessione
1: di Maria Immacolata
0: e di tutti i
1: santi,
0: concedi, Signore,
1: santi genitori,
0: santi docenti,
1: sacerdoti e diaconi,
0: ferventi
1: religiosi,
0: religiosi
1: e missionari,
0: alla tua
1: Chiesa.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, a te sospiriamo,
0: gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra,
1: rivolgi
0: a noi
1: gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci,
0: dopo questo esilio,
1: Gesù,
0: frutto
1: benedetto del tuo seno,
0: o clemente,
1: o figlia,
0: o dolce
1: Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.

0: Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Serie della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Sera del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però, sui 30 anni, incontra un santo sacerdote, la Beivelen, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice, da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareg, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, davanti alla quale stava pregando. Preghiamo San Carlo de Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto e lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo, mentre noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite dalla nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente, e si vede. Applaudono maschere di bellezza, e si vede. E incensano orribili mostri di egoismo, e si vede. Aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza, e poi coinvolgerci nell'amore vero, l'amore che è dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce.

0: Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo De Foucault. Chi è veramente grande non ha bisogno di piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli, soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo De Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
4: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Ha il filtro UV.
7: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito

Muore a 4 anni per sospetta difterite. I genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo apre un'inchiesta. Ha ricoverato anche il cugino, che però risulta immunizzato. Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Compromette la prospettiva della soluzione a 2 stati. Tempesta di fulmini sulla Liguria, disagi a Ventimiglia, frane al nord, arrivano i temporali in Italia, 9 regioni in allerta maltempo, domani le piogge anche al centro. Tutto pronto a Rimini per la 47esima edizione del meeting, incontri e dibattiti.

0: Da domani fino al 26 agosto, sabato 22, è previsto l'incontro con Papa Leone. Buonasera, edizione delle 20.45, ben ritrovati dalla redazione del TG2000. In apertura dunque la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a Palermo per sospetta difterite, non era vaccinata. I genitori erano convinti che l'autismo del cugino fosse dipeso dal trivalente. Sentiamo Elena Seno.
1: Una bambina di 4 anni è morta a Palermo all'ospedale civico per sospetta difterite. Da quanto emerge, la piccola non sarebbe stata vaccinata per decisione dei genitori. Ora la procura ha aperto un'inchiesta. Verrà disposta l'autopsia e già sono state acquisite le cartelle cliniche per accertare l'accaduto. La bimba era entrata in un altro ospedale la prima volta giovedì scorso accusando sintomi come febbre, vomito e inappetenza. Dopo i primi esami disposti dai medici, la piccola era stata dimessa per tonsillite. Due giorni dopo però la situazione si è aggravata. Durante gli accertamenti sarebbe emerso che la bimba non era stata vaccinata per scelta dei genitori, convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato dal vaccino. Ricoverata in terapia intensiva, la bimba è morta la notte scorsa. Anche il cuginetto di 4 anni ora ricoverato con sintomi simili, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Era stato vaccinato regolarmente. Intanto i genitori della piccola deceduta, residenti in un quartiere popolare di Palermo, hanno fatto immunizzare gli altri 3 figli.
2: Abbiamo l'obbligo di vaccinare per prevenire queste malattie. Ogni vaccino offerto è una malattia prevenuta, è una vita salvata, è dunque una responsabilità, direi, clinica e sociale. L'offerta vaccinale e la vaccinazione nella popolazione pediatrica.
0: E quanto sono importanti le vaccinazioni di base per i bambini lo spiega l'infettivologo Roberto Cauda del Policlinico Gemelli di Roma. Sentiamolo.
3: È bene ricordare che le vaccinazioni hanno permesso di ridurre la diffusione e la mortalità di molte malattie infettive che in passato hanno rappresentato dei veri e propri flagelli per l'umanità. A tutela della salute dei singoli e della salute della società, in Italia esiste l'obbligo vaccinale per i minori nei confronti di 10 malattie infettive particolarmente gravi e trasmissibili.
0: Nota congiunta, cambiamo argomento, nota congiunta di Roma, Berlino, Parigi e Londra per fermare l'espansione di Israele in Cisgiordania. Ostacola la soluzione, due stati, due paesi, dicono. Sentiamo Elena Aquilanti.
4: Una ferita che rischia di spaccare in due la Cisgiordania è il progetto di insediamento E1, 3.400 nuove case nei territori palestinesi, che oggi scatena la reazione compatta di 4 paesi europei contro Israele. Francia, Germania, Italia e Regno Unito non usano mezzi termini. La decisione di aprire i bandi di gara per la costruzione della nuova colonia è inaccettabile e illegale per il diritto internazionale. Il piano, avvertono, soffocherebbe la prospettiva di uno Stato palestinese, tagliando la continuità del suo territorio. E lo fa mentre la Cisgiordania è già colpita da una violenza senza precedenti dei coloni israeliani. L'appello è netto: ritirare subito i piani, e l'avvertimento si allarga alle imprese, chiamate fuori dai cantieri per non finire complici di violazioni. Condanne arrivano da tutto il mondo anche per il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir. Sorride mentre fa vedere dove verranno impiccati degli esseri umani. Le immagini diffuse dallo stesso ministro della sicurezza nazionale israeliano mostrano il cantiere di quella che sarà la sala delle esecuzioni, costruita da Israele. Al centro la forca, intorno delle cabine. Da lì i familiari delle vittime potranno assistere alle esecuzioni. Il ministro di estrema destra non nasconde l'orgoglio, è convinto di scrivere la storia. I nostri terroristi meritano una cosa sola, dice, la morte per impiccagione. E aggiunge, non vedo l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi qui.
0: E il Papa ha ricevuto in udienza questa mattina il presidente del Libano, sostegno del pontefice alla pace in Medio Oriente. I colloqui si sono concentrati sostanzialmente sullo stato dell'accordo firmato da Stati Uniti, Israele e Libano, che mira a stabilizzare i confini sud del paese e a raggiungere una pace giusta e duratura. E dopo le minacce di Teheran, che dice di voler colpire basi statunitensi in Europa, il presidente Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti per l'Iran. Sentiamo Antonio Sovier.
5: Non è riuscito a vincere la guerra e ora prova a cambiare strategia nella speranza di uscire dal pantano nel quale è stato trascinato dal premier israeliano Netanyahu. Donald Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social network, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese che offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il segretario al tesoro USA Scott Bessent rilancia. Andremo dagli alleati e diremo o siete con noi o contro di noi. Gli stessi alleati offesi e maltrattati più volte da Trump. A rischiare concretamente sono Russia, Cina, Turchia e India che hanno rapporti commerciali con Teheran e potrebbero essere colpite dalle cosiddette sanzioni secondarie. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a pesare il costo del conflitto in Iran e i mancati introiti sui dazi. Il regime sciita replica sarà una nuova politica fallimentare americana e i Pasdaran minacciano. In caso di una nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino potrebbero finire anche le basi USA in Europa, almeno per il Financial Times, con la NATO che dice pronti a reagire. Capitolo Hormuz. Secondo la testata online Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto per aggirare il blocco iraniano.
0: E sulle minacce di Teheran all'Europa da non sottovalutare abbiamo sentito il parere di Antonio Di Bella. Sentiamolo.
6: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo. Ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente. E qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
0: E finché l'Ucraina non avrà un sistema di difesa antimissile, la Russia non prenderà in considerazione la pace. Sono le parole del presidente Zelensky dopo l'ultimo attacco su Kiev. Ce ne parla Chiara Placenti.
7: Centinaia tra droni e missili russi si sono abbattuti sulla regione di Kiev, almeno 16 morti, 40 feriti, colpiti anche un ospedale pediatrico ed una scuola. Il bilancio conferma l'aggressività di Mosca, ma anche l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. E se sul campo il Cremlino rivendica la conquista di due villaggi nel Donbass, droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio in Tatarstan. Intanto per Zelensky, non ancora archiviate le polemiche per il recente rimpasto di governo, si apre un nuovo fronte interno. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra. L'ex ministro della difesa Fedorov torna a chiedere lezioni anche a guerra in corso, ma Podolyak, consigliere del presidente, ribadisce che al momento non ci sono le condizioni. Lo stesso Fedorov però è oggetto di polemiche per il viaggio che la settimana prossima farà negli Stati Uniti. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen definisce guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma nel Mar Nero, mentre Zakharova, portavoce della diplomazia russa, annuncia che la decisione della Finlandia di fornire armi all'Ucraina non resterà impunita. Intanto il Cremlino conferma che martedì prossimo il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, incontrerà il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che sarà a Mosca dal 24 al 28 agosto, dopo essere stato a metà luglio in Ucraina.
0: Anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Agiscono in conformità del patto di Dublino e garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono così dunque 5 le nazioni che stanno applicando l'accordo. Nelle ultime ore infatti anche Germania, Svizzera e Austria hanno rispedito alcuni dublinanti nel nostro paese. Maltempo al nord, allerta in 9 regioni, piogge e temporali paralizzano la Liguria, disagi a Ventimiglia, ma domani la perturbazione arriverà anche al centro, come ci dice Erika Galvani.
4: Il maltempo è tornato a colpire il centro-nord. Secondo l'ultimo bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, è allerta arancione domani in alcune zone in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Liguria. Sulla costa ligure, massima allerta per temporale fino alle 15 su tutto il centro Levante. Intanto una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina in Liguria, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Più di 20.000 fulmini solo su Genova, oltre 37.000 invece su tutta la regione. Il pluviometro di Chiavari ha misurato 103 mm di pioggia già in un'ora. Qui l'acqua ha allagato strade e sottopassi, ha invaso negozi ed è entrata dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il Fiumentella, il cui livello resta basso.
8: 15 cm d'acqua qua dentro, i mobili si stanno gonfiando. Quando viene troppa acqua, i tombini non lo ricevono più.
9: In 3 anni che siamo aperti, 3 anni che lavoro qua, è la prima volta, guarda, una tempesta così mai vista.
4: Blackout alla stazione di Ventimiglia, dove un fulmine ha mandato in tilt la sala di comando. Vari interventi dei vigili del fuoco a Sestri Levanti e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia è diventata un fiume. In Alto Adige una frana ha colpito la Val Badia. Le squadre di emergenza hanno messo in sicurezza gli escursionisti che si trovavano nella zona, tra cui 6 trasportati a valle con l'elicottero. Evacuate nel complesso 150 persone. Nel Bergamasco 4 località risultano isolate dalle 17 di oggi pomeriggio a causa di un'altra frana. Danni a edifici in provincia di Monza e della Brianza. Nelle province di Como e Sondrio l'esondazione di un torrente del bacino dei Forni ha portato alla chiusura delle strade adiacenti. Anche nel Bresciano strade chiuse a causa di frane.
0: Le energie impiegate in guerra siano destinate alla vita è il messaggio di Papa Leone in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
10: In vista dell'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato del 1 settembre, Papa Leone ha pubblicato oggi il messaggio sul tema «Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci», in cui rivolge un appello affinché le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Rispetto al sogno di Isaia, oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra, scrive il Pontefice, avvertendo che quest'ultima produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie e costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. L'interazione tra conflitti armati e degrado ambientale, sottolinea il Santo Padre, crea inoltre un circolo vizioso che distrugge gli ecosistemi e alimenta povertà e nuovi conflitti. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a controtestimonianza del Vangelo della pace, scrive il Papa, il quale sottolinea che violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, ma riflettono uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo, sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Quello che occorre quindi per costruire la pace, avverte Leone XIV, non sono le armi di distruzione, ma una conversione del cuore.
0: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale, è l'auspicio del presidente Mattarella alla vigilia della cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo a cui presenzierà insieme alla premier Meloni. I giochi simbolo di pace e fratellanza, ha scritto poi in un messaggio inviato al Quotidiano di Puglia citando anche un recente augurio di Papa Leone. E ora a Rimini, dove domani comincia la 47esima edizione del meeting, incontri e dibattiti fino al 26 agosto e poi sabato 22 arriverà Papa Leone. Ce ne parla Raffaella Frullone.
11: Tutto pronto a Rimini per l'edizione 2026 del meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera e come ogni anno i padiglioni si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che è più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente
12: sicuramente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Sono studenti, ma anche professionisti in pensione, insegnanti, età e storie diverse accomunate dalla scelta di donare tempo ed energia al meeting. Molti di loro sono impegnati nel Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome, Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita del pontefice. Per la seconda volta un papa entrerà al meeting.
13: È emozionante da una parte, ma è proprio pensare di costruire un luogo che può ospitare una persona con un cuore così grande.

0: così importante, insomma, dà tante emozioni.
1: È la cosa più bella che un meeting potesse desiderare, la visita del Papa. Io ho avuto la fortuna di partecipare nel 29 agosto dell'82, quando venne Giovanni Paolo II. E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata. Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
2: Giriamo pagina dal 26 agosto al cinema Marco Bellocchio, La porta della realtà, un ritratto del regista curato dal collaboratore ventennale e amico Fabio Lovino. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
3: È come se io avessi bisogno sempre di partire dalla realtà e sfondare verso situazioni che con la realtà avevano poco a che vedere.
4: Il cinema di Bellocchio come porta, chiave di lettura della realtà, eppure dietro il lavoro bello e interessante del fotografo e collaboratore ventennale di Bellocchio, Fabio Lovino, c'è molto di più.
3: Al centro sperimentale su cui entrai come attore, mi accorsi poco alla volta che il mio sguardo era più giusto dietro e non davanti alla macchina da presa.
4: Bellocchio è uno dei maestri del nostro cinema che ha firmato titoli pluripremiati e che spesso hanno fatto discutere, come I pugni in tasca, Buongiorno notte, L'ora di religione, Il traditore, Rapito. Il docufilm racconta più che il cinema di Bellocchio la personalità del regista, strettamente legata, come rivelano i collaboratori, alla sua visione di cinema. Spazio quindi agli amici e colleghi come Marco Tullio Giordana, Beppe Lanci, Cipri, ma soprattutto agli attori. Fabrizio Gifoni.
5: È un artista completamente libero. È molto emozionante misurarsi con quella libertà.
4: Pierfrancesco Favino, che nel film Il traditore per Bellocchio ha interpretato un ruolo iconico.
6: Io penso che Marco sia meravigliosamente dispettoso, ma generosamente.
4: E poi il rapporto con la moglie, la montatrice pluripremiata Francesca Calvelli, con tanti momenti anche divertenti tra pubblico e privato.
7: Capito, lei c'ha il problema adesso. Noi,
8: non è un problema da pazza?
7: No, per niente.
8: Perché siccome
7: viene
8: cacciata di pazzia...
7: Per niente, adesso...
8: No.
3: Forse avremo ancora il tempo per farlo.
2: Ed è tutto, dopo di noi il film Il sogno di Valentina, ma adesso vi lasciamo con le note di Ennio Morricone al Teatro Antico di Taormina, che ha ospitato il Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Ascoltiamo insieme un passaggio della colonna sonora The Mission. Buona serata.

0: Affrontare la crisi con creatività. Il sogno di Valentina. Tra poco, su TV 2000.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà.

0: con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Al filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.

0: Mi sono sempre piaciuti i matrimoni, gli abiti da favola delle donne, gli smoking eleganti dei signori. Ma più di tutto, mi sono sempre piaciute le scarpe da sposa. Da una vita, la mia famiglia è artigiana del settore e fin da piccola mi divertivo a dare una mano in laboratorio. Non sono la sorella più carina, nemmeno la più intelligente. Io sono quella burlona.
1: Che sta facendo?
0: Ma di una cosa sono sempre stata certa. Da grande avrei creato scarpe da sposa degne di una principessa.
2: Ma insomma... Ehi, basta fare la burlona. Forza, andiamo!
1: Oh, Valentina, sei sempre il solito disastro.
2: Bene, ci siete tutti?
0: Ah! Oggi tocca a Jacqueline, mia sorella nonché mia babysitter, sfilare nella navata con le nostre scarpe. L'Angelini Shoe Company produce calzature da sposa personalizzate dal 1903 con la stessa cura che si usa nella vita, con visione, perseveranza e amore.
1: Ah, Valentina, sei sempre il solito disastro.
0: Bene, dai.
3: Signori, è il momento della foto di famiglia, chiamate tutti.
4: Ci siamo tutti, mettiamoci
0: Una cosa.

0: Ed ecco la buona notizia. Come ultima figlia nubile della famiglia, ero rimasta senza sorelle e non avrei mai più potuto fare la damigella d'onore. 22 matrimoni dopo, nulla è cambiato. Sono ancora single e mi vesto come un daiquiri rosa. Pensandoci, ne berrei volentieri uno.
1: Sei proprio uno splendore. Non è uno splendore, Tess?
2: È una bellezza.
0: Non esagerare.
1: Danny Napoli vuole ballare con te. È single.
0: Ma al parrucchino.
1: No, dai, chi non lo porta? Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Sei tutta autentica e avresti così tanto da offrire.
0: Troppo, secondo questo vestito.
2: Ma no, sei al punto giusto. E su cosa?
0: Ma se vuoi che incontri uno carino, perché non mi hai messo al tavolo con i tuoi amici?
1: Anche Meghan e Harry hanno diviso i parenti alle nozze.
0: E noi abbiamo molto in comune con la famiglia reale.
3: Io vorrei avere il loro staff.
2: No. Oh.
1: Meghan ha trovato il suo principe. Lo puoi fare anche tu.
0: Sto bene così.
1: Sicura?

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
8: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
9: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
10: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
11: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
12: Vorresti avere una mamma, Michael?
9: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
13: Nowhere Special, una storia d'amore. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci le nostre colpe, porta in cielo tutte le nostre, specialmente le nostre. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le nostre colpe. Salus Populi Romani, Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri spiriti, come anche noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e in secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più soccorse della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le vestite della tua misericordia. Salus populi romani, prego.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Allora, coppie meravigliose nella puntata di oggi. Buongiorno, bentrovati, grazie ancora una volta di essere con noi. Capita di avere una voce talmente bella, non capita, la si allena, ma si nasce con un grande talento che possa passare dal jazz al rock, in ogni caso senza il minimo problema, proprio in maniera così fluida e così speciale. Capita di mettere le mani sulla tastiera di un pianoforte o di scrivere su un pentagramma e di scoprire di avere il talento per essere un grandissimo musicista. Capita che due persone eccezionali così abbiano deciso di passare la loro mattinata insieme a noi. La voce di Luciana Di Bella, che è una voce fuori dal comune, al pianoforte nostro, alla tastiera, il maestro Massimiliano Pace, per una missa Pape Ioannis, una messa dedicata a Papa Giovanni XXIII, al Papa Buono, commissionata dal Comitato Roncalli 24 in occasione del decennale della canonizzazione del Papa Buono. Loro ci racconteranno tutto, ma ora io sto zitta, ve lo giuro, e li ascoltiamo. Sono eccezionali.

0: Ma che cosa siete? Venite qui, grazie, grazie, grazie, grazie, che meraviglia, Luciana, grazie, grazie mille, maestro, prego, che splendore. Allora, siamo tutti rimasti un po' così, senza parole. Ieri è mezzogiorno e 23, credo, e costei, colei, canta così. Beh, questo vuol dire avere una voce baciata dalla meraviglia, ma avere messo tanto studio nella propria vita e continuare a farlo. Ma, sì.
1: Eh beh, sì, diciamo che è stato il mio, la mia voce è stata la mia compagna da quando l'ho scoperta.
0: Bella anche compagnia, se, notevole.
1: Sì, è un po' controversa perché comunque è uno strumento molto complesso, è uno strumento che raccoglie tutte le parti di una persona.
0: Non scopriamo troppo presto le cose che vogliamo scoprire. Maestro Massimiliano Pace, pianista, compositore. Perché questa messa è sua?
2: Sì.
0: Perché una messa? È una domanda che non dovrei fare, perché sì, dedicata a Papa Giovanni, ma perché?
2: Allora, l'idea di una messa esisteva già. Ne parlavamo con Luciana da tempo. Poi è arrivata una commissione.
0: Che bello.
2: C'era questo comitato Roncalli 24 che a Londra voleva celebrare il decennale.
0: Sì.
2: Della canonizzazione e hanno commissionato questo lavoro, per cui è stato un colpo di fulmine con sì. La tematica. E è una messa particolare perché ha tutte le caratteristiche di un lavoro sacro.
0: Abbiamo ascoltato il Kyrie.
2: Il Kyrie. Quando la portiamo sul palcoscenico, tra virgolette,
0: certo.
2: Ogni movimento è alternato con delle letture su musica tratte dai diari, dalle poesie, dalla parte più umana e intima del pontefice.
0: La messa è stata eseguita in prima mondiale a Londra il 28 settembre del 2024. Chiedo, Luciana, mi permetto di chiamarvi coi vostri nomi. Se devo cominciare con i titoli non la finisco.
1: No.
0: Quest'uomo aveva nella voce una tenerezza e una spiritualità che corrispondeva esattamente a tutto ciò che lui ha fatto ed è stato nel finale come Papa, ma è stato anche nella sua vita. Allora, una messa dedicata a lui comporta una dolcezza particolare? Comporta qualcosa di speciale?
1: Certo, nei miei ricordi di bambina risuonava questa sua frase: portate una carezza ai vostri bambini. E devo dire che questa potenza, questa frase così semplice mi ha sempre profondamente toccato, incuriosito. E Massimiliano ha avuto la capacità, il potere di traslare questa tenerezza immensa, questa profondità spirituale umana in musica. Tant'è che per me, quando la studiavo, per me è stata un'esperienza travolgente, perché naturalmente qualcosa che non esisteva, per cui
0: certo.
1: L'abbiamo tessuta, l'abbiamo costruita, diciamo così, dal nulla, anche se non è mai un nulla, è un vuoto creativo, ecco.
0: Oh, che meraviglia, un vuoto, applauso vi prego, un vuoto creativo è stupendo. Allora, chiedo, avremo occasione di riascoltarla?
1: Stiamo lavorando sulla diffusione, ecco, sulle prossime date, quindi sicuramente vi terremo aggiornati non appena andranno in porto.
0: Ripeto, i fortunatissimi a Londra l'hanno ascoltata il 28 settembre del 2024. Noi speriamo di riascoltarla molto presto, anche in zone ben più vicine. Però Luciana Di Bella e Massimiliano Pace rimangono con noi perché fanno cose uniche al mondo. E pensate, sono qui nello studio dell'Ora Solare, quindi il tempo di una pubblicità e siamo con voi. Grazie. Che belli che siete. A che meraviglia.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta domani dalle 10.35.
1: E dunque l'onore altissimo di avere con noi Luciana Di Bella, che è un soprano con la voce e con quella voce può fare ciò che vuole, e il maestro e compositore Massimiliano Pace. Grazie infinite. Allora, questa che io stavo sfogliando è questa messa dedicata a Papa Giovanni XXIII e queste sono le meraviglie. Ecco, guarda, no? Tutto questo non c'era, e questo è il bello del pentagramma, no? Che tu vedi cose poi stampate, ma non c'era. Certo. E quindi devi come si fa a scrivere una messa solenne così? Domanda da un milione di dollari.
2: Con un grande panico all'inizio.
1: Certo, quelli seri fanno
2: perché
1: così.
2: Perché quando è arrivata la commissione, ah sì, che bello, facciamolo.
1: Eccoci.
2: Poi mi sono fermato un attimo e ho pensato, una messa. Chi ha scritto una messa prima di me? Bach, Mozart, Verdi?
1: Sì. Massimiliano Pace.
2: E lì ancora non c'era Massimiliano Pace, per cui comincio a pensare, oddio, i paragoni sono altisonanti.
1: Fermo lì, che ora vi raccontiamo le loro storie e voi capirete come tutto fili liscio. Nata ad Alcamo,
3: sì.
1: Quindi sì, cuore della Sicilia. La mamma racconta, prima di camminare, creatura, cantava. Cioè, sì. E questo, ora non voglio dire che lei sia nata cantando, ma insomma...
3: Ma io da bambina non avevo idea di avere questo sogno nel cassetto, avrei voluto fare altro, la giornalista, l'archeologa, ma per me cantare era qualcosa semplicemente di naturale. Infatti mamma mi dice sempre, non parlavi, non camminavi, però a un anno già cantavi le canzoni, che insomma è un'età improbabile.
1: Sì. Per i non talenti, per i talenti invece è tutto regolare.
3: Sì, poi per me cantare è sempre stato, come dicevo, naturale. A 13 anni poi mi costrinse.
1: Oh, dobbiamo un grande grazie ad un fratello che mette su come sì. la band rock, perché qui sta la ricchezza, certo, di questa voce. E quindi dice, ho la voce in casa, mia sorella viene.
3: Esatto, per convincermi era questa band all'oratorio salesiano, sì, dove tutto è iniziato. Cercò di convincermi per lungo tempo, io timidissima, non volevo assolutamente andare, finché mia madre un giorno, una domenica pomeriggio di febbraio, mi disse, se non ci vai non ti faccio più uscire. Quindi democraticamente.
1: Con i metodi che le mamme a un certo punto devono avere.
3: Metodo Montessori,
1: noi ringraziamo però questo metodo non montessoriano della mamma, che però ha prodotto tanta bellezza. Massimiliano Pace semplicemente vanta nel suo albero genealogico un papà direttore degli allestimenti del Teatro Bellini.
2: Sì, è stato moltissimi anni fa, per 5 anni, il direttore degli allestimenti a Catania.
1: Il Teatro Bellini di Catania è bellissimo.
2: Meraviglioso.
1: È meraviglioso. Si diventa bambini che spiano dietro le quinte, che sentono la musica.
2: Guarda, il mio approccio con la musica nasce là.
1: Per forza.
2: E c'è anche una storiellina, sì, carina questa cosa. Io avevo tre anni. Mettevano in scena la Lucia di Lammermoor. Sì. E io, bambino, avevo fatto amicizia con la soprano... il soprano, la Masplé, che interpretava Lucia. La incontravo sempre, la salutavo e non riuscivo a chiamarla con il suo nome perché era una svedese, era un nome complicato, la chiamavo Lucia. Mi lasciano assistere alle prove e alla prova generale, insieme a mia madre ovviamente, sì, incontro questa Lucia e gli chiedo, Lucia, dove vai? Lei, per tagliare corto, mi dice, vado via. Io guardo, sono in platea ad assistere a questa prova generale, sì, con la stampa, e a un certo punto, primo atto tutto fila liscio, il secondo atto c'è uno dei personaggi che esce sul palco cantando, dov'è Lucia? E io nel silenzio, è uscita!
1: Ma è meraviglioso!
2: E lì io dico sempre che Io ho conosciuto la musica in quel momento, ma la musica ha conosciuto me.
1: E non se n'è più dimenticata la musica di questo incontro. Dov'è Lucia è uscita e al cinema avrebbe fatto, sarebbe stato il punto più esatto. importante, più alto della pellicola. Che meraviglia. Allora, invece loro sono usciti, tutti e due, il verbo è un po' diverso, utilizzato in modo un po' diverso, con questo disco, che io maneggio con grande cura. Il titolo lo leggete bene, è Lullaby, sono le Lullaby sono le Ninna Nanna, l'equivalente della Ninna Nanna, ma questa vostra idea di, non dico di reinterpretare, ma di rispiegare il concetto di Ninna Nanna è favolosamente bella. Anche qui, come vi è venuto in mente? E che Ninna Nanne sono?
3: Allora, diciamo che non sono Ninna Nanne per bambini, sono Ninna Nanne adulte, cioè vanno un po' a stimolare il bambino che è in noi, o comunque a scavare anche nel nostro onirico, nella nostra parte notturna. In realtà nasce da un episodio, stavo raccontando che era ad una festa, un party a Londra, era il primo mese del bimbo di una coppia di miei allievi. E stavo raccontando alle persone che erano con me che finalmente avevo preso questo bimbo in braccio, mi ero riservata di farlo alla fine del party. Io amo i bambini, per cui e loro amano me, però c'è un'attrazione reciproca. Molto, molto forte. E stavo raccontando che spesso mi era capitato nella mia vita che dei bambini che non conoscevo si fossero addormentati nelle mie braccia, anche non cantando, semplicemente proprio in un atto di abbandono, di fiducia. E nel frattempo tenevo questo bimbo e una delle persone che erano con me mi dice: e anche lui l'ha fatto. Questo bimbo si era addormentato, abbandonato sulla mia spalla. Lì è esplosa nella mia mente questa cosa, perché è stato un momento di fiducia e abbandono puro. Un bambino che non mi aveva mai visto fiducia, ha sentito. Sì. Per cui da quest'idea di fiducia ho pensato: perché non possiamo ritrovare tutti questa fiducia così pura, così profonda?
1: Tutti gelosi di questo bimbo che si è addormentato dalle sue braccia, ma è così, perché c'è quella... Perché si passa un'energia buona,
3: assolutamente,
1: no?
3: Ma anche non volendo, non è qualcosa di cercato, è qualcosa che avviene, è una magia, un miracolo che avviene in quel momento. Quindi ritornando a casa da questo party, lui quando lo chiamo gli dico: c'ho un'idea, è terrorizzato perché lo porto sempre...
1: Risponde come una segreteria telefonica, risponde la segreteria...
3: Lo porto sempre dentro delle cose.
1: Delle grandi avventure.
3: Abbiamo pure riarrangiato l'inno nazionale, per cui...
1: So,
3: voglio dire,
1: in tempi, maniera splendida,
3: in tempi insospetti, tra certo. l'altro. Per cui quando lo chiamo gli dico: c'ho un'idea, un attimo, è perplesso, poi mi ha ascoltato e ha detto: guarda, facciamo un disco di Ninna Nanne. Tra l'altro Lullaby, mio padre da bambina mi chiamava Lulla, quindi questa, per questo Lullaby
1: c'era.
3: Mi ha, come dire, ha connesso tutte le parti di me.
1: E meravigliosa lei, che splendore. E, sì, ed è un disco tutto da ascoltare, ci arriviamo. State accompagnando? Gli mandiamo un applauso grande. Corrado Auges. Corrado Auges. In questo spettacolo dedicato al Novecento. Ed è una meraviglia trovarsi a, no? A trovarsi di fronte un uomo che questo Novecento ce l'ha sulle spalle, nella testa, nel cuore, nel pensiero, e giustamente ha trovato i corretti compagni di viaggio. Dico bene? Posso dirlo?
3: Sì,
2: sì, sì, sì. Si può dire.
1: Non fatemi timidi.
3: No, no, beh, per noi è un grandissimo dono.
1: Se io dico... La Sininzina, che significa?
3: La Sininzina è una Ninna Nanna della tradizione siciliana.
1: Sì.
3: La Sininzina sono i semi di zucca, perché in tempi poverissimi, i doni che si portavano i bambini anche durante le feste di paese, erano i semi di zucca tostati, la simenza, la siminzina. E poi nella canzone la siminzina, la rosa marina e il basilico, quindi questi profumi che la campagna donava naturalmente.
1: Voi siete due ambasciatori siciliani perfetti.

0: io.
1: Sì, ho capito, però siamo venuti di Catania. Per adozione, almeno per adozione siciliano. Andiamo, aveva detto Lucia uscita, uno diventa catanese automaticamente.
0: Immediatamente.
1: Adottato. Signori, fatevi adottare dal nostro palco, vi prego.
2: Grazie.
1: Luciana
2: grazie.
1: Di Bella, il maestro Massimiliano Pace, ascoltiamo la Siminzina.

0: siete meravigliosi. Io lo so che lo sapete, però siete meravigliosi. Luciana Di Bella, il maestro Massimiliano Pace, veramente bravissimi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, sentite, siccome oggi parliamo di lavorare insieme e lavorare non solo nell'arte, nella bellezza, ma per costruire attraverso l'arte e la bellezza il meglio che ci si possa aspettare ogni giorno, vi presento due attori che hanno fatto una cosa eccezionale. Innanzitutto hanno deciso di creare qualcosa con il loro lavoro e poi hanno deciso di restaurare qualcosa. Sono Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni, la compagnia della farsa. Ben arrivati, ben arrivati, grazie, grazie infinite. E mi sono tuffata nella lettura della loro presentazione, perché proprio belli, splendidi, eccezionali. Posso?
1: Grazie.
0: Ed è solo l'inizio. Allora, ideatori, fondatori e restauratori del piccolo teatro di prova.
2: Sì.
0: Dov'è? Cos'è?
1: Il piccolo teatro di prova si trova a Roma, nel quadrante est, precisamente nel quartiere Alessandrino.
0: Quartiere Alessandrino.
1: Esatto, quindi nella ex borgata romana, perché oggi comunque la parte di Roma est si sta evolvendo, no?
0: Certo.
1: E diciamo che possiamo darci anche noi un piccolo merito, perché abbiamo deciso di costruire proprio nel quartiere, in questo quartiere molto piccolo, il nostro piccolo teatro di prova, che è un'ex falegnameria.
0: Guardate, signori, ecco. È il teatro più piccolo d'Italia. Questa era una falegnameria, e nessuno lo direbbe più, e voi letteralmente, e soprattutto, la situazione era questa precedentemente.
2: Già avevamo
0: già
2: fatto...
0: eravate già avanti, esatto. Qua si era fatto già grandi cose. Voi avete deciso per questa azione, che è una piccola grande rivoluzione, cioè aprire un teatro
1: dove non c'è niente,
0: dove non c'era niente, in un tempo particolarmente difficile.
1: Sì, perché noi abbiamo, in realtà abbiamo avuto questa idea nel 2021, sotto Covid, quindi i teatri chiudevano, noi ci siamo guardati, visto che
0: avete detto, apriamo un teatro.
1: Sì. Ma spirito di contraddizione,
0: sì.
1: Quindi armati di mascherina ci incontravamo, andavamo in giro a cercare un posto e abbiamo detto va bene, questo si adatta, è perfetto, e di conseguenza sotto Covid abbiamo quindi rilevato questo spazio, che però ha visto le sue modifiche quest'estate, perché all'inizio era un semplice spazio dove poter fare laboratori, dove poter fare prove teatrali.
2: Per questo piccolo teatro di prova all'inizio utilizzavamo prevalentemente
0: lo utilizzavate per fare,
2: sì,
0: per
2: sì,
0: fare le prove,
2: per allestire i nostri spettacoli.
0: Letteralmente l'uomo con il trapano elettrico in mano è lui, nella fotografia precedente, no, nel caso vi foste persi,
2: c'ho pure i segni sulle mani, cioè, del trapano, cioè.
0: Che mostri con una con uno certo,
2: certo,
0: no,
2: voglio.
0: Guardate, ed ecco a voi,
2: cioè, sì.
0: Ed ecco a voi. Allora, cosa avete fatto? Avete detto non trascuriamo neanche un centimetro.
2: No, no, perché essendo poi uno spazio piccolo, anche quella parete che tu vedi adesso, poi l'abbiamo abbattuta.
0: Sì, io vi immagino lì.
1: Sì, sì.
2: Abbiamo poi spostato questa pedana, perché questo è stato il lavoro che abbiamo fatto i primi due anni, diciamo. Poi dopo questa estate ci siamo decisi, insomma, perché era già carino. La gente ci diceva, perché non ci facciamo gli spettacoli? Ecco, se torni a questa foto, perché non ci facciamo gli spettacoli?
0: Dice,
2: vabbè, sì, però ci vedi quella porta nera là?
0: Sì.
2: Quella è la porta che abbiamo restaurato noi, la porta, la mostra. E abbiamo detto, ci mancava un piccolo bagno.
1: Per il pubblico, perché avevamo il bagno per gli attori, ci mancava per il pubblico.
2: Allora abbiamo tolto quella parete, smontato tutto, quindi riportato indietro il palco. E poi fatto il bagno,
1: la
2: cabina regia con i materiali di recupero, cioè lì c'è
0: perché
2: una...
0: sono andati a recuperare vecchie porte,
2: sì,
0: mobili.
2: Quello era un vecchio, insomma, i sportelletti di un vecchio mobile.
0: Ecco, sportelletti di un vecchio mobile, l'ambiente è climatizzato,
1: sì.
0: C'è un lampadario che da solo parla, perché è stupendo.
2: Sì, perché poi siamo andati in giro nei mercati dell'usato a cercare, sai, quelle cose un pochino antiche, no? Che poi stanno bene, fanno atmosfera,
0: ma
2: fanno
0: certo
2: calore.
0: E le stoffe siete andate a cercarle a Napoli, sappiamo,
1: sì,
0: tutto.
1: Esatto.
0: Perché insomma qui c'è un po' di Napoli, no? Giustamente, non è detto.
1: Portici.
0: Già che devo trovare stoffe. Allora, dove sta la cosa meravigliosa? Voi l'avete preso come un dovere morale,
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: di portare avanti questo teatro.
1: Sì, perché se mi permetti, ma è per entrambi.
2: Parli meglio.
0: Non, adesso parli meglio, stanno facendo questo teatro direttamente seduti sul divano.
1: È una gag, infatti, studiata, certo. Sto scherzando. Pensiamo che comunque far diventare la propria passione, il proprio mestiere, un dovere verso noi stessi. E ce l'abbiamo messa tutta, senza avere nessun tipo d'aiuto esterno, cioè i nostri soldi.
0: No, voi non avete avuto fondi pubblici,
2: no.
0: Così chiamiamoli.
2: No, noi quello che guadagnavamo reinvestivamo qua. Detta proprio,
1: con la nostra arte, con i nostri
2: sì,
1: spettacoli.
2: È anche frutto di quello
1: solo
2: che
1: di
2: abbiamo
1: questo.
2: Guadagnato poi, no, nel corso a teatro, fai questo, fai diciamo, qualche cosa al cinema, in TV, qualcosa così. Quello che guadagnavamo portavamo qua.
1: Sì.
2: Così abbiamo fatto
1: abbiamo
2: per un paio d'anni. Cioè.
1: Sì.
0: E applauso. Chiedo.
2: Cioè noi non è che infatti siamo ti ringraziamo dal profondo del cuore di questo invito che ci hai fatto oggi, perché noi non ci aspettavamo questo risultato.
0: Sapete,
2: cioè,
0: una cosa? Questo programma è nato.
2: Cioè rimaniamo proprio.
0: Io vi ringrazio per dimostrare che il bene fa notizia.
1: È vero.
2: Sì, grazie, sì.
1: E ci stiamo rendendo conto.
0: Sì. Voi fate notizia. Allora, come non contenti, che c'è intorno? C'è il quartiere.
1: Esatto.
0: Il quartiere si è sentito così fiero,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: contento, così felice di questa possibilità, vedete, formazione teatrale, di avere non solo il teatro in quanto tale, ma anche le piantine e la bellezza. E se le macchine dovessero fare, non è il caso di questa parcheggiata, un po' troppo di marcia indietro, l'ho detto in un italiano orribile, una marcia indietro un po' troppo lunga, voi rimettete le piantine.
1: No, ma ci telefonano, ci dicono proprio ieri, guarda che comunque qualcuno ha fatto cadere involontariamente
2: certo.
1: E ce l'hanno rimessa a posto loro.
0: Allora, i loro sono non solo persone fiere, anche perché hanno detto, Luca e Claudia, prezzi modici per i biglietti,
1: sì.
0: adorabili. Le sedute sono comode, l'ambiente è climatizzato, si ride
1: tanto
0: e si ride tanto, e tra le persone che vengono a sedersi nel vostro teatro ci sono persone che portano la propria malattia, per esempio,
2: come no,
0: e prendono quella pausa bella,
1: sì.

0: Sarà perché poi ecco, noi ci abbiamo spesso a che fare con realtà difficili, no? Facciamo teatro anche rispetto a delle realtà molto
1: No, no,
0: difficili.
1: aspetta, Luca, dimmela meglio. Voi fate teatro con i ragazzi che
0: Sì, noi
1: portano
0: ci occupiamo
1: disabilità?
0: di fare teatro in istituto superiore, anzi, approfitto per salutare l'Istituto
1: Certo.
0: Gregorio Tacatino di Poggio Mirteto, la
1: Certo.
0: dirigente, la dottoressa Bertazzoli, insomma, che ci consente di fare dei laboratori poi integrati. Quindi riuniamo ragazzi con delle difficoltà insieme a ragazzi che non ne hanno, ma diciamo che riuniamo ragazzi con diverse potenzialità, mettiamo in tutti insieme, no? E quindi,
1: E
0: come fa
1: quindi?
0: ogni buon regista, noi sfruttiamo le potenzialità di ogni ragazzo che ci arriva. E quindi noi facciamo questa cosa così perché ci piace, non è che siamo stati troppo a pensare a quello che può portare, quello che non può portare. Quindi cerchiamo sempre di fare un sorriso alle persone, perché proprio avendo magari spesso a che fare con persone che magari poco hanno da ridere, allora è nostra missione invece portare un sorriso. Per questo poi ci chiamiamo Compagnia della Farsa, anche la nostra stagione comica al piccolo,
1: Sì.
0: e quindi cerchiamo
1: E
0: sempre.
1: penso che ci stiamo riuscendo, la cosa bellissima, tu prima parlavi del bene, ed è vero perché le persone del quartiere, ognuno ha la propria vita, le proprie sfaccettature, le proprie problematiche, sono venute a ringraziarci, sono entrate all'improvviso nel teatro dicendo, sai, venire qui allo spettacolo del pomeriggio, la pomeridiana della domenica, e fare una risata guardando l'artista che è sul palcoscenico, mi permette di distrarmi dalla problematica che magari ho di un parente malato a casa, o anche è venuta un'altra signora che è stato il complimento più bello che abbiamo avuto. Io in 24 anni di teatro, tu un po' di più, però beh, lo dobbiamo pure ammettere.
0: Certo. Vabbè.
1: Sei in minoranza, Luca, dai, su. Si
0: Eh?
1: vede che è più grande di me.
0: Sì,
1: Comunque,
0: un
1: va
0: paio
1: bene.
0: d'anni.
1: Questa fa parte dello spettacolo,
0: Esatto.
1: chiaramente. E quest'altra signora ipovedente a fine spettacolo si è avvicinata a noi e ci ha detto: io sono cieca, io non vedo, però vi voglio ringraziare perché questa sera ho visto tutto lo spettacolo. Siamo rimasti così perché non ce l'aspettavamo ed è stato, penso, il complimento veramente più bello che abbiamo avuto.
2: E cosa hanno fatto loro quando una signora cieca gli ha detto questa sera ho visto lo spettacolo? Hanno detto, da adesso in poi descriviamo prima
0: Sì,
2: dell'inizio dello spettacolo tutto quello che si vede
0: sì,
2: sul palcoscenico.
0: sì.
2: Perché voi siete un orizzonte che si allontana in continuazione, no? Avete la linea dell'orizzonte che cammina.
0: Noi, ma la bellezza, cioè, il teatro è questo, se no era cinema, facciamo una volta, ripetevamo sempre uguale, ci vediamo in televisione, no? Quindi noi applichiamo questa filosofia un po' a tutto, cioè siamo anche in locale, e ancora arriva la
1: Il
0: gente e mi
1: teatro.
0: fa il teatro, scusate. Il teatro, ci arrivano le persone e ci dicono, avete finito? Io faccio, no, guarda, ancora manca qualcosa da fare, siamo al 90% pronti, non abbiamo mai finito, non siamo
2: Non
0: mai.
2: hanno mai finito
0: E
2: perché?
0: la stessa cosa è negli spettacoli. Chiedo scusa.
2: No, ma che chiedo scusa? Io vi sto guardando, non vi posso venire a dare un bacio perché pare brutto. Signori, se siete a Roma, andate, oh Dio, la strada.
1: Via del Campo.
2: Via del Campo, sapevo che ci fossero i fiori di mezzo, ma trovate in Via del Campo questo piccolo teatro di prova. Soprattutto trovate Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, che sono due persone di eccezionale valore che hanno deciso di fare del bene ristrutturando la vita degli altri, facendo
1: Grazie.
2: ridere. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie.
2: Infinite. Ma ci si può abbonare?
1: La prossima stagione lo
0: Sì,
1: farò.
2: Per forza, e mettiamo
0: perché
2: in piedi anche gli abbonamenti.
0: abbiamo avuto un sacco di richieste, non ci aspettavamo il successo che veramente ha
2: Vedete
0: avuto il
2: adesso che siete
0: teatro.
2: passati per l'ora solare,
1: È
2: i
1: vero.
2: migliori artisti, i migliori comici che fanno le trasmissioni più blasonate, legate alla comicità, tutte in questo teatro, tutte. Quindi ci sarà la fila, signori. Prenotatevi per tempo. Noi vi dedichiamo a questo punto, perché ci sembrava tanto bello farlo, chiedendo alla voce fuori dal comune di Luciana Di Bella e all'arte fuori dal comune del maestro Massimiliano Pace, che cosa gli dedichiamo?
3: Sweet Dreams
2: Sweet Dreams, ci
3: degli
2: piace.
3: Eurythmics, però in una versione intrecciata con
2: Vostra.
3: l'opera.
2: Qualsiasi cosa loro sul palco tocchino non è mai più la versione che siamo stati abituati a sentire. È la loro versione. Sentiamo Sweet Dreams. Grazie Luca, grazie Claudia.

0: Keep your head up.
1: Massimiliano Pace, Luciana Di Bella, grazie. Sweet Dreams per Claudia Spedaliere, Luca Pennacchioni e il loro piccolo teatro di prova. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie. Bravi, ma siete...

0: L'avventurosa e commovente storia della straordinaria amicizia tra un ragazzo ed un puledro.
1: Credo che la madre sia morta. Me lo faccio tenere.
2: Tieni fuori quel nanerottolo.
0: La storia della dura lotta per la sopravvivenza che rende lo spirito libero e indomito. Lucky, re del deserto. Sabato in prima serata.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: Allora, quella di oggi è una puntata molto speciale, l'avete visto, ci vuole un pizzico di sana follia per affrontare attraverso l'arte, attraverso l'amore per il proprio lavoro, qualcosa di eccezionale. Ci vuole anche per attraversare la vita con amore, come fosse un campo di rose, dove però ovviamente non mancano le spine. Non faccio poesia. Chiedo ancora una volta, con un boato di applausi, alla voce della soprano Luciana Di Bella e al maestro Massimiliano Pace di aiutarci ad introdurre i nostri prossimi ospiti. Cosa facciamo?
2: Il prossimo brano è Senza fine, oh, che è naturalmente un tributo alla grandissima Ornella Vanoni ed certo, è una citazione al nostro spettacolo con Augias, il mio Novecento, perché è quello che introduce i tempi moderni degli anni
1: e
2: 60.
1: E allora sia alla grandissima Ornella che al nostro qua, dico nostro perché Corrado Augias è un bene comune,
2: assolutamente,
1: e alla vostra bravura un grande grazie e Senza fine.

0: meraviglia. Grazie, grazie, grazie. La meraviglia. Allora, Luciana Di Bella e il maestro Massimiliano Pace, maestri, maestri nella loro vita e nel loro lavoro. Giorgio Epicoco e Cristina Righi Epicoco, venite, va? Forza. Gli sposi che vogliamo presentarvi, e lei arriva giustamente armata di libri che io scippo subito, professore. Senza fine, loro proprio hanno interpretato alla lettera, senza fine, perché sono lui, Giorgio Epicoco, già primario, quindi devo chiamarla professore,
1: no,
0: del reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia, e sua moglie Cristina, scrittrice, moglie e mamma di?
2: 4 figli, 3 femmine e un maschio.
0: 3 femmine, guarda, le mamme quando dicono gli figli, 4 figli, sono musicali, no? Lo dicono con questo tono. Nipotini?
2: 4.
0: 4.
2: 3 già qui con noi e un'altra che dovrà nascere.
0: E una in arrivo.
2: Sì,
0: e una in
2: Marta.
0: Arrivo. Sposati da, diamo tutti i numeri adesso, 29 anni, qual è la bellezza della vostra storia? Attraversare momenti di difficoltà e saperli trasformare con fatica ma con tenacia in qualcosa di positivo. Facciamo, andiamo con ordine.
1: Se posso intanto una correzione.
0: Deve, certo.
1: Siamo sposati da 37 anni e siamo insieme da 44.
0: Ma io mi sono puntata 29, una donna orribile. Vi facciamo tutto. Sono insieme da 40?
1: 44.
0: Come i gatti, 44 gatti, 44 anni, 44 anni. Sono tanti, bellissimi 44 anni. Come si fa a stare insieme 44 anni?
1: Allora, in questi ultimi giorni mi è venuta in mente una metafora che potrebbe ben rappresentare i tanti anni di vita insieme. Tutto sommato, una coppia, due sposi come noi, sono come una coppia di pattinatori. Devono essere sempre molto in sincronia.
0: Sì.
1: Devono affidarsi l'uno all'altro, perché soprattutto nelle figure acrobatiche ci si lancia, si fanno delle cose tanto pericolose, e ognuno si deve affidare alla capacità di tenerlo dell'altro. E le figure devono essere ben concordate, perché devono essere le migliori possibili per avere un ottimo risultato.
0: Tutto vero.
1: Bisogna camminare tanto insieme, e andando avanti con gli anni tutte le figure rimangono sempre molto armoniche, molto ben fatte, ma diventano sempre più adatte all'età che hai. E andando avanti negli anni, tutto quanto questo, l'unica cosa che rimane sempre è l'armonia, l'affidarsi continuamente l'uno all'altra.
0: Chi vi sta parlando e ha usato parole così belle è un ragazzo innamoratissimo della sua Cristina, che quanti esami fece di corsa, perché dovevate, insomma, volevate giustamente, volevate vivere la vostra vita insieme. Quanti esami sono stati?
1: Allora, io ero abbastanza indietro,
0: sì,
1: con gli esami quando ho conosciuto Cristina, e in circa 16 mesi ho fatto gli esami di 3 anni.
0: Questo si chiama amore, innamoramento folle. Però Cristina, questo innamoramento folle, voi vi siete sposati prima civilmente,
2: sì,
0: poi vi siete sposati in chiesa. In mezzo a tutto questo c'era una vita matrimoniale che presentava, quanto siete belli, i suoi problemi. Per questo parlavo di spine. Ecco, che cos'è che vi ha aiutato?
2: Noi abbiamo iniziato un tempo di fidanzamento lungo, dove abbiamo capito una cosa, che ci volevamo tanto bene, veramente un colpo di fulmine,
0: sì,
2: il progetto di vivere una vita che poi sarebbe stata futura era immenso. Ma come molti fanno, ce la cavavamo molto con le nostre forze.
0: Uh-huh.
2: E quindi noi sappiamo benissimo che c'è una differenza di provenienza caratteriale, anche il solo fatto di essere una donna con tutte le sue caratteristiche belle, ma a volte anche spinose. è un uomo con le sue caratteristiche.
0: Beh,
2: dove
0: lì, ma anche
2: incontrarsi, certo, non sempre è facile.
0: La fede quanto vi ha aiutato? Perché questo è, voi siete, loro sono meravigliosi, loro mettono a disposizione attraverso questi libri, per esempio, questi libri che loro hanno scritto a quattro mani, la loro vita e anche le litigate, anche il finisce qui e poi non è finita qui, e poi questa ritrovata armonia, questo sapere essere due pattinatori che hanno imparato anche con l'età ad accompagnarsi, voi lo mettete a disposizione di tanti ragazzi o anche persone grandi, sì, che si trovano in crisi. La vostra fede quanto vi aiuta?
2: La fede è il fondamento, perché è Gesù Cristo, è una persona, e noi l'abbiamo messo al centro della nostra vita dopo tanti anni di difficoltà. Noi siamo arrivati anche al punto di separarci, ma quando abbiamo riconosciuto la forza di Cristo nella nostra vita e abbiamo abbandonato le nostre forze, e siamo riusciti a riguardarci non come colei che puntava sempre il dito e colui che fuggiva, no, dalle difficoltà, dalle, certo, discussioni, ma come nel vero senso del matrimonio, cioè rendere ricco il povero. Il coniuge è quel povero che soltanto io, ma con la grazia di Cristo, non con le mie forze,
0: posso
2: rendere ricco. Posso
0: tirare
2: fuori.
0: Ora, vanno bene 44 anni insieme, 4 figli e 4 nipoti. Ma tutti questi chi sono? Perché qua avete esteso,
2: sì,
0: la,
2: sì,
0: famiglia, non sono vostri parenti, vero?
1: Siamo tutti fratelli.
0: Siamo tutti fratelli, capisco, ma siete un esercito.
2: Queste sono tutte le famiglie con le quali portiamo avanti un cammino di fede. Noi oggi ci occupiamo di tante coppie in difficoltà. Certo. Noi siamo accoglienti nella nostra chiesa domestica per tantissime coppie che vengono a chiederci aiuto nelle ferite che tutti viviamo, nel concreto,
0: sì, ecco,
2: perché la vita è concreta.
0: Tutti li viviamo, però magari non troviamo,
2: sì,
0: lo stesso modo, no, di approcciarle. Anche ci vuole umiltà per sedersi e dire io ho sbagliato, io posso migliorare.
1: Bisogna trovare quell'umiltà che ti permette di chiedere perdono, che ti permette di chiedere scusa. Noi diciamo sempre, effettivamente non siamo cambiati in questi 44 anni. Io sono rimasto quello che era, come diciamo sempre. Quando lei mi deve dire delle cose, io ho le orecchie aperte per 40 secondi, dopodiché comincio a pensare ad altre cose. Però lei ha imparato a concentrare in quei 40 secondi le cose più importanti, dopodiché continua a parlare così. Come...
0: Sentite, sono diventati madrina e padrino di 66 figliocci, oltre appunto ai 4 figli e ai 3 nipotini attuali, più una.
1: Più una
0: quando arriva?
1: Il 23 aprile. Alla fine di aprile,
0: hanno scritto questi libri e quindi

0: non soltanto mettendo nero su bianco, ma mettendosi a disposizione di chi voglia cantare con loro senza fine, perché il senso è questo. Noi vi ringraziamo tantissimo di questa disponibilità che ci avete dato, di questa vostra presenza. Giorgio Picocca e Cristina Righi, vi salutiamo con Dreams, diciamo. Siamo passati da senza fine ai sogni direttamente. Il loro sogno di stare insieme da 44 anni si è avverato. Poi sono solo i primi 44 anni, Cristina.
1: Sì, esatto.
2: Assolutamente.
0: I prossimi.
2: Anche perché è un per sempre fino alla vita eterna.
0: È un per sempre, per sempre.
2: Perché è quella che ci aspetterà.
0: Allora, Luciana Di Bella e Massimiliano Pace, grazie. Con il loro progetto Lullaby, queste che sono mille nanne molto molto molto speciali, la missa Papa Ioannis l'abbiamo appena sentita all'inizio. Grazie a tutti voi di essere stati con noi in silenzio. Cominciamo a sognare Dreams. Grazie. Sì.

0: Ma quanto siete bravi, mamma mia.
1: Poi disse ai discepoli: per questo io vi dico, non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete. Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli come crescono. Non filano, non tessono. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede. Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.
2: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Cesare Bocci ci ha appena letto una delle pagine più note del Vangelo di Luca, un invito a confidare nella provvidenza che è anche un inno alla bellezza e alla ricchezza del creato. E tra poco il nostro professor Luigi Nobruni, economista, biblista, docente all'Università LUMSA di Roma, ci aiuterà anche a riflettere, a capire come questo brano può aiutarci a riflettere appunto sull'importanza di quello che dobbiamo prendere coscienza per non continuare a depredare la terra. Ben ritrovato, professore.
3: Grazie. Sì, abbiamo scelto questo brano che è molto famoso, molto importante, molto bello, che è anche l'inizio della recente esortazione apostolica di Papa Francesco, Laudate Deum.
2: E sono sicura, professore, che nella sua introduzione a breve ci svelerà anche perché Papa Bergoglio ha fatto questa scelta, ma prima dobbiamo conoscere l'ospite di questa nostra puntata. Benvenuto a Francesco Rutelli, già ministro, parlamentare, sindaco di Roma, oggi è presidente del Soft Power Club, ma è anche una delle figure storiche dell'ambientalismo italiano. E questa sua passione è ancora il cuore dell'impegno politico, come dimostra il suo ultimo libro edito da Solferino, Il secolo verde per salvare il clima, storia, propaganda e realtà. E poi le chiederò anche di spiegarci qualcosa di questo Soft Power Club, di questo potere dolce che può essere utile alle istituzioni. Grazie davvero per aver accettato il nostro invito.
4: Piacere essere qua, ringrazio io voi.
2: E allora, professore, è il suo momento, perché lei deve condurci in quel cammino che dai gigli ci porta fino alla crisi climatica, fino alle responsabilità personali, fino alle scelte di vita e fino anche all'alimentazione. Prego.
3: Siamo come i gigli, siamo come gli uccelli. Siamo creature della terra, quindi siamo vulnerabili e dipendenti dall'ambiente, dalla terra, dall'aria, da tutto. Non siamo autonomi. Siamo effimeri come i fiori e come gli animali. È quindi la vulnerabilità che ci accomuna a tutte le altre creature. Effimeri e bellissimi, come il giglio. Ed è guardando il giglio, guardando l'erba, guardando il passero che capiamo che anche noi siamo creature, quindi siamo effimere e bellissime. Bellissime perché effimere? Ma oggi, grazie alla tecnologia, alla ricchezza, alla scienza, noi possiamo ridurre alcune dimensioni della vulnerabilità umana. Possiamo persino allungare di qualche attimo, di qualche anno, decennio, la nostra vita. Da qui nasce però l'illusione di poter sconfiggere la vulnerabilità stessa, cioè di essere totalmente esonerati dalla dipendenza dal creato e poi comportarci come predatori, come dei della terra, come padroni. Ma c'è un paradosso, che mentre aumenta la lotta per ridurre la vulnerabilità umana, ed è una buona lotta, pensiamo alle tante forme di povertà del mondo, la vulnerabilità cattiva che va ridotta, mentre aumenta questa lotta, facciamo troppo poco per ridurre la vulnerabilità della Terra, delle altre specie. E non di rado la riduzione della nostra vulnerabilità umana viene pagata dall'aumento della vulnerabilità degli altri esseri viventi. E così noi coltiviamo il sogno di invulnerabilità e il creato paga il conto del nostro sogno di onnipotenza. Quindi dobbiamo immaginare un nuovo rapporto di reciprocità con la Terra, perché abbiamo applicato la reciprocità ai rapporti interumani, come la grande legge della vita, ma non l'abbiamo applicata alla Terra, l'abbiamo sfruttata, l'abbiamo usata senza un rapporto di cooperazione. Siamo stati predatori, non compagni della Terra e del pianeta. Poi dobbiamo capire bene quella frase del brano che abbiamo ascoltato: voi valete più di molti passeri. Troppe volte, infatti, nel corso della storia dell'Occidente, l'abbiamo capita male e il grande valore che la Bibbia ha dato all'uomo è diventato una legittimazione del suo dominio predatorio su tutte le altre specie viventi. La centralità nostra, degli esseri viventi, è diventato un lasciapassare per mangiarci tutto ciò che è attorno, tranne noi stessi, e a volte anche la nostra vita non è stata all'altezza della reciprocità. E allora, qual è invece il messaggio evangelico su questo tema? È l'interdipendenza, è la reciprocità fra tutte le creature. Tutto è rapporto d'amore con tutto, ogni cosa con ogni cosa. E quali sono allora, o quali dovrebbero essere le conseguenze se vogliamo applicare la reciprocità alla Terra, con la Terra? Quali conseguenze dei nostri stili di vita? Che cosa va cambiato? Cosa va cambiato anche nel nostro modo di mangiare, nella nostra alimentazione?
2: Grazie professore. Allora, il rapporto tra l'uomo e la Terra, su questo insomma rifletteremo oggi insieme. Rutelli, quando è che noi abbiamo smesso di essere custodi del creato e abbiamo cominciato a essere predatori, secondo lei?
4: Sempre, direi, perché c'è un'eccezione fenomenale nella visione filosofica per cui il compito dell'uomo deve essere la sopraffazione della natura. Questo attraversa tutte le culture, tutte le filosofie, quelle moderne. L'eccezione sensazionale è Francesco d'Assisi, perché costituendo veramente un unicum nel nostro pensiero, Francesco cerca di spiegare come sono nostri fratelli, sorelle, tutte le entità del creato, quindi anche la morte. Non so se ci sentiamo davvero invulnerabili, se ci sentiamo come umanità onnipotenti, però siamo diventati presuntuosi e le ultime generazioni ci hanno fatto credere che questa dinamica per cui la vita si allunga, le risorse le usiamo come ci pare, la ricchezza è diseguale ovviamente e il creato è a disposizione,
2: sì,
4: ci ha fatto immaginare che quella direzione non si arrestasse mai. Invece stanno tornando purtroppo le guerre e ci rendiamo conto che i cambiamenti climatici ci ammoniscono sul fatto che le risorse non sono infinite e il rapporto con la Terra può diventare il suo contrario, cioè l'umanità essere sopraffatta da fenomeni che noi stessi contribuiamo.
2: Ecco, ha evocato appunto il cambiamento climatico e ormai gli scienziati sono tutti concordi sull'origine di questo cambiamento che viene dato dall'effetto serra, che poi è prodotto dai gas da noi emessi. Allora, guardiamo insieme questi dati per capire quali sono le percentuali di emissioni appunto. Quindi in 75% c'è la produzione e l'uso dell'energia per tutti i nostri bisogni civili e produttivi. Seguono poi le emissioni per l'agricoltura, poi ancora i processi industriali veri e propri, il trattamento dei rifiuti e il cambiamento nell'uso del suolo. E allora, Rutelli, le chiedo ancora, su quale ambito di questi, secondo lei, è più urgente intervenire a livello sistematico, a livello politico, a livello globale?
4: Direi tutti, con uno scopo fondamentale, che dobbiamo essere alleati del popolo. Uh-huh. Cioè c'è un grande rischio davanti a noi. che secondo me sta correndo l'Europa, l'Unione Europea, e cioè di prendere una linea ammonitrice e le persone più svantaggiate socialmente, economicamente, i ceti medio-bassi dal punto di vista del reddito, rischiano di sentire il modo di affrontare i cambiamenti climatici, sì, come una punizione, per cui tu devi eliminare la veranda, mio padre ha il fiorino, lo deve togliere di mezzo, devo togliere la caldaia a gas, cioè e sostituirla magari con una pompa di calore, ovvero che ci siano delle imposizioni anziché un processo di grande condivisione. Tra le statistiche ne vorrei segnalare una, che è quella a mio avviso cruciale. Quest'anno, diciamo, i dati sono del 22, per quanto riguarda l'energia, l'82% dell'energia che utilizziamo nel mondo viene da combustibili fossili, carbone, petrolio e gas. Il gas servirà, non c'è dubbio, nella transizione. Il petrolio dobbiamo levare più, insomma, piuttosto velocemente, l'ha detto l'Agenzia dell'Energia, o si fa un phasing out del petrolio entro, cioè a dire, si arriva al picco, loro dicono entro 2030, oppure non solo non raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo dati, ma siamo fritti, e il gas ci servirà per la transizione, il carbone va bandito subito, però capiamo anche che ci sono popoli nel mondo che non hanno elettricità, non solo non hanno i telefonini, non hanno il frigorifero, e quindi noi dobbiamo dare delle risposte. Pensi che in Africa 600 milioni di persone non hanno elettricità, quindi tutti insieme questi argomenti, cominciando con qualche scelta coraggiosa.
2: E con qualche scelta coraggiosa anche in ambito privato, cioè ognuno di noi...

0: noi, nel suo piccolo, che cosa può fare, professore?
1: Ah, può fare abbastanza, in certi casi può fare molto, perché è vero che siamo piccoli individualmente, ma come popolazione mondiale se cambiano gli stili di vita e gli stili anche alimentari, perché ciò che noi

0: cum panis, a proposito della vostra trasmissione, condividere il pane.
1: Ha ragione. E allora, tra poco tornano anche e le mettiamo a confronto le ragioni degli altri. Stiamo per ascoltare un vegetariano e un allevatore di carne. Infatti vedete il nostro Fabrizio Coniglio già pronto sul palco delle ragioni degli altri. E allora, restate con noi perché Pani e Pesci torna tra poco, subito dopo la pubblicità.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
18: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20. In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Da domani, in seconda serata. E disponibile on demand su Play 2000.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti da un brano del Vangelo di Luca in cui Gesù ci invita ad essere fiduciosi nella provvidenza guardando anche all'armonia del creato. E ora stiamo riflettendo sul nostro attuale rapporto con la terra. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con Francesco Rutelli che ha accettato il nostro invito. Con loro siamo arrivati a parlare del rapporto tra inquinamento e cibo e queste sono le ragioni di chi ha deciso di diventare vegetariano.
19: Il dramma è che non vi siete mai fermati realmente a pensare a quello che state mangiando. È sconvolgente. Mi piace la carne, l'ho sempre mangiata, fa parte della tradizione della nostra cucina, e qual è il problema? Intanto tu mangi un cadavere, un corpo morto, di un altro essere vivente ucciso decine e decine di giorni prima che arrivi sulla tua tavola. Pezzi di carne chiusi dentro una cella frigorifera a frollare. Questo è quello che vi dicono, no? Per conquistarvi con le loro belle ricette, nascondendovi che quello stesso processo, per i produttori, si chiama putrefazione controllata. Sarà pure controllata, ma sempre roba putrefatta, che viaggia per chilometri impacchettata ti stai mangiando. Questa è la realtà dei fatti. E poi veramente bisogna vivere fuori dal mondo per ignorare come arrivino al macello quegli animali. La maggior parte della carne che voi mangiate arriva da allevamenti intensivi, in cui gli animali non si muovono, vengono ingozzati a una velocità doppia rispetto a quella naturale, per crescere. E i farmaci, gli antibiotici che gli vengono dati perché in quelle condizioni è normale che si ammalino. E infine vengono giustiziati con la coscienza di dover essere giustiziati. E la paura, il dolore, prima ancora dello stordimento e dell'uccisione, danno a quella carne un sacco di adrenalina. E voi veramente volete dare ancora ai vostri figli questa roba da mangiare? E mangiare una roba del genere? Ma a proposito di figli, voi con la carne state compromettendo il loro futuro. In Amazzonia non solo si abbattono foreste per creare pascoli, terreni dove coltivare la soia che mangiano i bovini, si scongelano i ghiacciai, l'uomo fatica a reperire l'acqua potabile e noi sprechiamo milioni, milioni di litri d'acqua per produrre carne. Un chilo di carne, 15.000 litri d'acqua, un chilo di verdura, 320 litri. E allora, secondo me è chiaro quello che vi aspetta. E se non sarà la ragione a guidarvi dallo smettere di consumare carne, sarà la terra, la natura, ma temo che quando questo accadrà,

0: sarà troppo tardi per tutti.
1: Rutelli, è difficile non essere d'accordo con le ragioni del nostro vegetariano. Le chiedo, nel suo lungo percorso da ambientalista, ha mai pensato di essere vegetariano? Magari ci ha provato?
2: No, non ci ho provato. Consapevole che bisogna intervenire perché questi processi siano molto più decenti, meno invasivi, che abbiano, rispetto a queste considerazioni, la caratteristica anche di rispetto verso animali che non sono persone di cui ci nutriamo. Non sono persone però, e credo che questo noi lo dobbiamo tenere in considerazione. Ho parlato prima di entrare in questo studio, verità, sì. L'ultima persona con cui ho parlato, è un caso, è una persona che sta partendo per l'India in un pezzo del paese dove è proibito mangiare carne, oltre che bere alcol. Ecco, è una scelta religiosa, è rispettabile, rispettiamo il pluralismo, ma non può diventare un codice universale.
1: Professore, lei ci ha mai pensato oppure ci ha provato a diventare vegetariano?
3: No, io con gli anni che passano sto riducendo molto il consumo di carne, tutto di carne rossa, ma perché sta crescendo in me una sorta di maggiore sensibilità verso la violenza, cioè la sofferenza. Immaginare esseri viventi che soffrono, che vengono uccisi, che vengono... invecchiando, questo fatto mi diventa più doloroso. Poi c'è un elemento anche biblico, visto che siamo qui, cioè che, come sappiamo dalla Genesi, all'inizio gli esseri umani non mangiavano carne, non mangiavano animali. Cominciano, cioè Dio dà il permesso di mangiare animali dopo il peccato, cioè dopo Noè in particolare. Cioè, vuol dire, in principio non era così. C'è un disordine che è accaduto, che però è un disordine, cioè non dovrebbe essere naturale noi che per vivere dobbiamo uccidere altri esseri viventi. Quindi io credo che il mondo andrà in una direzione non di totale assenza di, perché io credo che anche qui dobbiamo non essere ideologici, però di un maggiore numero di persone che faranno scelte di alimentazione diversa.
1: Rutelli, invece che sugli argomenti, ora concentriamoci sui toni del nostro vegetariano, che erano simili al toni di tanti ambientalisti, un po' dei toni catastrofici, ma non sono controproducenti, non sono un boomerang, perché qualcuno potrebbe anche dire, se siamo alla catastrofe, a che serve che io cambio il mio stile di vita?
2: Direi, primo, che noi dobbiamo rispettare anche i toni più negativi e ci dobbiamo anzi abituare a considerarli uno spunto di riflessione per noi, ci aiuta. Cioè, anche se qualcuno appare ammonirci in modo troppo severo, anche presuntuoso, questo potrebbe danneggiare, beh, però spero aiuti a riflettere. Non deve diventare il suo opposto. Infatti io vedo nella serie di azioni che fanno alcuni giovani e non giovani con il blocco del traffico in alcune città, degli eventi per attirare l'attenzione, un aspetto positivo, però purtroppo noi abbiamo visto ad esempio che in Germania quasi tre quarti della popolazione tedesca, che è molto sensibile ai temi ambientali, si dichiara contro questi gesti estremi. Allora, il tema per me resta quello che le ho detto prima, l'alleanza con il popolo.
1: Sì.
2: Perché se ci sono gli illuminati o i ben motivati che fanno le loro scelte, ma il popolo si sente sopraffatto, soprattutto in un periodo di crisi economica, noi dobbiamo rovesciare la narrazione. E la narrazione giusta, utile per tutti, a mio avviso, è quella legata ai posti di lavoro.
1: Cioè, spieghi brevemente.
2: Le industrie della transizione verde danno buoni posti di lavoro, le tecnologie danno buoni posti di lavoro. Le alternative in agricoltura, la gestione dei suoli, dell'agricoltura, delle coltivazioni, il superamento degli allevamenti intensivi, le cose fondamentali che dobbiamo e possiamo fare, l'utilizzo del metano che deriva dal bestiame per produrre idrogeno. Noi possiamo fare cose sensazionali creando buoni posti di lavoro. Possiamo farci aiutare da dei giovani appena diplomati o specializzati a usare i droni e i satelliti per migliorare l'agricoltura. Cioè, mettiamo in positivo più che
1: allarmare.
2: Un dito ammonitore.
1: Più che ammonire, mettere in positivo. Professore, prima diceva che sta un po' cambiando le sue abitudini alimentari. Vediamo come sono cambiate effettivamente in Italia e nel mondo queste abitudini alimentari attraverso questi dati. I dati a confronto ci parlano degli ultimi 10 anni, 2012 e 2022. In Italia il consumo è diminuito, passando da 90 kg a testa all'anno di carne a 65,5, più o meno in linea con quello che è successo in Europa. State vedendo. In America invece il consumo è aumentato da 80 a 120 kg, così come sta andando anche

0: in Asia, dove l'aumento è da 30 a 40 kg l'anno. Rutelli, che cosa ci raccontano dati come questi?
1: Beh, intanto che siete bravi perché date delle informazioni preziose.
0: Questo ci fa piacere.
1: E perché le persone che seguono hanno, tutti noi dobbiamo imparare qualcosa ogni giorno su questi argomenti. E ci dice che bisogna trovare un equilibrio. L'argomento della soia, che sì, riportava il nostro attore nel suo bellissimo monologo, è fondamentale. Noi stiamo spianando le foreste tropicali e lo stiamo facendo, attenzione, anche però per i minerali critici. Porto un elemento di riflessione. Cioè noi stiamo buttando giù foreste primarie, indispensabili per immagazzinare le emissioni, alcune delle quali sono anche sott'acqua. Sopra il Madagascar c'è un gigantesco territorio di mare che assorbe emissioni più dell'Amazzonia, perché ci sono realtà vegetali sottomarine di straordinaria preziosità e vanno tutelate. Allora, dobbiamo sapere queste cose e a mio avviso metterle anche qui in positivo. Cominciamo ad abbattere le emissioni possibili.
0: Professore, mi consenta di tornare alla Bibbia, perché prima l'ha citata e io vorrei tornarci, ma la figura dell'allevatore, che figura è all'interno della Bibbia?
2: L'allevatore, innanzitutto i patriarchi sono tutti allevatori, perché sono proprietari di bestiame. Poi in generale la Bibbia non ama molto le piante. Cioè la Bibbia tende a preferire gli animali, anche nelle offerte. Caino, che offriva dei vegetali, non era gradito, mentre Abele offriva gli agnelli. C'è un po' l'idea che, ad esempio, sull'arca di Noè non ci sono piante, solo animali, come se le piante non fossero vive. Cioè noi dobbiamo rivalutare molto questa dimensione del modello vegetale e non solo del modello animale. Noi abbiamo costruito il mondo sul modello animale, comprese le imprese, abbiamo costruito divisioni del lavoro, corsa, fuggire, mangiare. Dobbiamo rivalutare, come dicono in tanti oggi, il paradigma animale, che è molto più sostenibile, che è molto più adatto, pensando oggi a una sostenibilità globale e planetaria.
0: E allora, come facciamo sempre dal Vangelo, arriviamo all'economia, perché dobbiamo occuparci di chi produce il cibo che mangiamo, anzi, precisamente di chi produce la carne che mangiamo oggi. Allora, queste sono le ragioni di un allevatore.
3: Mi viene da ridere al pensiero che i vegetariani sono buoni, sono sensibili e i carnivori sono cattivi, sono aggressivi. Ma voi l'avete mai sentito un vegano o un vegetariano parlare ultimamente? No, perché la cosa più gentile che possano dirvi è che siete dei mangiatori di cadaveri. Sì? Pensa a me. Io mangio carne, allevo animali. Sono allevatore da 3 generazioni, quindi sono il demonio per loro. E invece no. Invece quando io mi sveglio la mattina alle 5, perché a quell'ora io mi sveglio con mio padre, con mio fratello per andare nella mia stalla, mi guardo allo specchio prima di andare a lavorare e vedo un povero Cristo che tra tanti sacrifici porta avanti la propria azienda. Uno che gli animali non li maltratta per 2 ragioni. Una prima motivazione, a cui potreste anche non credere: io rispetto gli animali che allevo. E una seconda motivazione, che è semplice, potrebbe capire anche un bambino di 3 anni. Se io maltratto i miei animali, ci perdo. Se le mie mucche non vivono bene, non producono latte buono. Se i miei vitelli non vivono in buone condizioni, si ammalano. Quindi se li tratto male, io ci perdo. E poi anche questa storia, scusate, che diamo sempre antibiotici, francamente non sta in piedi. Noi diamo gli antibiotici solo quando è strettamente necessario, in condizioni di emergenza. Ma voi lo sapete che il latte prodotto da un animale sotto cura antibiotica non può essere distribuito. Per legge io lo devo buttare. Ma che ne sa la gente? Che ne sa? È vero? Che ne sanno i vegetariani, i vegani, gli animalisti che in una stalla come la mia non ci hanno mai messo piede e che giudicano tutto e tutti da qualche video su internet, da qualche incursione notturna in quegli allevamenti schifosi? Perché badate bene, quegli allevamenti fanno schifo anche a me. Ma quelli sono l'eccezione, non sono la regola. La mia azienda e le nostre aziende sono diverse. Sono diverse. Io ogni anno nella mia azienda ho 100 bovini, sono liberi, hanno acqua e foraggio sempre a disposizione, d'estate ogni giorno vanno al pascolo e anche d'inverno quando le condizioni climatiche lo permettono, cosa che succede sempre più spesso ultimamente. Ah, scusate, volete imputare il cambiamento climatico veramente a chi mangia carne e a chi alleva animali? Cioè il surriscaldamento globale è colpa delle vacche e non di chi

0: produce energia con fonti fossili impatta di più. Chi mangia qualche volta a settimana la carne o chi sta sempre in macchina tutto il giorno? Facciamo una bella cosa allora, io ce l'ho la soluzione. Voi rinunciate alle vostre macchine, ai condizionatori e io chiudo l'azienda. Poi però me lo trovate voi un lavoro, così la smetto di svegliarmi alle 5 del mattino perché sono un po' stanco.
1: Ecco professore, c'è anche questo da considerare, perché le nostre scelte alimentari poi si scontrano con un modello produttivo che magari anche è difficile, quasi drammatico da smantellare.
2: Innanzitutto qui siamo dentro una complessità, quindi chiaramente il ragionamento dipende più dall'altro e meno da me, cioè qui dobbiamo cambiare tutti dove possiamo. Io vengo da una famiglia dove mio nonno allevava mucche e vitelli, mio padre allevava e vendeva polli e pulcini, quindi non è che vengo da una famiglia di vegetariani, casa mia era la carne, il cibo, ed erano persone che facevano il loro lavoro, quindi non è che sto dicendo dobbiamo abbandonare subito, però se non cominciamo a parlare molto seriamente e in modo anche drastico, è vero che ci sono gli estremi dei giovani, io sono molto preoccupato per la poca sensibilità e poco ascolto che noi stiamo dando a queste minoranze profetiche dei giovani, che ci dicono se non cambiate velocemente, qui si affonda tutti. Quindi dobbiamo ascoltare queste ragioni anche di chi di fede, ma dobbiamo capire anche l'urgenza di questo tempo, che il tempo è scaduto.
1: Ho capito, è stato molto chiaro, ma c'è già chi sta immaginando un futuro senza allevamenti. Allora, tra poco, subito dopo la pubblicità, noi vi portiamo in un laboratorio dove si crea la carne coltivata, quelli che molti erroneamente chiamano carne sintetica. Volete sapere di che cosa si tratta? Rimanete con noi. Pane e pesci, l'economia del Vangelo.
3: Adesso stiamo stampando le cellule. Queste sono delle pompe programmabili e questa è la nostra stampante 3D. E la cosa importante è che stiamo stampando in modo che facciamo un centimetro di muscolo e 3 giri di cazzo.
4: Ecco qui la nostra fettina.
3: Questa è la famosa carne coltivata.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Alimentazione e inquinamento, scelte personali e cambiamento climatico. Di questo stiamo parlando con la nostra guida, il professor Luigino Bruni, e con Francesco Rutelli, che ancora ringrazio per essere qui con noi. E prima abbiamo visto i dati sul consumo di carne, ma adesso vorrei mostrarvi altri dati sull'impatto ambientale che hanno le nostre scelte alimentari. Ci arrivano dall'Agenzia Francese per la Gestione dell'Ambiente e dell'Energia. Bene, come state vedendo, una dieta totalmente vegetariana assicura, rispetto ad una dieta carnivora, il 49,6% in meno di emissioni di gas serra, un consumo di energia minore del 26,9% e un'impronta ambientale complessiva decisamente inferiore, meno 41,5%. Insomma, Rutelli, anche questi dati ci dicono che bisogna diventare vegetariani, però poi viene un dubbio, anche perché molti scienziati dicono che se tutti facessero questa scelta, poi il suolo, la terra non basterebbe per dare alimenti vegetali a tutti.
13: Certamente, noi abbiamo una esplosione, si sta attenuando, della crescita demografica, cioè della popolazione sulla Terra. Quando io sono nato eravamo 2,7 miliardi sulla faccia della Terra, oggi siamo 8 miliardi, nello spazio della mia sola, diciamo, lifespan, della mia esistenza. Una cosa che se uno ci avesse pensato un paio di secoli fa avrebbe...

0: avrebbe detto è impossibile. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo allungato la vita media, abbiamo migliorato le condizioni soprattutto dalle parti nostre, ma comunque la vita media è cresciuta in altre parti del mondo. Io sono contrario a delle impostazioni ultra, ci vuole equilibrio e ci vogliono soluzioni credibili. Consideriamo che se noi cambiamo questo, se voi cambiaste l'argomento della trasmissione e parlaste dei nostri telefonini o dell'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: scopriremmo che l'impatto della digitalizzazione sta diventando esponenziale. Cioè noi crediamo, nel mio libro che avete citato, Il secolo verde, c'è un capitolo titolato Io non inquino, uso solo il telefonino. No, perché tutto, soltanto scaricare video sui nostri telefonini consuma più di un paese, che ne so, come l'Egitto. Chiaro? Parliamo di numeri enormi, quindi ogni statistica può essere presa per conto suo, fuorviante o importante, ma parziale.
1: Sì.
0: Ho fatto una battuta prima a proposito del pane, ma a proposito dei pesci. Qualcuno considera anche i pesci come, virgolette, carne. E come farebbe una enorme quantità della popolazione mondiale a vivere e a sfamarsi senza la pesca? Anche questa deve essere sostenibile e difendere il mare, tra l'altro gli oceani, è uno dei grandi obiettivi che la comunità internazionale si è data di recente, salvare ad esempio le mangrovie sulle coste asiatiche e in parte africane è cruciale per l'avvenire del pianeta. Quindi anche i pesci ci riguardano moltissimo.
1: Senta, queste posizioni di equilibrio di cui parlavamo prima, non bisogna essere troppo netti ma cercare di trovare un equilibrio, è questo un po' il soft power di cui vi occupate?
0: Io penso che bisogna essere netti e bisogna trovare le soluzioni che portino il consenso indispensabile, senza cui oggi 200 paesi del mondo, come vediamo nei negoziati globali, non si mettono d'accordo. Sono andate male le riunioni del G20, dei BRICS, delle Nazioni Unite. Non sarà facile la prossima COP proprio sul clima. Quindi 200 paesi tutti insieme oggi più litigano che accordarsi. Allora, il messaggio che ci ha mandato Don Matteo, il Cardinale Zuppi, alla riunione del Soft Power Club è stato bellissimo, perché è stato un elogio del multilateralismo. Torniamo a parlarci e a trovare le soluzioni condivise possibili ora, perché il tempo stringe.
1: E allora, siete pronti ad entrare nel futuro? Perché stiamo per andare in questo laboratorio in cui si prepara la carne coltivata. Insomma, in poche parole, si stampano fettine senza che in giro ci sia nemmeno un bovino. Il servizio è di Giorgio Brancia.
2: Adesso stiamo stampando le cellule. Queste sono delle pompe programmabili. E questa è la nostra stampante 3D. E la cosa importante è che stiamo stampando in modo che facciamo un centimetro di muscolo e tre giri di grasso, un centimetro di muscolo e tre giri di grasso, quindi abbiamo una struttura ben organizzata. Ecco qui la nostra fettina, questa è la famosa carne coltivata. Ci troviamo nel laboratorio di rigenerazione cellule staminali del Dipartimento di Biologia dell'Università di Tor Vergata. Nasciamo come laboratorio di biomedicina, lavoriamo ormai da 20 anni sulla ricostruzione di tessuto muscolare per pazienti che hanno avuto traumi o asportazioni di muscolo o malattie neuromuscolari. E le stesse tecnologie dal 2020 le stiamo utilizzando per generare la carne coltivata. Perché di carne coltivata si tratta e non di carne sintetica, perché di sintetica alla fine non c'è niente. Noi partiamo da una piccola biopsia dell'animale, da cui isoliamo cellule particolari, si chiamano cellule staminali perché sono in grado di proliferare, aumentare di numero, e le mettiamo in un ambiente controllato, quello che chiamiamo incubatore, le facciamo crescere lì e con la stampa 3D generiamo una vera e propria fettina. Riusciamo a programmare in maniera precisa al millimetro quanto muscolo e quanto grasso inserire nella nostra fettina. Questo è importante perché il sapore alla carne viene dato principalmente dal grasso, il muscolo è l'elemento che dà la parte, la sostanza proteica. In questo momento noi abbiamo già generato il primo prototipo di carne coltivata e dal nostro punto di vista questo prodotto, che è essenzialmente fatto da muscolo e grasso di animale, bovino, suino e ovino, è completamente identico a quello di una fettina di carne, perché le componenti sono quelle. L'unica importante differenza, almeno dal punto di vista visivo, è il colore, perché le cellule di muscolo e di grasso in cottura sono di colore biancastro, lattiginoso,

0: il colore rosso della carne è data dal sangue. Noi stiamo cercando di generare un estratto vegetale di pomodoro ricco di ferro che deriva dall'emoglobina che è presente nel sangue, per dargli non solo il colore ma anche quel sapore un po' ferroso minerale che alcune carni tipo la chianina o quella di cavallo hanno. Quindi noi prevediamo ancora almeno 3-5 anni di studio per arrivare a un prodotto del genere. Rispetto agli allevamenti intensivi, sicuramente l'impatto ambientale è più basso perché ovviamente non ci sono i gas serra, il metano, i nitriti, i nitrati. Questi danno un grosso impatto per quel che riguarda la temperatura nell'ambiente. E poi ricordiamo che la carne tradizionale sfrutta tantissimo suolo e tantissima acqua. Quindi bloccare questa ricerca ci sembra veramente darsi un po' la zappa sui piedi, perché significa bloccare uno studio che potrebbe portare a una valida alternativa più sostenibile dal punto di vista ambientale ed etico, perché non c'è sacrificio degli animali. Tra l'altro, noi possiamo bloccare come Italia la produzione se la legge andrà avanti, ma poi non potremo bloccare l'importazione per le leggi di scambio della Comunità Europea. E in Olanda già hanno proposto all'FSA due prodotti derivati da carne coltivata. Quindi se questo disegno diventerà legge, noi non potremo produrla, ma saremo obbligati a pagare quello che importeremo dagli altri paesi dell'Europa.
1: È questo il futuro, la carne coltivata, Rutelli? E poi le chiedo anche, la decisione del governo di bloccare in Italia la produzione di carne da laboratorio può difendere davvero il nostro allevamento e la nostra agricoltura, o invece può penalizzare la ricerca e in futuro anche l'industria?
2: Ma io porterei comunque avanti la ricerca scientifica. Si citava l'Olanda. In Olanda cosa è accaduto? Che ci sono quasi più bovini e suini che persone. E dunque le emissioni sono notevoli, metano, azoto. E il governo è stato, virgolette, costretto a annunciare che dovrà sopprimere o bloccare comunque la crescita degli allevamenti. Il partito degli allevatori è diventato il primo partito in Olanda. Allora, non blocchiamo la ricerca, mettiamo sul tavolo tutte le opzioni, nessuno di noi vuole mangiare plastica o prodotti surreali, è evidente. C'è un rapporto tra la naturalità, talvolta non c'è, e la tecnologia. Attenzione, le edizioni genetiche sono fondamentali per migliorare la natura di alcuni organismi, sia vegetali sia animali, migliorare la salute di tutti, prevenire pandemie, e quindi attenzione a fermare la scienza, controlliamola, ma con saggezza.
1: Grazie, è stato molto chiaro. Professore, siamo alle battute conclusive, allora io la riporto alla Laudate Deum. Scrive il Papa: dobbiamo tutti ripensare alla questione del potere umano, al suo significato e ai suoi limiti. Allora il futuro della Terra è legato alla questione del potere umano, professore?
3: Sì, certamente, perché noi abbiamo immaginato il potere per millenni come una faccenda interumana, che rimane tale, cioè il rapporto tra uomini, tra donne, eccetera. Oggi il potere ha un valore ultraumano, cioè noi dobbiamo imparare a regolare i poteri nei rapporti con la creazione, che è un fatto completamente nuovo, perché produciamo effetti attorno a noi, sono sempre più evidenti, e non possiamo essere irresponsabili, perché la responsabilità è dare risposte sull'uso del potere. L'abbiamo fatto con la democrazia sulla Terra, dobbiamo cominciare a farlo anche nei confronti di quel silenzioso e a modo suo parlante ambiente che è la Terra, che è il cosmo, che sono i mari, gli oceani e l'aria.
1: Grazie professore, allora il nostro tempo a disposizione finisce qui. Io ringrazio davvero Francesco Rutelli per averci accompagnato con tanta competenza in questa riflessione. Mi permetta di ricordare ancora il titolo del libro, Il secolo verde per salvare il clima, storia, propaganda e realtà, edito da Solferino. Grazie davvero anche a Fabrizio Coniglio per essere stato allo stesso tempo un vegetariano e un allevatore. Grazie alla nostra guida, come
3: grazie,
1: sempre, al professor Luigino Bruni. Grazie a voi che ci avete seguito con tanta attenzione. Pani e pesci torna sabato prossimo alle 15:15. Arrivederci.

0: ho vissuto in tanti luoghi, indossando ogni volta panni diversi. Pilota di aerei a Roma, missionario a Restepo. Invece qui a Rocca Palumba sono...
1: Don Michele! Don Michele!
2: Ehi, beh, che? Ho visto che già ti sei vestito di tutto punto. Non hai barattato nulla e urli, che c'è?
1: Certo, io non ho nulla da barattare. E poi io ho bisogno della città.

0: cintura perché mi calano le braghe, non posso mica andare in giro così.
1: Ho capito, ma mica siamo ai grandi magazzini, questo è un mercatino. Fa una cosa, torna la settimana prossima e sicuramente troverai quello che ti serve. Calmo però.
0: Va bene. Però la cintura.
1: La cintura.
0: E se non la trovo, io non me ne vado finché non parlo con Don Michele, che lui ha una soluzione sempre per tutto.
1: Don Michele ha sempre la soluzione sempre. Per tutto.
0: La cintura?
1: La cintura, va bene.
0: Va bene?
1: Va bene.
2: Grazie per la fiducia, però io non ce l'ho una cinta della tua misura.
1: Signore, scusatemi, come si dice, folklore.
2: E più che altro, non ho proprio tempo per cercarla. Infatti, da quando Don Manolo gira per i paesini della valle, l'oratorio si sta popolando di nuovi ragazzi.
3: Oh, ma che cosa vuoi?
2: E anche di nuovi problemi.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: cosa vuoi, eh? Ma
1: che cosa vuoi?
0: Ma
1: che cosa
0: vuoi? Ma che cosa vuoi? Ma che cosa vuoi?
2: Hai capito?
3: Fermi, fermi, fermi un attimo! Cosa sta succedendo?
0: Adesso ti fa difendere anche dal prete, eh? Ma che sei, una bambina?
3: No, è mia nipote. Speravo che almeno lei avesse capito che i problemi non si risolvono in questo modo.
4: Sì, guarda che è stata lei a venirmi addosso comunque.
5: Michele, è vero, lei, le stavamo dicendo di andarsene.
3: Come andarsene? Ragazzi, lo sapete che da qua non si scaccia nessuno. E tu dovresti saperlo meglio degli altri.
4: Ho capito, sì, ma vende schede telefoniche contraffatte. Non è che possiamo farglielo fare qua.
0: Io faccio quello che voglio dove voglio.
3: Parliamone. Sono Don Michele. Come possiamo aiutarti?
1: Anna! O vai via da qua o chiamo i carabinieri, eh?
3: No, per favore.
0: È così che vuoi aiutare, Don Michele? Chiamando i carabinieri?
3: No.
0: Grazie, ma preferisco che non mi aiuti.
3: La conosci?
1: Certo. Anna Falconi. Non ha speranza, è una poco di buono.
3: Sì, sì. Però io voglio saperne di più. Vieni nel mio ufficio.
6: Anna Falconi, secondo me, un poco di buono ce l'ha.

0: Allora, chi è Anna Falcone?
1: Una ragazzaccia. Fossi stato io il padre, l'avrei messa in riga subito. Invece quella purtroppo è figlia di una canaglia di primo ordine. Tale padre, tale figlio.
0: Riesci a raccontarmi un fatto in poche parole, senza metterci il tuo giudizio personale?
1: C'è poco da raccontare. Quello è il classico ubriacone che quando beve, do coio coio. Meno male che ha lasciato la famiglia che Anna era piccola.
0: Proprio una fortuna, eh? Ma come se la passa?
1: Insomma, vivono con la pensione di invalidità della madre, che ha una gamba semiparalizzata. Pensione di invalidità...
0: Se dici un'altra volta che è una fortuna, mi arrabbio.
1: Ma qui la vera questione è lei, Anna. Ha cominciato a trafficare fin da bambina con ricettatori, piccoli ladruncoli. Ma adesso che è diventata grande, se la prendono, avrà la lezione che merita. Un gattabuio.
2: Caro Bruno, il vero problema è Anna. Ma ne sei proprio sicuro? O è Anna a essere piena di problemi? È mio dovere saperne di più. E forse so chi può darmi qualche altra informazione.
3: Manolo, come andiamo? Ti do una mano?
4: Attento, eh.
3: Eh sì, questo peso.
4: È spesa. Vai.
3: Un bel po' di tempo che non ci si vede.
5: Tra chi vuole che gli faccia la spesa perché non può uscire di casa, chi vuole che l'accompagni dal medico, chi semplicemente vuole un po' di compagnia, non ho un momento libero per me.
3: E ti dispiace?
5: No, anzi, ho capito quanto è importante portare l'aiuto a chi non può venire a prenderselo da solo. Tu e il vescovo Valerio avevate ragione quando parlavate di chiesa in uscita, non è un peso, è un privilegio.

0: mentre tu stai in uscita c'è tanta gente che è in entrata. Non puoi capire quante facce nuove. E tra queste ce n'è una della quale ti vorrei parlare. Anna Falconi, ti dice qualcosa?
1: Certo, Anna, accompagno ogni tanto la madre dal fisioterapista, non può guidare, ha una gamba paralizzata.
0: Paralizzata,
1: Sì,
0: sì, lo
1: esatto.
0: so, non può lavorare.
1: Sì, una situazione difficile. Padre violento, scappato via di casa, nessun parente
0: Sì,
1: prossimo.
0: Anna, spesso e volentieri si mette nei guai.
1: Esatto, sì. Ma se sai tutto, perché chiedi a me?
0: Perché volevo capire con te come aiutarla.
1: Impresa difficile, Anna non accetta l'aiuto di nessuno. Ha preso tutto il peso della famiglia sulle spalle. L'unico motivo per cui la vedi qui è che cerca di sfruttare il movimento di ragazzi attorno all'oratorio.
0: I suoi traffici.
1: Esattamente. Però i soldi che mette da parte li usa per le spese della madre.
0: Quello che ha detto Don Manolo conferma quanto pensavo. In quella ragazza c'è più buono di quanto sembri, anche se è nascosto sotto una corazza.
2: E questa è la situazione. Per Mariotti dovrei farla arrestare, così risolviamo il problema.
3: E tu? Che cosa pensi di fare, Michele?
2: Io, fosse per me, io vorrei convincerla a fidarsi di me. Però.
3: Ah, Michele, Michele, sapessi quante telefonate ricevo come la tua. Parroci disperati che non sanno come aiutare delle pecorelle smarrite. Perché quelle non vogliono farsi aiutare.
2: E tu che gli hai detto?
3: Michele, gli consiglio di non perdere la fiducia. Per esempio, una frase che cito spesso è una frase di Paolo VI su questo argomento. Lui diceva che la dignità di un uomo richiede che le sue opere siano frutto della sua libera scelta, senza nessuna coercizione esterna. Capisci, Michele, tu non puoi costringere una persona a farsi aiutare.
0: Ma le devo dimostrare che di me si può fidare. E qualora non si fidasse di me, devo fare di tutto per poterla aiutare.

0: Manolo! Manolo, vieni, vieni, vieni.
1: Attento, che succede?
0: Allora, quel pacco lo consegni a Anna e questa gliela dai personalmente. Io sapevo che i problemi di Anna non potevano essere risolti con un pacco o una lettera, però era un modo per tenderle una mano.
2: Ciao, benvenuta. Ciao.
3: Ciao.
1: Rispedito al mittente e anche la lettera, dice che non voleva avere niente da noi.
0: Lasciarla in pace. Se Anna voleva essere lasciata in pace, dovevo rispettare la sua scelta. Oppure no. Marco, nel Vangelo di oggi, ci dice chiaramente che Gesù a un certo punto ha cominciato a sentire paura e angoscia. E che fa? Chiede a Pietro, a Giacomo e a Giovanni di restare con lui e vegliare. Cioè, lui sente la necessità di chiedere aiuto agli apostoli, non solo a Dio, ma anche a chi gli sta vicino. Gesù, uomo, non si vergogna di chiedere aiuto. Invece noi, spesso e volentieri, ci vergogniamo. Non chiediamo aiuto. Perché? Perché siamo presuntuosi? Pensiamo di farcela da soli? Oppure perché siamo delusi, perché abbiamo ricevuto troppe porte in faccia? Invece Gesù ci insegna che si può chiedere aiuto. Senza chiedere aiuto